0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre brani strumentali, complesso strumentale, concerto palatino.
1: Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.
1: Joseph Schuster, quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anhang 211. Moderato, un poco adagio, allegretto. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.

0: di Joseph Schuster avete ascoltato Quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K-Anhang 211. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.
1: Giacomo Puccini, Preludio sinfonico in La maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Preludio Sinfonico e La Maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano. Louis Moreau Gottschalk. Radieuse, Grand Vals des Concerts, opera 72. Pianista Philip Martin.

0: Di Louis Moreau Gottschalk avete ascoltato Radieuse, Grand Vals de Concert, opera 72. Pianista Philip Martin.
1: John Dowland, Lacrime Pavin, Pavana. Hopkinson Smith, Liuto.

0: Di John Dowland avete ascoltato Lacrime Pavin, Pavana, Hopkinson Smith, Liuto.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, andante, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.

Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La follia. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.

Maurice Ravel, Daphné e Chloé, suite numero 2 dal balletto. Levé du jeu, l'an, pantomime, l'an, trelan, vif, trelan. Danse générale, l'an animé. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927, Tel Aviv, 17 marzo 2005.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Daphné e Chloé, suite numero 2 dal balletto. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927, Tel Aviv, 17 marzo 2005.
1: Antonin Dvorak, quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie. Numero 1 in Do maggiore, presto. Numero 2 in Mi minore, allegretto scherzando, allegro vivo. Numero 3 in La bemolle maggiore, poco allegro, più mosso. Numero 4 in Fa maggiore, tempo di minuetto. Duo pianistico Yara Tal e Andreas Grothuysen.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie, duo pianistico Yara Tal e Andreas Grothuysen.
1: George Entile, sonata numero 1 per violino e pianoforte, allegro moderato, andante moderato, funebre, lento espressivo, presto. Tian Wai-yang, violino, Nicholas Rimmer, pianoforte.

di George Antheil abbiamo ascoltato sonata numero 1 per violino e pianoforte, Tian Wai-yang violino, Nicholas Rimmer pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato 12 studi per pianoforte alla memoria di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé rythmé sans lourdeur. Roger Mourero, pianoforte.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile. Presto, allegro assai. Presto, allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Markus Schäfer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, Jos van Immersal, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile, presto allegro assai, presto allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Marcus Schaeffer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, diretta da Joos van Immersel.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese in sol maggiore, numero 4, Bach Werke Verzeichnis, 1049. Allegro, andante, presto. Concertino Duilio Galfetti, violino, Maurice Steger e Stefano Bett, flauti diritti. Orchestra I Barocchisti. Clavicembalista e direttore Diego Fasolis.

0: No, Maurice Steger e Stefano Bett, flauti diritti. Orchestra I Barocchisti. Clavicembalista e direttore Diego Fasolis.
1: Gustav Holst, The Planets, I Pianeti. Suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, The Bringer of War. Venus, The Bringer of Peace. Mercury, The Winged Messenger. Jupiter, The Bringer of Jollity. Saturn, The Bringer of Old Age. Uranus, The Magician. Neptune, The Mystic. Con coro femminile a 8 voci. Filarmonia, orchestra e voci femminili del complesso vocale dei Sixteen, diretti da Eugenij Svietlanov. Maestro del coro, Harry Christophers.

La differenza tra Alberto Sordi e me è che mentre lui passeggiava con Sonego, gli capitava di osservare qualche comportamento che lo incuriosiva e poteva dire: lavoriamoci sopra, facciamoci un personaggio. Per me è sempre stato tutto più difficile. Ricordo una volta che si preparava un film in cui una moglie abbandona il marito e decide di andarsene da casa. E adesso cosa va a fare? Ci si chiese in una riunione di sceneggiatura. Io dissi: si cercherà un lavoro. Contemporaneamente gli uomini presenti avevano esclamato: la mignotta. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, Radio 3 riaccende la diretta, qui comincia Flaminia Scarcia in regia, Daniele Verde in console. Mi scuso per la battuta un po' cruda a quest'ora del mattino, ma quella era testuale in una intervista data al quotidiano Il Messaggero nel 1980 da Monica Vitti. Monica Vitti che con Alberto Sordi ha fatto coppia in diverse commedie degli anni 70, campioni d'incasso, discusse, anche discutibili, come Amore mio aiutami del 69, che era una storia di un tradimento borghese che finiva a schiaffoni in una celebre sequenza girata sulla spiaggia di Sabaudia, che si ricorda, si rivede spesso. Le botte subite da Vitti in alcuni dei suoi film sono, per chi la studia con approccio femminista, un vero e proprio grattacapo, scrive Giulia Simi. Questa mattina sfogliamo il suo libro che è appena uscito da Carocci, si intitola semplicemente Monica Vitti. Giulia Simi insegna all'Università di Sassari storia e critica del cinema e continua: ci si aspetterebbe infatti da un'attrice evocata spesso tra le icone divistiche del femminismo italiano anni 70, cosa che Monica Vitti fu, senz'altro, una nota critica rispetto al film e ai film in cui viene palesemente picchiata dai suoi ex uomini. Per esempio, un altro è Dramma della gelosia, di cui non sembra esserci traccia. L'egoismo immaturo di Raffaella, il personaggio di Amore mio aiutami, sottolineato da toni spesso lamentosi e con accenti infantili, cuce il dispositivo narrativo in modo tale che il pubblico più reazionario di quegli anni potesse empatizzare con la sofferenza di Giovanni, cioè Alberto Sordi. Forse qualcuno riconoscerà qui il linguaggio della critica accademica moderna dei film. Non è una biografia di Monica Vitti, ne esistono delle altre, anche autobiografie, semmai un'analisi molto sofisticata della sua filmografia, di come il personaggio di Monica Vitti nei suoi film, anche nella sua professione, nella sua vita di donna libera, poco conformista, è stato costruito, è stato espresso. Leggo ancora: da sempre attratta dall'idea delle geografie della libertà spesso negate alle donne, Maria Luisa, Monica Vitti era Maria Luisa Ceciarelli da ragazza, guarda con ammirazione alla sua vicina di casa Elvira. Abitava al piano di sopra, era colta, intelligente, faceva la hostess sugli aerei che andavano in America. L'hostess, vicina di casa, ricorda Giulia Simi, che la porta ad assistere a una prova teatrale, la prima volta nel salotto di amici, da cui l'attrice rimane folgorata. È il suo debutto in uno spettacolo amatoriale che porterà avanti contro il volere familiare e con la complicità del fratello a rappresentare il gesto di rottura nei confronti di una vita non desiderata. La musica di oggi, scelta come sempre con Federico Vizzaccaro, sarà musica di compositrici donne. Aggiungiamo queste compositrici all'avventura, il caso di dire, di Monica Vitti, che un po' racconteremo. Cominciamo da Lili Boulanger, la sorella di Nadia Boulanger, che tirò su una generazione di compositori americani. Lili Boulanger fu la prima donna a vincere il Prix de Rome, il più prestigioso riconoscimento francese, a 20 anni, nel 1913. Morì purtroppo poco dopo, a 24 anni, aveva sempre avuto una salute incerta. Tra quel che ci ha lasciato c'è questo brano, D'un matin de printemps. Lo ascoltiamo nella esecuzione di Juliette Hurel al flauto e Hélène Couvert al pianoforte.

Lili Boulanger, un mattino di primavera alle 6:10 minuti su Radio 3, aspettando l'alba. Qui comincia, se volete raggiungerci con un messaggio, come sempre, 335-5634-296. Nell'anno accademico 1950-51, Maria Luisa Ceciarelli, cioè Monica Vitti, entra all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, diretta da Silvio D'Amico, poi si chiamerà Accademia D'Amico. Non passa la prima, ma la seconda audizione, e con più difficoltà, leggo da questo volume di Giulia Simi per Carocci, passa la visita medica che doveva sancire l'idoneità fisica delle corde vocali, nel suo caso debole e poco adatte a vocalizzazioni stentoree. Pensate, la voce di Monica Vitti, una meraviglia. O mi dà il nulla osta o non rispondo delle mie azioni, aveva intimato al medico, secondo questa la biografia di Laura Dell'Icona Colli, che è citata in questo testo di Giulia Simi. D'altra parte, ai genitori che nelle regole rassicuranti della morale borghese ne osteggiavano la scelta, lei aveva risposto perentoriamente: o recito o mi uccido. A quella bambina che sognava di fare il marinaio e l'esploratore, la recitazione appare come la nave con cui salpare verso le terre ignote di un sé tutto da scoprire. La figura che più di tutte segna l'apprendistato in Accademia di Monica Vitti si chiama Sergio Tofano, attore, disegnatore, drammaturgo, regista teatrale e di cinema. Qualcuno lo ricorda perché è stato l'inventore del personaggio del signor Bonaventura sul Corriere dei Piccoli. Sergio Tofano, questo non si ricorda spesso, tiene insieme i due lembi apparenti della figura di Monica Vitti, anche pubblica i film di Michelangelo Antonioni e poi le commedie, anche quelle con Alberto Sordi. Nella seconda metà degli anni 50, con Tofano, poi con la compagnia di Bonucci, Tedeschi, Bice Valori, Monica Vitti, questo è il suo nome d'arte e gliel'aveva consigliato lui, Sergio Tofano. Il cognome viene dal cognome della madre, Vittiglio. Monica Vitti fa degli sketch, fa della rivista, anche per la televisione mette in scena storie da Feydeau, da Ionesco. La compagnia, leggo, attinge la drammaturgia francese per mettere in scena una critica alla borghesia e alla classe intellettuale che passa dalla schermaglia di coppia. Poi ancora Vitti, già immersa nella decostruzione del naturalismo, che esploderà di lì a poco nel cinema di Michelangelo Antonioni. Somiglia a Grace Kelly nello stile, ventenne, in un servizio fotografico del 59, una copertina del Radio Corriere. Fa un film, I dritti, 1957, più classici stereotipi di genere: tre donne in cerca di matrimonio si innamorano di tre uomini, Panelli, Bicevalori, Sandra Montaini, film da recuperare, si trova facilmente. Le prime esperienze cinematografiche, nota Giulia Simi, prive di una marca autoriale, sono state però per lo più rimosse nella narrazione che la stessa Vitti intesse della sua carriera, cioè queste esperienze non ama ricordarle. Questa narrazione è l'oggetto principale, proprio il punto di vista di questo libro che sfogliamo stamattina. Monica Vitti esce da Carocci. In questa narrazione, ricorda Giulia Simi, Monica Vitti entra nel cinema dalla porta principale, che parla il linguaggio dell'arte e della modernità. Doppia Il grido, Antonioni, doppia Le notti di Cabiria di Fellini, doppia un personaggio di Accattone di Pasolini. Nel 1960, infine, a Cannes, sulla Croisette, per L'avventura, Michelangelo Antonioni, l'icona del cinema impegnato, anzi una coppia di icone. Ancora la musica: Amy Beach fu la prima compositrice americana statunitense a eseguire e a pubblicare una sinfonia nel 1894 con la Boston Symphony Orchestra, che era anche la sua orchestra. Ascoltiamo questo allegro con scioltezza, quarto movimento dal concerto per pianoforte in Do diesis minore, opera 45, Danny Driver al pianoforte, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Rebecca Miller.

Concerto per pianoforte in Do diesis minore, Emy Beach 1900. Sono le 6:21 minuti, siete su Radio 3, qui comincio. Monica Vitti e Michelangelo Antonioni avevano fatto teatro assieme prima del cinema e poi tra gli scogli delle Isole Eolie e sull'onda morbida di una barca a vela nell'estate del 1957, grazie a una coppia di amici comuni, nasce quella che Vitti descrive come la più bella vacanza della mia vita, la scintilla che più tardi porterà all'avventura, il film, la vita e il film. L'avventura viene accolta a Cannes 1960 tra gli sghignati della sala. Monica Vitti esce in lacrime. Il giorno dopo il film è sostenuto in una lettera da Roberto Rossellini, il regista, il padre di tutte le nouvelles vagues del mondo. La notte, l'eclisse, il deserto rosso, i film di Monica Vitti e Michelangelo Antonioni. La sovrapposizione tra Vitti e i ruoli interpretati nel film, nei film del regista di Ferrara, appare al pubblico lampante. La coppia ormai è il simbolo di quel cinema impegnato, difficile, che provoca in Italia una sorta di attrazione-repulsione. Sì, c'è qualcosa di profondamente italiano, anche un po' provinciale, qualunquista. È una reazione che non ci ha mai abbandonato, credo, in questo odio-amore verso Antonioni, troppo difficile, troppo strano. Vittorio Gassman, nel sorpasso, hai visto l'eclisse? Io mi sono fatto una bella pennichella. Leggo ancora da Monica Vitti di Giulia Simi, editore Carocci, testimonianza di questa attrazione, repulsione, di questo amore-odio, la nota intervista che l'attrice rilascia a Oriana Fallaci nel 1963, dopo l'eclisse. Vitti, dice Simi, è il significante stesso dello snobismo intellettuale. Come sono contenta, signorina Vitti, questa è Fallaci, di parlarle a quattro occhi. Se non altro ciò mi permette di soddisfare una piccola curiosità, sapere finalmente cosa significa quella parola. Quella parola, signora Vitti, non ci crederà, ma sono più di 3 anni che quella parola mi tormenta, mi perseguita, mi esaspera, eccetera, eccetera. Sia buona, sia gentile, mi dica, l'alienazione, che cos'è? La risposta dell'attrice, tuttavia, si sintonizza sulle note ironiche della giornalista e permette di cogliere l'energia comica con cui esploderà il cinema di lì a pochi anni. A me lo chiede, la risposta di Monica Vitti, io che ne so, in casa mia questa parola non si è mai pronunciata. Il 10 ottobre si apre a Venezia la Biennale Musica 2026 e per il secondo anno questa manifestazione storica importante per la musica di ricerca, soprattutto è diretta da una donna, una giovane compositrice elettronica, Caterina Barbieri. Prima di lei c'era stata già Lucia Ronchetti, un'altra compositrice. Questo brano di Caterina Barbieri è abbastanza rappresentativo della sua produzione. In questi anni ha avuto varie versioni, riletture, remix da altri musicisti e musiciste. Era uscito anche un album intero, Fantas Variation. Questa è la versione della compositrice canadese Carolis Comverdale. La ascoltiamo, si chiama Fantas Morbida.

La compositrice canadese Cara Lise Coverdale rilegge in questo modo, al pianoforte, un brano di Caterina Barbieri, Fantas Morbida, in questa versione. Il 22 agosto 1968 esce La ragazza con la pistola di Mario Monicelli. Monica Vitti interpreta Assunta Patanè, ragazza di un piccolo paese siciliano che, rapita e abbandonata dopo una notte d'amore, decide di uccidere l'uomo che l'ha disonorata. È un revenge movie, un film di vendetta. Lei parte per Londra, dove il giovane emigrato lavora in un ristorante. Monicelli, regista, parla esplicitamente di femminismo, di tabù, di costumi che cambiano. L'interesse di questo studio che stiamo sfogliando, Monica Vitti di Giulia Sini, è quello di approfondire meglio la carriera di questa attrice e sapere che in quel periodo, con l'aiuto di Andrea Camilleri, lei porta in scena qui alla radio dei pezzi di commedia, pezzi brillanti, pezzi dell'assurdo. Nel 1967, leggo, l'anno prima del film, nella trasmissione più ascoltata alla radio della domenica mattina, Gran Varietà, che andava in onda in uno studio qui sopra di noi, ha uno sketch con Johnny Dorelli. Una donna chiede al marito di preparare il biberon, stendere i panni, cucinare il sugo per il pranzo, fare il bagnetto al pupo. Tra le risate del pubblico il marito replica: amore, ho solo due mani. Tra i molti ruoli di casalinga interpretati da Monica Vitti spicca, per insubordinazione, leggo ancora, il personaggio di Giorgia nel film Gli ordini sono ordini di Franco Giraldi. Questa, devo dire, è una riscoperta di Giulia Simi, non ne sapevo quasi niente di questo film. Giorgia è la casalinga perfetta, moglie di un direttore di banca. Un marito, una voce, un mattino, una voce stravolge la sua vita. La voce maschile le ordina di compiere gesti provocatori ai quali non sembra riuscire a opporre resistenza. Distrugge in breve il suo matrimonio, tradisce il marito, inizia una vita errabonda e in solitudine, amica di una musicista, Nancy, e di Gigi Proietti, nei panni di un artista che le due donne si divideranno. Se da una parte, commenta Giulia Simi, la commedia italiana le permette di liberare l'energia performativa e affermarsi in un campo tradizionalmente maschile, dall'altra la imbriglia spesso negli stereotipi su cui proprio quel genere affila gli strumenti del riso. Abbiamo sentito all'inizio la citazione di una riunione di sceneggiatura con Monica Vitti. Ancora con la musica, qui comincia su Radio 3, Amy Beach era stata la prima donna americana a vedersi, anzi a sentirsi eseguita una propria composizione. Florence Price, invece, che era un poco più giovane, fu la prima donna afroamericana di cui fu eseguita una composizione da una grande orchestra, la Chicago Symphony. Ascoltiamo una composizione del 1945 di Florence Price, la Sinfonia 4 in re minore, che è anche l'ultima, è scritta da lei. La sentiamo nelle esecuzione di Yannick Nezet-Séguin, che dirige la Philadelphia Orchestra.

L'andante cantabile della Sinfonia numero 4 in re minore di Florence Price, 1945, diretta da Yannick Neset Seguin. Monica Vitti, il libro che abbiamo sfogliato questa mattina, un ritratto analisi di Giulia Simi, esce da Carocci. A metà degli anni 90, leggo ancora, l'attrice è presente nel cast della trasmissione Domenica In, l'ultima Monica Vitti che ricordiamo. Sono anni in cui la sua immagine ha preso forme lontane da quelle più classiche del divismo femminile, anche nel vestito. Giacche ampie, gonne a metà polpaccio, collana di perle, capelli sciolti sulle spalle, appare più simile a una professoressa di liceo che a una diva del cinema. Nella lontananza dalla bellezza mediterranea, nella distanza dai ruoli rassicuranti del femminile docile, non sarà mai madre, si sposerà solo nel settembre 2000, una Vitti ultra sessantenne incarna un tentativo di cambiamento in atto. In un paese che negli stessi anni riattualizza il mito della grande madre, accogliendo corpi che ereditano il potere erotico delle maggiorate anni 50 come Sabrina Ferilli, o disegnano nuove femme fatale come Monica Bellucci, scrive Simi, l'amore per Monica Vitti è il segno di un desiderio che sfrangia i confini degli stereotipi dell'identità nazionale, cammina sul crinale tra dramma e riso, accetta e ricodifica l'invecchiamento in un'Italia dove scorre carsica l'energia del pensiero e della pratica femminista. Non abbiamo sentito stamattina musiche dai film di Monica Vitti, tutte belle, sempre molto raffinate, Fusco, Gaslini per Antonioni, Armando Trovajoli per le commedie, I Crauti, una canzone da cabaret televisivo, Monica Vitti è molto legata a quella immagine anche televisiva. Una canzone però che la rappresenta meravigliosamente, anche perché la canta Mina, due donne esplosive di una modernità incredibile in quegli anni, è di Giovanni Fusco, il testo dietro uno pseudonimo Ammonio e di Michelangelo Antonioni dell'Eclisse Twist, Eclissi dal film. Con questa canzone chiudiamo qui comincia, sono le 6:40 minuti. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie per i messaggi, c'erano Flaminia Scarcia in regia e Daniele Verde in console. Lascio la linea al GR3, poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, a tutte le trasmissioni di Radio 3 oggi, e noi ci sentiamo domani. Buona giornata, qui comincia Eclisse Twist.

0: la materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Nello stretto di Hormuz riesplodono le ostilità fra Stati Uniti e Iran e il regime di Teheran rivendica anche attacchi contro obiettivi americani in Giordania.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, hanno annunciato sanzioni nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, accusa Londra. Dura reazione del governo israeliano che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non ha aderito all'iniziativa, affermando che spetta all'Unione Europea decidere le sanzioni.
2: Intanto Netanyahu ha replicato alla rivelazione del quotidiano Haaretz, secondo il quale fu avvisato dagli Emirati Arabi degli attacchi del 7 ottobre e non fece nulla per impedirli. Menzogna totale, sostiene il premier israeliano. Nessun commento da Abu Dhabi.
4: Telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin sull'Ucraina dopo la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Non esiste alcun piano per aggredire l'Europa, ha assicurato il capo del Cremlino. Kiev intanto fa sapere che si prepara un incontro fra Zelensky e il presidente americano entro la fine di settembre. E intervistato dal quotidiano La Stampa, il leader ucraino dice: siamo pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere su qualcosa.
2: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento organizzato dalla Lega, ha parlato dei margini di manovra di cui dispone il governo in vista della legge di bilancio. Sentiamo.
5: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
6: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
5: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
6: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questo lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
5: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
6: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
5: Quanto al possibile contributo delle banche,
6: se introduci elementi di concorrenza nel sistema, vedi che alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
5: Paola Bonanni, GR3.
4: Ex Ilva, Palazzo Chigi, il confronto con enti locali, associazioni datoriali e sindacati. Previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni. Dalle imprese via libera la sospensione dei 2.500 licenziamenti nell'indotto. Il governo non esclude una partecipazione con una quota pubblica. Determinante anche la decisione del tribunale, che potrebbe sospendere per ora la chiusura dell'area a caldo dell'impianto di Taranto.
2: Polemica per un convegno della polizia al quale è annunciata la partecipazione del generale Vannacci. L'evento è organizzato da una sigla di rappresentanza dei lavoratori del comparto sicurezza è proposto come aggiornamento professionale. Solo un'iniziativa sindacale, afferma il Viminale.
0: viene presentato come appuntamento di aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti, della polizia e degli uffici, un convegno dal titolo In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, tra i relatori anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel comunicato ufficiale della questura, previsto l'esonero dal servizio per l'intera giornata e annunciati i saluti iniziali del questore di Torino Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione e il caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale. E così, con una nota, il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando tu.
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Dal lunedì al venerdì, 20:35, Rai 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: 6:51 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra la tangenziale di Milano e San Giuliano. Ancora sulla Milano-Bologna code per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord. Code anche sulla Bologna-Firenze per 5 chilometri tra Firenze Scandicci e Firenze Nord. Ripercussioni anche sulla 11 tra Prato Est e la 1. Sulla 14 code per l'ennesimo incidente tra Forlì e Faenza. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Altre code segnalate sulla A24 del tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale Est. Allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta colpendo in queste ore tutto il nord Italia, con violenti temporali e grandine. Si raccomanda massima prudenza alla guida e per questo motivo è stata chiusa l'uscita sulla A4, la Milano-Brescia, allo svincolo per Sesto San Giovanni, proprio per straripamenti. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio. E grandine. Si raccomanda massima prudenza alla guida e per questo motivo è stata chiusa l'uscita sulla A4, la Milano-Brescia, allo svincolo per Sesto San Giovanni, proprio per straripamenti. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Luigi Spinola, bentornati a Radio Tremondo. Sono le 6:53 minuti e 54 secondi. Adesso con i nostri titoli andiamo innanzitutto in Medio Oriente. In primo piano la fiammata del conflitto tra Washington e Teheran. Al Jazeera titola: Stati Uniti e Iran attaccano petroliere e il petrolio vola verso quota $100 al barile. Dal Al Jazeera alla stampa britannica, al Guardian, il Regno Unito ha annunciato ieri sanzioni sul commercio con gli insediamenti colonici, definiti terroristi responsabili di pulizia etnica con l'appoggio del governo. La risposta della stampa israeliana la prendiamo da Yediot Aronot, il quotidiano più vicino a Benjamin Netanyahu, che parla di fallimento diplomatico. Israele è stata colta di sorpresa dall'ampia coalizione che si è unita a Regno Unito, Francia e Canada e teme una più ampia reazione negativa a livello diplomatico e commerciale. Sulla stampa israeliana però la notizia più forte, quella che fa più discutere, è un'altra. Ce l'ha in esclusiva Arez, che fa sapere: Netanyahu ha ricevuto un avvertimento esplicito giorni prima del 7 ottobre, ma non ha informato i capi della sicurezza israeliana. Restiamo ancora torniamo sulla stampa europea. Notiamo con interesse che c'è una notizia che troviamo trasversalmente in apertura, in alcuni casi sui principali quotidiani del vecchio continente. Riguarda la valutazione internazionale sul livello degli studenti, il test del PISA che c'è ogni 3 anni. Il risultato è disastroso. Vediamo allora i titoli. Quello di Le Monde in apertura: PISA, il grande crollo degli studenti francesi. In Spagna, El País, gli studenti spagnoli crollano in matematica e lettura e ottengono il peggior risultato della loro storia. Infine in Germania, la Frankfurter Allgemeine Zeitung: shock PISA, gli studenti cinesi con i risultati peggiori in matematica superano i migliori studenti tedeschi, e c'è l'allarme per un declino che riguarda tutto il mondo industrializzato, ma alcuni, come abbiamo visto, vanno peggio di altri. A questo punto, con l'aiuto di Daniele Verda alla console, di Sonia Kurzel in regia, di Giulia De Luca in redazione, con la curatela di Anna Maria Giordano, andiamo alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato, iniziando da questa fiammata del conflitto nel Golfo con la CNN. Martedì, scrive l'emittente di Atlanta, l'esercito statunitense ha colpito 5 petroliere iraniane, affondandone una, dopo che l'Iran aveva lanciato missili balistici contro una nave da guerra della Marina in una nuova escalation degli scontri. Gli attacchi hanno provocato una significativa rappresaglia da parte dell'Iran, che ha lanciato un bombardamento missilistico contro la Giordania, affermando di aver preso di mira obiettivi militari statunitensi. Martedì, e qui andiamo all'allargamento della notizia, 4 petroliere nel Golfo dell'Aman e una vicina all'isola di Karg, nel Golfo Persico, sono state colpite, ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. In un video pubblicato su X dai militari si vede una delle navi identificata come la MT Riesco in fiamme e in procinto di affondare nel Golfo dell'Oman. Le forze statunitense hanno ordinato agli equipaggi delle navi prese di mira di abbandonare la nave prima dell'attacco. Gli attacchi statunitensi sono stati una risposta a 2 tentativi iraniani di attaccare una nave della Marina americana negli ultimi 2 giorni. La nave statunitense ha schivato i missili balistici, secondo le informazioni del Pentagono, e ha continuato a pattugliare le acque regionali. Nessun membro del personale americano è rimasto ferito, ha fatto sapere sempre il CENTCOM. Lo scambio di attacchi, qui si contestualizza, avviene mentre gli Stati Uniti hanno concentrato la loro strategia di guerra sulla priorità di colpire o neutralizzare obiettivi intorno allo stretto di Hormuz, conducendo operazioni di scorta per navi commerciali attraverso l'importante via navigabile e mantenendo il blocco navale sui porti iraniani nell'ambito di una pressione a tutto campo, virgolettato, per aumentare la pressione economica sulla leadership del regime. L'Iran ha reagito lanciando missili contro la Giordania, ha preso

0: di mira la base aerea di Muwafaq Salty, struttura chiave utilizzata dalle forze statunitensi, e ha inoltre minacciato di prendere di mira le petroliere nei pressi dei porti del Bahrain e del Kuwait. Tutto questo avviene mentre nei pressi sta divampando la guerra nello Yemen, una notizia che abbiamo già dato ieri. Ieri l'emittente qatarina Al Jazeera parlava del tentativo del governo internazionalmente riconosciuto di riconquistare la capitale Sana'a, controllata ormai da anni dagli Houthi. Adesso, oggi, Al Jazeera titola più semplicemente: la guerra nello Yemen è tornata, c'è una nuova battaglia per Sana'a e anche per il Mar Rosso. Andiamo allora al pezzo, firma Uroba Jamal. La guerra si abbatte nuovamente sullo Yemen, un paese un tempo descritto come la peggior catastrofe, come il teatro della peggior catastrofe umanitaria al mondo. Il paese sta attualmente attraversando il periodo di combattimenti più gravi dal 2022, quando una tregua mediata dalle Nazioni Unite ha posto fine a 8 anni di guerra che avevano causato decine di migliaia di morti. Questa settimana il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato contrattacco contro i ribelli Houthi, con un'intensificazione degli scontri lunedì nelle province di Taiz, Al-Baida e Al-Jaf, quest'ultima considerata una delle principali porte d'accesso alla capitale Sana'a. Gli Houthi, dal canto loro, affermano di aver respinto parte dell'avanzata delle forze governative e di aver attaccato l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita. Entrambi i gruppi, Houthi e forze governative, si contendono il controllo anche dell'area vicino a Bab el-Mandeb, che ha acquisito maggiore importanza a seguito dell'effettiva chiusura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz, arteria vitale per le forniture globali di petrolio e gas. E questo per sottolineare come i conflitti siano intrecciati. Al Jazeera parla di una rivendicazione di attacchi nei confronti dell'Arabia Saudita da parte degli Houthi. Ebbene, questa notizia viene confermata, anzi è in prima pagina su Arab News, il principale quotidiano saudita in lingua inglese, che si pubblica a Jeddah. Il titolo a caratteri cubitali della versione cartacea, come di quella online, è questo: il ministro degli esteri saudita dichiara che il regno non esiterà a difendersi dagli attacchi degli Houthi. Quindi c'è un rischio evidente di un'estensione del conflitto. E poi un secondo pezzo di cronaca: secondo quanto riferito da un funzionario saudita, gli attacchi degli Houthi hanno causato ieri il ferimento di 73 persone. Sono stati attacchi molto estesi, che hanno colpito obiettivi civili, infrastrutture energetiche ad Aba, Khamis, Mushait, Jazan e Najran. Gli attacchi hanno provocato diversi incendi presso impianti petroliferi nella regione meridionale, causando la temporanea interruzione di alcune operazioni, ha dichiarato il Ministero dell'Energia. Nel mirino degli Houthi ci sono ovviamente in primo luogo le infrastrutture energetiche della petromonarchia saudita, e però sono attacchi appunto che fanno feriti e possono ovviamente anche fare morti. Per ora il bilancio di ieri, lo ripeto, è di 73 feriti. Lasciamo anche lo Yemen e la stampa saudita e andiamo su quella britannica, al titolo principale del Guardian, che suona così: il Regno Unito accusa terroristi israeliani, terroristi tra virgolette, perché è una citazione governativa, di pulizia etnica in Cisgiordania con il sostegno del governo, titolo che sorregge la notizia di ieri. Ed Miliband, come ricordavo prima, ha annunciato le sanzioni sul commercio con gli insediamenti e il primo ministro afferma al Guardian che è tempo di agire. Secondo Miliband, i terroristi coloni sostenuti dal governo Netanyahu stanno perpetrando una pulizia etnica in Cisgiordania. Questa è la più dura condanna, scrive il Guardian, da parte del Regno Unito dai tempi della fondazione dello Stato di Israele. Andy Burnham, il primo ministro, ha scritto sul Guardian perché per troppo tempo il Regno Unito ha esitato ad agire, virgolettato, per paura di essere accusato di essere anti-israeliano. Alla Camera dei Comuni, Miliband, ministro degli Esteri, ha dichiarato che il governo adotterà ora la posizione ufficiale, secondo cui l'occupazione israeliana della Cisgiordania è illegale nella sua interezza, e annunciando appunto al contempo sanzioni di vasta portata sugli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani. Il drastico cambio di posizione del Regno Unito giunge dopo un'estate di intensa attività diplomatica sullo sfondo della crescente violenza dei colori in Cisgiordania, che ha portato 12 nazioni, tra cui Francia e Canada, ad annunciare l'imposizione di sanzioni. Chiudiamo con la cronaca e con la risposta che è arrivata da Israele. Il ministro degli esteri Saar parla di menzogne oltraggiose da parte di Milligan e ha annunciato come ritorsione la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Guardiamo ai commenti di questa notizia. Intanto notiamo che la stampa conservatrice britannica prende le distanze dall'azione del governo. Intanto si sofferma con i suoi titoli sulle reazioni israeliane. Sia il Times che Daily Telegraph hanno titoli molto simili. Israele chiude il consolato britannico come forma di rappresaglia per le sanzioni. E poi il Daily Telegraph, il quotidiano che fu portabandiera della battaglia della Brexit, ha un commento a firma David Blair, che a questo titolo molto chiaro: le inutili sanzioni di Miliband contro la Cisgiordania non faranno risorgere la soluzione dei due stati. Devo dire che anche spostandosi sull'altro versante dello spettro politico europeo, diciamo così, andando su Libération in Francia, ecco, ci sono dubbi sulla effettiva efficacia di queste sanzioni. Il titolo dell'analisi del quotidiano gauchiste è questo: colonie in Cisgiordania, Israele sanzionato da 12 paesi, tra cui la Francia, ma questa schiaffo, questa clac, è prima di tutto simbolica. Libération parla di una svolta diplomatica tardiva, ma certo una sconfitta importante dal punto di vista politico per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ma secondo appunto Libération, la parte del commercio israeliano che passa dalle colonie è molto minoritaria, quindi le conseguenze saranno ridotte. Devo dire che la stampa israeliana è molto più preoccupata. Citavo prima il titolo di Yedioth Ahronoth, quotidiano conservatore, su Israele colto di sorpresa da quanto sia ampia la coalizione che ha annunciato sanzioni ed è guidata dal Regno Unito. Ricorda anche che i Paesi Bassi hanno già adottato misure simili, ma devono ancora entrare in vigore, così il Belgio. E poi scrive appunto: l'adesione di altri paesi alle restrizioni ha destato notevole preoccupazione in Israele, non tanto per il volume ridotto degli scambi commerciali provenienti dagli insediamenti, quanto perché i funzionari temono che tali misure possano scoraggiare del tutto gli importatori europei dall'acquistare prodotti israeliani. Haaretz aggiunge un elemento in più: nel mirino di queste sanzioni non ci sono, o potrebbero non esserci, perché i dettagli ancora mancano, soltanto le fabbriche, le manifatture. Le sanzioni potrebbero colpire anche le banche israeliane, e questo sarebbe una cosa molto più seria. Meno del 5% delle esportazioni proviene dagli insediamenti, ma il rischio maggiore, scrive Sami Peretz, riguarda le banche israeliane che finanziano la costruzione di insediamenti in Cisgiordania e potrebbero subire sanzioni. Le banche israeliane concedono credito alle imprese edili che costruiscono gli insediamenti, finanziando infrastrutture come strade e abitazioni, e forniscono anche mutui. Nessun progetto di costruzione di rilievo può procedere senza finanziamenti bancari, e quindi le sanzioni annunciate dal Regno Unito e da altri paesi potrebbero di fatto rendere impossibile o quasi il proseguimento della costruzione di insediamenti colonici illegali. Questo Haaretz, ma il titolo principale del quotidiano progressista è un altro, è una rivelazione. La rivelazione arriva dagli autori di un libro sul 7 ottobre e da questo titolo: Netanyahu ha ricevuto un avvertimento esplicito giorni prima del 7 ottobre, ma non ha informato i capi della sicurezza israeliana. Questo avvertimento è arrivato da una fonte molto importante, dagli Emirati Arabi Uniti, direttamente dall'emiro Bin Zayed, durante una telefonata con il primo ministro Netanyahu, una telefonata insolita arrivata una settimana e mezzo prima del 7 ottobre. Bin Zayed chiama Netanyahu, parla con lui per 45 minuti. In quella conversazione Bin Zayed avverte che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, sta pianificando un'operazione di vasta portata contro Israele. Bin Zayed esprime la forte preoccupazione che l'evento in questione non solo poteva portare a spargimenti di sangue, anzi avrebbe portato a spargimenti di sangue, ma avrebbe anche destabilizzato l'intera regione e minato gli accordi di Abramo. Tre fonti straniere di alto livello conoscono il contenuto della conversazione. La coesistenza viene rivelata qui su Arez per la prima volta. La sua divulgazione è risultata appunto di un'approfondita ricerca basata su decine di fonti. L'Emiro spiega a Netanyahu che Sinwar si sta preparando per un evento di grande portata. Dice a Netanyahu che Sinwar si sta preparando a un evento di grande portata. Dice a Netanyahu: Israele deve tenersi pronto. Esorta il premier a prendere sul serio la situazione. Con sua sorpresa, tuttavia, il primo ministro reagisce con calma. Afferma che a suo giudizio Hamas intende operare nella Cisgiordania, non della striscia, ma in ogni caso Israele è pronto per qualsiasi scenario. L'Emiro sperava che, nonostante la sua risposta, Netanyahu avrebbe preso sul serio il messaggio e agito di conseguenza. Non immaginava che il primo ministro avrebbe ascoltato il messaggio senza però informarne né i vertici della difesa né il capo del Mossad. Nessuno di loro era a conoscenza dell'avvertimento di Bin Zayed. Ecco, per la cronaca segnaliamo con il Jerusalem Post che l'ufficio di Netanyahu nega di aver ricevuto, che il premier abbia ricevuto questo avvertimento. Abu Dhabi invece si rifiuta di commentare queste rivelazioni dicendo: non intendiamo partecipare al dibattito politico israeliano, dibattito che possiamo immaginare rovente anche in vista delle elezioni parlamentari. Lasciamo il Medio Oriente, andiamo in Europa e alla forte preoccupazione che traspare dai titoli di diverse testate continentali dopo la pubblicazione del rapporto PISA 2025, che riguarda il 2025, la più vasta valutazione mai realizzata sulla preparazione degli studenti a livello internazionale. Quei dati sono generalmente in calo, scrive Euronews, anche rispetto al 2022, quando si parlava di un effetto Covid. Evidentemente c'è qualcosa in più in questo declino dei nostri studenti. L'indagine riguarda 76.000 studenti in 91 paesi del mondo. Il calo di competenze riguarda in particolare l'area OCSE, quindi dei paesi più industrializzati. I migliori risultati si concentrano, non è una sorpresa, a est: Cina, Singapore, Macao, Taipei, Giappone. E poi c'è il disastro di buona parte dei paesi europei. In Europa va bene l'Estonia, anticipiamo, ma credo che il tema sarà presente anche a prima pagina, che l'Italia migliore rispetto al 2022, e invece c'è un crollo da parte degli studenti francesi. Libération parla dei risultati più deboli mai registrati in Francia, chiama in causa il peso degli schermi, il disinteresse crescente dei genitori nell'educazione. La Germania con la FAZ si preoccupa invece della competizione anche in questo campo con i cinesi, gli studenti cinesi, anche i peggiori di loro superano i migliori studenti tedeschi. E una preoccupazione simile leggiamo anche su El País e sulle altre testate spagnole. Per la chiusura della nostra rassegna di oggi andiamo adesso in direzione degli Stati Uniti, con l'entrata in vigore nella giornata di ieri dei dazi canadesi in risposta a quelli statunitensi, e con la decisione di Donald Trump, notizia davvero di poche ore fa che prendiamo dal Toronto Star e dal Wall Street Journal, di varare nuovi dazi, anzi di vietare come rappresaglia le importazioni di alcuni prodotti canadesi, alcolici e latticini. Lo dice in modo esplicito: questo è una rappresaglia, dicevo, dei titoli che abbiamo citato. Si guarda dei titoli su questa nuova escalation, c'è molta attenzione anche per gli effetti politici di questi dazi. Il Toronto Star, ecco, ha intervistato diversi produttori statunitensi che protestano contro l'introduzione dei dazi doganali canadesi, ma c'è questo virgolettato: la colpa e del governo degli Stati Uniti. Il Washington Post invece ha questo titolo: con l'entrata in vigore dei dazi canadesi, la guerra commerciale di Donald Trump complica la campagna elettorale del Partito Repubblicano. I repubblicani si sono opposti alla richiesta di Trump di vietare in particolare le vendite del colosso aerospaziale Bombardier, che ha la sua sede in Quebec. Abbiamo tempo per un'ultima segnalazione che riguarda il Canada, ma anche gli altri paesi del nord, perché ieri Trump ha pubblicato sul suo account una mappa in cui America Centrale, Messico, Canada, Groenlandia e Islanda sono tutte ricoperte dalla bandiera a stelle e a strisce. E Islanda ha convocato l'ambasciatore statunitense per chiedere spiegazioni. Questa è l'ultima notizia di oggi di Radio Tremondo. Tra poco potrete riascoltarci anche in podcast. La linea passa a Prima Pagina per la rassegna della stampa italiana di Radio 3. A tutti voi buona giornata da Luigi Spino.
1: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6.30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio, dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ti piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles de Il Sole 24 Ore.
8: Buongiorno, sono Beda Romano, buongiorno a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolta in podcast. Oggi è mercoledì 9 settembre e proseguo nella lettura dei giornali italiani prendendo il testimone da Luigi Spinola che vi ha letto finora i giornali internazionali. Il primo quarto d'ora lo dedico alle prime pagine e poi ad una serie di articoli che ho selezionato per voi questa mattina. Comincio dalle prime pagine, il Corriere della Sera. I titoli sono molto diversi rispetto a ieri. Ieri dominava il voto tedesco di domenica, la vittoria dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt. Oggi le prime pagine sono piuttosto diverse e vedrete che i titoli non sono assolutamente uguali da giornale a giornale. Dicevo, Corriere della Sera, il titolo di prima pagina riguarda quello che sta avvenendo in Israele, lo scandalo che ha provocato un articolo e un libro del giornale Haaretz che ha accusato Netanyahu. Il titolo è Netanyahu accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier israeliano ignorò gli allarmi e lui nega. Di spalla vi sono un paio di commenti. Il primo è Elite e populismo di Antonio Polito, il secondo è Idee e nervi saldi di Danilo Taino. Entrambi hanno a che vedere con il voto tedesco di domenica scorsa, quindi l'argomento non viene totalmente ignorato. La stampa ha una fotonotizia in prima, un'intervista a Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, pronti ai compromessi. Ne leggeremo alcuni brani. Questa è un'intervista che il presidente ucraino ha dato ad una serie di giornali, tra cui La Stampa. Il commento in prima pagina è di Maurizio Molinari, i tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa. Anche qui la vittoria dell'AfD non può essere ignorata. Di spalla La Stampa scrive: Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio. Domani titola su Israele, Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. Due i commenti, il primo di Gianfranco Pasquino: senza empatia non si vince, la politica ha perso il popolo, ed è un'analisi anche questo delle ricadute del voto tedesco anche in politica interna italiana. E poi il secondo commento è di Mattia Ferraresi, intitolato "Perché Trump è figlio dell'11 settembre", e fa un'analisi della situazione americana nell'ottica di quello che avvenne 25 anni fa. Il Sole 24 Ore, il giornale per cui lavoro, ha un'apertura molto diversa, riguarda i prossimi dividendi societari. Il titolo è "Cedole globali, corsa da 2.230 miliardi". Per il 2026 Capital Group prevede un rialzo del 6% dei dividendi, guidato dall'intelligenza artificiale. Va bene anche l'Italia, con un secondo trimestre da primato a quasi 24 miliardi di euro. Il Sole 24 Ore ha anche in prima pagina un articolo piuttosto dettagliato sul patrimonio immobiliare degli italiani. Il titolo è "Case ed eredità. A Roma e Milano 500 miliardi in mano agli over 70 anni. Ed è un articolo che rivela, mette l'accento su una transizione generazionale in un campo evidentemente molto molto importante per l'economia italiana. Il Manifesto, anche qui il Manifesto sceglie un'apertura israeliana, il titolo è "L'ultima bugia". Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Devo dire che il sommario che ne fa il Manifesto in prima pagina è molto più chiaro di quello di altri giornali italiani di oggi sullo stesso argomento. Il commento sull'argomento, sulla questione, è di Chiara Cruciati. Il titolo è "Il genocidio a occhi aperti". La verità apre anche qui su un argomento molto diverso. In realtà riprende per certi versi le elezioni tedesche di domenica. La sinistra insulta poveri e operai. Le elezioni in Germania smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. Il commento è di Maurizio Belpietro. Di taglio vi segnalo un altro titolo su invece un fatto di cronaca italiano: i giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia i poliziotti. La Repubblica, titolo israeliano: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre. Un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. A proposito dell'AFD, vi segnalo un articolo della corrispondente a Berlino di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, che è andata a spulciare i curriculum dei vari candidati AfD eletti nel Parlamento locale in Sassonia-Anhalt. Il titolo è "Dal falsario al re del pormo, eletti, il catalogo è questo". Libero ha una fotonotizia dedicata al centrodestra: Unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. Molta politica italiana. Di spalla si torna sulla vicenda del programma della RAI, il programma televisivo della RAI, Report Ranucci, la vitola, le donne e le chat segrete. E il titolo di commento di Libero questa mattina è di Alessandro Sallusti: "Se la Russia ci riprova con l'onda nera". Avvenire ha un titolo per certi versi criptico, non dal giornale normalmente insolito per un giornale di questo tipo, a tutto scontro. Si riferisce in realtà a quello che sta avvenendo in Israele. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen. Due editoriali, il primo di Maurizio Ambrosini, immigrazione e trappola della paura, penultimi contro ultimi. E poi un secondo editoriale di Paola Mastrocola, una penna e un foglio, la scuola, la parola e la sfida dell'intelligenza artificiale. Il Fatto Quotidiano ha il titolo principale su un argomento molto diverso da quelli trattati finora. Il titolo è La bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra. Si rischia lo stop, il monopolista, addio cantieri se non riceve il 70%, il più 70% per varianti e materiali. E Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. L'articolo riguarda un presunto accordo tra la società WeBuild e il ministro leghista sulla necessità di avere più soldi pubblici a disposizione per le infrastrutture. Il titolo del Fatto Quotidiano relativo a Israele è il seguente: Bibi, che è il soprannome dato dai giornali italiani a Netanyahu, fu avvisato sul 7 ottobre. 12 paesi anticoloni, l'Italia no. Il commento di prima pagina è di Marco Travaglio e si intitola Vieni avanti, stupito. Il giornale ha un titolo anche lui su Report e la trasmissione della RAI, Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero. E poi c'è una fotonotizia in cui si vedono Putin e Trump, il titolo è Putin telefonata a Trump, nessuno attacco in Europa. Il commento è di Tommaso Cerno, il trapassato remoto, questo il titolo. Infine gli ultimi due giornali, Il Messaggero, che certamente di spalla mette la questione israeliana, sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu, ma dedica l'apertura a una grande fotonotizia sulla inaugurazione della Galleria delle Terme di Traiano a Roma, svelato il mosaico segreto di Nerone. E in effetti le prime due pagine del giornale sono dedicate a questo evento molto romano, ma anche molto interessante. Il commento di prima del Messaggero è di Luca Ricolfi. Alle urne avremo quattro poli? Punto interrogativo. E anche qui è il tentativo di capire in chiave italiana le eventuali ricadute politiche del voto tedesco di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt. Ultimo giornale, Il Riformismo, che ha una fotonotizia, il titolo è un gioco di parole, antisemitismo. L'associazione dei partigiani si scaglia contro il DDL Terzi di Sant'Agata, preoccupa l'astensione di alcuni dem. Del Rio sono sorpreso, non c'è repressione ma confronto. E poi c'è un articolo lettera a Claudio Velardi, firmata da Rosario Cerra, il centro è vivo se governa l'innovazione. E un altro commento sempre sul Riformista di oggi, di Pasquale Ferraro, il titolo in questo caso è Bruxelles si tuffi nell'onda blu. Bene, questi erano i titoli di oggi, dei principali giornali italiani e delle prime pagine. Dopo un brevissimo stacco musicale comincerò la lettura dei quotidiani.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Sono sempre Beda Romano, riprendo i giornali di oggi dicendovi che ho selezionato nei fatti sette argomenti. Non credo di riuscire a trattarli tutti, ma cercherò e farò del mio meglio. Sono argomenti piuttosto diversi l'uno dagli altri. Il tentativo è quello di rendervi conto di fatti non solo legati alla cronaca, ma anche all'attualità. Allora, prima di tutto, Luigi Spinola si è occupato molto del tema israeliano. Non voglio tornarvi, ma voglio solamente su questo argomento darvi lettura di un articolo di Repubblica, pagina 4, che rende conto dell'impatto che questa vicenda israeliana sta avendo e potrebbe avere sulla politica italiana e direi sul ruolo dell'Italia in Europa. Il titolo dell'articolo è «L'Italia si sfila, scelte con l'Unione Europea, Partito Democratico e 5 Stelle, governo senza dignità». Sappiamo che alcuni paesi hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani, in tutto 12. L'Italia non fa parte di questo gruppo e in questo articolo si spiega la posizione del governo. L'articolista è Gabriella Colarusso. L'Italia si sfila dal gruppo di 12 paesi che ieri hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani in Cisgiordania e di imporre restrizioni nazionali al commercio di merci con insediamenti illegali ai sensi del diritto internazionale, come recita il comunicato dell'iniziativa capitanata dal Regno Unito e dalla Francia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha spiegato che l'Italia non si unirà all'iniziativa dei 12 perché vuole arrivare a una decisione comune europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi, ha detto il capo della Farnesina, non fanno parte dell'Unione Europea. Contro la scelta del governo si è schierato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha chiesto alla maggioranza di mostrare un briciolo di dignità e di approvare il progetto di legge depositato dalle opposizioni in Parlamento per procedere con le sanzioni. Durissima la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dalla festa di AVS. Io penso che sia vergognoso che quest'oggi nell'elenco dei paesi mancasse l'Italia ed è vergognoso che ancora una volta questo governo abbia perso l'occasione di difendere il diritto internazionale e di non avere doppi standard. Durante la guerra a Gaza e poi con l'esplosione delle violenze degli estremisti ebrei in Cisgiordania, l'Italia e la Germania sono stati tra i paesi europei più reticenti nell'adottare misure sanzionatorie contro il governo israeliano e gli insediamenti illegali nella West Bank. Nell'ultimo anno la costruzione di insediamenti illegali in Cisgiordania si è accelerata in maniera significativa, complici gli ingenti finanziamenti statali e l'enorme influenza che il movimento dei coloni ha acquisito sulla politica e le forze di sicurezza israeliane. Solo a luglio il governo Netanyahu ha approvato 34 nuove colonie illegali secondo il diritto internazionale. Ad agosto l'Italia aveva firmato insieme a Francia e Germania un comunicato di condanna del progetto di insediamenti illegali e uno tra Gerusalemme Est e Mala Adumin, che spezzerà in due la Cisgiordania dividendo il nord dal sud e isolando Gerusalemme. Per usare le parole dello stesso ministro delle finanze israeliano Smotrich, l'E1 è un chiodo sulla bara dello Stato palestinese, ma a quella condanna non sono seguiti i fatti. Ecco, questo mi sembrava utile per capire le posizioni del governo italiano e dell'opposizione su questa iniziativa di 12 paesi, europei. Sempre sul fronte politico e di politica interna, vorrei darvi conto di un commento di Massimo Franco a pagina 12 del Corriere della Sera di oggi, perché ci permette probabilmente di avere almeno una chiave di lettura di quello che sta avvenendo in politica interna dopo le elezioni tedesche di domenica e di cui abbiamo parlato profusamente nei giorni scorsi. Scrive Massimo Franco in un articolo intitolato «Un'offerta di dialogo che ha il sapore del ricatto». È cominciato l'assedio alla maggioranza di governo, ma non da parte del cosiddetto campo largo delle opposizioni. L'attacco viene da un'estrema destra che in apparenza punta a trattare l'alleanza con Giorgia Meloni. Di fatto cerca di stravolgerne l'agenda contando sui risultati virtuali dei sondaggi e soprattutto sui dati della formazione tedesca Alternative für Deutschland, che sta destabilizzando la Germania. Di questo estremismo il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si sente e in parte è l'incarnazione italiana e ritiene che gli permetterà di dettare le condizioni agli ex alleati. Il cambio di passo è vistoso e soprattutto colpisce la sicumera con la quale il generale si rivolge alla coalizione di destra. Aperte le virgolette. Adesso hanno preso la calcolatrice. Il risultato è scritto nero su bianco, dice. Senza Futuro Nazionale il centrodestra non raggiunge il 42%, soglia per avere un premio in seggi con la riforma elettorale. Una legge in incubazione già condizionata da Vannacci. Corollario: o trattate con noi, sapendo che Futuro Nazionale non negozia i suoi principi, o perderete. Più che una mano tesa, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera, è una minaccia, mira ad aumentare il nervosismo e la preoccupazione di un governo che cerca di capire quale profilo darsi di qui al voto del 2027. Finora ha usato uno schema inadeguato per arginare un personaggio creato inopinatamente da Matteo Salvini, errore simile a quello degli avversari di Alternative für Deutschland. Emancipandosi su posizioni di estrema destra, anti-europei e filorusse, è deciso a erodere consensi al Carroccio e a Fratelli d'Italia. Il piglio è di chi sente di avere un indubbio potere di ricatto. Ma è anche quello di chissà come nelle pieghe della destra alcune parole d'ordine possono ancora fare parzialmente breccia sull'immigrazione, sulla cultura Novax, sulla freddezza verso l'Unione Europea e forse perfino sull'ammirazione per Vladimir Putin, seppure in sacche minoritarie. Sotto questo aspetto, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera, Vannacci si conferma un sintomo di ambiguità culturali, prima che politiche, irrisolte e dunque più insidiose. Credibili o meno, i sondaggi dicono che quasi la metà degli elettori di Fratelli d'Italia vorrebbe allearsi con Futuro Nazionale. Il dato non sorprende, conclude Massimo Franco. Fa capire quanto il timore di perdere nel 2027 e di vedere compromessa anche la possibilità di designare 2 anni dopo un capo dello Stato di destra porti ampi settori di Fratelli d'Italia a superare le diffidenze verso Vannacci. Per paradosso, può essere solo la Premier a frenare questa deriva, a rivendicare una linea europeista e filo-ucraina che l'intesa con l'estremismo filorusso contraddirebbe e manderebbe in pezzi. In più, nessuno oggi può sapere quale costo politico e quale sbilanciamento degli equilibri comporterebbe l'abbraccio con Futuro Nazionale. Questa era la nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera di oggi a pagina 2 e mi sembrava utile leggerla per dare una chiave di lettura di quello che sta avvenendo in campo politico in Italia. Vorrei a questo riguardo almeno segnalarvi brevemente l'uscita di un nuovo libro di Daron Acemoglu, il premio Nobel 2024 per l'economia, di origine turca ma di passaporto americano, che pubblica presso Rizzoli un libro intitolato «Cosa è successo alla democrazia liberale?». La Stampa, pagina 9, pubblica un estratto del libro. Il titolo dell'articolo è «Un errore la demonizzazione della AfD aveva già il voto di milioni di tedeschi». Gli elettori, secondo Acemoglu, si sono sentiti privati delle loro prerogative democratiche. Vi leggo un brevissimo passaggio di questo articolo. La percezione della perdita della voce dell'elettorato era presente anche in Europa, soprattutto in relazione a questioni riguardanti la cultura e l'immigrazione. Durante le elezioni federali del 2025 in Germania, il partito AfD, violentemente anti-immigrazione, ha ottenuto quasi il 50% dei voti in parti dell'ex Germania dell'Est, ma altri partiti hanno convenuto che non sarebbero entrati in coalizione con l'AfD e i media mainstream hanno criticato con decisione il partito, la sua ideologia e i suoi sostenitori. Nel 2024 il resto dei parlamentari tedeschi aveva perfino deciso di vietare ai deputati l'AfD di far parte della squadra amatoriale di calcio del Parlamento. Pur avendo avuto una qualche efficacia nel rallentare l'ascesa di questo movimento ribelle e nel difendere le libertà fondamentali degli immigrati e delle minoranze etniche in Germania, queste strategie hanno anche fatto sì che milioni di tedeschi sentissero zittita la loro voce democratica. Dinamiche analoghe hanno avuto luogo in diversi altri paesi europei. La conclusione è stata che per tanti elettori in Occidente, scrive Daron Acemoglu, la democrazia non ha mantenuto fede alle sue promesse. Questo era un breve estratto di un articolo che riprende una prefazione di un libro di Daron Acemoglu che sta per essere pubblicato da Rizzoli in Italia. Vi ricordo il titolo del libro: Cosa è successo alla democrazia liberale? Punto interrogativo. Adesso passerei a questo punto a un argomento veramente di politica internazionale ed è l'intervista che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato alla stampa di oggi. Come dicevo prima è un'intervista congiunta con altri giornalisti. Sappiamo che ci sono stati colloqui diplomatici nel corso degli ultimi giorni per cercare di sospendere le ostilità fra Ucraina e Russia e questa è l'intervista da cui forse capiremo veramente come stanno le cose, almeno da un punto di vista ucraino e dal punto di vista del presidente Zelensky. Salto l'inizio dell'intervista che è firmata da Francesco Semprini e vado alle domande e risposte che mi sono parse più interessanti. Chiede Semprini: che cosa hanno ottenuto secondo lei Steve Witkoff e Jared Kushner nelle loro visite a Mosca e Kiev? Questi sono i due emissari dell'amministrazione americana che sono stati prima a Mosca e poi a Kiev. Risponde Zelensky: vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile con molti feriti e morti, porgo le mie condoglianze alle famiglie. Abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di 3 dozzine di missili da crociera. In totale erano circa 180 obiettivi e ne è stato abbattuto il 90%. È passato un solo missile da crociera. È un buon risultato, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di missili. Può darci qualche dettaglio? Chiede Francesco Semprini. Risponde Volodymyr Zelensky: stiamo preparando il programma Freya e spero che gli Stati Uniti lo sostengano. Con gli europei porteremo avanti un negoziato che dovrà concludere a risultati giusti e duraturi, ma fino ad allora abbiamo bisogno dei pacchetti americani per la difesa antimissile. Washington ha ascoltato nel dettaglio che cosa ci serve e quando. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli. Abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente. Avete discusso, chiede l'articolista, nuove idee per il piano di pace? Risposta di Volodymyr Zelensky. Ci sono alcune idee valide e interessanti. Non sappiamo ancora se potranno essere attuate, se funzioneranno e se produrranno risultati. Ci lavoreremo, definiremo i dettagli e la nostra posizione. Non posso parlarne apertamente perché, ripeto, abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima sui contenuti e poi di discuterne pubblicamente. Insiste Francesco Semprini e chiede dove potrebbe svolgersi un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Risposta del presidente ucraino. Potrebbero essere gli Emirati, la Svizzera, la Turchia o altri paesi. Ci sono già stati incontri e inviti, abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete. E poi ci sono le questioni umanitarie, soprattutto gli scambi di prigionieri. Sono la priorità. Dobbiamo ampliare le proposte e accelerare la loro attuazione. L'intervista prosegue, ma mi sembra di aver dato conto più o meno dell'essenziale di questo articolo. C'è forse una domanda che rimane da leggervi, soprattutto la risposta, perché ci riguarda da vicino, ed è la penultima domanda di questa intervista. Quanto è importante il ruolo dell'Europa nei negoziati? Chiede Francesco Semprini. È essenziale, risponde Volodymyr Zelensky. Gli europei hanno contatti con i russi attraverso l'intelligence e la diplomazia, così come gli americani. L'Europa deve essere al tavolo. Non è soltanto una questione di aiuti, denaro o armi, è una questione di sicurezza reale. Deve avere un ruolo nei negoziati perché si parla della sicurezza dell'Ucraina e dell'intera Europa. Entreremo nell'Unione Europea e l'adesione dipende in larga parte dall'Europa. Ci saranno poi la ricostruzione, le garanzie di sicurezza europee e americane e il sostegno dei partner. Bruxelles è già parte del processo, era presente negli ultimi colloqui a Kiev con la delegazione americana e sarà presente nei futuri formati. Bene, mi sembra che a questo punto io abbia dato conto di questa intervista a Volodymyr Zelensky della Stampa e passerei quindi a questo punto a un quarto argomento molto diverso ed è la scuola. Allora, sono stati pubblicati ieri alcuni dati nuovi sull'istruzione, sono dati dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa, tutti i giornali ne danno conto. Ho scelto di leggervi un articolo del Corriere della Sera, pagina 22, e poi una intervista su Repubblica, pagina 22, anche quella. Allora, andiamo con i fatti e le informazioni. A pagina 22 del Corriere della Sera l'articolo è firmato da Gianna Fregonara e Orsola Riva. Il titolo è Lettura e matematica, l'Italia sopra la media. Scuola, l'indagine OCSE Pisa, punteggi migliori rispetto a Francia e Germania, il primato negativo delle assenze. Il ministro Valditara spiega che il sistema è solido, il quadro internazionale in calo. Vi leggo l'inizio di questo articolo. In tutto il mondo le competenze di base dei quindicenni continuano a peggiorare, in particolare modo nella lettura, che è considerata la chiave di accesso a tutte le altre discipline, dalla matematica alle scienze. Quando peggiora la capacità di comprensione di un testo, infatti, va male anche il resto. Nel quadro fosco disegnato dal rapporto OCSE Pisa, presentato ieri a Parigi, gli studenti italiani non fanno eccezione. Non migliorano, ma almeno non sprofondano, galleggiano intorno alla media dei paesi OCSE. Nella lettura e in matematica continuano ad avere una preparazione migliore dei francesi e anche dei tedeschi, mentre vanno più o meno come loro in scienze. Non eccellevano prima, come per esempio i finlandesi, non sono crollati dopo, come i finlandesi appunto, ma restano molto distanti non solo dalle cosiddette tigri asiatiche, ma anche dai primi della classe europei, gli inglesi e gli estoni. Fanno riflettere anche alcune delle risposte dei ragazzi ai questionari allegati ai test. Un quindicenne su quattro si sente un estraneo a scuola, quando non un escluso. Quanto a senso di appartenenza, l'Italia è in fondo alla classifica mondiale, davanti solo alla Lituania. Sarà anche per questo che invece siamo dei campioni nel marinare la scuola, con il triplo di assenze rispetto al resto del mondo. L'articolo prosegue ed è molto interessante, è a firma di Gianna Fragonara e Orsola Riva sul Corriere della Sera. Per cercare di avere una chiave di lettura di questi dati, c'è una interessante intervista che Repubblica ha fatto a un docente di scuola, pubblicata a pagina 22. L'intervista è di Giulia Boero. Il titolo dell'intervista è un virgolettato, una dichiarazione di questo docente, si chiama Daniele Coluzzi, docente di lettere. L'OCSE boccia gli studenti, per loro leggere è una fatica, rieduchiamoli alla lentezza, dice questo docente. Scrive Giulia Boero su Repubblica di oggi: il ministro Valditara esulta, aperte le virgolette, l'Italia è sopra la media, dice, rimarcando la solidità della nostra scuola nonostante gli 8 punti persi in lettura rispetto al 2022 e i 3 in matematica. Il nostro sistema sembrerebbe tenere meglio di altri, spiega Daniele Coluzzi, professore di lettere, autore e divulgatore culturale. Ci siamo adeguati alla didattica digitale senza abbandonare i libri di carta né la scrittura a mano. Abbiamo problemi di comprensione del testo, ma ragioniamo ancora su opere complesse e assegniamo libri da leggere a casa. Penso sia questo a fare la differenza, chiede l'articolista. Secondo l'OCSE la lettura è la competenza chiave da cui dipendono anche matematica e scienze, perché serve a capire un problema o una fonte, eppure quella è quella in cui facciamo più fatica, risponde Daniele Coluzzi. Siamo ancorati alla velocità, vogliamo risposte immediate da parte di Google o dell'intelligenza artificiale. Il lavoro a lungo termine ci scoraggia, ma la lettura è l'antitesi dell'immediatezza, richiede un ritmo lento, è questo che i ragazzi non sopportano più. L'unica cosa che interessa loro è sapere se ciò che assegno sia scorrevole o no, cioè se si possa leggere velocemente oppure no, altrimenti inizia il dramma. È un problema che si esaurisce a scuola o c'entra anche l'esempio dato in famiglia? Chiede Giulia Boero. Noi abbiamo 4 ore a settimana di lezione, siamo una goccia nel mare, eppure ce la mettiamo tutta. Sperimentiamo nuove didattiche, organizziamo incontri con gli autori. È vero però che spesso le famiglie non sono più buoni esempi. I libri cartacei in casa scarseggiano, anche i classici, e questo contribuisce. Una volta si diceva: non stare ad acquistare la versione scolastica dei Promessi Sposi se ce l'hai già. Oggi i ragazzi ti rispondono: ma io sono obbligato a comprarlo perché a casa non c'è? Perciò leggere è diventato un impegno scolastico, chiede l'articolista? Un dovere scolastico. Ormai i temi li faccio fare in presenza per essere sicuro che non usino l'intelligenza artificiale. Ho tolto la verifica e introdotto il dibattito dopo la lettura. Ognuno dice la sua, ne discutiamo, analizziamo i personaggi. Altrimenti è arrivato a comprarlo perché a casa non c'è? Perciò leggere è diventato un impegno scolastico, chiede l'articolista? Un dovere scolastico. Ormai i temi li faccio fare in presenza per essere sicuro che non usino l'intelligenza artificiale. Ho tolto la verifica e introdotto il dibattito dopo la lettura. Ognuno dice la sua, ne discutiamo, analizziamo i personaggi. Altrimenti il rischio è quello di non creare nuovi lettori, ma odiatori di libri. Quello che

ogni 5 minuti devo cambiare atteggiamento, inventare una battuta, coinvolgere gli studenti con domande, se no finiscono per non ascoltare. Cosa invertirebbe la rotta? Chiede Giulia Boero. Una rieducazione alla complessità, risponde Daniele Coluzzi. Quando ho iniziato a creare contenuti sulle reti sociali, pensavo potessero avvicinare le persone alla cultura. Negli anni so che molti docenti hanno consigliato i miei video per ripassare le lezioni, per esempio. Ora invece sono disilluso. Cosa abbiamo prodotto? Abbiamo abituato le persone a pensare che tutto sia scritto in quei pochi minuti. Manca l'approfondimento successivo. Ecco, questa era questa intervista che mi premeva leggere nel quadro di questi articoli dedicati alla ricerca OCSE-PISA. Mancano 5 minuti e vorrei a questo punto citarvi un articolo, almeno due articoli. Il primo è Il Domani, che fa un'analisi a firma di Raffaele Simone, intitolata La grande fuga dal caldo estremo, inizia l'era del turismo climatico. Scrive: qualche giorno fa un'amica che avevo al telefono mi ha sorpreso con un dettaglio. Non era affatto al mare come mi aspettavo, ma in un paesino sui monti Simbruini, tra Lazio e Abruzzo, in cerca di un appartamento da affittare per l'anno prossimo, come rifugio da un probabile ritorno della canicola. Siccome notoriamente chi ama il mare lo scambia malvolentieri con la montagna, il fatto che una persona che ha una casa al mare cerchi rifugio sui monti deve significare qualcosa. Mi è bastato poco per verificare che si tratta di una tendenza che si sta diffondendo in Italia e altrove. Il New York Times è stato lesto a coglierla e a mettere in circolazione il termine con cui è stata battezzata negli Stati Uniti: Coolcation, un neologismo non troppo felice che mette insieme l'idea di fresco, cool, e quella di vacanza, vacation. Il giornale newyorkese aveva segnalato già l'anno scorso che in risposta a inediti eventi avversi, come la chiusura dell'acropoli di Atene o i catastrofici incendi estivi in diversi paesi, il turismo americano aveva cominciato a spingersi verso il nord Europa in cerca di zone fresche. Il caldo estremo di quest'anno, ancora più drammatico, ha indotto ancora più persone a ripensare alla radice lo schema delle proprie vacanze, anzitutto per quanto riguarda le destinazioni. Sono stati scoperti di colpo i paesi nordici europei. Secondo il New York Times, se la Norvegia offre paesaggi e mari tra le città d'arte, è da visitare l'Aia, dove l'aria fresca si associa a grandi tesori di bellezza. I paesi baltici cominciano ad apparire tra le mete più desiderate. Il turismo islandese è in crescita costante. A prima vista, questo trend, scrive Raffaele Simone sul Domani di oggi, questo trend può apparire una curiosa novità del momento, a partire dal buffo nome che gli è stato dato. Ma di divertente in realtà non c'è un bel nulla. Quello che accade è che si sta innescando un processo di massa che avrà conseguenze non indifferenti su vari piani, dall'economia all'etologia, dalle abitudini collettive ai comportamenti sociali. Non riesco a leggere tutto questo articolo, ma mi sembrava interessante darvene conto. Ultimo articolo di oggi è tratto da Avvenire, sono le 7:57, quindi abbiamo ancora un paio di minuti. Avvenire ha un articolo a pagina 9 di tutt'altro argomento, ma che mi ha colpito. È a firma di Luca Miele e il titolo è 50 anni fa moriva Mao, l'anniversario che imbarazza Pechino. Il mito del grande timoniere resiste nella popolazione, anche se progressivamente svuotato. Consulti la Xinhua, l'agenzia di stampa ufficiale cinese, e il risultato è zero. Provi con l'ortodosso Global Times e il risultato è lo stesso niente di niente. Del 50° anniversario della morte di Mao, nessuna traccia. Il grande timoniere è evaporato, si è volatilizzato, almeno nella stampa controllata dal partito. Non potrebbe esserci contraddizione più stridente, perché fisicamente Mao è ovunque in Cina, troneggia in imponenti statue, campeggia sulle banconote per arrivare alle apoteosi del mausoleo di piazza Tiananmen. Il cuore del potere cinese, qui adagiata sotto una teca di cristallo, giace la salma.

0: ma imbalsamata del leader, plastica rappresentazione della pretesa di eternità della leadership comunista. Come ha scritto l'Agence France-Presse, la nostalgia per gli ideali egualitari di Mao sta crescendo in Cina man mano che i ricordi del suo turbolento governo svaniscono e il paese si confronta con un'economia in rallentamento e con la crescente diseguaglianza. Basta farsi un giro a Nanjie, nella provincia centrale dell'Henan, soprannominata l'ultimo villaggio maoista della Cina, per ritrovare disseminata ovunque l'immagine del leader scomparso il 9 settembre del 1976. Lo venero ancora moltissimo, ha confidato all'Agence France-Presse Xi Kalive, una studentessa universitaria di 22 anni, parlando di un leader morto quasi 30 anni prima che nascesse. A circa 500 km a nord, nel villaggio montano di Dazhai, nella provincia dello Shaanxi, furoreggiano i negozi che vendono oggetti che sfruttano il culto della personalità. Poster, carte da gioco e stoviglie con l'immagine iconica e ovviamente il libretto rosso. Sono le 8. E a questo punto ho terminato la lettura dei giornali di oggi. Dopo un breve stacco pubblicitario sarò pronto a lasciarvi la parola. Grazie molte.
1: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
3: Rai, Radio 3.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
13: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Bye.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho!
2: Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
3: Per intervenire e porre domande a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Sono Beda Romano, sono tornato in diretta e sono pronto a prendere le vostre telefonate. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Maurizio e la chiamo da Bologna. Buongiorno anche a lei. Volevo commentare la notizia delle sanzioni che 12 paesi hanno deciso contro i beni prodotti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Una notizia molto importante, anche se è un provvedimento molto molto tardivo. La pulizia etnica è attiva da decenni. L'Europa e l'Occidente sono sempre stati complici in questa cosa, non hanno mai fatto nulla. Si tratta comunque, ecco, per quanto tardivo, di un segnale, per quanto timido e probabilmente anche di scarsa efficacia. L'Italia e la Germania, come al solito, non hanno appoggiato questo provvedimento, queste sanzioni. Così come in questi anni, dal 7 ottobre, hanno sempre impedito qualsiasi azione contro Israele da parte dell'Europa. Ora, questo fatto è impressionante, nel senso che l'Italia e la Germania sono state unite nella Shoah per lo sterminio con degli ebrei e ora sono unite nel genocidio del popolo palestinese. Si trovano sempre dalla parte sbagliata della storia. Questo è veramente difficile da comprendere. E d'altra parte anche l'Unione Europea non ha mai preso un solo provvedimento contro Israele. Per me, guardi, da questo punto di vista io sono un europeista convinto, o almeno lo ero. Io penso che l'Europa moralmente e eticamente sia già morta a Gaza. So che è una cosa molto molto molto molto molto dura, molto, però penso veramente che sia stato un punto di non ritorno quello dell'appoggio del genocidio. Ecco, per un attimo vorrei aggiungere soltanto una piccola cosa. Lasciamo andare per un attimo il tema del destino del popolo palestinese. Proviamo a ragionare cinicamente solo dei nostri interessi nazionali, economici. La guerra di Hormuz sembra che sia costata 12 miliardi all'Italia. È una guerra che è stata voluta principalmente da Israele, spesso si confonde, si parla degli Stati Uniti, è Israele che l'ha lanciata. Poi Trump si è accodato pensando di vincere in 448, questo mi ricordo un po' un altro personaggio che pensava di vincere la guerra in poche settimane, poi sappiamo com'è andata. Ecco, noi abbiamo partecipato a questa guerra perché abbiamo dato le nostre basi per la logistica, addirittura dei nostri soldati e dei nostri mezzi sono operativi nella penisola arabica. Ora, questa guerra è stata voluta da Netanyahu per motivi interni di Israele legati alle prossime elezioni. Netanyahu spera in questo modo, mantenendo sempre lo stato di guerra, di poter vincere le elezioni. Quindi noi e tantissimi altri paesi del mondo stiamo subendo enormi danni economici perché Netanyahu vuole essere rieletto. Allora la domanda è questa: com'è possibile arrivare a una tale assurdità, a una politica estera che è contraria anche ai nostri interessi economici, non dico quelli etici e morali, lasciamo perdere, ma se valutiamo anche soltanto la cosa da un punto di vista economico, perché Israele può fare qualsiasi cosa anche quando va contro i nostri interessi? La ringrazio moltissimo e la saluto.
4: Grazie Maurizio, grazie per aver espresso la sua posizione. Allora, alcune cose che vorrei aggiungere al suo ragionamento. È verissimo che Italia e Germania hanno impedito l'introduzione di misure contro Israele in questi anni. Devo dire, non sono gli unici paesi. Vi segnalo la Repubblica Ceca, che molto stranamente è uno dei paesi più rigidi nel difendere Israele. Ed è interessante perché in realtà È una posizione che la Repubblica Ceca ha fin dal 1945-1948. La Repubblica Ceca fu tra i primissimi paesi a riconoscere Israele, molto probabilmente perché ha visto nella nascita di Israele un parallelo con la propria esperienza storica. Primo aspetto che mi sembrava interessante far notare. Naturalmente è necessario l'unanimità, e quando c'è bisogno dell'unanimità le cose in Europa si insabbiano nei fatti, quindi è estremamente difficile trovare dei compromessi, non solo su un argomento così delicato, ma su tantissimi altri argomenti. Credo che dietro la posizione di Italia-Germania ci siano due grandi motivi, ce ne sono tantissimi, tantissimi, ma due grandi motivi. Prima di tutto, un senso di colpa nei confronti di Israele per quello che è avvenuto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, primo aspetto. E secondo aspetto, ed è brutto da dirsi, Italia e Germania, ma non sono i soli in Europa, sono paesi a sovranità parziale per molti aspetti, perché dipendono per la loro sicurezza dagli Stati Uniti. E questo inevitabilmente gioca nella politica estera di Berlino e di Roma. Sappiamo dei rapporti che ci sono tra Israele e gli Stati Uniti, sappiamo i rapporti che ci sono tra Italia e Germania e gli Stati Uniti, e siamo arrivati a dei punti nei quali spesso, in alcune circostanze, le posizioni di politica estera italiane e anche tedesche per molti aspetti sono in contraddizione, in contrasto con gli interessi di questi paesi. C'è questo aspetto di sovranità parziale che non va assolutamente sottovalutato e che purtroppo gioca nella politica estera di alcuni paesi europei. Leggo un paio di messaggi prima di prendere una prossima telefonata. Scrive Fabio da Trieste: siccome ha menzionato l'anniversario della morte di Mao, può citare anche quello della morte di Lacan. E infatti ha ragione, Jacques Lacan è morto il 9 settembre 1981, è stato naturalmente un importante psicanalista francese ed era nato nel 1901. Un altro messaggio mi chiede che cosa significhi PISA. Si sta riferendo evidentemente a questa ricerca pubblicata dall'OCSE e che si chiama PISA. PISA sta per Program for International Student Assessment ed è un programma che l'OCSE pubblica regolarmente e che serve a capire qual è la situazione dell'istruzione, soprattutto dei più giovani, nei paesi membri dell'organizzazione internazionale. Passo a questo punto alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Rosanna e chiamo da Roma.
4: Buongiorno signora.
6: Buongiorno. Allora, l'oggetto della mia telefonata è appunto il rapporto OCSE-PISA 2025 con due esempi. Allora, dal 28 agosto mio figlio si trova presso a Francoforte, presso la Frankfurt School of Finance and Management per il suo semestre Erasmus. Parlo solo di impressioni. Allora, la cosa che ha colpito di più mio figlio e quindi noi è la carenza di lezioni, la carenza di lezioni, diciamo, in presenza. Mio figlio è passato da una presenza di 4-5 giorni a settimana a poche ore settimanali, con una delega, secondo me, eccessiva all'autoformazione e alla formazione digitale. Per cui questo ragazzo praticamente si trova in una situazione di, come dire, disorientamento, perché appunto è passato da una, diciamo, un tipo di offerta formativa ad insomma importante ad una molto scarsa. Sono impressioni, perché parliamo di una università molto importante, quindi diciamo faccio fatica a credere diciamo che sia solo questo. È chiaro che però c'è una delega forte all'uso di una formazione digitale e a una autoformazione attraverso seminari, corsi che potrebbero in qualche modo, diciamo, disorientare. Seconda osservazione, ma un'osservazione popular. Io ho molte amiche maestre elementari, diciamo di scuola primaria a Roma. Mi dicono.
4: Pronto? Ah, è caduta. Pronto?
6: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì.
6: Sì, mi scusi, non so dove è arrivato con la telefonata.
4: Stava parlando di amiche nelle scuole,
6: sì,
4: elementari,
6: perfetto,
4: di Roma.
6: Benissimo. Concetto okay. Così stringo. Allora,
4: sì.
6: Allora il concetto è che sperano ogni anno di avere sempre più bambini extra, di famiglie extracomunitarie nelle loro classi, perché hanno una capacità di attenzione, una capacità di seguire e dei genitori, mi passi il termine, dei genitori molto molto più attenti all'offerta formativa e a seguire i ragazzi che non i bambini, sì. Che non i bambini italiani, che hanno una capacità di attenzione, mi dicono, di pochi secondi, pochissimi secondi. Quindi mi chiedo e le faccio questa domanda: ma con una realtà sociale e con una offerta formativa di questa natura, come pensa l'Europa di poter affrontare un mondo altamente competitivo proveniente soprattutto dai paesi dell'est, la Cina, il Giappone, sì. Singapore, Taiwan? Allora, certo. in questo caso come ci dobbiamo preparare? Come dice, sì, Maurizio nella telefonata precedente, è il fallimento dell'Europa?
4: Sì, ho capito,
6: grazie.
4: Ho capito Rosanna, grazie. Non conosco questa scuola a Francoforte e quindi non le so dire come mai molti corsi sono in remoto e non in presenza. Non lo so, non ho idea, è abbastanza sorprendente, ma così è. La cosa interessante che lei mi ha citato è la presenza degli studenti stranieri nelle scuole e il fatto che gli insegnanti sono felici di averne sempre di più, perché sarebbero gli studenti più interessati e più attenti. Non mi sorprende completamente per due motivi. Prima di tutto perché sono quelli che hanno più sono più incitati a crescere, a imparare. Molto probabilmente vengono da famiglie non particolarmente abbienti. Spesso sono nati fuori dall'Italia e sono arrivati qui piccolissimi. Insomma, hanno voglia di crescere da un punto di vista culturale, ma anche sociale ed economico, e questa è una motivazione notevole. C'è un aspetto interessante che mi torna in mente della mia esperienza tedesca, ed è il modo in cui gli italiani approcciano la scuola. L'esempio mi è venuto quando abitavo in Germania. Molto spesso, rispetto agli immigrati turchi o agli immigrati di altre nazionalità, i jugoslavi, gli ex jugoslavi, gli immigrati, i tedeschi in Italia, hanno enorme difficoltà a superare certi livelli di istruzione. E quindi spesso, non sempre naturalmente, hanno comunque delle professioni relativamente di base. Una delle spiegazioni che mi è stata data dagli insegnanti tedeschi è che mentre la scuola tedesca prevede sì il ruolo dell'insegnante in classe, ma anche il sostegno della famiglia a casa, il sistema italiano invece privilegia il ruolo della scuola piuttosto che della famiglia. E molto spesso questi giovani italiani in Germania si trovavano svantaggiati rispetto agli altri allievi della stessa classe, che ricevevano a casa un sostegno che gli italiani non ricevevano. L'ho trovato interessante, è un aneddoto per certi aspetti, non ho prove scientifiche, ma ho deciso di raccontarlo perché mi sembra interessante e possa indurre a maggiori riflessioni su questo argomento. Grazie molte. Prendo una prossima telefonata. Grazie. Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Rita dalla provincia di Lucca.
4: Buongiorno Rita.
7: Buongiorno. Ancora sulla scuola, rimango sul tema. Sì. Dunque, io sono un'insegnante di scuola superiore e quindi credo che sia molto complesso. Ora ovviamente non è facile capire il perché, no, di questi risultati dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, piuttosto, insomma, non da ora, piuttosto scoraggianti. Però ecco, io volevo dire questo: sicuramente c'è una società che svaluta il sapere, si ricollega bene anche a quello che si stava dicendo, famiglie magari che provengono da culture diverse ancora danno un valore a quello che si fa a scuola. Io credo che nella nostra società appunto questa cosa ci sia molto meno, tante volte me lo sento chiedere a cosa serve quello che facciamo, però io penso che paradossalmente anche la scuola ha un po' assorbito quest'idea, anche i colleghi. La scuola è gravata da un'enormità di attività extra, i cosiddetti progetti per esempio, o penso alla deleteria alternanza scuola-lavoro, che sottrae tantissimo tempo alla scuola. Ma al di là del tempo che sottrae, secondo me è rilevante dal punto di vista simbolico, cioè delle volte attività insulse, assolutamente insulse, che vanno fatte obbligatoriamente, sottolineo il fatto che le ore di alternanza per esempio sono obbligatorie, insulse perché vanno fatte, che sottraggono tempo alla lezione, e questo è un messaggio chiaro per gli studenti. Cioè tante volte io dico un po' così amaramente che se proprio non abbiamo nient'altro da fare facciamo lezione, perché è diventato quello. E allora io dico, al di là del tempo perso, ma dal punto di vista, io dico proprio simbolico, che cosa dice ai ragazzi questa cosa? Che appunto se non abbiamo proprio nient'altro da fare faremo lezione. Ecco, solo questo.
4: Assolutamente.
7: La ringrazio.
4: Grazie, grazie molte Rita. Poi naturalmente un altro aspetto che non è incluso nella ricerca di oggi è il bassissimo tasso di laureati in Italia, che è sorprendente per un paese ricco dell'Occidente. Il tasso è bassissimo, la mia sensazione è che molti pensano che il titolo universitario, la formazione universitaria, non sia necessaria per trovare un lavoro e che piuttosto i legami familistici e clientelari siano molto più efficaci. Naturalmente questo fa sì che la popolazione italiana rischia di essere assai meno formata di quella di altri paesi, dalla Spagna alla Germania. Prima di passare a una prossima telefonata leggo un messaggio di Susanna che dice: buongiorno, volevo commentare che il soprannome Bibi non viene dai giornali italiani ma dagli israeliani e soprattutto da coloro che non concordano con la sua gestione del paese. Giustissimo, assolutamente, sono d'accordo con lei. Però altri giornali come Le Monde, la Frankfurter Allgemeine Zeitung o il Financial Times non metterebbero Bibi nel titolo quando parlano di Benjamin Netanyahu. Era l'unica cosa che volevo far notare. Sono pronto a prendere una prossima telefonata. Grazie.
8: Sì, pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno.
8: Pronto? Mi sente?
4: Buongiorno. Sì, buongiorno.
8: Chiedo, telefono da Padova. Senta, io volevo intervenire a proposito di economia, però mi permetto di fare un breve cenno alla questione della scuola, perché l'ho attraversata la scuola nella mia carriera, dalle elementari alle superiori. Ed è vero quello che diceva la collega prima, cioè proprio ci sono problemi organizzativi, sia sul piano della didattica, perché non ha la centralità l'italiano e la matematica nell'elementare, non ha la centralità che dovrebbe, sia di orari, perché ad esempio negli istituti tecnici ci sono le seste, le settime ore alla mattina, che sono una cosa pazzesca, sia di calendario, perché abbiamo sì 200 giorni, ma tutti concentrati in pochi mesi, con poche vacanze, che diano un po' di pausa all'attività didattica. Mi scusi, non c'entra niente con l'intervento che dovevo fare, ma così
4: non
8: volevo dirlo perché mi...
4: assolutamente, ha fatto bene.
8: Volevo intervenire a proposito di una dichiarazione fatta dal ministro dell'economia Giorgetti, perché mi sembra inopportuno parlare di detassare i redditi fino a 85.000 euro quando mancano risorse per sostenere lo Stato sociale, mentre l'aumento dei redditi elevati non ha portato e non porta un aumento del benessere generale. Infatti Cioè, c'è una cosa che è emersa in modo evidente e macroscopico in questi anni di globalizzazione, è l'enorme divaricazione tra redditi bassi e redditi elevati, elevatissimi, divaricazione che non ha portato in nessun modo l'aumento dei redditi d'acquisto, soprattutto in Italia, come si deduce anche dal crollo delle nascite e dalla fuga dei giovani laureati da questo paese. Allora, oggi è sempre più difficile trovare lavori dignitosi per i giovani e la nuova occupazione non genera crescimento del PIL. Il che dimostra una preoccupante incapacità di rilanciare l'industria su basi di crescente competitività internazionale. Insomma, su cosa si basa l'affermazione fatta dal Ministro dell'Economia di fronte a un pubblico di imprenditori ed economisti, affermazione in cui appunto auspica l'abbattimento delle imposte per i redditi fino a 85.000 euro? Chiedo, quali elementi di politica economica legittimino questo auspicio e verso quali obiettivi di politica economica miri il Ministro? Evidentemente questa presa di posizione così com'è è fortemente ideologica, perché non ci sono elementi che la giustificano dal punto di vista macroeconomico. Quindi quello che mi meraviglia, che finisco, è che non si sia levata nessuna voce, neanche un mormorio, da una platea così qualificata per dubitare dell'opportunità di appesantire il debito pubblico per aumentare redditi con bassissima propensione al consumo e scarsa attitudine al rischio di impresa, secondo me.
4: Ho capito, Michele, grazie molte, grazie. Lei ha messo un accento su un aspetto che non ho trattato nella rassegna stampa di oggi. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha menzionato ieri la possibilità di introdurre la cosiddetta flat tax. Allora, questa possibilità è una specie di idea che riemerge regolarmente, non solo in Italia, non solo in Italia, molti paesi hanno trattato della questione, spesso non riescono poi a introdurla perché ci sarebbe tendenzialmente un calo del gettito troppo importante per riequilibrare i conti pubblici che in moltissimi paesi sono in difficoltà e quindi l'operazione non è mai andata in porto. Siamo in una fase delicata della politica interna, lo abbiamo letto negli articoli di oggi e anche di ieri. Siamo anche in una fase delicata di politica economica perché il governo deve presentare il bilancio per l'anno prossimo. Sono dei ballon d'essai che servono a capire da che parte tira l'aria, e soprattutto sono delle occasioni per saggiare il terreno. Per il momento è un'ipotesi, non credo che possiamo a questo punto valutarla per più di un'ipotesi, però lei ha ragione, Michele, a sottolineare il fatto che molto spesso questa misura non è poi mai stata messa in pratica per un calo troppo netto delle entrate fiscali. Prima di passare alla prossima telefonata, leggo un messaggio di Anna. Ho una casa piena di libri, dischi, film, come se piovesse, sono stati presenti come normali parte della nostra vita. Eppure, due figlie adulte, una legge, l'altro no. Così per dire. Puntini, puntini, puntini. Passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, mi chiamo Mariella e telefono da Ancona.
4: Buongiorno.
9: Chiamo perché, buongiorno, perché mi ha molto colpito e addirittura turbato la notizia che ha dato, che lei ha letto stamattina su questa presunta sottovalutazione o addirittura omissione di Netanyahu degli allarmi su un attacco terroristico. Mi ha molto, veramente, veramente turbato e vorrei, se è possibile, qualche particolare in più e anche una sua valutazione su questa notizia. La ringrazio e
4: Grazie,
9: l'ascolto per radio.
4: Mariella. Allora, da quanto ho capito leggendo i giornali, l'informazione è giunta da un emiro che ha parlato direttamente con Netanyahu, glielo ha detto o a voce o al telefono, questo non è chiaro. L'emiro è di Abu Dhabi, Mohammed Ben Said, lo ha avvertito personalmente alla fine del 2023. Verso la fine di settembre del 2023, quindi qualche giorno prima dell'attacco. E Haaretz accusa Netanyahu di non avere informato i servizi segreti israeliani di questa informazione. Ci sono vari modi di vedere questa vicenda. Il primo modo è quello di considerare Netanyahu in fondo colpevole di quello che avvenne il 7 ottobre del 2023 nei fatti, pur avendo per le mani una notizia proveniente dall'emiro di Abu Dhabi, l'ha tenuta nascosta, e possiamo chiederci perché l'ha voluta tenere nascosta. L'altro modo di affrontare questa vicenda è di immaginare che questa conversazione con l'emiro di Abu Dhabi fosse stata una conversazione molto ampia, molto generale, dove le informazioni venivano scambiate in modo piuttosto leggero e rapido, e che Netanyahu non abbia considerato l'informazione né come credibile né come concreta. Questa è l'altra possibilità che possiamo avere nel leggere queste informazioni. Di più sull'argomento non credo di poter dire. L'unica cosa è che viviamo tempi nei quali spesso i leader politici si parlano direttamente. Il ruolo dei diplomatici è andato scemando nel corso degli ultimi tempi. Spesso non partecipano alle telefonate, spesso i leader si parlano per SMS o per WhatsApp. Il rapporto è molto più diretto di quanto non lo fosse ancora 5, 10, 15 anni fa, e quindi c'è una parte di mistero nel rapporto tra i leader che forse in precedenza non esisteva. Bene, sono pronto a prendere le prossime telefonate. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, mi chiamo Vittorio, chiamo da Bologna.
4: Buongiorno Vittorio.
10: Senta, volevo intervenire su una questione secondo me cruciale per tutto il paese. In questo momento stanno arrivando milioni di bollette elettriche sia alle famiglie che alle imprese, che sono delle vere e proprie bollette da rapina. Sostanzialmente stiamo assistendo ad una crescita vertiginosa del prezzo della corrente. L'ultima bolletta che ho ricevuto, per esempio, il kilowattora mi costa qualcosa come 45 centesimi, quasi mezzo euro, una cifra intollerabile. E non tutti sanno che il meccanismo col quale viene formato il prezzo della corrente elettrica in Italia è il cosiddetto meccanismo del prezzo marginale, cioè praticamente tutte le fonti, anche le più economiche, vengono remunerate allo stesso livello delle più costose, in particolare del gas. Cioè il gas è diventato costosissimo con la guerra, e quindi noi abbiamo una situazione paradossale per cui, per esempio, l'Enel, che produce un sacco di corrente elettrica con le dighe a costi praticamente zero, perché le dighe sono state costruite anche 100 anni fa, vede remunerata questa corrente elettrica allo stesso prezzo del gas. E quindi qui c'è gente che si mette in tasca milioni o miliardi di euro, mentre le famiglie e le imprese praticamente sono in ginocchio. Allora, questa questione della ristrutturazione, della riforma e del cambiamento radicale del meccanismo con il quale vengono formati i prezzi delle bollette elettriche è cruciale, perché il paese si va, sia pur molto lentamente, elettrificando, quindi dipende sempre di più dalla corrente elettrica. Le fonti rinnovabili sono arrivate a coprire circa il 50% ormai della produzione elettrica nazionale, però i prezzi rimangono sempre più alti, non solo rimangono alti, ma diventano sempre più alti, per cui i cittadini non capiscono assolutamente qual è la relazione tra la costruzione di impianti a rinnovabili e i benefici che loro dovrebbero vedere in bolletta. Allora, questa è una cosa gravissima, perché di fatto poi i cittadini si oppongono alla costruzione di impianti, perché dicono questi impianti servono solo a far fare i soldi a chi li costruisce, e io non vedo assolutamente niente a casa mia. Noi sì. Se dobbiamo andare verso il 100% rinnovabili e dobbiamo andare verso l'elettrificazione completa del paese, dobbiamo assolutamente scardinare questo meccanismo. Sì. Le proposte che ci sono diverse, però bisognerebbe che i giornalisti queste cose le dicessero in modo esplicito e se ne occupassero tutti i giorni.
4: Ok. Grazie Vittorio, grazie molte. L'argomento è soprattutto comunitario, è stato trattato nel corso degli ultimi anni in varie circostanze. In parte il meccanismo è stato corretto, ma evidentemente non in modo sufficiente. C'è un motivo pratico per cui il prezzo dell'elettricità dipende dal prezzo del gas. Si ritiene che il gas sia la fonte di energia più sicura, si riteneva che fosse la fonte di energia più sicura, e quindi che bisognasse in un modo o nell'altro collegare il prezzo dell'elettricità al prezzo del gas. Ci sono dei paesi che vogliono modificare questa regola, in particolare la Francia, che produce il 70% della propria elettricità tramite energia nucleare e che si trova ad affrontare questo elemento in modo per certi versi insensato, vista la produzione a basso costo del nucleare, ma anche qui insomma ci sono molte visioni diverse, per cui il cambiamento che è stato effettuato è stato un cambiamento molto limitato. È tornato recentemente discusso a livello europeo, non posso escludere che su questo argomento si metta mano nei prossimi mesi, vista la situazione anche internazionale e visto l'aumento dei costi. L'Italia non è l'unico problema ad avere dei costi dell'elettricità molto elevati, ma è certamente tra i paesi che ha i costi più elevati di elettricità. E quindi probabilmente ci sono altri fattori che spiegano questa tendenza. Grazie molte. Provo a prendere una prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
11: Carlo, chiamo da Bari. Pronto?
4: Ah, buongiorno.
11: Sono in linea?
4: Buongiorno, sì Carlo, buongiorno.
11: Buongiorno. Complimenti per la sua conduzione molto equilibrata. Io vorrei rivolgerle una domanda. A me sembra che le differenze che ci sono tra le varie componenti del cosiddetto campo largo e quelle che ci sono invece tra le varie componenti del cosiddetto centrodestra, incluso Vannacci, siano assolutamente confrontabili. Allora non capisco perché nel campo largo si dichiara espressamente che si troverà la quadra prima delle elezioni, mentre nel campo avverso, cioè nel centrodestra, c'è il rifiuto sistematico della posizione vannacciana, benché diciamo oggi Libero riporta una sorta di apertura, sebbene sì, condizionata, dello stesso Vannacci. Ora, la mia posizione è quella che la storia è maestra di vita, come diceva Cicerone, e che non, secondo me stanno molto trascurando il voto di protesta del Grillo Prima Maniera qui al sud, dove chiamo io, se c'è il voto praticamente Grillo, perché prese la gran parte dei consensi, gettando tra l'altro al vento gli sforzi che avevano fatto con una precedente legge elettorale. La storia è maestra di vita anche quando sì, Letta decise di perdere le elezioni nel 2022 non alleandosi con Conte per un fatto di antipatia personale. Ora, io credo che il rischio peggiore che sta correndo l'Italia è quello di creare le premesse per una tirannia. E mi spiego, Aristotele, oltre 2400 anni fa, diceva che dalla degenerazione della democrazia nasce la tirannia. Allora io sì, Non vorrei che il quadro dei prossimi anni in Italia sia questo, nel senso che adesso vince il centro-sinistra, la gente si disgusta ulteriormente e la volta successiva praticamente succede in Italia con Vannacci quello che sta succedendo adesso in Germania con l'FD. Lei che ne pensa?
4: Ho capito, grazie Carlo. Non lo so, credo che Roberto Vannacci stia creando non poca angoscia nella coalizione al governo oggi, perché scombussola le carte in una coalizione, e lo ricordiamo quando è nato il governo, è una lezione sfilacciata con delle posizioni molto diverse su tanti argomenti. Addirittura alcuni osservatori lasciavano intendere che il governo non poteva sopravvivere con questi tre partiti molto diversi fra loro. Poi il governo è sopravvissuto per tanti motivi, ma è evidente che Roberto Vannacci sta mettendo in difficoltà la tenuta della coalizione. La cosa interessante è che a livello europeo la vittoria di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt fa temere nel Partito Popolare Europeo delle spaccature. Molti deputati o alcuni deputati francesi, spagnoli e anche italiani stanno facendo pressione con la leadership del Partito Popolare per allearsi con l'estrema destra. Ci sono dei legami e ci potrebbero essere delle ricadute sia a livello europeo che a livello nazionale della forza della AfD da una parte e dalla crescente forza di Roberto Vannacci sulla scena politica italiana. Le cose ancora sono poco chiare, ma c'è questa possibilità. Do spazio all'ultima telefonata di oggi. Grazie molto. Pronto?
12: Buongiorno, pronto. Chiamo da Cagliari, sono Rosanna. Volevo ricordare che oggi c'è la discussione sull'equiparazione della legge antisemitismo con antisionismo. Allora io credo che questo sia proprio il limite massimo che stiamo raggiungendo in Italia come servilismo verso Israele e gli Stati Uniti. Non è possibile. Perfetto. Che non si possa più neanche criticare o fare osservazioni su Israele, perché dovrebbe essere considerato come antisemitismo. Questo è usare proprio l'olocausto, tutto quello che è successo, per reprimere il dissenso. È una cosa gravissima. Io ricordo che oggi a Roma appunto c'è una manifestazione proprio in commissione costituzionale di fronte a, non ricordo esattamente il posto, chiedo a tutti di informarsi e di andare, perché non è possibile. In tutte le piazze, anche qua a Cagliari, in Piazza del Carmine alle 11:30 ci troveremo per protestare contro questo. O lo facciamo adesso o poi non potremo più farlo. Quindi grazie. Chiamo all'appello veramente tutti quanti. Io chiuderò il mio negozio per andare. Voglio andare.
4: Grazie molte. Grazie Rosanna, grazie molte per la sua telefonata. Ne approfitto prima di chiudere di leggervi un messaggio. Buongiorno, se Italia e Germania hanno indubbiamente una politica estera condizionata dalla protezione americana, a differenza di Regno Unito e Francia, come interpretiamo l'eccezione costituita dalla Spagna? La domanda è di Andrea. Io credo che la Spagna abbia una posizione diversa sull'argomento, prima di tutto perché ha un governo di centrosinistra, prima di tutto, in secondo luogo perché ha avuto negli anni un rapporto molto stretto con i palestinesi, e poi terzo elemento non banale, è un ex impero, è presente in giro per l'America Latina, ha una sua immagine internazionale che vuole difendere e che considera essenziale. Peraltro lo spagnolo è una lingua mondiale e El País, che è il giornale principale della Spagna, si autodefinisce il giornale mondiale in lingua spagnola. Ho finito la rassegna stampa di oggi. Per la parte tecnica ringrazio Marina Baglivo da Roma e Vincenzo Carbutti da Milano, in redazione Sonia Kürzel e Manuel De Lucia. Dopo il giornale radio, naturalmente, Florinda Fiamma conduce Pagina 3, poi ci saranno a seguire le novità musicali di Primo Movimento e poi, come al solito, Tutta la città ne parla sarà la trasmissione dedicata a un tema che avete posto in questa mezz'ora di telefonate. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento per domani.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: con quali occhi guardiamo il mondo. La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Rai Radio 3.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Lo stretto di Hormuz di nuovo in fiamme, i Pasdaran attaccano una nave degli Stati Uniti che colpiscono 5 petroliere iraniane, rappresaglia di Teheran contro basi americane in Giordania.
3: Sanzioni ai coloni ebrei del Regno Unito e altri 11 stati, Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Netanyahu nega di essere stato avvisato in anticipo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre.
2: Telefonata a Trump, Putin, vogliamo la pace, nessun piano per colpire l'Europa, assicura il Cremlino. Zelensky pronto ad accettare compromessi, ma anche Mosca deve cedere su qualcosa.
3: Una frattura nella storia della Germania. L'ex cancelliera Merkel bolla così il successo dell'estrema destra in Sassonia. Nel fronte anti-AfD si valuta la messa al bando del partito, ma alcuni non escludono forme di collaborazione.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, apertura dedicata alla ripresa delle ostilità fra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Tregua sempre più lontana e nuovi attacchi incrociati, come ci riferisce il corrispondente.
4: Le rappresaglie colpiscono le petroliere. Il prezzo del barile torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo Persico, in risposta all'attacco del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniani, 4 nel Golfo di Oman, all'esterno di Hormuz, e una accanto all'isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, ma il segretario di Stato Rubio avverte: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i guardiani della rivoluzione islamica avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington. Ma la risposta di Teheran ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappolo. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la base degli Stati Uniti ad Al-Azraq. Ma Amman non segnala vittime e sostiene di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paim, GR3.
3: In Israele il premier Netanyahu di nuovo sotto attacco per aver ignorato gli allarmi alla vigilia dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali varano sanzioni economiche nei confronti dei coloni israeliani responsabili di attacchi contro civili palestinesi in Cisgiordania. L'Italia non partecipa all'iniziativa. Vogliamo una decisione a livello europeo, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non si sarebbe invece opposta alle sanzioni la Casa Bianca, riferisce il sito Axios. La corrispondente.
5: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri Miliband sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Sahara, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, ma a meno di 2 mesi dal voto politico l'intero fronte dell'opposizione ha reagito chiedendo che Netanyahu faccia piena luce su tutti gli avvertimenti avuti prima del massacro. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: E siamo alla guerra in Ucraina. Mosca colpisce un valico di frontiera con la Moldavia, circa 70 chilometri da Odessa, 2 morti, 3 feriti. Kiev risponde con un raid sulla città russa di Novorossiysk, 4 morti, tra cui un bambino, 29 feriti. Telefonata di un'ora tra i presidenti Trump e Putin sui rapporti bilaterali e sul conflitto in corso. L'inviata.
6: C'è l'interesse concreto da parte di Trump a raggiungere una svolta nella soluzione della guerra in Ucraina durante la sua presidenza. E lo ha manifestato Putin durante la loro telefonata di un'ora, franca e costruttiva, con i primi contenuti filtrati dal Cremlino. I 2 hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington, e a rassicurare Trump. Nessuna intenzione da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. I due presidenti avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre. Da New York, Marzia De Giuli per il GR3.
3: Siamo pronti ai compromessi, ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere. Anche la Russia deve fare passi indietro, lo afferma il presidente Zelensky in un'intervista al quotidiano La Stampa. Zelensky torna a chiedere l'aiuto degli alleati per i sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi russi sempre più massicci.
2: Andiamo in Germania adesso per la schiacciante vittoria dell'estrema destra di Alternativa per la Germania nella regione della Sassonia-Anhalt. Trump commenta: i populisti di AfD sono in ascesa, i tedeschi sono stanchi dell'immigrazione, mentre a Berlino il governo guidato dal cristiano democratico Merz è sotto assedio. E interviene l'ex cancelliera Merkel, la corrispondente.
0: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così anche la Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene: bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: Sulla riforma della legge elettorale si concentra il dibattito politico italiano, serrato poi il confronto sulla sicurezza, seguito al rilascio dopo poche ore dell'uomo che ha aggredito due poliziotti a Roma.
7: Sul caso dell'aggressore dei poliziotti a Roma, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro della giustizia, Raffaele Speranzon.
8: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene, nessuno sconto a chi tocca una divisa.
7: L'approdo oggi in aula in Senato della legge elettorale sembra aver già fatto tramontare l'ipotesi del ballottaggio. Restano ora due nodi da sciogliere. Il primo, la soglia di sbarramento fissata al 3%, che Fratelli d'Italia preme per abbassare all'1, e poi il premio di maggioranza che Forza Italia vorrebbe rivedere al rialzo. Prosegue il botta e risposta fra Azzurri e Carroccio dopo le divergenze sulla vittoria di AfD in Sassonia. Ci sono quelle sulla tassazione degli extra profitti, sgradita a Forza Italia invece Matteo Salvini.
9: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che prova a rallentare. Un contributo delle banche deve essere strutturale e definitivo.
7: Il leader del Carroccio chiuderà stasera a Roma il convegno della Lega sulla finanziaria. Ci saranno i governatori del Nord che gli chiedono un cambio di linea. Federica Ionta, GR3.
2: Nelle opposizioni, i leader progressisti riuniti a Roma alla festa di AVS, un'occasione per lanciare la sfida al centrodestra.
10: Abbiamo 4.850 cose in comune. Elly Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri per definire il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro. Sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
11: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
10: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro. Sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
11: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
10: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente quando si andrà alle urne. Ci faremo trovare pronti, assicura la segretaria PD.
12: Dobbiamo promettere

0: richiede delle primarie. Il punto non sono i nomi, dice Nicola Fratoianni, ma far capire che se vinceremo dal giorno dopo si cambierà. Qualche distinguo in più viene da Giuseppe Conte, che chiede Renzi di garanzie di affidabilità e ammonisce: dobbiamo occuparci anche di sicurezza ai migranti. Divisioni comunque non ce ne sono neanche sull'Ucraina, assicurano i leader progressisti. Siamo tutti per un percorso negoziale e contro l'aumento delle spese militari. Da Roma con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR3.
1: Guardando intanto alla manovra finanziaria, il ministro dell'economia Giorgetti apre la possibilità di alzare ulteriormente il limite della flat tax dagli attuali 85.000 euro di compensi annui a 100.000. Non esclusa inoltre la possibilità di un vantaggio fiscale per le imprese che assumono giovani lavoratori.
2: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
1: Polemica per un convegno della polizia al quale partecipa l'ex generale Vannacci, evento organizzato a Torino dal sindacato FSP come aggiornamento professionale. Scatta la protesta, interviene il Viminale che fa sapere solo un'iniziativa sindacale e sottolinea: il questore, contrariamente a quanto annunciato, non sarà presente. Ex Silva, teso il confronto ieri a Palazzo Chigi tra governo e sindacati Film. Nel giro di qualche giorno ci sarà un nuovo tavolo dopo l'udienza del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo del polo siderurgico di Taranto. Nell'attesa le imprese dell'indotto hanno accettato di interrompere i licenziamenti. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
3: Abbiamo ribadito al governo che abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: 7 arresti a Roma per l'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, nel parco degli acquedotti nell'agosto 2019, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso determinante per l'uccisione appunto di Piscitelli.
4: Il cinema oggi è alla Mostra di Venezia, il 4° film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. Tra glamour e impegno sociale, il tappeto rosso della serata è stato tutto per Penelope Cruz e Javier Bardem, l'inviata.
5: Erano tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative. Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista in Orizzonti, dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
6: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, storia molto lontana dalla mia storia, pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
5: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis, 4° italiano a caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, e regia Alessandro Rosi, Alessandro Pazienza.
1: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 10.45. Buon ascolto da Monica Giunchiglia e Simona Petracca.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali

0: occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Pagina 3. Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web, 9 in punto di mercoledì 9 settembre. Libri che scompaiono, biblioteche distrutte, papiri di Ercolano, scopriamo una delle paure dei bibliofili. E poi cinema, leggeremo l'intervista alla regista danese egiziana in concorso a Venezia con Women Unknown, scopriremo meglio di cosa parla. E poi Ingeborg Bachmann, la sua voce che torna a interrogarci sulla violenza che sopravvive alle guerre. E infine robot da record che però non riescono a svolgere compiti semplici tipo piegare i panni. Allora, la più grande paura di chi ama i libri è che essi vadano persi. Accadrà anche in futuro? Se lo chiede Roberto Paura su una rivista online, Lusi sulla cultura, la troverete poi segnalata sia su RaiPlay Sound e sia sulla nostra pagina Facebook di Pagina 3. Scrive Roberto Paura, i bibliofili hanno due grandi paure. La prima è che un appannarsi della vista precluda loro per sempre la possibilità di leggere. Il celebre episodio della serie Ai confini della realtà, intitolato proprio Tempo di leggere, ne propone una versione estrema in cui un classico topo di biblioteca, unico superstite dell'olocausto nucleare, contento di avere finalmente tutto il tempo per dedicarsi alla lettura, scopre in realtà che i suoi occhiali si sono rotti e il suo sogno si trasforma in un incubo. La seconda invece è che la propria biblioteca vada distrutta. Può avvenire in molti modi: un'inondazione, un terremoto, l'incuria che lascia i libri preda di tarli, un incendio molto più spesso. Nel 1961 Huxley assiste in lacrime impotente al fuoco che, proveniente dalle colline boscose di Hollywood, divorò in pochi istanti la sua bellissima villetta e i circa 4.000 libri della sua biblioteca. Ma andiamo indietro con i secoli. Filodemo di Gadara fu più fortunato, morì di cause naturali un secolo prima che la biblioteca da lui attrezzata con grandi sforzi a Ercolano, seguendo il modello del giardino fondato dei Epicuro ad Atene, finisse inghiottita dal fango e dalla lava dell'eruzione del Vesuvio nell'anno 79. Quella fu una vera e propria perdita inestimabile per la civiltà. C'era conservata l'intera produzione della scuola epicurea che il grande Lucrezio aveva potuto consultare per la redazione della sua grande opera, ovvero il De Rerum Natura. Fu però una grande fortuna per noi che la villa di proprietà del potente Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Giulio Cesare, finisse seppellita nell'eruzione vesuviana. Nessun'altra biblioteca privata è giunta a noi dall'antichità e i rotoli carbonizzati conservano ancora al loro interno il contenuto di opere andate completamente perdute. Un sogno che però restituisce anche i contorni di una tragedia più vasta di quelle che possono poi colpire collezionisti di libri: la perdita di un intero patrimonio culturale. Può accadere quando la scala del danno supera di gran lunga quella del singolo collezionista. La nostra vista può appannarsi, ma altri potranno ancora leggere quei libri al posto nostro, a meno che l'incapacità di leggere non diventi generalizzata. Quanto alla distruzione delle biblioteche, il rogo, e qui c'è, Roberto Paura fa una serie, una carrellata di eventi tragici che hanno riguardato biblioteche. Quindi parla del rogo dell'immensa biblioteca di Alessandria. Non avrebbe provocato una perdita inestimabile se non fosse stata preceduta e seguita nel corso dei secoli dalla distruzione di molte altre biblioteche, allorquando la cultura libresca andò perduta a favore del ferro, delle spade e del legno delle croci. Così il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanensi Marcello Gigante ha scelto di intitolare le giornate di studio dello scorso giugno, culminate in un'affollata conferenza stampa al Palazzo Reale di Napoli, la Biblioteca Eterna e quella della Villa dei Papiri, il cui contenuto continua a sfuggirci dopo 2000 anni. L'attenzione mediatica internazionale che circonda questi papiri è comprensibile. Quando furono scoperti per la prima volta nell'ottobre del 1752, si trattava dei primi papiri di età romana giunti fino ai giorni nostri. Si dovette attendere la fine del XIX secolo per il rinvenimento di quelli di Ossirinco, che riportarono alla luce testi perduti di età greca e le più grandi e antiche edizioni conosciute di frammenti dei poeti omerici, dei trattati di Euclide e dei Vangeli sinottici, insieme poi ad altri Vangeli non canonici. La prima opera svolta conteneva frammenti del quarto libro di un'opera, La musica, di Filodemo di Gadara. Nel 1761 erano stati svolti in tutto 4 rotoli, sempre firmati da Filodemo su temi come musica, retorica, vizi e virtù. Il grande storico dell'arte Winckelmann, diventato in quegli anni sovrintendente alle antichità a Roma, espresse tutta la sua delusione in uno scritto sull'argomento, nel quale rivelò le sue speranze invece di trovare libri perduti di Diodoro Siculo o dello stesso Aristotele, magari tragedie perdute di Sofocle ed Euripide. Qualcos'altro però nel frattempo venne fuori. Siamo tra il 1793 e il 1855 e le sontuose pubblicazioni nazionali dei testi ercolanensi promosse dal Regno di Napoli in 11 tomi per complessivi 19 papiri rivelarono, oltre ai testi di Filodemo, anche frammenti degli Epicurei, Polistrato e Demetrio Lacone e anche un testo in latino. Ma soprattutto furono svolti papiri contenenti alcuni dei 37 libri dell'opera più importante di Epicuro, La natura, andata completamente perduta e conosciuta solo nel titolo dalle testimonianze di Diogene Laerzio e Cicerone. Gli studiosi sono oggi convinti che una parte, la più antica, del corpus della Villa dei Papiri risalga al giardino fondato dallo stesso Epicuro ad Atene nel IV secolo a.C. Le prime biblioteche della civiltà greca furono allestite dai grandi filosofi delle scuole ateniesi, come quella di Aristotele. Pratica diffusa tra i romani è quella dell'acquisizione di intere biblioteche come bottino di guerra e destinato a famiglie politiche facoltose. Per esempio, dopo la vittoria di Pidna, la biblioteca del re Macedone Perseo era stata portata a Roma del generale Lucio Emilio Paolo e donata ai figli amanti delle lettere, quindi una traslazione. Una biblioteca specializzata in filosofia greca era quella che Lucullo aveva portato nella sua villa del Tuscolo dopo la sua vittoria su Mitridate. La vastità della biblioteca del re del Ponto attirò tutta l'elite romana e Catone e Cicerone si incontrarono per caso tra gli scaffali, l'uno intento a consultare rotoli di autori stoici, l'altro per cercarvi i commentari di Aristotele. E torniamo alla scomparsa della biblioteca della Villa dei Papiri nell'immensa catastrofe del 79. È vero, fu solo un episodio apparentemente trascurabile nella lunga storia della trasmissione di testi antichi. Copie dei testi della scuola epicurea dovettero sopravvivere dato che l'obiettivo di Filodemo e dei suoi successori era quello di diffonderli per l'impero. Come accadde allora che di questi testi e di moltissimi altri si siano perse completamente le tracce con la fine del mondo antico? E qui Roberto Paura ripercorre un po' le teorie della fine del mondo antico e arriva all'epoca poi di Costantino, quando si contavano a Roma ancora 28 biblioteche pubbliche. Alcune erano già bruciate sotto l'impero di Commodo, fu il destino poi di quella del Campidoglio. E non è un caso, scriveva il grande storico antico Santo Mazzarino nella sua opera magna, ovvero Il pensiero storico classico, un'opera veramente imprescindibile per chi studia storia antica, non è un caso se sia arrivata fino a noi una parte notevole della letteratura latina cristiana del III secolo, ma assai meno di quella pagana. Infatti già all'epoca un pubblico non esiguo leggeva autori cristiani cristiani, mentre i ceti dirigenti leggevano autori pagani. E poi va a concludere questo lungo articolo: la più grande paura del bibliofilo potrebbe allora diventare quella di scoprire che un giorno lontano, 2000 anni da oggi, i nostri discendenti troveranno quegli antichi testi, li tradurranno e infine concluderanno con le stesse parole sprezzanti di Winckelmann: che ci importa di una lagna bizzarra e mutila sugli amori tra vampiri? La più grande paura per chi è di chi ama i libri e che essi vadano persi accadrà anche in futuro, ne scrive Roberto Paura sull'Usi. L'articolo è molto più lungo di così, se volete potete trovarlo per intero lì.

0: E stiamo ascoltando Ted's Delight, composto da Ted Dameron nell'interpretazione di Sonny Clark, ed è tratto dall'album Sonny Clark Trio del 1957. Nato in una piccola cittadina vicino Pittsburgh, discepolo e pupillo di Bud Powell, Ted Dameron fu uno dei più importanti pianisti jazz del dopoguerra. E sul tema dei libri introvabili, libri da cercare, segnalo un programma in arrivo su Radio 3, si intitola Figli di Carta con Bruno Luverà, da domenica 20 settembre alle 13.30 per tutte le domeniche. E mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Ciao Rosa, l'argomento di Tutta la città ne parla.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Stamattina torniamo in qualche modo sul tema di ieri a cui ci ricolleghiamo, che era i giovani che lasciano l'Italia per migliori condizioni di vita e di lavoro, soprattutto i laureati. Oggi vediamo a monte qual è la loro formazione, perché sono usciti i dati OCSE-PISA che misurano le capacità degli studenti dei paesi membri, e i risultati non sono buoni. Questo calo dei punteggi lo vediamo già da un po' di tempo. Già nel periodo del Covid ci eravamo resi conto che qualcosa stava cambiando anche proprio attraverso questi dati. C'è un forte calo della preparazione. Uno studente su 5 ha un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. L'Italia tutto sommato tiene, però i pochi paesi che mostrano veramente miglioramenti sono quelli asiatici.
0: Grazie Rosa per questo approfondimento sullo studio e sugli studenti. E c'è Franco che ci chiede, può ripetere per cortesia il sito dove trovare l'articolo di Roberto Paura? Si trova sull'Usi sulla Cultura, una rivista online. E poi Massimiliano da Udine dice una cosa che io penso da anni: nella mia biblioteca il dizionario dei contrari è sempre infilato da un lato e dopo qualche giorno lo ritrovo girato. Secondo me le biblioteche hanno una vita propria. Ecco, ne sono convinta anch'io. E adesso quello che vi avevo anticipato, un'intervista: il corpo delle donne in guerra diventa campo di battaglia. Una intervista di Hakim Zejari alla regista danese egiziana May El-Touki. Tra i favoriti di Venezia 83esima edizione spicca Women Unknown. Questo articolo, questa intervista la trovate sul quotidiano Domani. Questo Women Unknown è un thriller femminista della regista danese egiziana May El-Touki, che trae ispirazione dalla famosa frase della scrittrice premio Nobel Svetlana Alexievich, ovvero la donna non ha un volto di donna, la guerra non ha un volto di donna. Ambientato durante i giorni convulsi della liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista, il film dà voce a quelle donne dimenticate dalla storia che, per aver avuto rapporti con il nemico, sono state vittime di una caccia alle streghe collettiva. E dice la regista: come regista mi interesso molto alle conseguenze di una crisi. Cosa succede dopo una guerra, una pandemia, un attentato, una rivoluzione o un evento personale? In che modo impattano la vita di una persona e come riusciamo a superare tutto questo? Quali strategie di sopravvivenza o competenze utilizziamo per riuscirci? Non volevo soffermarmi troppo sul tipo di relazione che Marie, la protagonista, aveva con il soldato tedesco durante la guerra. Era desiderio, amore o nessuno dei due? Non dedicare troppo tempo a svelare la sua storia intera mi ha permesso di concentrarmi sul tema del corpo femminile come proprietà pubblica e campo di battaglia. Questo tema è al centro del film. Spesso le donne hanno pagato il prezzo della guerra con i propri corpi, subendo controllo esterno, punizioni e violenza. Il mio film esamina queste strutture e invita il pubblico a riflettere su come viene percepito il corpo femminile. E poi le chiedono: che effetto fa essere a Venezia praticamente l'unica donna in concorso? E lei risponde: per una strana coincidenza il mio film si intitola Woman Unknown e parla proprio dell'invisibilità delle donne, un tema che si vede ovunque. Per quanto riguarda il fatto di essere l'unica donna, secondo me è un problema strutturale. L'ho vissuto in prima persona perché è stato difficile realizzare il mio primo film e, anche se ha avuto un discreto successo, ho avuto grandi difficoltà a finanziare il secondo. Noi donne abbiamo budget molto più bassi rispetto ai colleghi uomini e questo ci impedisce anche di fare i grandi casting. Se vogliamo davvero un'eguaglianza reale, penso sia importantissimo continuare a parlare di questo argomento e riflettere su cosa possiamo fare ognuna di noi per cambiare le cose, così che la prossima generazione di donne si trovi in una posizione migliore. L'intervista è molto più lunga di così, se la volete leggere per intero la trovate sul quotidiano Domani.

libri, supporti, come leggere, modi di leggere. Allora, ci mandate un messaggio via WhatsApp: per leggere un testo su un supporto informatico serve l'energia elettrica, un libro invece si potrà sempre leggere alla luce del sole, i bibliofili lasciano un'eredità fruibile per sempre. Grazie, è vero. E poi Giuseppe ci scrive: accadrà, accade, basta pensare alla caccia al libro di Fahrenheit, è vero. Scherzi a parte, mi riferisco soprattutto agli archivi oggi scelleratamente dematerializzati o nativamente digitali. In 10.000 anni di storia abbiamo conservato papiri, tavolette, pergamene e carta, basterà pochissimo a perdere gli archivi digitali. Speriamo di no, speriamo di no, Giuseppe. E adesso continuiamo leggendo dal mensile Left, che trovate in edicola, un articolo a firma di Elena Chiattelli intitolato Ingeborg Bachmann, il coraggio della verità. Scrive Chiattelli: è del tutto inspiegabile perché mai uno arrossisca e tremi nel dire la verità. Ingeborg Bachmann scrive queste parole nel suo diario. Sta per compiere 19 anni e nel 1945 ha appena conosciuto il suo primo amore, Hamesh, un soldato austriaco dell'armata britannica. Questo primo incontro è in vesti ufficiali e la interroga per sapere se ha frequentato la Lega delle Giovani Tedesche, se ha fatto parte in qualche modo di quell'orrore. No, risponde Ingeborg. Con un padre iscritto al partito nazista e quasi un intero paese complice esaltato di Hitler, lei non ha mai aderito né mai è stata tentata dalla convenienza che questa adesione avrebbe portato. Leggere, nutrire la propria mente nonostante la guerra e le bombe, resistere attraverso le parole, questa è già allora la sua postura. E vi leggo le sue parole. Ho portato una sedia in giardino e leggo. Mi sono fermamente promessa di continuare a leggere quando cadranno le bombe. Questo è tratto dal diario di guerra e quindi la lettura è un po' il filo rosso di questa mattina, di questa puntata di Pagina 3. Bachmann si affida al segno scritto sin da giovanissima, alla possibilità di comprendere il mondo e il dolore attraverso di esso. Sempre nel diario si legge, in una frase che sentenza, degli adulti non ci si può fidare. Tutta la sua vita, breve ma densa di eventi e relazioni, come di solitudine, momenti angosciosi, è votata a tenere un faro acceso sulla realtà, sulla violenza che, le è chiaro, non si è esaurita con la fine della guerra. La sua poesia sconfina, supera il limite, permette di vedere oltre. Solo l'arte per lei può dire ciò che la ragione non può. E se può, deve dirlo, è questo l'impegno, la fatica imponente e non facile da sostenere di un'intera esistenza. Bachmann compie un'operazione quasi cartografica in tutta la sua produzione poetica. Tratteggia geografie interiori, esplora addentrandosi sempre più nell'umano per creare paesaggi universalmente riconoscibili. Sfrutta appieno e passione il suo essere cresciuta in una terra che ne lambisce tre, l'essere attratta dai limiti proprio per spingersi oltre, per spingersi a sud, in un senso lato, prima che concreto, e tutto concorre a smuovere la pietra dal suo sepolcro, far uscire la verità, illuminare il vero e non chiudere gli occhi. L'articolo completo lo trovate sul mensile Left e il titolo è Ingeborg Bachmann, il coraggio della verità.

E digitalizzare gli archivi e i libri consente di cancellare e riscrivere la storia. La profezia di Orwell sul Ministero della Verità si avvera, ci scrive Paolo. E poi Mario, tutte citazioni e collegamento anche con il riscaldamento, il cambiamento climatico. E sì, i libri si potranno leggere per sempre, fin quando, e sta accadendo, poveri noi, non raggiungeremo i 450 gradi Fahrenheit. In questo caso sarebbe molto grave. E infine un altro messaggio che ci avete inviato: io ho paura non che scompaiano i libri, ma che scompaiano coloro che scrivono i libri. Ovviamente non ce lo auguriremo mai. E poi un articolo trovato invece su un settimanale internazionale e dal titolo "I robot abbattono i record ma non piegano i panni", ne scrive Kaya Glickman su Nature e tradotto proprio sul settimanale internazionale, e parla del World Humanoid Robot Games, questi giochi mondiali di robot umanoidi di Pechino, e scrive: un robot umanoide ha corso più velocemente di ogni essere umano, un altro ha superato i 3 metri nel salto in alto battendo un record umano, un terzo ha gareggiato con un campione olimpico in una partita dimostrativa di ping pong. Sono scene della seconda edizione dei World Humanoid Robot Games di Pechino, che hanno messo alla prova le capacità fisiche dei robot. I giochi hanno evidenziato i rapidi progressi degli umanoidi, che sfruttano l'intelligenza artificiale per apprendere, pianificare ed eseguire attività reali, ma hanno anche dimostrato che le macchine dovranno fare ancora molta strada, e direi per fortuna, prima di poter essere usate per mansioni pratiche. Se chiedete cos'è più difficile tra piegare il bucato e fare una capriola all'indietro, la maggior parte delle persone risponde la seconda, dice Karen Liu, che è un'informatica dell'Università di Stanford. Ma in realtà per gli umanoidi un compito quotidiano risulta decisamente più difficile di un salto acrobatico. Gli umanoidi infatti eccellono nelle gare di atletica. Perché? Perché traducono l'energia in accelerazione con estrema efficienza. Le capriole e la corsa sono azioni che seguono una precisa traiettoria. In ogni millisecondo il robot sa cosa fare e quanta forza generale, non ha bisogno di pensare. A creargli problemi sono invece i compiti ad alta destrezza: sviluppare appendici robotiche capaci di limitare la forza e la coordinazione delle mani è complicato, e usare strumenti è difficilissimo per i robot, perché le pinze faticano a creare un contatto sufficiente a permettere di applicare la forza che serve. Durante le prove gli umanoidi hanno avuto difficoltà per esempio a piantare dei chiodi in una bacheca di sughero, perfino se azionati da umani dotati di guanti per controllarne i movimenti. Perfezionare le capacità degli umanoidi a svolgere attività pratiche è importante, perché sta lì la loro utilità, sottolineano alcuni ricercatori. Per esempio, piegare il bucato, l'esempio iniziale, e lavorare in situazioni pericolose come ambienti altamente radioattivi, in cui i robot possono tollerare condizioni nocive per gli umani, quindi evitarle agli umani. Ma uno degli studiosi dice che stanno anche cercando di addestrare gli umanoidi per fare attività ripetitive, fisicamente impegnative, che richiedono flessibilità. Ma adesso gli umanoidi commettono ancora troppi errori per essere impiegati in contesti reali. Ai giochi, va a concludere l'articolo, non è filato tutto liscio. Gli umanoidi si sono rotti sbattendo contro i muri. Ci sono delle scene sul web, no? Anche un po' abbastanza inquietanti. Sono inciampati nei loro stessi piedi e hanno preso fuoco al traguardo. Ma l'evento è stato comunque una piacevole occasione per abituarci all'idea che prima o poi, dicono gli studiosi, con qualche miglioramento, i robot entreranno nella nostra quotidianità, e dicono: la robotica dovrebbe essere divertente, e ce lo auguriamo. I robot battono i record ma non piegano i panni. L'articolo completo lo trovate sul settimanale internazionale.

0: Eccola, era Ted's Delight, il brano musicale che ha accompagnato questa puntata di Pagina 3 su Radio 3, un brano composto da Ted Dameron nell'interpretazione di Sonny Clarke. E noi chiudiamo ancora con qualcosa di, andiamo nell'antichità, abbiamo aperto con le biblioteche in fiamme dell'antichità e chiudiamo con invece un'apertura, i tesori delle terme di Traiano. In realtà ne parlano un po' tutti i quotidiani, noi abbiamo scelto di leggerlo dal Corriere della Sera, questo trafiletto. Si apre un nuovo museo archeologico a Roma, quello delle terme di Traiano a Colle Oppio, con due tesori recuperati e restaurati grazie al programma PNR Caput Mundi. Nella galleria sotterranea ecco l'affresco chiamato della città dipinta, è stupendo se lo vedete, ho visto le immagini. Circa 10 metri quadrati con un colpo d'occhio spettacolare, un'immagine aerea, oggi diremmo da drone, con le mura e le torri, il porto, il teatro, un quadriportico, un tempio, poi ci sono gli edifici civili della vita quotidiana e gli assi viari. Un documento pittorico realistico e puntualissimo con mille particolari architettonici, soprattutto le mura e l'area portuale. Siamo intorno al primo secolo d.C. Poi, oltre questo, c'è il grande mosaico su una vasta parete di 5 metri di altezza, perfettamente conservato in alcune parti, con una scena frontale e teatrale su due piani in cui appaiono sia statue che personaggi reali. Molti dettagli sugli edifici, ci possiamo vedere le metope, le trabeazioni, i frontoni, confermano quanto fossero colorate le città romane, un vero e proprio tripudio cromatico sugli edifici e sulle stesse statue. Poi c'è anche il ripristino del complesso delle terme di Traiano, se non ci siete stati e siete di Roma oppure venite a Roma, davvero vedetele, visitatele, avanguardistico progetto di Apollodoro di Damasco con le zone termali, un giardino per gli esercizi sportivi e probabilmente anche una biblioteca aperta al pubblico, forse una di quelle di cui abbiamo parlato. I tesori delle terme di Traiano, l'articolo che abbiamo letto è sul Corriere della Sera, però c'è da andare a vederle. E Pagina 3 finisce qui, ora Onda Verde, poi Primo Movimento con Arturo Stalteri. Io vi saluto insieme al tecnico Daniele Verde, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma, ci risentiamo domattina alle 9.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani, 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6.30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio, dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:29 e 53 secondi. Mercoledì 9 settembre, caratterizzato da flussi veicolari intensi per i consueti spostamenti pendolari del mattino, condizionati dalla pioggia soprattutto al nord, dove si registrano anche degli straripamenti su molte strade nel milanese. E conferma peraltro l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile arancione su Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In primo piano andiamo sulla Brebeni, perché da questa mattina c'è traffico bloccato. Al momento ci sono 3 chilometri di code a seguito di un incidente tra Bariano e Romano di Lombardia verso Brescia. Anche sulla 13 troviamo code tra Rovigo e Occhiobello, e in autosole, attenzione, è avvenuto un incidente con due camion coinvolti. Il tratto è quello che va da Terre di Canossa Campeggine a Reggio Emilia, a seguito del quale si sono sviluppate delle code al momento di 4 chilometri verso Bologna. Bologna. Molto trafficata sempre l'auto sole tra Incisa e Firenze Sud. Andiamo sul versante ligure, perché sulla 12, la Genova-Rosignano, si registrano code per 4 km a seguito di un incidente tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Anche sulla 21 si registrano code tra Manerbio e Cremona. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento, guidate con prudenza e buona giornata a tutti voi. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: La nostra vita si svolge nel tempo, il tempo è un flusso che può andare, pare, solo in avanti, ma la musica può andare anche all'indietro, basta prendere un disco e farlo girare a rovescio, ma noi li ascolteremo oggi nella direzione giusta. Primo movimento alle 9:32 minuti e 20 secondi, dunque buongiorno a tutti da Arturo Stalti a questi microfoni, Giorgia Franceschi cura il programma ed è con noi in regia, Daniele Verde alla console, il telefono, fatelo però dalla parte giusta, è 335-5634-296, quindi non fate 692-435-65533. 335-5634-296, aspettiamo i vostri messaggi per proporvi un lavoro che esce per Toccata Classics ed è il sesto volume dedicato alla musica di Richard Fleury, che è stato un interessante artista svizzero nato nel 1896, scomparso nel 1967. E cinque sinfonie scrisse, l'ultima è proprio quella che ascoltiamo oggi, la scrisse nel 1956, è una sinfonia decisamente melodica, lui è molto legato alla musica di Richard Strauss, di Bruckner, di Mahler, insomma è un tardo romantico, però attenzione, a volte si lascia anche prendere da momenti più sperimentali, non andando oltre in effetti la bitonalità e amando sempre molto anche il discorso contrappuntistico, quindi la grande polifonia del passato, ma curando anche molto il colore dell'orchestra, una sorta di pittore della natura. La natura per lui è importantissima, il paesaggio è importantissimo e nonostante rimanga una musica profondamente astratta, soprattutto questa quinta sinfonia risente molto del paesaggio, dei boschi, delle vallate in cui in effetti lo stesso Richard Fleury era nato ed era cresciuto. Dicevo appunto il sesto volume dedicato alla sua musica sinfonica e questo grazie alla BBC Symphony Orchestra, Paul Mann, che è un grande estimatore di Richard Fleury. Richard Fleury diventa in qualche modo un po' nella sua terra una sorta di leggenda, anche perché non molti artisti ha prodotto la Svizzera negli ultimi 100 anni per quanto riguarda la ricerca musicale, ma la cosa che più colpisce è che nonostante lui, come dicevo, sia molto legato a quella che è la musica tedesca, la musica austriaca, insomma a un tardo romanticismo profondamente teutonico in qualche caso, però rimane legato alla sua terra, rimane legato a queste atmosfere un po' bucoliche, al canto popolare, ma innestandovi questi suoi tentativi di andare un po' oltre una tonalità che per lui comunque è molto rassicurante, molto tranquillizzante. Si vede esempio già in questa quinta sinfonia, nel terzo movimento, questo scherzo prestissimo, così infuocato nella scrittura, poi invece con un bel trio allegretto, ecco questo più bucolico, più delicato, che Paul Mann, la BBC Symphony Orchestra, mette molto in evidenza, molto in contrasto con la prima parte dello scherzo. Dunque l'ascoltiamo, sinfonia numero 5, terzo movimento, scherzo prestissimo, trio allegretto di Richard Fleury, BBC Symphony Orchestra, Paul Mann alla direzione.

Ecco lo scherzo prestissimo con il trio Allegretto di Richard Fleury, la Sinfonia numero 5, con la BBC Symphony Orchestra, Paul Mann alla direzione in questo progetto, questo è il sesto volume della Toccata Classics. Tanti messaggi, corso da Firenze e ci dice dacci la carica Arturo che oggi è dura, mi dispiace, se allora posso dirti che ogni mattina quando mi sveglio penso non riuscirò a fare nulla oggi perché la voglia è zero, la depressione incombe, poi due biscotti, un caffè e soprattutto guidare, pensa, una città tremenda come Roma mi ridà invece la voglia di fare le cose e poi insomma tutto torna a posto, bisogna superare quei momenti iniziali e la musica aiuta molto, ad esempio la musica di Mozart è un ottimo toccasana, io tempo fa avevo dato un piccolo suggerimento dei 5 brani da ascoltare appena svegli quando si era depressi e c'era dentro ovviamente anche Mozart. In questo caso abbiamo un CD che esce per la Da Vinci Classics ed è dedicato ai 5 divertimenti per strumenti a fiato. Sono scritti in realtà per 3 corni di bassetto, ma eseguiti per, diciamo, anche per altri strumenti a fiato. Infatti in questo caso il trio L'Attesa vede Charles Raoul Greica all'oboe, Sofia Cash al clarinetto e Maria Chiara Bignozzi al fagotto con questi 5 divertimenti. A Taste for Divertimento, così si chiama il CD ed è proprio questo quello che Mozart intende, un divertimento, una musica non superficiale ma da eseguire esempio all'aperto durante le feste che soprattutto verso la fine degli anni 700-780 fu di grande soddisfazione per Mozart perché venne molto apprezzata a Vienna. Mozart ovviamente riesce a rendere arte, musica profonda anche qualcosa che nasce in maniera molto leggera e immagino che già lui scriveva praticamente senza quasi accorgersene, immagino come abbia scritto questi divertimenti pensando magari a altre 1000 cose, intanto la mano andava e creava questa musica straordinaria. Il secondo divertimento, quello in Do maggiore, tutti hanno questa composizione in 5 movimenti sempre con un minuetto, ma il secondo esempio è abbastanza approfondito dal punto di vista dei sentimenti, va molto più in profondità rispetto al primo, rimanendo sempre una musica di intrattenimento. Ascoltiamo proprio quello che è l'ultimo movimento di questo divertimento in Do maggiore, ovvero il rondò affidato al trio L'Attesa.

Mozart, il suo divertimento numero 2 in Do maggiore, nel rondò finale con il trio L'attesa che ce lo propone in questo CD che esce per la Da Vinci Classics, ovvero Charles Raoul Grahic al lobo e Sofia Cash al clarinetto e Maria Chiara Bignozzi al fagotto. E insomma, molti mi chiedono quali sono questi famosi 5 brani antidepressivi, ma insomma ve li dico velocemente, ma vi dico subito che 3 sono pop, perché uno è Brown Sugar dei Rolling Stones, il secondo è One Lot of Love dei Led Zeppelin e un altro in effetti è più popolare perché Ian Morrison Reel di Alan Stivell, quindi un pezzo che viene dalla musica popolare, e poi il primo studio di Chopin dell'Opera 10 e la Marcia Turca di Mozart, assolutamente, credo che siano pezzi di grande vivacità, ma ce ne sono tanti altri e poi magari ne penseremo alcuni altri. Intanto vi ricordo che stasera Radio 3 Suite alle 23 vi propone la London Symphony Orchestra con Antonio Pappano in Piotr Ilyich Tchaikovsky, la meravigliosa Sinfonia numero 6, la Patetica, da un concerto dello scorso 10 maggio alla Barbican Hall. E noi ora passiamo invece a Francesco Geminiani, che fu un artista molto amato da Corelli, che fu suo maestro, ed ebbe grande successo, pur essendo nato a Lucca, poi in Inghilterra, soprattutto a Londra e a Dublino, poi anche in Irlanda. Il CD che esce per Brilliant Classics si chiama proprio Good Taste in the Art of Music, ovvero appunto un trattato che lui stesso ha scritto, The Art of Playing on the Violin, questo era il titolo inglese, quindi l'arte di suonare il violino, che è un trattato importantissimo che lui pubblicò a Londra a sue spese, tra l'altro, nel 1751, e forniva le, diciamo, indicazioni dettagliate sulla postura, sull'uso dell'arco, sulla diteggiatura, per insomma raggiungere una perfezione tecnica dello strumento, e dava 24 esempi, quindi tra studi e esercizi, sia per il violino solo sia per il violino con basso continuo, e 12 composizioni pensate proprio per applicare le regole esposte. È un libro molto importante, perché tra l'altro molto utile anche per chi studiasse altri strumenti come il violoncello, il cembalo, e qui ne abbiamo proprio questa rilettura dal punto di vista discografico grazie a Anna Kaiser violino, Johannes Berger violoncello e Franz Dottir Wechner al clavicembalo, con il secondo clavicembalo di Yua Yong Lee. Quindi un bel lavoro che ci propone l'opera 9 di Francesco Geminiani, e noi ascoltiamo subito l'esempio 13° affettuoso.

Francesco Geminiani, ecco l'arte del suonare il violino, la sua importantissima opera 9 con il 13° esempio, questo affettuoso affidato Anna Kaiser al violino, Johannes Berger al violoncello, Solrun, Franz Döttir, Wegener al clavicembalo, mentre Riccardo mi chiede: ha mai avuto la depressione? Depressione vera e propria no, ma l'ansia, diciamo, mi accompagna da quando ho l'età della ragione e può essere anche utile se la sai interpretare bene, muovere nella direzione giusta. Ma noi restiamo con Geminiani e questo suo importante trattato, in questo caso è il trattato precedente, perché lui prima di pubblicare l'opera 9 pubblica questo Regole per suonare in maniera soddisfacente, che è una sorta di prologo a quello che poi sarà il trattato successivo. Infatti qui siamo nel 749, 2 anni prima. Nella direzione giusta, ma noi restiamo con Geminiani e questo suo importante trattato, in questo caso è il trattato precedente, perché lui prima di pubblicare l'opera 9 pubblica questo Regole per suonare in maniera soddisfacente, che è una sorta di prologo a quello che poi sarà il trattato successivo. Infatti qui siamo nel 749, 2 anni prima. In questo caso lui dà molta importanza, ad esempio, all'ornamentazione, al suono,

0: Francesco Geminiani, questo è il Presto legato e sciolto dall'arte del suonare con maestria, l'opera 8, e questo è il CD che esce per Brilliant Classics. Qualcuno ci ricorda l'adagio K622 di Mozart, clarinetto e orchestra, meraviglioso, è Angela. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi, Radio 3 però rimane sempre con voi, tra poco con Rosa Polacco e con tutta la città ne parla. Intanto un caro saluto da Arturo Stalteri a questi microfoni, insieme a Giorgia Franceschi, che è oggi in regia e cura il programma, e a Daniele Verde alla console. Ci sentiamo più tardi alle 12 per l'appuntamento con il concerto del mattino.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, sono Rosanna e chiamo da Roma. L'oggetto della mia telefonata è appunto il rapporto OCSE-PISA 2025. Allora, dal 28 agosto mio figlio si trova presso la Frankfurt School of Finance and Management per il suo semestre Erasmus. Parlo solo di impressioni. Allora, la cosa che ha colpito di più mio figlio e quindi noi è la carenza di lezioni, la carenza di lezioni, diciamo, in presenza. Mio figlio è passato da una presenza di 4-5 giorni a settimana a poche ore settimanali, con una delega, secondo me, eccessiva all'autoformazione e alla formazione digitale.
6: Buongiorno, sono Rita dalla provincia di Lucca. Io sono un'insegnante di scuola superiore e quindi credo che sia molto complesso. Ora, ovviamente, non è facile capire il perché, no, di questi risultati dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, piuttosto, insomma, non da ora, piuttosto scoraggianti. Però ecco, io volevo dire questo: sicuramente c'è una società che svaluta il sapere. Io credo che nella nostra società appunto questa cosa ci sia molto meno. Tante volte me lo sento chiedere a cosa serve quello che facciamo. Però io penso che paradossalmente anche la scuola ha un po' assorbito quest'idea, anche i colleghi. La scuola è gravata da un'enormità di attività extra, i cosiddetti progetti, per esempio, o penso alla deleteria alternanza scuola-lavoro, e questo è un messaggio chiaro per gli studenti. Cioè, tante volte io dico un po' così amaramente che se proprio non abbiamo nient'altro da fare, facciamo lezione.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. È mercoledì 9 settembre, conto alla rovescia per l'inizio della scuola, lunedì prossimo 14 settembre, giornata in cui come da tradizione la scuola attraverserà il nostro palinsesto con Radio Tremondo, Sancho, il nostro nuovo programma con Sara Zambotti che debutta proprio lunedì, Fahrenheit naturalmente. E dunque, anche se la notizia più evidente di oggi è quella che riguarda Israele, le sanzioni decise da 11 paesi e le rivelazioni di Haaretz sul 7 ottobre di cui Netanyahu era stato informato, di questo parlerà dopo di noi Radio Tremondo. Noi restiamo a casa nostra stamattina e parliamo di scuola. Sono usciti i dati del rapporto mondiale OCSE-PISA, il programma che misura le competenze degli studenti quindicenni dei paesi aderenti, valuta in che misura i più giovani possiedono le conoscenze e quelle abilità essenziali per affrontare la vita adulta, e si concentra su tre ambiti fondamentali: lettura, matematica e scienze nei 90 paesi membri. Cosa emerge da questa indagine? Che gli studenti sono ai minimi storici, con un livello particolarmente basso nella lettura. L'Italia tutto sommato regge, si colloca sopra la media OCSE in tutti e tre gli ambiti analizzati, vediamo risultati migliori rispetto a paesi come Francia e Germania, ma lontani dai paesi che invece spiccano, che sono quelli asiatici. Come ha sottolineato stamattina Luigi Spinola nella rassegna stampa estera di Radio Tremondo, il migliore studente tedesco ha risultati inferiori al peggiore studente asiatico. Cosa ci dicono allora questi dati del nostro sistema di istruzione, del modo di concepire l'istruzione, di formare i cittadini del futuro? 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto i primi due ospiti che sono collegati con noi. Gianna Fregonara, Corriere della Sera, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno a tutti.
0: E c'è anche Enrico Galliano, insegnante e scrittore, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Fregonara, stamattina lei analizza il rapporto per il suo giornale, il Corriere della Sera. Iniziamo da questo: cosa emerge da questa ricerca?
1: Dunque, no, emerge che c'è una fondamentale crisi dei principali sistemi scolastici dei paesi che fanno appunto parte dell'OCSE, cioè quindi diciamo così, li potremmo dire un po' generalizzando i paesi, una volta abbiamo detto occidentali, cioè paesi europei, dai paesi del Nord America, molto meno quelli, l'avete detto anche voi, di quelli asiatici. Per quanto riguarda il nostro paese, rispetto all'ultima rilevazione che è stata fatta durante il Covid, insomma subito dopo nel 2022, il calo è effettivamente contenuto. Però cosa ci dice la scheda che hanno preparato gli esperti dell'OCSE? Che è vero che il calo è contenuto rispetto, voi avete citato appunto la Francia e la Germania, ma ci sono anche altri paesi che hanno avuto un calo maggiore, ma se andiamo un po' indietro e guardiamo per esempio gli ultimi 10 anni, in Italia soprattutto per quanto riguarda la matematica c'è stato un calo significativo di diversi punti, calo che non è stato recuperato. Anche in italiano siamo ben lontano dai risultati del 2012, per esempio, anche del 2009. Anche in scienze, che siamo risaliti, quindi bene, questa è una buona notizia, nel 2009 eravamo 15 punti più in alto. Quindi c'è sostanzialmente una difficoltà, almeno questa è l'interpretazione, io diciamo registro, non sono così esperta, ma registro diciamo quello che ci indicano gli esperti dell'OCSE-PISA, che insomma lavorano su questo, ed è una difficoltà che già era stata segnalata a luglio quando è stato presentato il rapporto Invalsi, cioè sia una difficoltà a riprendersi, diciamo così, dopo il Covid, ma soprattutto come dire, a ritornare a quei livelli dove comunque siamo stati in passato. Allora è cambiato il paradigma, è cambiato il mondo, è cambiato il modo di studiare, c'è un problema di, diciamo, di adeguamento della didattica, c'è un problema, cioè qual è il motivo? Si parla molto dell'intelligenza artificiale, i ragazzi tra l'altro dicono 9 su 10 che la usano comunque per o le ricerche, addirittura i riassunti, eccetera, eccetera. Quindi c'è effettivamente uno scollamento tra che si nota con almeno in queste rilevazioni, tra quello che è diciamo la scuola, quello che la scuola offre e quello che gli studenti imparano. Quindi è su questo che bisogna riflettere. Ieri, naturalmente, il primo giorno sempre si fa le classifiche, io sono meglio di te, tu peggio di me, vabbè, però non è questo così giornalistico, diciamo, non è il punto. Tra l'altro, in questi rapporti poi ci sono dei dati, anche perché sono centinaia di pagine, quindi la sintesi dà così i dati principali, poi sono tantissimi dati anche che ci raccontano un po' sia il clima a scuola, appunto, sia come si evolve un po' la didattica. Quindi penso che anche nei prossimi mesi c'è materiale per gli esperti, anche per leggerli un po' più in profondità.
0: Naturalmente, perché un rapporto appunto così denso va poi analizzato con calma, e lo faremo ancora qui naturalmente. Appunto, vi ho già detto che lunedì con la riapertura delle scuole Radio 3 sarà attraversata da tanti momenti di approfondimento. Sicuramente anche questi dati torneremo a vederli. Allora, Enrico Galliano, intanto questa prima panoramica che ci stava dando Gianna Fregonara, a partire appunto dal rapporto OCSE, spiegano qualcosa in maniera molto chiara, nonostante i dati proprio di oggi, quelli che leggiamo, non disegnino un quadro particolarmente preoccupante all'apparenza per l'Italia. Intanto dobbiamo guardare un quadro più ampio. Ieri abbiamo parlato dei giovani che lasciano l'Italia, per lo più laureati, per andare in paesi dove le condizioni di vita e di lavoro sono migliori, però dobbiamo preoccuparci anche, a fronte di questa interconnessione di un mondo sempre più globale, quanto funzioni la formazione a monte, in partenza. Da dove viene questo calo che Fregonara ricorda è decennale, Galliano?
2: Dunque, a me interessa sì il dato, diciamo, totale, però credo che queste rilevazioni vadano lette al di là della media, per cercare di capire soprattutto i divari, no? Da un lato, per capire dove va bene, cos'è che funziona, e quindi per copiare i sistemi che funzionano; dall'altro, per cercare di farci delle domande dove non va. Infatti, questa rilevazione cosa ci ha sottolineato? Innanzitutto che il divario fra nord e sud resta molto forte. Quando una differenza territoriale dura così a lungo, smette di essere un incidente, diventa un problema strutturale, dove la scuola dovrebbe essere uno dei luoghi dove quelle distanze si accorciano. Poi, stessa cosa anche sull'aspetto più familiare, cioè il contesto familiare continua a incidere molto, troppo, sui risultati, e questo io lo vedo anche nella pratica quotidiana. Consiglio a tutti il libro uscito quest'anno, Dipende dalla classe, un libro veramente illuminante, che illustra come mai abbiamo certe strutture che si ripetono nel tempo, e alunni che ci sembrano non andare bene, chiediamoci perché anche non vanno bene. Insomma, spesso ci sono studenti svantaggiati che partono svantaggiati, poi però abbiamo anche quelli che partono svantaggiati e riescono comunque ad arrivare fra i migliori. Allora, questi ci obbligano a chiederci che cosa ha fatto la differenza per loro, cosa li ha aiutati di più. Quindi, ecco, secondo me la lettura di questi dati ci deve portare soprattutto a chiederci come mai ci sono questi divari, sia nord-sud, ma anche all'interno delle stesse città, in base alle zone dove sono. Poi fra licei e professionali, dimenticavo, un'altra grande differenza in lettura. Abbiamo visto il crollo, no? Fra i professionali, per una scuola che si sta in questi ultimi anni spostando sempre più, l'abbiamo visto, no? Con la riforma anche dei tecnici, verso un'anticamera del mondo del lavoro. Forse da questo punto di vista sarebbe saggio farci due domandine e chiederci: calma, la scuola, prima di essere anticamera del mondo del lavoro, dovrebbe ricominciare a essere un luogo dove c'è la formazione della persona, dell'uomo e della donna soprattutto.
0: Ecco, questo poi, la riforma degli istituti tecnici è un altro elemento importantissimo, ne avevamo parlato, poi cercheremo anche di approfondirlo magari nei prossimi giorni, mentre voglio dare un riferimento in più rispetto al consiglio di lettura che dava Enrico Galiano, che ha citato questo libro Dipende dalla classe, manifesto per una scuola anticlassista di Michele Arena, pubblicato da Erickson. Grazie anche a Galiano per il suo consiglio di lettura. Prendo questo punto e torno da Gianna Fregonara, che peraltro di scuola si intende, si occupa da molto tempo, voglio ricordare anche il suo libro Non sparate sulla scuola, tutto quello che non vi dicono sull'istruzione in Italia. Fregonara, Galiano ha parlato di questo elemento molto importante, quello dei divari territoriali. Beh, su questo ieri anche è intervenuto il ministro Valditara, che ha esultato a fronte dei dati OCSE, dicendo che bisogna smetterla anche con l'ultimismo, che il sistema regge e che anche alcuni elementi appunto che riguardano le differenze tra il territorio sono stati ridotti. Ma cosa sta mettendo in campo la scuola per affrontare questo quadro che comunque, visto in prospettiva, mostra criticità serie? Gianna Fregonara.
1: Sì, no, diverse riforme tra l'altro andranno in vigore proprio tra quest'anno, l'anno prossimo. Poi noi sappiamo che per vedere gli esiti di riforme o di cambiamenti nella scuola ci vogliono dei periodi molto lunghi. È vero che questi dati dimostrano che c'è un leggerissimo miglioramento dei divari, ma ha ragione Galliano che sono divari ancora enormi e qui non basta qualche decimale o qualche anche unità, per carità è meglio che niente, però ecco non possiamo, il rischio, ecco, secondo me dell'atteggiamento che c'è nei confronti di questi dati è quello di sedersi sugli allori, cioè gli altri sono peggio di noi, comunque un pochettino è andato meglio e di non riflettere in profondità. Su questa riforma degli istituti tecnici vedremo, perché mi sembra che stia partendo al di là con enormi difficoltà per il momento, quindi vediamo, c'è tutto il problema dei libri di testo che non è stato risolto, della nuova suddivisione delle discipline, insomma delle materie, questo non è un problema da poco. Questo 4+2 che è una delle riforme che sono state molto seguite, molto proposte da questo governo, per ora abbiamo il 4, cioè ci sono molti, 4+2 funziona a 4 anni di scuola superiore, istituto tecnico più 2 di istituto tecnico superiore, gli ITS. Sappiamo che la distribuzione di questi ITS è molto diseguale, ci sono alcune realtà, soprattutto in Lombardia e in Veneto, che funzionano molto bene e quindi queste portano anche probabilmente ottimi risultati, questo lo vediamo piuttosto poi nell'Invalsi, ma poi ci sono realtà dove gli ITS ancora non sono nati, quindi gli studenti intanto si fanno 4 anni poi si vede, quindi è tutto a mio avviso è difficile dare un giudizio, perché questa riforma per ora è partita a metà e probabilmente ci sono posti dove potrà funzionare, posti dove probabilmente ha bisogno di molto di più. Galiano citava anche il tema dei professionali, è vero che gli studenti dei professionali tendono a diminuire a favore dei tecnici, però non possiamo dimenticare, questa è una realtà che è dimenticata sostanzialmente, questa dei professionali, e sappiamo che sono spesso gli studenti anche più fragili.
0: Ecco, tra l'altro anche su questo stanno arrivando moltissimi messaggi questa mattina, come sempre quando parliamo di scuola inizio a leggervene qualcuno, arricchiscono la nostra discussione. Allora, qui qualcuno senza firma dice: mi chiedo se la nostra scuola va così male, come ci spieghiamo che nel mio paese, 2500 abitanti, conosco almeno 5, ma ce ne saranno altri, neolaureati che hanno un lavoro ben pagato all'estero. E poi un altro messaggio: se il migliore studente tedesco è peggiore del peggiore studente asiatico, dobbiamo fare un ragionamento se poi poi alle elezioni politiche si hanno certi risultati. Ancora, sono un insegnante di scuola media a Padova, ho avuto una studentessa la cui famiglia è letteralmente fuggita dalla Francia e altri dall'Inghilterra e dalla Germania per la mediocrità del sistema scolastico. Aggiungo che gli asiatici, produttori giapponesi di moto, ricorrono ormai da anni a ingegneri italiani. Questo ascoltatore si chiama Emilio, lui si firma. Adesso poi questi messaggi li rivolgiamo anche a un altro ospite che ci ha raggiunto e che intanto saluto, Patrizio Bianchi. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Torno tra poco da lei, Bianchi, ma volevo fare a Galliano intanto un'altra domanda. C'è un altro dato interessante che emerge dal rapporto ed è quello che riguarda l'estraneità degli studenti rispetto a un senso di appartenenza. Uno studente su quattro si sente un estraneo nella propria scuola e per uno su cinque la scuola stessa è una perdita di tempo. Galliano.
2: Sì, beh, lo devo constatare anch'io nella mia pratica quotidiana, che purtroppo c'è questo clima molto spesso nelle scuole, anche perché io ho la fortuna di visitare le scuole di tutta Italia quando vado, insomma, a presentare i miei libri, eccetera, e vedo che è un sentimento che c'è. Io credo che cominci tutto dal fatto che il divario, in questo caso invece, fra il mondo dentro la scuola e il mondo fuori si è allargato veramente troppo, cioè il sistema educativo è troppo fermo, quasi giurassico agli occhi di un adolescente di oggi che entra a scuola e, al di là delle tecnologie, non sto parlando di quelle perché anzi le ultime ricerche ci dicono che portare troppa tecnologia è deleterio per l'apprendimento, sto parlando proprio dell'impostazione, dell'ambiente proprio scolastico, che spesso è conformato all'Ottocento, cioè l'insegnante, la cattedra, i banchi. È una struttura che distanzia già da sola. Poi questa cosa va detta e non vuole essere polemica, vuole semplicemente essere una constatazione. Le scuole italiane sono brutte, cioè io ne vedo tantissime durante il corso dell'anno. La bellezza è importante, non voglio citare Peppino Impastato, ma ragazzi, se io vado in una scuola con i muri scrostati, al di là del tema della sicurezza, dove proprio il grigiore è forte, è molto difficile che io riesca ad appassionarmi a Dante e a Petrarca, capite? Cioè anche quello influisce sulla percezione e porta a una certa rassegnazione. Quindi sarebbe molto importante fare questo doppio lavoro.
0: Certo, perché se non dimostriamo loro, agli studenti, che il luogo in cui si formano è importante, importante per noi, è importante per la società, non deve cadere a pezzi, sgretolarsi, essere manchevole di tutto, è difficile fargli capire quanto appunto sia importante, oltre che bello. Patrizio Bianchi, economista, politico, è stato ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Ci sono tanti elementi che vorrei analizzare con lei, intanto quanto sono importanti questi dati OCSE per valutare un sistema scolastico, ma vorrei ripartire anche da un'annosa questione, che è quella che ha introdotto prima Enrico Galliano, che diceva la scuola non può essere l'anticamera del lavoro, deve formare il cittadino. Però i paesi asiatici che spiccano nella classifica OCSE che direzione seguono in questo senso? Patrizio Bianchi.
3: No, aspetti, allora, innanzitutto partiamo da un dato che mi sembra rilevante. Il mondo sta cambiando rapidamente e mentre prima la scuola e anche l'università erano gli unici luoghi dell'informazione e della formazione, oggi i nostri ragazzi e noi stessi veniamo bombardati quotidianamente, minuto dopo minuto, da una quantità di informazioni, da una quantità anche di modi di fare che diventano importanti. Allora la scuola, da luogo di informazione e anche di conoscenza, diventa sempre più un luogo di consapevolezza e responsabilità. Ecco, io metterei proprio in queste due parole la nostra nuova scuola. La consapevolezza vuol dire non soltanto che io sono capace di avere un'informazione, ma riesco a collocarla nel mondo. Quindi devo avere una visione generale, questo fin dai bambini piccoli, e dall'altra parte devo essere conscio che in questo mondo ci sono altre persone che hanno storie diverse da me. E quindi la prima funzione della scuola è il vivere insieme. C'è stato su questo uno studio, una serie di studi molto forti, non siamo sempre all'inizio. L'UNESCO ha lavorato molto, ha chiamato Delors molti anni fa a lavorare, ha chiamato filosofi come Morin, E questo fatto di quello che si chiama in termini tecnici il learning, cioè l'apprendimento, non la conoscenza, la capacità di apprendere, è fatta anche di tanti metodi e di metodi di condivisione. Quindi la scuola è un luogo di condivisione, è un luogo di consapevolezza, ma, e lì ha ragione Galliano, di responsabilità, cioè di capacità di capire quale può essere il nostro ruolo in questa trasformazione, in questa vita comune. Se questo non è, è chiaro che il sentimento dei ragazzi è: vabbè, cosa me ne frega, dove sono? Questo è l'effetto di distanza, e questo è il segnale più importante che dobbiamo cogliere.
0: Anche perché sembra che la discussione, cioè sembra, lo sappiamo, oscilli sì. Da tempo.
3: Torno dopo sull'Oriente.
0: Ah, sì, sull'Oriente, no, ci torni subito, perché appunto se dobbiamo per forza muoverci sì. Tra due modelli che sembrano antitetici, competizione e inclusione, non se ne esce, bisogna cercare di armonizzarli.
3: No,
0: cosa
3: aspetta.
0: Ci mostra il risultato dei paesi
3: allora,
0: asiatici?
3: Aspetta. Noi stiamo lavorando molto sulla Cina come Accademia dei Lincei, abbiamo fatto un centro apposta come Accademia Nazionale dei Lincei, quindi il massimo della nostra cultura accademica, proprio sulla Cina. Attenzione che non è tutto oro quello che luccica, perché se lei parte da un dato tra Pechino, Shanghai, la costa, ormai l'analfabetismo è praticamente zero, è meno dello 0,5. In Tibet è il 40%, quindi ci sono anche in quei posti là delle differenze. Però il caso della Cina ci dimostra che c'è una grandissima varietà nei diversi contesti locali. Quindi esistono perfino in Cina, quindi un posto fortemente accentratore, delle grandi autonomie che differenziano gli approcci scolastici, specialmente nella scuola di base, nelle diverse realtà. Questo tema dell'autonomia scolastica è un tema che noi dobbiamo avere molto chiaro, Cioè è chiaro che noi dobbiamo dare a tutti, però in ragione dei bisogni effettivi. E quindi attenzione che la scuola deve tornare a essere il perno fondante di una società in movimento.
0: Per e tra l'altro
3: bisogna essere molto attenti anche ai numeri.
0: Una società in movimento, quella cinese in particolare, Patrizio Bianchi conosce bene e da tanto tempo, sia appunto sotto il profilo economico, ora anche con il suo ruolo da direttore del Centro Linceo di Ricerca e Cooperazione Scientifica con la Cina, lo ricordava appunto, dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ma senta Bianchi, infatti un elemento che lei sottolineava in un commento che ho letto questa mattina è quello della creatività.
3: Assolutamente, cioè bisogna tornare che nelle nostre scuole elementari i bambini tornino a raccontare delle storie, cioè non solo raccontarle ma anche a scriverle, cioè bisogna ripristinare questa idea che la nostra vita non è semplicemente schiacciare un bottone e uno schermo che mi racconta tutto, bisogna ripristinare la voglia di raccontare anche delle fantasie, senza paura della fantasia. Cioè noi veniamo da un'epoca in cui le storie erano quasi possedute dal passato, le nonne dei nonni. No, bisogna invece tornare che la scuola sia una scuola di creatività. E la scuola di creatività va probabilmente dal fatto che su quei muri scrostati possiamo cominciare a fare dei disegni, all'idea che i bambini piccoli siano in grado di raccontare le loro storie e man mano che andiamo avanti si sia capaci di trasformare quella storia in progettazione, cioè in capacità di proiettarsi in avanti. Perché vede, tutte queste macchine che abbiamo, che una volta lei si poneva una domanda e diceva una parola qualsiasi, diceva ma chissà mai cosa vorrà dire. Lei oggi questa curiosità non ce l'ha più, perché spinge un bottone e gliela dicono, c'è sempre un Wikipedia che le spiega cosa vuol dire pirimpimpero e dice antica storia cinese. No, bisogna educare i nostri ragazzi, ma attenzione, anche noi stessi, anche gli adulti, alla capacità di dare peso alla nostra creatività.
0: Perché anche noi ci perdiamo dietro a ricerche che, diventando sempre più facili, indeboliscono la nostra curiosità, figuriamoci quella dei ragazzi. C'è un'altra voce con noi, Antonella Inverno, buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno, bentrovata.
0: responsabile delle politiche dell'infanzia di Save the Children. Voglio ricordare il suo libro Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, pubblicato da Treccani. Ne avevamo parlato anche quando un po' di tempo fa è inverno, ma ci spostiamo più sul fronte scuola questa mattina con lei. Si è sentito cosa diceva Patrizio Bianchi commentando i dati OCSE da cui siamo partiti stamattina, e anche le telefonate degli ascoltatori che sono intervenuti a prima pagina. Un modello competitivo e un modello inclusivo. E rispetto all'inclusione, Valditara dice che il sistema regge, basta ultimismo, che si sono ridotti appunto i divari storici territoriali. Già prima Fregonara e Galliano avanzavano dei dubbi rispetto a questo. Dal vostro osservatorio cosa vediamo in questo senso, Inverno?
4: Beh, non possiamo che confermare, le differenze socio-economiche e quelle territoriali rimangono molto elevate, tant'è che il background socio-economico spiega l'11% della variabilità nei punteggi, per esempio, in scienza nel nostro paese. Però guardando anche i top performer, cioè quelli che vanno meglio, ci sono delle differenze territoriali molto forti, per esempio tra il nord-est e il sud del paese, sia in scienze che in lettura che in matematica. Ecco, rovesciando la prospettiva, possiamo anche andare a guardare quel 12% degli studenti svantaggiati che è riuscito a collocarsi nel quartile più alto dei risultati in scienze. Questi sono studenti definiti resilienti perché, nonostante lo svantaggio socio-economico, riescono a raggiungere eccellenti risultati. La scuola deve sicuramente, da un certo punto di vista, guardare alla ricostruzione del rapporto di fiducia con gli studenti, perché non si tratta solo di come si fa lezione, ma si tratta anche del rapporto che docenti e studenti hanno, e in anni in cui i tagli si fanno sentire soprattutto sulla continuità didattica, la compresenza, e abbiamo rapporti più sfaldati dentro la scuola. Dall'altra parte dobbiamo trovare il modo, approfondando, facendo ricerca su che cos'è, quali sono quei fattori di protezione che permettono anche agli studenti svantaggiati di ottenere risultati migliori, così come andare a vedere quali sono quelle metodologie organizzative, quegli accorgimenti organizzativi che le scuole in contesti territoriali svantaggiati mettono in atto per ottenere punteggi e che hanno il risultato di far ottenere punteggi migliori ai propri studenti, perché nelle differenze ricordiamoci anche che ci sono scuole e studenti resilienti, e proprio da loro andrebbe imparato che cosa cambiare nel nostro modello, ma anche nella pratica quotidiana dentro le scuole. Ancora ribadisco, già è stato detto ma mi sembra molto importante, le differenze che ci sono tra i licei e gli istituti tecnici e professionali, in un momento in cui la riforma sta prendendo avvio. Proprio la settimana scorsa, come Save the Children, abbiamo lanciato un rapporto che va ad approfondire la questione della riforma anche attraverso lo sguardo di 65 studenti e studentesse che stanno prendendo parte a questo cambiamento. Non possiamo in qualche modo pretendere di sponsorizzare questa riforma se ancora tecnici e professionali sono così poco valorizzati nel nostro sistema, perché se poi ottengono questi punteggi così più bassi rispetto ai licei, evidentemente si investe ancora troppo poco. E rispetto agli investimenti dobbiamo sottolineare che sta finendo l'epoca del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, quindi sarà veramente importante offrire risorse adeguate e strutturali per i percorsi scolastici in generale.
0: Allora, ancora un messaggio di Rodolfo che dice: si dovrebbe forse insistere sulla parola metodo come risposta all'insicurezza che questa società sempre più slegata offre. Non so se guarderei alla società asiatica come esempio virtuoso di società. Sono società all'avanguardia che corrono sicuramente, ma non credo siano per il momento delle realtà sovrapponibili alla nostra. A proposito di realtà sovrapponibili, Antonella Inverno, stamattina ci è capitato di leggere un articolo interessante pubblicato sul giornale L'Inchiesta, lo potete trovare online. L'intelligenza artificiale renderà l'istruzione umana un privilegio. L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale è già entrati nelle aule, nei compiti degli studenti. Da un lato qualcuno vede una risorsa, una possibilità di democratizzare l'accesso al sapere, però c'è anche chi vede il rischio, oltre che delle competenze cognitive, dell'autonomia intellettuale, anche appunto di un elemento di rischio moltiplicatore del divario. Antonella Inverno, lei cosa ne pensa?
4: Sappiamo perfettamente che le tecnologie e le aziende che stanno dietro alle intelligenze artificiali non sono neutre e sono progettate sulla base di pregiudizi e stereotipi che caratterizzano le nostre società moderne. Quello che su cui bisognerà puntare l'attenzione è proprio il fatto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riesca a ridurre e non ad aumentare le disuguaglianze, sia nell'accesso a questi canali, sia nella comprensione di come poterli utilizzare. Il dibattito è amplissimo rispetto ai rischi che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale produce soprattutto tra gli adolescenti, rischi che riguardano prima di tutto l'incolumità personale, ma che si potrebbero verificare anche in tutto quello che riguarda l'apprendimento. Dall'altra parte non possiamo sottovalutare il fatto che l'intelligenza artificiale può essere veramente uno strumento che riduce le disuguaglianze, soprattutto per quanto riguarda gli studenti con bisogni educativi speciali, che quindi potrebbero essere facilitati nell'avere un metodo di apprendimento personalizzato. Ovviamente queste non sono questioni che si risolvono da sole la regolamentazione e il monitoraggio dell'utilizzo di questi strumenti nelle scuole saranno fondamentali per indirizzare questa rivoluzione nel modo più equo e giusto possibile.
0: Anche di questo torneremo sicuramente a parlare, non solo perché lunedì ricomincia la scuola, ma perché sapete che sono temi che ci stanno molto a cuore, così come sono importanti per gli ascoltatori. Stamattina devo dire veramente molti i messaggi che ci state scrivendo, grazie. E grazie anche a Antonella Inverno, a Patrizio Bianchi, Enrico Galliano e a Gianna Fregonara che ci hanno accompagnati fin qui stamattina in questa prima parte della discussione, che prosegue come sempre in musica con un brano che si intitola Credo in una scuola di Luca Bassanese, un brano del 2019 che è un po' un manifesto poetico. Parla dell'istruzione, della sua essenza più autentica, la scuola non come rigida architettura di prestazioni, ma come luogo in cui la cultura è uno strumento di emancipazione, di empatia e di scoperta di sé. Ascoltiamo Credo in una scuola, Luca Bassanese.

0: Buongiorno, sono un insegnante di liceo. Ho ascoltato la comparazione tra studenti europei e asiatici. Noi selezioniamo di meno perché guardiamo non soltanto al risultato meccanico del ragazzo, ma alla persona. Per cui io che faccio maturità da 35 anni, so benissimo che diamo diplomi a persone che non scrivono, per esempio, molto bene in italiano, ma che sono state considerate come persone e non come macchine per apprendere meccanicamente.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Kurzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla. Allora, fra pochi giorni riapriranno le aule scolastiche e se fra gli studenti ci fosse l'Italia, sarebbe bocciata in partenza visto che è in fondo alla classifica europea per la spesa destinata all'istruzione. Scriveva così proprio in questi giorni l'economista Veronica De Romanis sulla stampa. La scuola non sembra infatti una priorità né per la destra né per la sinistra, perché sembra più conveniente investire le risorse in altri ambiti piuttosto che invece investire nel capitale umano di una generazione che diventa sempre meno rilevante sul piano elettorale. E c'è un altro dato interessante contenuto nell'articolo di De Romanis. La spesa italiana per l'istruzione è sotto la media europea, ci fermiamo al 4% del PIL, e sotto di noi ci sono solo Lussemburgo, Ungheria, Malta, Grecia e Romania. E De Romanis chiude questo articolo, che potete trovare e rileggere sulla stampa, con una considerazione abbastanza amara. Leggo: in un'economia sempre più anziana come quella italiana è fondamentale puntare su una formazione di qualità, personalizzata e capace di valorizzare i talenti di ciascuno. Una coalizione che si candida a governare il paese con l'ambizione di cambiarlo dovrebbe partire da qui.
2: Buongiorno, sono un dirigente scolastico in quiescenza da 2 o 3 anni. Dei TESTOX e PISA se ne parla da molto tempo, ma del resto nella scuola italiana ci sono state grandi resistenze, comunque per tutti i test. Pensiamo all'INVALSI. Io sono stata crocifissa nella mia scuola, un liceo scientifico, per aver voluto fare questi test avendo delle idee organizzative per farli, perché coincidevano con lo sciopero che veniva sempre fatto quel giorno.
1: Grazie anche per te questa testimonianza. Allora, ogni mattina in Italia un professore si sveglia e sa che dovrà pensare più veloce di ChatGPT, e così scrive su Rivista Studio Gianluca Nativo, raccontando della sua esperienza nella scuola secondaria di primo grado e raccontandoci il modo concreto in cui l'intelligenza artificiale ha già cambiato il modo in cui gli studenti vivono l'apprendimento. L'algoritmo, scrive Nativo, non può sostituire il docente nella valutazione e gli alunni nell'apprendimento, ma può funzionare come supporto. A noi docenti, dice, invece resta il compito meno nobile di capire dove passa la linea fra ciò che è umano e ciò che non è. Sono già finiti i tempi in cui gli studenti consegnavano con nonchalance un compito interamente scritto da chat, come ormai la chiamano in confidenza. Oggi la usano come assistente personale. Se non sanno dove partire, chiedono un paio di suggerimenti, le affidano qualche esercizio poco chiaro. Il lavoro l'ho fatto tutto da solo, tranne quella parte dove mi sono fatto aiutare da chat. Trovate l'approfondimento su Rivista Studio, firmato da Gianluca Nativo.
3: Buongiorno. La media fa la mediocrità. È una mediocre verità. In medio stat virtus, in grande compagnia, ma persa nella folla non trova più la via. Però, come si dice, il mal comune è mezzo gaudio. Amiamo la cultura, qualunque sia la sua misura. Vincenzo Sora.
1: E grazie anche a Vincenzo, che chiudiamo con un commento sulla pagina Facebook La città di Radio 3. Quale scuola italiana? I test INVALSI dicono che ce ne sono due almeno, con differenze abissali. Ora linea al GR3, a fra poco con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: 10:45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In apertura il Medio Oriente, dove torna ad acuirsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Raid incrociati si sono susseguiti per ore. I particolari.
3: Il comando centrale americano mostra le immagini di una petroliera iraniana affondata nella tarda serata di ieri. 5 petroliere colpite in tutto al largo dell'isola di Karg e nel golfo di Oman, nei pressi della città portuale e base navale di Yask. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattugliavano lo stretto. I Pasdaran hanno risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni definite non conformi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Abbiamo colpito cacciatorpediniere statunitensi che trasportavano missili provocando ingenti danni, rivendicano le guardie rivoluzionarie. Nella notte hanno lanciato anche un massiccio attacco su basi americane in Giordania. L'esercito giordano ha intercettato 18 missili, altri 2 sono caduti ma in zone disabitate. Alba Arcuri, GR3.
4: Quotazioni del petrolio di nuovo in salita per l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. Il prezzo del Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio con un aumento del 2,2%. Il WTI guadagna l'1,8% a $94,69 al barile.
2: Siamo disposti ad accettare compromessi, ma anche la Russia deve fare concessioni, così il presidente ucraino Zelensky, intervistato dal quotidiano La Stampa. Dopo la telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin, è stata ribadita la volontà di proseguire il dialogo, ma da funzionari americani ed europei, riferisce l'agenzia Bloomberg, filtra pessimismo. In particolare si prende atto che l'ultima iniziativa diplomatica con la missione di Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev non ha prodotto alcun passo avanti concreto.
4: È scontro diplomatico fra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, ha annunciato sanzioni nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti degli insediamenti. Per reazione il governo di Tel Aviv chiuderà entro 30 giorni il consolato britannico a Gerusalemme Est. Netanyahu ha annunciato che denuncerà per diffamazione il quotidiano Haaretz, secondo il quale il premier sarebbe stato avvertito in anticipo dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed della strage che Hamas aveva intenzione di compiere il 7 ottobre 2023.
2: In Italia con la cronaca, con le novità nelle indagini sull'omicidio con un colpo di pistola alla testa dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, 7 anni fa a Roma, un delitto dalla complessa architettura.
5: Arrestati da carabinieri e polizia, i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere appunto nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio di Diabolic sarebbe stato il risultato di un accordo criminale tra diverse organizzazioni attive a Roma per ridisegnare gli equilibri del narcotraffico nella capitale e favorire il clan senese. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'emissione di misure cautelari per omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga.
6: Simona Decina, GR3.
2: GR3 che torna alle 13:45, la linea torna tutta la città ne parla. Buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Avete presente la classica foto di gruppo scattata a un matrimonio? Quella con tutta la famiglia al completo? È una fotografia più interessante di quanto sembra. Dentro infatti ci trovate i grandi protagonisti, gli sposi, ma anche i nonni, le sorelle, i fratelli, gli zii, i nipoti e poi tutti quei parenti che non avete mai visto, il cugino strano, quello mezzo ubriaco, insomma tante generazioni diverse, vite diverse, percorsi e storie diversi, ma per un istante tutti riuniti nello stesso scatto. In altre parole, il passato, il presente e il futuro. Sì, ma che c'entra con la storia della letteratura? Beh, anche alla grande famiglia degli scrittori si può scattare una foto del genere. È vero, nei manuali li sistemiamo in successione, uno dopo l'altro, per studiarli nei dettagli, ma è sempre utile immaginare anche una specie di foto di famiglia, perché guardandola ci accorgiamo che tutta quella gente è contemporanea.
0: Era la voce di Valerio Mastandrea che ha letto la 14ª puntata di Maturadio, scritta da Fabio Teti, incentrata sulla poesia italiana del primo Novecento, la serie podcast di Radio 3 Maturadio, progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori, ispirato, coordinato da Cristian Raimo insieme al Ministero dell'Istruzione e Treccani. Cristian Raimo è con noi per chiudere la puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Buongiorno Raimo, bentornato.
9: Buongiorno a voi, ben trovati.
0: Raimo è scrittore, insegnante, è uscito da pochi giorni il suo ultimo libro, Racconti di scuola, pubblicato da Einaudi, è un'antologia di 20 racconti di autori come Chekhov o Cortázar, Serao o Lispector e molti altri che Raimo ora ci dirà come ha selezionato, ma che intanto mostrano un elemento evidente, quanto la scuola sia il centro della vita di tutti, ovviamente, della cultura, della formazione del cittadino, ma anche come sia cambiato nel tempo, anche il modo di considerarne ruolo e istituzione. Siamo partiti questa mattina, Raimo, dall'analisi dei dati del rapporto OCSE-PISA su lettura, scienze e matematica. Voglio sentire poi anche la sua, naturalmente, su questo punto. Abbiamo parlato molto di modelli di scuola e di sistema dell'istruzione. Raimo, allora questa antologia da cosa nasce, oltre che dalla sua lunga consuetudine col mondo della scuola?
9: Tanto grazie, sì. Nasce da tanti bisogni diversi, nasce soprattutto da il tentativo di rendere più qualificato, più plurale, più bello anche il discorso che si può fare sulla scuola. Il discorso sulla scuola lo vediamo spesso in queste reazioni un po' immediate che arrivano sui giornali quando parliamo appunto di una statistica dell'OCSE-PISA o di qualche altro report che dice che gli studenti italiani non sanno più scrivere o sono meglio dei francesi oppure che millantano il disastro, l'allarme che c'è oggi in un certo ciclo scolastico oppure le virtù incredibili della nuova riforma. Ecco, tutto questo chiaramente non ci porta a fare un buon discorso sulla scuola, che invece è appunto la più grande, credo, invenzione degli esseri umani, insieme, non lo so, al Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che oggi praticamente tutte le persone che sono in età scolare più o meno nel mondo vanno a scuola. E se ci pensiamo, alla fine dell'Ottocento, quando sono datati i primi dei racconti che ho raccolto, andavano a scuola soltanto il 2% della popolazione che oggi appunto chiamiamo in età scolare. Quindi sicuramente appunto i racconti della scuola raccontano una grande evoluzione e spero che, al contrario dei discorsi un po' stereotipici, pregiudiziali, che tutti i giorni ci sentiamo fare sulla scuola, i ragazzi di oggi non studiano più come un tempo, oppure la scuola del futuro con l'intelligenza artificiale sarà un grande incubo oppure una via meravigliosa verso l'innovazione. Ecco, passatismi, nostalgismi, soluzionismi, tutto questo messo al vaglio di scrittori incredibili che provano a raccontare un po' la carne viva di quello che accade nelle classi, non soltanto appunto in Italia, ma dall'Australia di Murnane all'Argentina di Cortázar, da l'Ottocento di Daudet e Seurat, o la fantascienza di Brenia e di Bradbury, insomma, nello spazio e nel tempo avere prospettive, storie, idee, modelli che ci aprono a nuove possibilità, penso che faccia soltanto bene a un discorso di qualità sulla scuola.
0: Anche perché, Raimo, mi interessava farle questa domanda, che rispetto a qualcosa che nell'antologia, nel suo libro, non c'è in realtà, ma che ho letto in un suo post su Instagram, un racconto cioè di Asimov che si intitola Chissà come si divertivano, che forse è una chiave interessante per guardare anche a quel dato, appunto, OCSE Pisa che citavamo all'inizio, che è quello sulla lettura, dove comunque si registra, appunto, anche qui qualche criticità a Raimo.
9: Sì, è un racconto meraviglioso, non c'è l'antologia perché i parenti di Asimov sono un grande caos.
0: Come si divertivano, che forse è una chiave interessante per guardare anche a quel dato, appunto, OCSE Pisa che citavamo all'inizio, che è quello sulla lettura, dove comunque si registra, appunto, anche qui qualche criticità a Raimo.
9: Sì, è un racconto meraviglioso, non c'è l'antologia perché i parenti di Asimov sono un grande caos. E è un racconto del 1951, molto breve, si può trovare facilmente online.

0: viaggi, e a un certo punto Tommy, a 11 anni, scopre un vecchio libro che parla di scuola. Siamo nel 2051, quindi siamo nel futuro del passato e anche nel nostro futuro. E Tommy dice: "Guarda, c'è questo libro che racconta la scuola di un tempo." Margie, che ha qualche anno meno di noi, nel 9, dice: "Che cosa vuol dire la scuola e che cos'è un libro?" E quindi Tommy dice: "Guarda, i libri, prima che ci fossero queste lezioni sul videoschermo, c'erano i libri, si andava a scuola sui libri, e questa scuola qui era una scuola diversa da quella che facciamo noi adesso, perché effettivamente la scuola nel futuro, pensata da Asimov, è una specie di attività che si svolge in una stanza della casa con un robot che, con una serie di cartucce a schermo, tara precisamente quella che deve essere la lezione di geografia, di storia e di matematica, individuale per i bambini che devono andare a scuola." Margie prima è un po', come dire, spaventata, un po', insomma, non è così tanto convinta di questa scuola del passato in cui i maestri sono degli esseri umani, però poi quando si rimette a fare lezione, come tutte le bambine, anche un po' detesta la scuola, la odia, si annoia, dice: "Però effettivamente chissà quanto si divertivano." E effettivamente chissà quanto si divertivano, come si divertivano, per me è una meravigliosa esclamazione che ci ricorda che la scuola non è fatta semplicemente di apprendimento e istruzione, ma è fatta dei rapporti, relazioni educative tra sì, insegnanti e studenti, ma anche tantissimo è la costruzione che fanno gli studenti insieme di un contesto che si vuole il più possibile felice. Questo un po' scompare nel discorso sulla scuola, mentre invece è fondamentale, credo, per ognuno di noi nei suoi ricordi scolastici, nella sua esperienza tutti i giorni che facciamo, magari con i nostri figli, i nostri studenti, insomma, quando ancora conosciamo quello che accade a scuola.
1: Anche perché, beh, Asimov ci ha indovinato quasi sempre quando
0: Quasi
1: immaginava il
0: tutto.
1: futuro, e il futuro dei libri e della scuola è uno di quelli che ci interessano di più. Torneremo sicuramente a parlarne. Intanto ringrazio Christian Raimo per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Ricordo il suo ultimo libro appena uscito, Racconti di scuola, pubblicato da Einaudi, antologia di 20 racconti che vi invito a leggere, non solo perché tra poco ricomincia la scuola, ma perché sono racconti di alcuni tra i più grandi scrittori della storia. Ora lasciamo la linea a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che torna in Cisgiordania dopo le sanzioni di ieri a Israele e le rivelazioni del giornale Haaretz. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia, Marina Baglivo alla console, Antonio Santaniello, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Michele Bisceglia, Luigi Spina, Pietro del Soldà e Cristiana Castellotti vi salutano. Torniamo come sempre domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 3 Mondo.

11 in punto, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Oggi mercoledì 9 di settembre iniziamo da un'azione apparentemente inedita che ci porterà innanzitutto a Londra, perché un gruppo di 12 paesi guidati proprio dal Regno Unito ha annunciato il divieto di importare beni prodotti negli insediamenti dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Il ministro di esteri

0: britannico Ed Miliband ha anche accusato e denominato i terroristi coloni di star perpetrando un'azione di pulizia etnica nei territori palestinesi, dicendo e parlando ieri al House of Commons, nella Camera appunto britannica, ha rivendicato le sue origini ebraiche, ha detto che ama lo Stato israeliano, ma che non si poteva più aspettare, bisognava agire, questa è la sua reazione in questi ultimi momenti, prima che sia troppo tardi. Poi parleremo anche di un'altra inchiesta, altrettanto uno scoop che ci porterà direttamente in Israele, dove alcuni giornalisti di Haaretz, ricordiamo giornale liberale antigovernativo per eccellenza, hanno rivelato che il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti una settimana prima dell'attacco del 7 ottobre del 2023, che Hamas stava pianificando un'offensiva su larga scala proprio contro Israele. Rivelazioni che stanno causando una dura reazione contro il premier, che però ancora continua a negare. Tutto per poi spostarci proprio di continente. Parleremo dell'Africa in chiave che forse ci riguarda tutti. Andremo con un ospite davvero di eccellenza qui, ospitata negli studi di Via Asiago. Andremo in Uganda con questa testimonianza che ci racconterà perché il continente africano oggi perde miliardi di dollari a causa dei disastri naturali, ma e contribuisce minimamente nelle emissioni, e come si può trasformare proprio la salute in un pilastro delle discussioni sul clima. Tutti questi argomenti, come ogni mattina, sono raggiungibili anche da parte vostra con le vostre domande, che potete inviarci via SMS o WhatsApp al 335-56-34-296.
1: Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Because of Israel's entrenchment of its control, its intention to extend permanent sovereignty, and its expansionist agenda via illegal settlements. Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have.
0: Ecco, stiamo proprio sentendo il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che anche, dicevamo, rivendicando e elogiando le proprie origini ebraiche, annuncia che la posizione ufficiale del governo britannico è che l'occupazione sia illegale a causa del consolidamento del controllo da parte di Israele e della sua intenzione di estendere la sovranità permanente della sua agenda espansionistica attraverso insediamenti illegali. A sentire assieme a me le parole di Miliband, che sicuramente ha seguito anche in diretta, perché è davvero la notizia che scuote tutto il paese britannico, è James Blitz, giornalista, opinionista proprio che sentiamo sempre da Londra. James, buongiorno, ben ritrovato a Radio Tremondo.
2: Buongiorno, grazie.
0: E a sentire assieme a me queste parole anche Lucia Goracci, storica inviata RAI. Lucia, buongiorno e ben ritrovata.
3: A te Marina e ai radioascoltatori.
0: Allora, io inizierei da Londra, inizierei proprio da questo di questa mossa, dicevamo, definita inedita da un storico alleato, partendo anche delle dei lasciti colonialisti britannici, e di questa decisione di un gruppo di 12 paesi trascinati di fatto dal Regno Unito a vietare e importare beni e prodotti degli insediamenti dei coloni. Fortissime le parole James Blitz di Ed Miliband, che ha anche definito terroristi dunque i coloni, e la notizia di queste ore sulla BBC, ecco, sul portale vediamo la reazione anche oggi a caldo di Ed Miliband, che dice: ho agito ora finché non sia troppo tardi. Quanto è rivoluzionaria questa mossa e quanto questa azione rappresenta uno spartiacque nei rapporti fra i due paesi?
2: Ma sicuramente uno spartiacque, sicuramente una mossa importante. C'è una vera credenza, opinione dalla parte di questo governo laborista che l'Israele è andato al di là di cosa si può aspettare da loro parte nella Cisgiordania, ed è stato molto forte. Lui ha parlato della pulizia etnica che si sta passando nella Cisgiordania. È una spartiacque, perché fino a questo momento il governo britannico ha sempre voluto essere equilibrato nella sua politica verso l'Israele, criticando sicuramente, ma anche accettando che Israele è un alleato importante alla Gran Bretagna e anche accettando che gli Stati Uniti, anche il governo di Trump, non vogliono vedere una critica troppo forte della parte dell'Israele. Ma c'è stata una cosa che si deve riconoscere anche in questa mossa, è che c'è nel mirino di questa mossa di Miliband del nuovo premier ministro Andy Burnham, c'è il fatto che c'è stato un spostamento nella politica britannica, perché il partito laborista in questo paese è sotto pressione dai verdi, da cosiddetto Greens, che stanno sottraendo molti voti dalla parte di Labour con una politica che è molto pro-palestinese, molto concentrata su Gaza, e che sta attraendo gran numero dei giovani che normalmente voterebbero Labour. Allora ci sono aspetti domestici nel mirino di Miliband quando lui parla in questo modo.
0: Lucia Goracci, volevo chiederti subito di portarci in Israele, anche perché ci sono stati delle importanti mosse, la chiusura del consolato a Gerusalemme Est del britannico da parte di Israele, nonché decine di persone già sanzionate, sia politici britannici che attivisti. Una reazione fortissima, attesa, ma soprattutto un'azione che si attendeva da parte di Londra, ma non una valanga del genere. Che tipo di reazioni finora, se non erro, il governo non si è espresso? Cosa ci possiamo aspettare in più e quanto inedito anche da parte, guardando da Tel Aviv, questo tipo di azione?
4: Il ministro degli esteri Gideon Saar ha annunciato la risposta ad una politica che ha definito sistematicamente ostile dell'attuale governo britannico nei confronti di Israele. Lo dicevi, la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Strutturalmente, storicamente, i consolati rispetto alle ambasciate sono quelle rappresentanze diplomatiche che sono demandate a interloquire con i palestinesi, ma anche se vogliamo quelle che hanno una proiezione di presenza nella Cisgiordania palestinese. Quello che salta agli occhi dalla decisione dei 12 paesi è questa forte discontinuità tra Gaza e la Cisgiordania, no? Quello che quanto avvenuto a Gaza non è riuscito a conseguire, l'hanno invece ottenuto in termini appunto di provvedimenti sanzionatori le vicende legate ai coloni violenti in Cisgiordania. E non può sfuggire il fatto che appunto in Cisgiordania, diversamente da Gaza, di giornalisti, di diplomatici, appunto parlavamo del consolato britannico, questi quasi 3 anni c'è stata. E poi la chiusura a 12 personalità, l'accesso in Israele, quindi ancora alla Cisgiordania palestinese, ai territori palestinesi, nei confronti di 12 figure pubbliche. Ci sono ex parlamentari, c'è Jeremy Corbyn che è stato del partito laburista. Tutto questo mentre evidentemente da parte delle frange più estreme del governo Netanyahu, si sono già pronunciati in questo senso Smotrich e Ben-Gvir, si chiede analoghe prese di posizione nei confronti degli altri paesi che hanno seguito la Gran Bretagna, paesi europei soprattutto, la Francia in testa ma anche paesi extraeuropei.
0: Ecco, Lucia Goracci, qui anche sottolineerei che l'Italia non fa parte di questi 12 paesi, invece oggi, mercoledì, riprenderanno in Commissione Affari Costituzionali della Camera i lavori con il voto sul disegno di legge che mira a contrastare i fenomeni d'odio contro la comunità ebraica. E sempre oggi invece ricordiamo oltre 250 sigle scenderanno in piazza insieme a Roma, in piazza Montecitorio, dalle 13 per un grande presidio maratona di interventi e anche in altre 45 città d'Italia per dire no a questo disegno di legge del governo contro l'antisemitismo, tutto un'azione, un provvedimento che di fatto viene visto anche con l'occhio critico, per esempio stamane letto da Luigi Spinola dal quotidiano di sinistra francese Libération, che sottolinea che ci sono dubbi sull'efficacia reale però di questo gesto. Parla di un colpo principalmente simbolico che parte da Londra. E poi un altro aspetto: importare e vietare l'importo dei beni dagli insediamenti dei coloni, quanto di fatto punisce Tel Aviv e quanto di fatto incide sull'economia con la Gran Bretagna, James Blitz?
2: Ma queste sono delle buone domande. Ci sono persone che stanno criticando molto fortemente in Gran Bretagna la mossa di Miliband e del governo per alcune ragioni. La prima ragione è che le economie di Israele proprio e di Cisgiordania sono molto intrecciati, c'è una dipendenza l'uno con l'altro, e il governo britannico dice: noi vogliamo boicottare tutti gli oggetti che vengono dalla parte di Cisgiordania, ma non vogliamo toccare l'Israele proprio. Sono molte persone che dicono: questo non è possibile, se tu fai uno tu fai tutto. Allora è molto difficile di dire Cisgiordania è boicottato e non Israele. Questa è la prima cosa. Il secondo grande dove è molto criticato questa mossa è che questa è una mossa che viene nel centro di una campagna elettorale israeliana. Ci sono le elezioni in Israele e ci sono molti che dicono: non è veramente un buon momento di fare questo, perché questo potrebbe rafforzare la posizione di Netanyahu e di Likud, della destra. Allora forse avrebbe stato meglio di aspettare un po'. Allora, sull'efficacia di questa mossa, molto è criticato in Gran Bretagna a questo momento.
0: E poi ci sono molti dei nostri ascoltatori che ci chiedono: è veramente possibile distinguere fra una merce prodotta in Cisgiordania e quella in Israele? Io a questo proposito vi consiglierei un'ottima inchiesta a firma di Lorenzo Tondo e Emma Graham Harrison del Guardian, che hanno proprio studiato di come spesso i prodotti dei coloni vengono invece venduti come quelli israeliani, pur arrivando dalle colonie e del territorio occupato. Lucia Goracci, aprirei un altro tema. Dicevamo all'inizio che Haaretz ha lanciato, per insomma utilizzare un eufemismo, una bomba ieri, rivelando questa inchiesta secondo la quale ad avvertire Netanyahu è stato il presidente degli Emirati Arabi Uniti su un possibile attacco di Hamas una settimana prima del 7 di ottobre. Il premier israeliano nega ancora quali sono le ripercussioni. È un momento delicatissimo, mancano pochissime settimane alle elezioni decisive in Israele. Come viene accolta questa notizia? Qual è la novità, o in maniera tangibile dimostra un sospetto già condiviso fra gli israeliani?
4: Sì, c'erano state per esempio varie ricostruzioni giornalistiche in cui si parlava di avvertimenti arrivati via intelligence egiziana, ma questa ricostruzione molto accurata dei due giornalisti di Haaretz, tra l'altro consegnata a un libro, Kidnap 843 Days of Abandonment, legato appunto a tutta la vicenda degli ostaggi, è davvero forse la più decisiva, perché chiama in causa una telefonata di 45 minuti tra il maggiore e più rilevante alleato arabo degli Emirati Arabi Uniti, nella persona di Mohammed bin Zayed, che peraltro gli emiratini non smentiscono. C'è stato un comunicato sibillino dopo la pubblicazione di queste notizie da parte di Haaretz, in cui si dice appunto da parte emiratina: comunicazioni con Israele sono sempre state dirette e su tutti i temi, sicurezza inclusa. Le reazioni dell'opposizione politica a Netanyahu, che minaccia querele nei confronti di Haaretz, che parla di bugie assolute, sono tutte in un unico segno. I vari avversari politici, da Eisenkot, Naftali Bennett, alla PID, allo stesso leader del Partito Democratico Yair Golan, che peraltro la moglie di Netanyahu aveva accusato nei giorni scorsi di conoscere del 7 ottobre in anticipo e di avere taciuto, insomma chiedono tutti la fine era Netanyahu e l'apertura della tanto negata, siamo ormai a quasi 3 anni dagli eventi, commissione d'inchiesta. Due passaggi, se abbiamo ancora qualche istante, sono a mio avviso fondamentali.
0: Prego,
4: il fatto che per esempio il 1 ottobre il capo dello Shin Bet, a cui Romain Barr, che pure poi nel frattempo Netanyahu ha licenziato, chiedeva un'azione preventiva su Gaza. Si badi alle date, 1 ottobre e 7 ottobre 2023, di colpire con omicidi mirati appunto i leader di Hamas, e Netanyahu ha preso tempo. E poi tutta la serie di ricostruzioni giornalistiche che queste rivelazioni di Haaretz stanno in qualche modo, a cui stanno dando la stura. Parlo di una per tutte, Canale 12, venerdì scorso ha ricostruito in un'inchiesta accurata che a Netanyahu sono volute quella mattina del 7 ottobre 2023, ben 2 ore per arrivare alla Kiria a Tel Aviv dalla sua abitazione di Cesarea, e che non avrebbe fatto nessuna telefonata. La chiusura, insomma, dei confini con Gaza e mobilitazione delle forze di difesa sono arrivate solo 5 minuti prima delle 10.
0: Insomma, molti altri tasselli, Lucia Goracci, che insomma si aggiungono a questa, in questa inchiesta, che di sicuro inciderà altrettanto anche in vista alle elezioni. Intanto Lucia Goracci, la storica inviata Rai, grazie mille. James Blitz ci ha parlato da Londra, giornalista opinionista su questioni britanniche. Un commento in chiusura, un messaggio che ricorda che anche Tony Blair nel Board of Peace ha proposto di cancellare il nome Palestina, insomma di davvero le anime diverse dei lasciti dei governi britannici. Ma ora davvero cambiamo pagina, cambiamo il continente e andiamo in Africa.
5: For communities living in areas prone to floods, landslides and drought, climate change is increasingly influencing where and how people live. But government and development partners say movement should not only be seen as a consequence of climate vulnerability. The International Organization for Migration says when properly planned, migration can also become a way for communities to adapt, diversify livelihoods and reduce exposure to climate risks.
6: Today's launch marks Uganda's shift marks from planning and consultation to implementation and impact the national plan of action.
0: Ecco, stiamo sentendo un servizio di NTV Uganda che parla delle comunità che vivono in aree soggette a inondazioni, frane, siccità. Il cambiamento climatico sta influenzando sempre più dove e come le persone vivono, però il governo e i partner dello sviluppo sostengono che gli spostamenti non dovrebbero essere visti solo come una conseguenza della vulnerabilità climatica. Un focus sull'Africa però diventa d'obbligo, considerato che il continente contribuisce in modo molto limitato alle emissioni globali di gas serra, meno del 4%, ma è tra le aree più colpite degli effetti dei cambiamenti climatici, anche per quanto concerne, come sentivamo in questo servizio, sulla vita e sulle abitazioni delle persone. Doreen Naiga è la mia ospite onorata, insomma d'onore, qui negli studi di Via Asiago. Welcome Doreen, and happy to have you here in Radio Tremondo. Ricordo, Doreen Naiga è attivista, giurista, esperta di politiche giovanili, riconosciuta tra le voci più incisive della nuova leadership africana, affianca AMREF Health Africa nel promuovere l'empowerment dei giovani e l'integrazione delle comunità locali nei processi decisionali globali. Hai lavorato moltissimo su questo tema, su come trasformare la salute in un pilastro delle discussioni sul clima, uno degli obiettivi del tuo lavoro, che non riguarda solo l'Africa, riguarda tutti noi. E allora volevo iniziare chiedendoti come il cambiamento climatico incide sulla salute, quali siano diciamo i risultati della tua ricerca.
7: How the climate change affects public health and health and
0: Giulia De Luca, la nostra appunto collega, sta facendo la traduzione in diretta all'ospite.
8: Hello everyone. In Africa, while we are the least country affected by climate change, we disproportionately face the biggest consequences. And if I am to share the story of how climate change is actually affecting health, I would use some of the lived examples in the communities that I work in. One of the communities is
0: Sentiamo la traduzione.
9: Buongiorno a tutti, ma mentre in Africa siamo diciamo, il continente che meno produce problemi, diciamo, meno produce cambiamento climatico, siamo tra quelli che invece vivono di più gli effetti di questo cambiamento climatico. E se io dovessi parlare di come questo colpisce la salute, userei degli esempi che adesso ascolteremo.
8: In Uganda, which is one of the countries located in Eastern Africa, in the urban areas, while we walk and run for fitness, the mothers in the villages have to walk over 15 kilometers to get access to clean water.
9: Cioè, in Uganda, che è un paese dell'Africa orientale, mentre noi camminiamo magari e corriamo per fare jogging, per fare esercizio, le madri invece nei villaggi e nelle comunità locali devono camminare fino a 15 chilometri per poter ottenere l'accesso all'acqua pulita.
8: While they are walking to get access to this water, 15 kilometers with a baby on her back, they are walking for survival. But we in urban areas, we are walking for fitness. So to them, it's a question of survival, while for us, it's a question of fitness. And the water they are trying to get, most of the times it is not safe. If during the drought season, they cannot get this water, even the same in the hospitals, mothers have to walk so many kilometers during the rainy season to be able to access health services due to the roads being washed away. This is the picture I want to share with you.
0: Thank you very much.
9: Quindi, diciamo, mentre magari nelle aree urbane o quelle più servite noi possiamo appunto camminare per esercizio o fitness, queste madri devono camminare per una questione di sopravvivenza, camminano con i bambini sulle loro spalle, e quindi prima di tutto c'è questo contrasto tra l'esercizio e la sopravvivenza, e poi comunque a volte durante o le siccità o anche i momenti delle piogge però non è garantito comunque l'accesso all'acqua pulita, a volte anche negli ospedali si possono avere problemi, e quindi questo è un esempio che userei perché è per loro veramente una questione di sopravvivenza, e non sempre, nonostante i numerosi chilometri, riescono a raggiungere.
0: Insomma, Giulia appunto ci sottolinea la discrepanza, no, dei mondi, e la nostra ospite Doreen Naiga, giovane attivista, ricordo, dell'Uganda, ha lavorato molto anche nel conciliare le questioni climatiche e sanitarie. Allora volevo chiederle quali sono gli strumenti che fino ad ora avete appunto implementato e con quali risultati siete riusciti ad incidere, a collegare questi due enormi aspetti, migliorando magari la vita della cittadinanza locale?
7: Which kind of tools are you creating or improving in order to help people to...
0: La nostra Giulia De Luca sempre sta facendo la traduzione in diretta per l'ospite.
8: Okay, so in my community, what we are doing is we are working first of all with the dissemination of information for the women, but at the same time the men in the communities to understand the problem. This is more like surveillance. In addition to this, we are during the rain spells, because the communities that we are working in are mostly in the island communities. What we have done is we have created women groups, and in here we are working together where they are using cultural knowledge to be able to find out the solutions that are working for them. And through the savings groups that we have created for these women, it has been able to help us pool resources to be able to have alternative means of transportation for the women to other island communities to be able to access transportation.
9: Nella mia comunità cerchiamo innanzitutto di diffondere informazioni, e abbiamo creato durante soprattutto le stagioni piovose dei gruppi tra le donne, anche per trovare altre soluzioni, per esempio nei trasporti, per avere dei mezzi di trasporti alternativi, in modo anche per esempio non dover camminare per tutta questa distanza.
8: But in addition to this, realizing that there is a role the government has to play, I led on the drafting of the first youth position paper in Africa for on the nexus, the connection between climate change and health. And this position paper has, it was a call to action to see that different governments across Africa can include not only women, but also young people, because that is my biggest source of advocacy, young people of Africa who make up 60% of the population. So through this, I supported on drafting of the Health National Adaptation Plan of Uganda. And one of my key areas of advocacy is to see that young people are included and even budgets are put so that they can be able to finance. Young people are putting up organizations that are being innovative to support their communities.
9: Cioè, oltre a questo c'è un ruolo importante che deve giocare il governo, quindi soprattutto anche nella posizione non solo delle donne ma anche delle persone giovani che rappresentano il 60% della popolazione nel continente. Quindi ci deve essere il riconoscimento di una connessione tra la questione di salute e il cambiamento climatico. Lei stessa ha partecipato alla stesura del Wealth Adaptation Plan in modo tale da creare anche dei finanziamenti anche destinati a giovani, in modo tale da creare delle organizzazioni innovative che possano supportare le differenti comunità.
0: Ora sei in Europa per il progetto Sublime, una grande iniziativa sostenuta dall'Unione Europea. Ci puoi raccontare in un minuto il tuo ruolo in questa iniziativa e quanto è importante anche diffondere l'idea oltre il continente africano?
7: You are in Europe for the Sublime project. Can you resume the project for us? And also, but always important to disseminate this idea beyond.
0: La nostra Giulia De Luca sempre sta facendo traduzione.
8: Oh, thank you. The Sublime project is under the European Union DR program that is looking at a global citizenship, but then also advocating for the sustainable development cause.
9: Cioè, il progetto cerca di diciamo sostenere sia una cittadinanza globale ma sia un advocacy per queste questioni.
8: Yes, so under the program I am the global youth ambassador, where I am advocating for gender equality but then also climate change. And in here, what we have seen in the climate space is the role of the Global North and Global South collaboration to see that we are able to work together to overcome the challenges on gender and climate change.
9: Cioè io sono l'ambassador della gioventù globale in questo programma, lavoriamo sia sull'uguaglianza di genere che sul il cambiamento climatico, e l'obiettivo è far camminare insieme il nord e il sud globale in questa direzione.
0: E noi ti seguiremo sicuramente. Doreen Naiga, ricordiamo, riconosciuta tra le voci più incisive della nuova leadership africana, fianca AMREF Health Africa per promuovere proprio empowerment dei giovani. Grazie davvero. Radio Tremondo finisce qui. Grazie a Giulia De Luca, Anna Maria Giordano, Marco Motta, Daniele Verde, tutti i colleghi che hanno costruito questa trasmissione. Buona giornata da Marina Lalovic.
10: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: Con la malattia di Parkinson oggi si convive meglio rispetto al passato. Terapie farmacologiche, infusioni di dopamina, nuove sperimentazioni permettono di gestire i sintomi e rallentare la progressione. Quali sono le informazioni più recenti su diagnosi e trattamenti? Alle 11.30 e 50 secondi un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienza oggi mercoledì 9 settembre. Un saluto anche a tutte le persone che ci seguono in streaming oppure in podcast attraverso la app Rai Play Sound. E quindi oggi ci occuperemo della malattia di Parkinson, delle novità scientifiche e di quello che sono appunto le nuove informazioni, le informazioni più recenti su questa malattia. Ma prima di entrare nel merito di questo argomento, al quale comunque vi chiediamo le vostre domande, le vostre richieste di mandarle via sms o via whatsapp al 335 56 34 296, e prima appunto ci trasferiamo a Milano dove apre dopodomani, quindi venerdì 11 settembre, il festival del Corriere della Sera Il Tempo delle Donne, un appuntamento di cui parleremo anche in altri programmi di questa rete. E però il punto di partenza del festival sarà dedicato ai risultati di una ricerca che è stata condotta da Ipsos Doxa per il Centro di Ricerca Interuniversitario Culture di Genere, insieme appunto al quotidiano Corriere della Sera, sui giovani tra i 16 e i 34 anni, le cosiddette Gen Z, Generazione Z e Millennials. I dati di questa ricerca saranno presentati e commentati appunto in apertura di festival da diversi studiosi. Noi salutiamo subito Eva Sacchi, Research Director di Ipsos Public Affairs. Buongiorno Eva Sacchi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuta a Radio 3 Scienza. Allora,
1: grazie.
0: Questa ricerca si occupa di un tema veramente molto, molto urgente, diciamo, e molto di attualità, cioè i giovani e le loro paure. Ci dice intanto Eva Sacchi che cosa, quante persone sono state sentite, chi sono i soggetti, diciamo, che sono stati ascoltati? Prego.
1: Abbiamo intervistato 800 giovani dai 16 ai 34 anni, come diceva prima lei. Chiaramente il campione è rappresentativo dell'universo di riferimento, quindi per genere, classi di età, e come potete immaginare ovviamente anche la lettura distinta per i vari sottogruppi, quindi divisa tra maschi e femmine oppure tra i più giovani, 16-19 anni o i 30-34 anni, chiaramente i risultati hanno dato anche delle interpretazioni differenti, e quindi insomma questa numerosità ci ha consentito di entrare a fondo nei dati.
0: E anche di leggere un po' e veramente fare una fotografia di questa generazione,
1: sì, esatto.
0: Di cui ci teniamo a dirlo subito, in effetti tendiamo a vederla poco probabilmente, è una generazione che è un po' sottorappresentata, forse anche perché sono un po' meno, sono sempre meno. Però Eva Sacchi, la domanda da cui siete partiti è appunto una domanda cruciale, no? Che si concentra sulle paure. Che cosa avete analizzato, che cosa avete chiesto?
1: Dunque, abbiamo cercato innanzitutto di capire se oggi i giovani hanno paura, perché potrebbe sembrare un paradosso, no? Chiaramente i più giovani sono anche quelli che si spera essere i più spavaldi, anche per insomma alimentare un cambiamento, e anche la generazione che deve tendere ad osare, no? per evolvere. E quindi pare una domanda scontata, ma in realtà non lo era. E poi soprattutto abbiamo cercato di capire di che cosa avessero paura e se le loro paure hanno condizionato già le loro scelte, nonostante anche diciamo il breve passato, e come si comportano di fronte a questa paura. Quindi questi sono stati un po' i quesiti principali, i macro temi.
0: E cosa emerge, diciamo, perché lei citava, ed è un tema centrale, no? Ci immaginiamo appunto i giovani come spavaldi, eppure da qualche anno li stiamo raccontando come ansiosi, come molto colpiti,
1: esatto.
0: Anche perché sono la generazione che ha vissuto per esempio in pieno la pandemia, durante l'epoca scolastica. Quindi che cosa emerge dal vostro... Sappiamo che il report completo verrà presentato appunto in apertura di festival, ma possiamo forse dare qualche anticipazione?
1: Sì. Assolutamente. Allora, innanzitutto la quasi totalità dei giovani, quindi il 90% di tutto il nostro campione, ritiene che la paura è assolutamente un sentimento, un'emozione assolutamente giustificata al giorno d'oggi, ed è chiaramente un'opinione, come dire, anche consapevole e realistica. Ma quello che ci raccontano, e lo dice anche in questo caso la stragrande maggioranza, il 73%, pensano che oggi il loro presente faccia molta più paura di quanto non facesse il presente dei loro genitori alla loro età. Quindi, diciamo, guardano al passato un po' con nostalgia, ed è anche assolutamente questo condivisibile, ovviamente. Hanno vissuto molte tragedie, molti, diciamo, eventi dirompenti e preoccupanti, per cui è una consapevolezza. Quindi, insomma, i nostri giovani hanno quotidianamente paura, il 28% lo dice, e hanno anche, diciamo, paura, hanno avuto paura nel passato, e quindi alcune loro scelte sono state condizionate da questa emozione, da questo sentimento, quindi hanno già dei rimorsi di fatto, è proprio il peso delle possibilità che non hanno percorso.
0: Questo è anche un grado di consapevolezza importante rispetto a un'emozione che appunto forse nelle generazioni precedenti si tendeva a un po' nascondere, a tenere sotto controllo, no? E invece emerge come un'emozione riconosciuta dalle sue parole, Eva Sacchi. Le faccio, e
1: Assolutamente.
0: questo è molto importante, anche positivo come elemento, però appunto poi le faccio un'ultima domanda per capire se questa paura diventa bloccante rispetto ai loro sogni, prospettive, soprattutto se ci sono delle differenze marcate che avete osservato all'interno del campione.
1: Sì, allora questa paura non è tanto bloccante, nel senso che comunque tendono a rispondere un passo alla volta, e questa caratteristica la vediamo ormai da svariati anni, non è solo la generazione dei giovani di oggi, ma ormai sono un po' di generazioni di giovani che si comportano in questo modo, quindi è appunto una paura consapevole che comunque non li blocca completamente. La paura principale chiaramente è la paura di fallire, e quindi, come dire, sono anche un po' fermi nell'osare per evitare di fallire. Quali sono le geografie della paura? Sicuramente sono più esposte le donne, forse anche più spinte a dichiararlo con più, diciamo, apertura e più naturalezza, e paradossalmente i più giovani tra i giovani, quindi i 16-19 anni dimostrano una paura più, diciamo, marcata rispetto ai più grandi tra i giovani.
0: E allora, queste sono appunto delle anticipazioni, i dati completi, poi li darete anche assieme a diversi studiosi universitari, ma anche a diversi rappresentanti, diciamo, delle generazioni, appunto, prese in considerazione, la generazione Z, la Gen Z cosiddetta, e i millennials, saranno presentate appunto venerdì 11 settembre in apertura del Festival del Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne. Noi ringraziamo Eva Sacchi, Research Director Ipsos Public Affairs, e le auguriamo naturalmente
1: Grazie a voi.
0: una buona giornata, grazie per essere stata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata per essere stata con Radio 3 Scienze. E ora invece andiamo a occuparci di malattia di Parkinson. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: In una lunga intervista al Corriere della Sera per raccontare la sua esperienza di vita con il Parkinson, il senatore del PD, 67enne Dario Franceschini, ha appunto raccontato 6 anni dopo la diagnosi come convive con la sua malattia. Ha deciso di farlo, lo ha dichiarato, se ne è parlato molto nei media in questi giorni, ha deciso di farlo anche per dare condividere un messaggio con le persone che convivono con il Parkinson, di non isolarsi, di continuare appunto a vivere la propria vita, pur ammettendo naturalmente quella che è stata la difficoltà, anche lo shock nel momento della diagnosi. E dunque abbiamo deciso oggi qui a Radio 3 Scienza di tornare a occuparci di malattia di Parkinson, perché in questi anni, negli ultimi anni, molti sono stati naturalmente i progressi a livello scientifico, sia sul lato della diagnosi sia sul lato poi delle terapie, ed è veramente importante appunto fare un aggiornamento su questo tema. E allora vi ripeto il numero per scriverci, che è il 335 5634 296. Do il buongiorno a Roberto Leopra, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Neurologia, Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta. Buongiorno Roberto Leopra, benvenuto a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, molte cose sono cambiate in questi anni, negli ultimi anni, diciamo, prendiamo spunto da questo fatto di attualità, perché appunto Dario Franceschini racconta la sua convivenza con questa malattia a 6 anni dalla diagnosi. Proprio in questi ultimi anni è importante fare forse il punto su quali sono gli elementi che ci permettono oggi di dire che con questa malattia di Parkinson, rispetto ad altre condizioni, diciamo, neurodegenerative, eccetera, si può convivere meglio. Allora, partirei da qui, Roberto Leopra, diciamo che cos'è, proviamo a riraccontare che cos'è esattamente la malattia di Parkinson.
1: Sì, la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa in cui sappiamo che alcuni neuroni che producono una sostanza, neuroni nel cervello, che producono la dopamina, invecchiano precocemente. Il perché questo succeda non è ben chiaro, ma sappiamo esattamente che cosa succede e che cosa viene perso in questi neuroni. E differentemente ad altre malattie neurodegenerative, noi abbiamo la possibilità di dare questi ormoni, queste sostanze, questi neuromediatori che cambiano, che mancano, nell'ottica di avere effettivamente un compenso dei disturbi di quella che è la malattia. La malattia è molto frequente, si parla che ci siano 350-400 persone affette ogni 100.000 abitanti, quindi in Italia sono quasi 400.000 i pazienti che soffrono di questa malattia, molti sono vicino a noi. Noi non ce ne rendiamo conto perché semmai sono in terapia e sono compensati bene, ma è molto importante cercare di riconoscere precocemente questa condizione.
0: E questo è un punto su cui poi torniamo, Roberto Leopra, perché la questione appunto diagnostica, diciamo, è fondamentale. Però io prendo subito spunto da un messaggio che arriva al 335 5634 296, che ci chiede quanto contano la familiarità, quanto contano i traumi cranici o l'inquinamento atmosferico industriale. Questa è Alma. Insomma, quali sono i fattori che conosciamo e che hanno un'influenza sullo sviluppo della malattia?
1: Allora, diciamo subito che la malattia si presenta un po' subdola, perché in genere è dai 55-65 anni, diciamo verso i 60 anni, nel momento in cui c'è anche la fase di pensionamento delle persone o di ritiro dal lavoro, ed inizia a esserci una minore iniziativa motoria, un rallentamento motorio, qualcuno ha il tremore, non è obbligatorio avere il tremore in una fase iniziale, e quando c'è il tremore uno corre subito dal neurologo e lo riconosce precocemente. Generalmente aumentando la durata della vita media, si prevede che nei prossimi 10 anni raddoppieranno i casi di questa malattia, e questo è dovuto al fatto che c'è un invecchiamento sicuramente precoce, ma anche si dà molta importanza recentemente all'uso anche di inquinanti atmosferici o di determinati composti, per cui si sta studiando molto se questo può predisporre anche una maggiore incidenza, anche se al momento un reale rapporto tra un determinato inquinante e l'esordio della malattia non c'è.
0: Non c'è.
1: Quello che sappiamo, ci sono delle forme giovanili, perché
0: ecco.
1: Iniziano, ci sono delle forme anche a 30 anni, 35 anni, ricordiamoci di Michael J. Fox.
0: Un grande attivista, oltre che naturalmente un attore ben
1: grande
0: famoso,
1: attivista.
0: Un grande attivista sulla convivenza con la malattia di Parkinson e il sostegno della ricerca.
1: Assolutamente, e comunque queste forme giovanili, ecco, molto frequente trovare delle alterazioni genetiche, cioè in questi giovani spesso c'è una familiarità, quindi spesso nella famiglia ci può essere il padre, il nonno, lo zio o chi è che ha la malattia, e si può riscontrare anche in un 15% più o meno di queste forme giovanili delle alterazioni genetiche che predispongono alla malattia. Diciamo che non c'è un gene esattamente identificato nella malattia, ma sappiamo che alcune mutazioni genetiche predispongono all'insorgenza. E perché lo predispongono? Perché le cellule che hanno quelle mancanze di geni particolari non codificano delle proteine che servono a pulire un po' le cellule dalla questa degenerazione, e quindi questo è il meccanismo. Diciamo che bisogna sempre sospettarla quando c'è un rallentamento motorio, il tremore sicuramente, quando uno inizia a essere rigido, soprattutto se da un lato del corpo, ma dobbiamo differenziare bene il vero Parkinson, la malattia di Parkinson, dai parkinsonismi secondari, cioè quelli che dipendono da un ictus, da un trauma, da un'infiammazione o anche da farmaci. Ci sono dei farmaci che determinano questi sintomi, nel qual caso questo tipo di patologia è diversa, perché può essere curabile se si toglie la causa, ma non tende a peggiorare nel tempo.
0: Certo,
1: questo è molto importante. E la diagnosi iniziale è proprio per riconoscere il vero Parkinson dai parkinsonismi.
0: Un punto importante di chiarezza, che unì chiaramente la fase di diagnosi, di nuovo ancora una volta Roberto Leopra, diventa centrale. Io le giro subito però un messaggio che è arrivato al 335 56 34 296, che è il messaggio di Stefano, che ci dice: scusate, ma la diagnosi non è difficile, è visiva, nel senso che il neurologo si accorge dal movimento del paziente vivere meglio, però non è vero, è invalidante al 100%, in più colpisce anche gli organi interni, non si riesce a deglutire, spesso il cibo va nei polmoni, insomma non raccontate che è una passeggiata. Allora ecco, naturalmente non vogliamo raccontare che è una passeggiata e non stiamo dicendo che non pone un problema e un rischio, Roberto Leopra, vogliamo dare un quadro realistico, stiamo dicendo probabilmente che ci sono oggi più possibilità di gestirla rispetto al passato, è così?
1: Assolutamente sì, e soprattutto sappiamo anche che ci sono nella malattia di Parkinson diversi fenotipi, come chiamiamo noi, cioè diversi aspetti della malattia. C'è una fase sicuramente iniziale che è ben controllabile dalla terapia, e dove sappiamo che anche l'attività fisica costante, la riabilitazione e comunque un'attività di vita attiva determina un rallentamento della malattia. Poi abbiamo la fase cosiddetta di luna di miele, in cui noi diamo dei farmaci ed è perfettamente controllata, e questa prima fase e seconda fase rappresenta l'80% dei casi di malattia di Parkinson. Però abbiamo poi pazienti che hanno malattia dall'età, cioè dopo 20 anni o 15 anni di malattia, che possono presentare un'evoluzione e presentare dei problemi anche nella deglutizione, possono presentare dei problemi di blocchi nel cammino, nel qual caso bisogna intervenire con una serie di approcci che non sono solo farmacologici. Però sicuramente se curata bene dall'inizio, riconosciuta precocemente, la malattia va più lentamente perché è più compensata. Quindi certo, e va controllata, ed è questa la vera sfida anche di avere un costante rapporto tra paziente caregiver e il curante che si prende in carico la gestione di tutti questi aspetti.
0: Luca da Torino ci dice: ma i test genetici possono predire la predisposizione al Parkinson? Poi c'è un messaggio piuttosto diciamo critico, che ci dice: si vuole sempre incolpare la genetica, ma oltre all'aria inquinata che si respira contano anche quello che si mangia, singhiotte eccetera eccetera. Insomma, in realtà non stiamo dicendo, e credo che Roberto Leopra l'abbia detto chiaramente, ma forse vale la pena ripeterlo, non stiamo parlando di una malattia che ha una componente esclusivamente o prioritariamente genetica, giusto?
1: Giustissimo, e anzi, il trovare una mutazione genetica di quei geni che predispongono al Parkinson non vuol dire che possa venire il Parkinson, per cui non ha assolutamente senso fare un esame genetico in un familiare o in un parente di un paziente affetto da malattia di Parkinson, perché questo non ci predice assolutamente se avrà il Parkinson in quel paziente, però ci aiuta a capire per la ricerca diverse cose, perché si stanno facendo dei protocolli anche per cercare di compensare le proteine che mancano in determinate malattie genetiche col Parkinson per vedere di rallentare l'evoluzione della malattia. Quindi serve molto per la ricerca, serve molto per farci capire il tipo di Parkinson che ha una determinata persona, ma non serve dal punto di vista diagnostico e non serve a modificare l'atteggiamento terapeutico che noi dobbiamo prendere. Quindi assolutamente questo è corretto.
0: Lei ci stava dicendo prima, quando i farmaci non sono più efficaci o sono meno efficaci, ci sono anche altre vie. Possiamo provare a tracciarle, Roberto Leopra?
1: Certo, diciamo che nella fase iniziale o nella fase in cui la terapia farmacologica, le compresse, che poi la terapia di scelta è la dopamina, la levodopa, che è quello che manca, poi abbiamo tutta una serie di farmaci simili alla levodopa che permette di gestire al meglio le alterazioni motorie di questa malattia, ma quando la malattia va avanti, si perdono ancora di più neuroni, abbiamo momenti in cui c'è troppa dopamina, quindi uno ha movimenti involontari in eccesso, cioè ipercinetico, come diciamo noi, oppure ci blocca e quindi ha degli off improvvisi, allora a quel punto si possono fare delle terapie più complesse e più esattamente abbiamo degli interventi di neurostimolazione cerebrale profonda, cioè impianto di microelettrodi di millimetri all'interno del cervello connessi sotto la pelle a una specie di pacemaker, cioè un neurostimolatore a livello del torace, che dà degli impulsi elettrici e permette di ridurre la terapia, di controllare gli off, di controllare il tremore e migliorare nettamente. Non tutti lo possono fare, bisogna avere meno di 70 anni, bisogna avere determinate caratteristiche, essere un vero Parkinson e il neurologo può effettivamente selezionare chi è il miglior candidato. Poi abbiamo delle terapie infusionali, cioè la possibilità di dare con delle pompe esterne la dopamina in continuo sotto la pelle e questo permette di controllare giorno e notte la somministrazione di farmaco e a evitare la fluttuazione dovuta all'assorbimento delle compresse per via intestinale. Infine, molto più recentemente, anche gli ultrasuoni, che è un'energia pulita, non è energia radiante, che concentrando gli ultrasuoni con un casco tipo quello dal parrucchiere, per intenderci, dove la testa viene messa dentro, si possono scaldare, fare delle lesioni precise e bloccare il tremore, ma anche adesso nelle forme molto lateralizzate, le rigidità oppure gli eccessi del movimento. Quindi abbiamo una serie di terapie infusionali, chirurgiche e anche con ultrasuoni che nel paziente complicato, che inizia a essere complesso, non quello avanzato in fase molto avanzata, può permetterci di controllare molto bene la sintomatologia motoria.
0: Invece in prospettiva, di frontiera, diciamo, su cosa si sta lavorando in termini di ricerca? Lei ha citato già più volte appunto l'importanza anche della raccolta di informazioni oggi e dei dati per una prospettiva di ricerca.
1: Allora, la ricerca è molto importante e sta progredendo anche rapidamente in questo settore. Noi sappiamo che in questa malattia quello che fa ingolfare e morire i neuroni è una proteina che si accumula, che si chiama sinucleina. E tutta la ricerca è puntata non solo a riconoscerla prima, ma a capire il meccanismo in cui precipita all'interno della cellula, come se ingolfasse un carburatore della macchina, per cui la cellula smette di funzionare. E esistono già delle terapie sperimentali di ricerca con degli anticorpi monoclonali che cercano di bloccare questa proteina patologica, questa sinucleina, attraverso dei cicli di terapia che ha lo scopo non di controllare i sintomi motori, ma proprio cercare di rallentare, ideale sarebbe bloccare, ma in questo momento non esiste una terapia che blocca la malattia, ma di rallentare l'evoluzione. Il secondo fattore di ricerca molto importante sono i trapianti di cellule, che non è una novità, perché i trapianti di cellule, cioè le cellule staminali, erano fatti già dagli anni 70-80, ma che effettivamente avevano delle problematiche connesse non solo al donatore, ma anche al fatto che le cellule non potevano essere controllate nella quantità di produzione della dopamina. Ora, con l'ingegneria genetica, con le nuove iPSC cell, con le nuove tecniche di genetica, è possibile programmare delle cellule che possano rilasciare la dopamina nel momento in cui diciamo noi, nelle condizioni che diciamo noi. E quindi qui c'è una ricerca che sta partendo, riprendendo, in questo caso devono essere impiantate nel cervello, quindi ci vuole un intervento chirurgico, ma questi due campi, bloccare la proteina che si accumula e ripristinare le cellule che producono dopamina, sono gli obiettivi che nei prossimi anni dovrebbero portare effettivamente delle novità sostanziali nella gestione della terapia per cercarla di bloccare.
0: E questo risponde anche ad alcuni, naturalmente, dei messaggi. È chiaro, molti messaggi vertono proprio, no, sulle speranze di riuscire a fermare o arrestare il Parkinson, quindi a sconfiggere questa malattia. E immaginiamo appunto che il fronte della ricerca sia l'unico fronte possibile. Poi c'è quello, naturalmente, del lavoro della diagnosi precoce. Però prima di abbiamo ancora qualche minuto con Roberto Leopra, prima di tornare un attimo sulla questione diagnostica, ci sono due domande molto precise sulla relazione o correlazione fra la disfunzione della dopamina, i trattamenti per il Parkinson e la depressione. Possiamo dire qualcosa su questo, Roberto Leopra?
1: Sì, intanto la depressione fa parte nella malattia di Parkinson di quelli che noi chiamiamo i sintomi non motori. Ci sono alcuni sintomi che anzi possono essere molto più precoci rispetto ai sintomi motori, che sono i disturbi del sonno, come sogni agitati o qualche illusione visiva, ma anche la depressione, che classicamente è una depressione un po' diversa, perché non risponde tanto ai farmaci antidepressivi delle altre forme di sintomi non motori. Ci sono alcuni sintomi che anzi possono essere molto più precoci rispetto ai sintomi motori, che sono i disturbi del sonno, come sogni agitati o qualche illusione visiva, ma anche la depressione, che classicamente è una depressione un po' diversa, perché non risponde tanto ai farmaci antidepressivi delle altre forme di depressione. E questa risente della dopamina, per cui se nel momento in cui

0: collegamento con Roberto Leopra, che cerchiamo di naturalmente recuperare subito. Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296, ci state scrivendo con domande molto orientate al tema della ricerca, e sappiamo bene che naturalmente, appunto, come ci ha già detto Roberto Leopra, i campi della ricerca sono quelli su cui si può più puntare per cercare di immaginare una gestione, non solo una gestione, ma proprio un rallentamento, una gestione della malattia nel lungo termine. Ci ha parlato di sviluppo, appunto, di ricerca nell'ambito della terapia con le cellule staminali, nella possibilità di sviluppare anticorpi monoclonali, e quindi tutta una serie di fronti di ricerca su cui si sta lavorando cercando di trovare una soluzione. Ci ha anche detto, lo ripeto perché anche su questo molte domande continuano a insistere, che importante, importantissima è la fase diagnostica precoce, quindi una fase che deve essere fatta non solo all'insorgenza dei primi sintomi, ma anche, ecco, abbiamo recuperato Roberto Leopra, siamo qui,
1: sì.
0: Abbiamo avuto un problema tecnico, stavo solo sottolineando, sì, l'importanza della diagnosi precoce, però qui stavamo parlando invece con lei del rapporto fra la questione di depressione e utilizzo, appunto, quindi, sì, delle varie terapie. Ripartiamo da qui.
1: Certo. Forse. Sì, la depressione è estremamente connessa con la dopamina. Sappiamo che la dopamina ha un effetto anche antidepressivo e c'è una stretta correlazione. E noi facciamo risalire la depressione in quella che chiamiamo i sintomi non motori della malattia, come anche i disturbi del sonno, la difficoltà nell'avere dei sogni agitati, oppure difficoltà nel controllo della pressione per tendenza ad abbassarsi la pressione, soprattutto in questi climi caldi di questa estate torrida che abbiamo avuto, e così anche come problemi urinari o altri tipi. Questi li chiamiamo sintomi non motori, ma la depressione è estremamente connessa al livello cerebrale anche di dopamina, non solo di serotonina, e quindi mancanza di dopamina può causare depressione, che non è semplicemente in considerazione della diagnosi. La differenziamo anche perché risponde meno ai farmaci antidepressivi classici che si usano per altri tipi di depressione.
0: E questo ci ha aiutato a chiarire e anche a rispondere ad alcune delle domande che sono giunte. E allora, le novità abbiamo sentito sono molte, i fronti di ricerca sono molti, naturalmente non vogliamo mai dare, diciamo così, l'idea che siamo di fronte a una situazione dove tutto si risolve a breve termine. Chi sta soffrendo,
1: certo,
0: chiede terapie, ma su quello si sta lavorando, e quindi noi ringraziamo tantissimo anche per la sua chiarezza Roberto Leopra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Neurologia, Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta. Grazie per essere stato con noi oggi qui a Radio 3 Scienza.
1: Grazie a voi.
0: E io ora vi saluto assieme a tutta la squadra alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, quindi assieme a me Marco Motta, Roberta Fulci, Ilaria Stoppa, Daniele Verde. Ora il concerto passa, il microfono passa al concerto del mattino ad Elisabetta Tora. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: Ore 12.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Allora, voi direte, ma come, di nuovo il bolero di Ravel? Eh sì, ma insomma, ascoltare il bolero di Ravel, ascoltare la settima di Beethoven, ascoltare la patetica di Tchaikovsky, Tubular Bells di Michael Oldfield, si possono ascoltare tante volte, perché oggi infatti al concerto del mattino, e intanto buongiorno a tutti da Arturo Stalteri e benvenuti all'appuntamento con il programma curato da Giovanna Natalini, regia Giorgia Franceschi, Marina Baglivo e alla console 355634296. Dunque al concerto del mattino ascoltiamo il bolero di Ravel in questo concerto che si è tenuto a Seoul lo scorso 18 luglio grazie all'Orchestra Sinfonica della KBS e Markus Stenz alla direzione. Composizione che accadde un po' per caso, perché Ravel in realtà, quando Ida Rubinstein gli chiese una musica per un balletto, non aveva voglia di scrivere un tema, qualcosa di nuovo.

quindi decise che, di riorchestrare alcuni pezzi di Albéniz, però poi seppe che le opere di Albéniz appartenevano in esclusiva al direttore d'orchestra spagnolo Arbos, il quale però disse: rinuncio molto volentieri ai miei diritti e lascio che Maurice Ravel elabori queste musiche. Ma a quel punto aveva già deciso Ravel di fare proprio questa musica nuova. Questa musica nuova, in realtà, pensando a un semplicissimo tema che poco ha a che fare in effetti con il bolero spagnolo, e questo semplicissimo tema doveva diventare poi, attraverso un'orchestrazione ricchissima, quello che poi è divenuto il pezzo forse più famoso di Ravel, il quale addirittura era convinto che sarebbe stato subito dimenticato. E fu singolare anche, ad esempio, un'esperienza divertente quando Toscanini dovette dirigerlo. Ravel andò ad ascoltare le prove e gli disse: ma lei lo fa veramente molto veloce. Toscanini gli disse: lei è la persona meno adatta a giudicare la sua musica. E Ravel la prese molto sportivamente, anzi disse: mi fido perché so che è un grande direttore d'orchestra, un grande gusto. Lo stesso Ravel in effetti non pensava di essere un gran direttore. Una volta pare che, quando il timpanista, che è importantissimo in questa opera perché è quello che dà il tempo, il percussionista, gli disse: maestro, non si preoccupi, io la seguirò fedelmente, disse: no, no, sarò io a seguire fedelmente lei. Insomma, è un tema unico in due parti che si ripete instancabilmente senza che la melodia, l'armonia o il ritmo cambino. L'unico elemento di varietà è proprio dato da questa modulazione quasi improvvisa che quasi alla fine esplode, no? Come una sorta di tuono. E la diversità qual è? È la grandezza di Ravel nel far crescere l'orchestra, la partitura orchestrale. Quindi lui concepisce questo tema e si diverte a strumentarlo in maniera veramente straordinaria, e per variare la sonorità Ravel ricorre non solo all'orchestra classica ma anche a strumenti meno correnti, ad esempio il piccolo clarinetto in mi bemolle, la piccola tromba in re, i sassofoni, l'oboe d'amore addirittura, e questo crescendo è perfettamente ottenuto grazie proprio a questo colore che sale verso tinte sempre più vive e sempre più chiare. Dunque, Bolero di Maurice Ravel, lo ascoltiamo da Markus Stenz, Orchestra Sinfonica KBS, dura circa 15 minuti.

Maurice Ravel e il suo celebre bolero, in questo caso con Marcus Stenz e l'orchestra della Corea del Sud in concerto a Seul lo scorso 18 luglio, e un ascoltatore o ascoltatrice si firma Fra, ci dice sempre con il ricordo del bolero incantatore di Luciana Savignano, grandissima étoile della Scala, ma anche di Maurice Béjart, di cui mi ricordo una bellissima coreografia dedicata a Greta Garbo, Divine, con le musiche dei Taxi Domun, strepitosa. Allora da Ravel ora invece Arnold Schoenberg e il suo Peleas e Melisande, l'opera 5 di uno Schoenberg 28enne, il quale su suggerimento di Richard Strauss scrive questo poema sinfonico ispirato al dramma di Maurice Maeterlinck. E siamo nel 1903, quando lo stesso Schoenberg termina questo poema sinfonico che Alban Berg, suo allievo, riteneva in realtà una vasta sinfonia in quattro parti unificate, unite insieme, in cui trovava addirittura più di 20 temi. Questi temi in realtà poi partono da una cedola melodica molto semplice, ma Schoenberg, che è ancora completamente tonale in quel periodo prima di passare poi alla tonalità, alla dodecafonia, gioca molto anche dal punto di vista polifonico e dal punto di vista cromatico. È la storia, appunto, il dramma di Maurice Maeterlinck del 1892, insomma l'incontro fra Gulot e la misteriosa Melisande. Lui la sposa, ma lei poi, ahimè, si innamorerà di Peleas, che è il fratellastro o fratello forse di Gulot. Tutto finirà malissimo perché moriranno praticamente tutti. E in qualche modo Schoenberg racconta questo dramma attraverso una musica estremamente ricca, estremamente, diciamo, capace di evocare sentimenti contrastanti. Una prima parte in cui c'è il tema di Gulot con questo allegro che servirà poi come ampia melodia attraverso varie modulazioni nello sviluppo successivo, poi una seconda parte che è praticamente un vero e proprio scherzo, poi c'è un presto, un quasi adagio che diventa sorta di quarto movimento, e poi un'ultimissima parte che è quella invece in qualche modo che fa da metamorfosi ai vari temi, un'atmosfera sempre più cupa fino alla morte di Melisande, e un vasto epilogo che in un certo senso evoca i protagonisti del dramma e anche gli eventi che hanno portato a questo finale drammatico. Tra l'altro Schoenberg ebbe anche in questo caso, come ha fatto Ravel per il bolero, la possibilità di usare un'orchestra molto ricca dal punto di vista dei fiati, delle percussioni. Ascoltiamo dunque questo poema sinfonico dal romanzo di Maurice Maeterlinck, Peleas et Melisande, l'opera 5, Arnold Schoenberg, del 1903, 37 minuti circa la durata, anche in questo caso è affidato a Marcus Stenz con l'Orchestra Sinfonica della Corea del Sud.

Arnold Schoenberg, questo è il suo Peleas und Melisande, l'opera 5, poema sinfonico da romanzo di Moritz Metterling con Markus Stenzel, l'orchestra sinfonica della Corea del Sud, in concerto a Seul lo scorso 18 luglio 2025. Uno Schoenberg che sta sfiorando la atonalità, ma ancora rimane legato a un tardo romanticismo molto espressivo dal punto di vista artistico. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda il nostro appuntamento con il concerto del mattino, che ricordo è un programma a cura di Giovanna Natalini. In regia è stata con noi Giorgia Franceschi, Marina Baglivo alla console, Arturo Stalti al microfono. Dunque vi lascia su Radio 3 con Suona Luna, tra poco Arcipelago Britten, dialoghi, incontri e corrispondenze di Alessandro Macchia. Nel frattempo vi ricordo anche che saremo insieme di nuovo domattina alle 9:30 per primo movimento e poi alle 12 per il concerto del mattino. A tutti dunque un buon proseguimento sempre su Radio 3.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho!
2: Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
5: Suona l'una.
6: Arcipelago Britain. Dialoghi, incontri e corrispondenze. Di Alessandro Macchia. A cura di Federico Vizzaccaro.
7: Buongiorno a tutti da Alessandro Macchia e benvenuti a questa terza puntata del ciclo di Suona Luna dedicato al cinquantenario della morte di Benjamin Britten. Nel febbraio del 1952 la Gran Bretagna

si velò di nero per la morte di Giorgio VI. A succedergli fu la figlia Elisabetta. L'incoronazione della nuova regina ebbe luogo poco più di un anno dopo, il 2 giugno 1953. Come da tradizione si organizzarono grandi festeggiamenti. I compositori di musica furono coinvolti a vario titolo, ad alcuni fu commissionata una marcia reale, ad altri un coro solenne. A Benjamin Britten fu chiesta un'opera per il teatro, con somma invidia di tutti coloro che non avevano amici importanti a corte. Britten, come abbiamo detto la scorsa volta, li aveva e come. E a fare da ponte era stato il conte di Harewood, cugino della regina, fondatore della rivista Opera, musicologo, figura prestigiosissima nel panorama culturale inglese del Novecento. L'opera in questione è Gloriana.

Gloriana era uno dei soprannomi con cui si designava Elisabetta I. Il soggetto ha dunque a che vedere con l'antica sovrana e col rapporto alquanto contrastato di lei con il conte di Essex. Detto di passaggio, Essex era un antenato diretto proprio di Harewood. All'onore dell'incarico faceva da contrappeso l'onere di scrivere Gloriana in un tempo brevissimo, poco meno di un anno. Sarebbe stato un impegno gravoso per chiunque, persino per un compositore dal flusso inventivo inarrestabile come Britten. A togliergli le castagne dal fuoco giunse il fortunato incontro con Imogen Holst, la figlia di Gustav Holst. Si erano conosciuti nell'ottobre del 1943 ad Dartington Hall, nel Devon, dove la Holst svolgeva le mansioni di direttrice musicale. In quegli anni di guerra, questa donna straordinaria cercava in tutti i modi di mantenere viva la cultura con fitte attività musicali. A questo scopo aveva invitato anche Britten e Pierce per un recital, ecco l'occasione del loro primo incontro. Con ciò, la loro amicizia e collaborazione prese il volo solo in quel 1952. Imogen Holst è una figura molto sottovalutata fra i tanti attori della musica britannica. Fu direttrice d'orchestra, di coro, arrangiatrice, etnomusicologa, compositrice di talento, musicista raffinatissima. E presto fu nominata co-direttrice del Festival di Holborough. E a Holborough fondò e diresse il coro dei Purcell Singers. Aveva una convinzione radicata. La grande musica non doveva essere solo per le élite accademiche, ma per tutta la comunità.

La Holst ebbe un ruolo di primo piano nella nascita di Gloriana. Come abbiamo detto, Britten aveva poco tempo per comporla e si trovava sotto una pressione mediatica e istituzionale schiacciante. Allora la Holst si propose come assistente. Man mano che Britten finiva di buttare giù gli schizzi musicali a matita, secondo il suo modus operandi, la Holst prendeva i fogli e realizzava la riduzione per canto e pianoforte. I cantanti del Covent Garden ne avevano bisogno per iniziare a memorizzare le parti. Tuttavia, la Holst non era e non sarebbe mai stata una semplice copista. Fu una delle poche persone a cui Britten consentiva di dare pareri e critiche sulla musica che scriveva. Tra l'altro, avendo passato la giovinezza ad assistere suo padre, Imogen sapeva come gestire le ansie e i blocchi creativi di un artista. Si impose in casa come una presenza rassicurante e pragmatica. E dopo il debutto fu proprio lei a curare diverse suite e riduzioni ufficiali. Tra queste, le celebri danze di corte e la seconda canzone del Conte di Essex. L'altra mansione affidata alla Holst consisteva nella ricerca sulle danze rinascimentali in vista del secondo atto di Gloriana. Quest'opera bellissima e purtroppo molto sottovalutata è pervasa da cima a fondo da riferimenti musicali all'epoca di Elisabetta I. Imogen non si limitò a consegnargli la traduzione inglese della Orchestrografie del 1588 di Jean Taburo, il più celebre e completo trattato sulla danza francese del Rinascimento. Ma poiché era un'esperta danzatrice, illustrò a Britten una molteplicità di passi. La fiducia nei confronti della Holst era tale che Britten le chiese di vigilare perché sul processo metacompositivo dell'opera non si profilasse il pericolo del pastiche stilistico, nudo e crudo.

Fra le altre musiche scritte per l'incoronazione figurano le variazioni su un tema elisabettiano. Il 31 luglio 1952 a Aix-en-Provence, Britten e Pearse ascoltarono la Guirlande de Campra, una serie di 7 meditazioni musicali su un tema di André Campra, un compositore di epoca barocca. È un'opera particolarissima. Ogni pezzo della suite, infatti, è scritto da un autore diverso, per l'esattezza da Arthur Honegger, Daniel Lecuona, Roland Manuel, Germain Taillefer, Francis Poulenc, Henri Soguet e Georges Auric. Insomma, da qualche vecchio rappresentante del famoso gruppo dei Six, più qualcun altro. Britten rimase così divertito da questa composizione da pensare di fare qualcosa di simile con i suoi colleghi inglesi. A dirla tutta, questa forma di composizione collettiva ha una storia lontana. In Francia troviamo, con pressoché gli stessi protagonisti, l'Album des Six per pianoforte del 1920 e l'Éventail des Genres, un balletto realizzato da ben 10 compositori. Per quanto riguarda la forma del tema con variazioni, dobbiamo ricordare l'Hexameron per pianoforte del 1837 su un tema dai puritani di Bellini, variato da Thalberg, Chopin, Czerny, Herz, Pixis e Liszt. E poi ci sono le variazioni su un tema di Anton Diabelli. Questo compositore e editore viennese aveva chiesto ad alcuni musicisti di variare un suo valzer. Beethoven fece per sé e ne trasse la sua monumentale Opus 120, ben 32 variazioni. Al progetto collettivo di Diabelli, invece, si accodarono oltre una cinquantina di compositori. Ma torniamo alle nostre variazioni su un tema elisabettiano. Britten scelse come tema la melodia di una country dance molto popolare. Era stata trascritta dal grande compositore cinquecentesco William Byrd per Virginale, ed era nota come The Beginning of the World oppure Seliger's Round. Rimase un pezzo molto popolare per tutto il XVII e XVIII secolo. Compare anche nell'English Dancing Master, un trattato del 1651 di John Playford sui balli popolari inglesi. Per variare il tema, Britten invitò 5 compositori. Una variazione la tenne per sé. Erano Arthur Oldham, Michael Tippett, Lennox Berkeley, Humphrey Searle e William Walton. In realtà Oldham e Searle subentrarono dopo che altri due, Alan Rawsthorne e Edmond Rubra, declinarono l'invito. Anche la Holst ebbe un ruolo importante. Fu designata a trascrivere la musica di Byrd per un complesso di 4 violini primi, 2 violini secondi, 2 viole, 2 violoncelli e un contrabbasso. Ascoltiamo allora questo tema.

La prima esecuzione dal vivo ebbe luogo il 20 giugno 1953 durante il Coronation Choral Concert del Festival di Holborough, ma Britten aveva diretto un'esecuzione 4 giorni prima per la BBC. In queste prime due occasioni si celò la corrispondenza tra autori e variazioni. Era stata un'idea di Walton, invitare gli ascoltatori a una gara per indovinare chi avesse scritto cosa. Agli ascoltatori fu chiesto di compilare una scheda e avanzare le proprie supposizioni pagando una piccola quota di iscrizione. Il denaro raccolto fu interamente devoluto per finanziare le attività del festival. La BBC, che trasmetteva l'evento in diretta da Holborough, cavalcò l'aspetto ludico e misterioso del concerto con grande intelligenza mediatica, trasformando una normale esecuzione di musica classica in un vero e proprio evento di intrattenimento interattivo. Al commentatore, presente nella chiesa di Pietro e Paolo, il luogo dell'esecuzione, fu consegnata una busta sigillata contenente i nomi dei reali autori. Il cronista mantenne il segreto, stuzzicando la curiosità degli ascoltatori. Il premio in palio corrispondeva a un buono di 5 sterline. Realizzare il corretto abbinamento non era semplice perché gli stili dei compositori spaziavano fra linguaggi diversissimi e infatti nessuno nel pubblico riuscì a indovinare l'esatta sequenza degli autori. La prima variazione di Arthur Oldham. Oldham era il componente più giovane del gruppo, fu l'unico allievo di Britten, era stato direttore dei celebri Ballet Rembert nel biennio 1900. 46-47. Il rapporto con Britten nacque in occasione di Peter Grimes. Mentre Britten componeva, Oldham inseriva gli accidenti in chiave, le stanghette di battuta e, insomma, gli faceva da assistente. L'amicizia durò fino alla morte di Britten, ma ci fu un momento di rottura. Oldham soffriva di problemi di alcolismo, di depressione, spesso era indebitato. E un giorno, facendo leva sull'amicizia che aveva con Britten, chiese dei soldi in prestito a Edward Sackville West, un critico musicale di rango aristocratico. Quando Britten lo seppe, andò su tutte le furie e allontanò severamente da sé Oldham. Alcuni anni dopo ci fu tuttavia una riconciliazione, cosa molto rara, considerato che Britten, quando rompeva con qualcuno, erigeva una barriera insormontabile. Invece, in questo caso, fece un'eccezione. Ed esiste una bellissima lettera degli ultimi anni in cui Britten ringrazia Oldham per l'amicizia, l'amore e il rispetto sempre dimostrato. Ascoltiamo il breve pezzo di Oldham, con cui si apre la sequenza delle variazioni sul tema elisabettiano.

Questa variazione di Oldham è un pezzo estroverso, vigoroso, squillante. Si sente forte l'impronta di Britten. Di Oldham abbiamo una interessantissima lettera datata aprile 1948 e diretta all'amico John Lindsay. Si tratta di una delle pochissime testimonianze che ci parlano di Britten insegnante. Oldham scrive quanto segue: «La mia lezione con Ben stasera è stata la più bella che abbia mai avuto. Ho preso il tè con lui e poi siamo andati nello studio. Abbiamo iniziato a parlare delle variazioni in generale e delle mie in particolare. Per la prima volta sono riuscito a parlargli facilmente, allo stesso livello. Mi ha chiesto di descrivergli nel dettaglio quali fossero i miei piani per il mio pezzo e poi mi ha chiesto di suonargliele. Sono riuscito a suonargliele per la prima volta con calma, mostrandogli le parti venute bene man mano che andavo avanti. Con Ben, che concordava con me e sembrava felice quanto me per un accordo azzeccato. Gli piace molto quello che ho fatto e ha dato degli ottimi suggerimenti con cui concordo completamente. Vuole che il tema sia allungato tramite ripetizioni, perché le variazioni successive sono più lunghe e complete in se stesse. Poi mi ha suonato le variazioni di Mozart su A vous dirai-je, maman. Per tutto il tempo abbiamo parlato e io gli ho detto quanto considerassi il suo lavoro straordinario e che penso che On the First of May, da Albert Herring, sia a livello delle opere di Mozart. Ha subito detto che non avrebbe mai potuto crederci e mi ha spiegato le sue ragioni. Ben dice che d'ora in poi troverò più facile comporre, anche se mi ha avvertito di alcuni giorni molto bui che arriveranno di sicuro. È successo a Mozart e succede anche a lui. Mi ha chiesto come mi sia sentito all'ascolto del mio pezzo al concerto di sabato. Gli ho detto che ho odiato ogni singolo minuto e lui ha detto che gli succede anche con i suoi pezzi. Per questo non riesce mai a sopportare di andare ad ascoltare Peter Grimes. E queste erano le parole di Oldham. Ma torniamo alle nostre variazioni. Alla sferzata di energia della variazione di Oldham risponde, in netta contrapposizione, quella di Michael Tippett. Tippett era un conoscitore profondo e appassionato della musica del periodo Tudor. Molte sue composizioni sono ispirate al contrappunto del madrigale inglese di quell'epoca, per esempio il concerto per doppia orchestra d'archi del 39, oppure proprio la sua variazione sul Schlesinger's Round. Ha anche un titolo questa variazione, Lament. È una polifonia molto elaborata che fece credere a molti che si trattasse di un esperimento seriale di Arthur Searle. Tippett vi inserì come citazione il lamento di Didone di Henry Purcell. Sopra un tessuto armonico molto denso, tratto da questo celebre lamento, Tippett agganciò poi il Schlesinger's Round.

Britten aveva dubbi sulla chiarezza e linearità del pensiero musicale di Tippett. Dubitava che avesse il pieno controllo delle proprie idee musicali. L'uno, Britten, era un compositore dall'invenzione torrenziale, l'altro, Tippett, era meno istintivo e più intellettualistico. Tippett era un uomo di estesissima cultura, anche letteraria, ma era arrivato tardi alla composizione e per giunta con un impegnativo lavoro autodidattico. Insomma, era anche all'opposto di Barclay. Ed eccoci proprio a Barclay. La sua variazione fluida e aggraziata, la tensione accumulata in precedenza, si scioglie in un clima di serenità e squisita compostezza. I critici la definirono un acquerello musicale per via della chiarezza armonica e per la leggerezza. Era talmente riconoscibile lo stile che questa fu una delle pochissime variazioni che alcuni esperti riuscirono a indovinare.

Dopo la variazione di Barclay, arriviamo finalmente a quella di Britten. È un pezzo di carattere brillante, con una vivacità ritmica e un'ironia tipica del suo stile orchestrale, le stesse che troviamo nelle Illumination e nelle variazioni su un tema di Frank Bridge. La variazione è basata sulla tecnica dell'imitazione contrappuntistica, ma nella sezione centrale Britten inserisce il motivo che in Gloriana raffigura la regalità di Elisabetta I.

Nell'individuazione dei compositori fallirono clamorosamente anche i molti critici musicali e illustri accademici presenti fra il pubblico, soprattutto confuso il linguaggio austero di Humphrey Searle con lo stile ora di Britten, ora di Tippett. Searle era l'unico compositore che si servisse del linguaggio dodecafonico, aveva studiato con Anton Webern a Vienna fra il 37 e il 38. E il suo pezzo crea un'atmosfera sospesa, misteriosa, cupa, che contrasta nettamente con il resto dell'opera. In base anche al titolo dato alla variazione, quello di Notturno, molti critici attribuirono quel clima espressivo alle caratteristiche ambientazioni notturne di Britten. Quelli che badavano di più all'elaborato contrappunto della pagina pensarono viceversa a Tippett. Nel 1947 Peter Pierce commissionò a Searle Put away the flute, metti via il flauto, un album di songs per tenore, flauto, oboe e quartetto d'archi. Britten, con sarcasmo, disse che avrebbe dovuto chiamarlo Put away the score, metti via la partitura. Ma di fronte alla variazione che stiamo per ascoltare, fece un inchino e affermò che era la pagina più suggestiva ed efficace di tutta la raccolta.

La variazione conclusiva è di William Walton. In quel periodo Walton stava lavorando alacremente all'opera Troilus e Cressida. Dovette interrompere il lavoro sul soggetto shakespeariano perché per l'incoronazione gli erano stati commissionati vari pezzi. Prima di tutto una marcia orchestrale per accompagnare i reali durante l'ingresso in chiesa. Questa marcia si intitola Horben Scepter, dove il globo e lo scettro sono evidentemente simbolo del potere regio. È un pezzo che segue la tradizione dei corrispondenti di Elgar. Oltre alla marcia gli fu commissionato un Te Deum, uno dei capolavori assoluti della musica sacra anglicana. Infine, a ostacolare il lavoro su Troilus e Cressida, si aggiunse proprio la variazione sul Seldinger's Round. Walton inserisce nella sua variazione finale una citazione di una sua precedente ouverture da concerto, Portsmouth Point, del 1925. Il pezzo era famosissimo, per cui molti riconobbero l'autore. Aggiungiamo una curiosità. L'idea di introdurre citazioni era venuta proprio da Walton, ma non tutti l'avevano raccolta. La variazione di Walton si lancia rapida secondo un tempo di giga e si conclude con il suo caratteristico stile celebrativo. All'indomani della prima, sui principali quotidiani britannici, i critici dovettero ammettere pubblicamente di non essere stati in grado di indovinare tutti e sei gli accostamenti. I sei compositori erano stati abili a mimetizzarsi e a giocare coi propri stilemi individuali.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tensioni nel Golfo. Gli Stati Uniti attaccano petroliere iraniane. Ne abbiamo distrutte 5. Teheran risponde con bombe a grappolo su basi USA in Giordania. Corre il prezzo del petrolio.
3: Lavrov contro Finlandia e Italia. Alexander Stubb e Giorgia Meloni chiedono il cessate fuoco in Ucraina solo per guadagnare tempo a favore di Kiev. Droni di Mosca sul confine con la Moldavia. 2 vittime.
2: Mostra del cinema di Venezia, protagoniste le attrici italiane. Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé in Un bon petit soldat.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Di nuovo tensione alta dunque tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Washington ha attaccato 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Karghe nel Golfo dell'Oman e la risposta di Teheran non si è fatta attendere. E allora sentiamo il corrispondente da Istanbul.
4: Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i Pasdaran avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington e così ieri il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane del Golfo di Oman e poi vicino alla strategica isola di Kharg. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Inevitabile l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che torna a superare i $100 al barile. E l'ultima rappresaglia ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. Teheran sostiene di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e afferma di aver abbattuto 18 missili, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Di pari passo con le tensioni in Medio Oriente corrono i prezzi del petrolio. Il Brent sfonda la soglia dei $100 al barile, valore più alto da luglio. In aumento quindi benzina e diesel. La verde è a 2,06 centesimi al litro, mentre il gasolio sfiora i 2,18. Domani scade lo sconto sul diesel. Probabile una proroga di altre 2 settimane. In forte rialzo anche il gas a 8,4 euro al megawattora.
3: In Israele si scalda il clima politico interno dopo le accuse rivolte da Haaretz al premier Netanyahu sul 7 ottobre. Mentre vanno avanti le misure contro la Gran Bretagna, che ha sanzionato insieme ad altri 11 paesi i coloni della Cisgiordania.
5: Il consolato britannico a Gerusalemme avrà 30 giorni di tempo per chiudere le sue attività, solo 7 invece per i funzionali di Londra impegnati nel centro di coordinamento per Gaza per lasciare Israele. Sono questi i tempi fissati dal governo israeliano, la risposta durissima alle sanzioni annunciate dalla Gran Bretagna, alle quali hanno aderito anche altri 11 paesi, contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Secondo il sito Axios, sempre molto informato sulle mosse dell'amministrazione americana, il presidente Trump era stato messo al corrente dal premier britannico sulle sanzioni imminenti e non avrebbe presentato obiezioni. Ma in Israele a tenere banco è soprattutto il duello tra Netanyahu e il quotidiano Haaretz, che ieri ha parlato di una telefonata ricevuta dal premier israeliano del presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Per Netanyahu solo bugie e denuncia per diffamazione il quotidiano israeliano. Torna ad attaccare poi i capi dell'esercito e dello Shin Bet, il generale Halevi e Ranon Bar. Ore prima degli attacchi avevano tutti gli elementi per lanciare l'allarme, ma non lo hanno fatto, ha dichiarato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: L'altro fronte di conflitto tra Russia e Ucraina, speranze per nuove trattative dopo la conversazione di ieri tra Trump e Putin. I 2 avrebbero discusso della possibilità di un vertice a 3 anche con il presidente cinese Xi. Sul terreno, condanna della Moldavia per raid russi che hanno colpito anche zone vicine ai confini del paese e fatto 2 vittime. Avevamo nel mirino centri logistici in Ucraina, afferma Mosca. Intanto ancora accuse dal ministro degli esteri russo contro leader europei accusati di chiedere il cessate il fuoco nella guerra con l'Ucraina, solo per guadagnare tempo a favore di Kiev, la corrispondente.
6: C'è un gruppo di politici, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parla della necessità di un cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. A parlare il ministro degli esteri russo in una lunga intervista televisiva. Per Lavrov, una volta fermate le ostilità, la gran parte di loro non riconoscerebbe più le attuali conquiste territoriali russe per proteggere il governo di Kiev. Neanche Zelensky lo nasconde, prosegue il ministro quando dice di avere bisogno bisogno urgente di sistemi di difesa aerea per preservare lo Stato ucraino. L'Italia, prosegue Lavrov, fa parte di un gruppo di paesi che periodicamente danno segni di realismo sul conflitto, ma la Russia, conclude, non vede da parte loro un atteggiamento che possa favorire la fine del conflitto. Parole che arrivano proprio quando gli Stati Uniti cercano di rilanciare il processo di pace con la missione dei loro inviati a Mosca e a Kiev e con la telefonata di Trump a Putin. Uno sforzo diplomatico che la Russia sostiene, escludendo però l'opzione di una tregua che secondo il Cremlino servirebbe solo a riarmare Kiev e non vedendo di buon occhio una mediazione europea. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: È arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale. Centrale nel confronto tra i partiti resta anche il tema della sicurezza.
7: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni, che aveva definito provvedimento inaccettabile la liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti a Roma. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
8: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
7: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato, il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale il 15 settembre per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. C'è l'accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio, ma gli sherpa del centrodestra sono ancora al lavoro sui dettagli. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD Dario Parrini.
9: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
7: Il Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona, pensiero condiviso anche da AVS, secondo cui è una legge elettorale fatta su misura. Alessandra Allegra, GR3.
2: Intelligenza artificiale, tema affrontato dalla Premier Meloni durante una trasmissione TV. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia giunge la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Sentiamo parte del suo intervento.
10: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio. Scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
3: La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano in Puglia, il funerale della donna, il nostro inviato.
11: C'è il volto sorridente di Lorena Isceri nel maxischermo allestito qui davanti alla chiesa di Maria Regina a Squinzano, il paese dove la 45enne era cresciuta e dove alle 17 saranno celebrate le esequie. Qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici in uno striscione appeso al lato della piazza. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno coperto le insegne dei negozi con drappi rossi, palloncini rossi, lo stesso colore che molte persone arrivate qui alla Camera Ardente si sono segnate sul viso per dire basta alla violenza contro le donne. Lo aveva fatto nei giorni successivi al femminicidio Franco, il padre della vittima, con un toccante messaggio alle istituzioni. All'arrivo del feretro da Firenze verso le 10 l'uomo lo ha abbracciato più volte, ha abbracciato la bara bianca con i fiori rossi sopra, in lacrime, mentre la madre Antonietta stringeva tra le mani il peluche di Lorena bambina. Queste sono le voci che abbiamo raccolto tra alcune persone che hanno partecipato alla Camera Ardente.
12: Lorena è la figlia di tutti e la sorella di tutti e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
13: Come si fanno a non essere sensibili di fronte a queste tragedie? Insomma, nel paese la conosciamo tutti, penso pure io un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
14: Simone Zazzera, GR3.
2: Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, importante pluripregiudicato romano e storico capo ultra della Lazio, assassinato nel 2019, arrestati 7 presunti mandanti, ucciso come punizione perché si era svincolato dal clan di Camorra dei Senese nel traffico di droga e il boss Michele Senese, da dietro le sbarre, avrebbe dato il suo benestare.
3: A Mantova torna il Festival Letteratura, più di 300 tra autrici e autori italiani e internazionali ad animare i palazzi e le strade della città per festeggiare questa 30ª edizione. Abbiamo intervistato Salvatore Satta del comitato organizzatore.
15: Sicuramente il 30° anniversario è un'occasione per pensare al passato e guardare al futuro.
16: Ci sono tantissimi ospiti. Qual è il filo conduttore di questo festival?
15: Ci sono tanti fili conduttori, questo per scelta sin dal 1997. Uno senz'altro riguarda appunto la cifra tonda di 30 anni e ai trentenni dedicheremo tanti incontri in programma, tracciando un po' un punto su come in questi 30 anni sia cambiata anche la percezione di questa età, parlando di come guardano i trentenni oggi il lavoro, di come pensano il sesso, le relazioni sociali, la vita in provincia, con tanti scrittori italiani.
16: E ci sarà più di un omaggio a Ippolito Nievo?
15: Un focus molto particolare legato a un trentenne di ieri, Ippolito Nievo, attraverso il quale guarderemo tutta l'epopea risorgimentale. Ci misureremo in qualche modo con la storia di un trentenne che è tanto adatto e che è stato un geniale autore delle Patrie Lettere. Faremo una mostra e un omaggio al suo capolavoro che è Le Confessioni di un Italiano.
0: Maurelia Carafa, GR3.
2: A Venezia, attrici italiane protagoniste della Mostra del Cinema, in concorso Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé in Un bon petit soldat. E nelle notti veneziane torna Luigi Locascio, che a Lido debuttava 26 anni fa con I 100 passi.
17: Il Lido si è svegliato sotto la pioggia battente stamattina, ma operai già al lavoro per rendere percorribile il tappeto rosso che oggi accoglierà tanta Italia. Alba Rohrwacher è protagonista assoluta di Bon Petit Soldat, diretta da Stéphane Brisé, che la trasforma in un manager delle risorse umane di un'azienda senza scrupoli. Per il Lido si aggira anche un'ape rosso fuoco, quella che ne Il mestiere di Beppe Tufarulo porta in giro Luigi Locascio, che torna al Lido nel ruolo di Sauro Cantafame, qui dove debuttò con I 100 passi 26 anni fa.
18: Ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. Mia madre Aida, lei e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, viviamo sparsi, ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia. Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti.
17: E in concorso arriva il quarto italiano a Caccia del Leone, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori, Vanessa Scalera, Lino Musella. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca.
17: Poco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori, Vanessa Scalera, Lino Musella. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca. Regia Alessandro Campanella e Alessandro Rosi. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3.

0: carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: 13:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Bergamo e Grumello verso Brescia, 3 km di coda a causa di un veicolo fermo. Sulla A21 Torino-Brescia il traffico è congestionato tra Manerbio e dopo Cremona, siamo in direzione di Torino. Sulla Venezia-Trieste, A4 Venezia-Trieste, code sul nodo autostradale per via del traffico intenso all'allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione di Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di un'ora al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. Sulla A7 Milano-Genova coda per traffico intenso a Genova-Bolzaneto in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A10 traffico è anche intenso, c'è coda verso Genova tra Genova Aeroporto e Bivio A10 a 7 Milano-Genova. Sulla A12 tra Sestri Levante e Chiavari verso Genova la coda è per incidente, sulla A1 a Modena Nord in entrata in entrambe le direzioni la coda è per via del traffico intenso. A14 Bologna-Taranto, tra Imola e il Bivio A14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli, le code sono a causa del traffico intenso. E qua concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi, al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse, anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3.
2: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
3: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
4: Influencer.
5: Anna Lorenzetto, con Patrizia Gabrielli.
6: Fra pochi giorni, milioni di ragazzi tornano a scuola. Non si ripresenteranno circa 300.000 alunni delle elementari. Hanno abbandonato prima della quinta. Non si ripresenteranno circa 500.000 alunni delle medie. Abbandonano prima della terza. Sono i nuovi

0: analfabeti. Per modificare una realtà o per correggerla è indispensabile conoscerla. Perciò noi insieme proviamo a rispondere ai numerosi perché. Chi sono e perché abbandonano? Vorrei sentire tra i primi Anna Lorenzetto, che presiede l'Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo.
1: Posso tentare di rispondere perché in primo luogo. Ecco, in questi ultimi 10 anni, dalle statistiche del 61, si può dire che la scuola italiana ha fatto dei notevoli sforzi. Il primo è stata l'espansione della scolarizzazione e il secondo, importantissimo, la legge che ha elevato l'obbligo scolastico alla terza media. Ma a questi provvedimenti, senza dubbio notevolissimi, si è accompagnato un provvedimento di promozione culturale e sociale, rivolto soprattutto agli adulti delle zone depresse. Il problema dell'analfabetismo è un problema che può essere affrontato soltanto con, direi così, 2 azioni concomitanti e convergenti: la scolarizzazione e i ragazzi, ma l'intervento sul piano culturale, di una promozione culturale delle famiglie.
2: Le parole che abbiamo appena ascoltato sono parte di un suo intervento al programma televisivo Faccia a Faccia, cronaca e attualità discussi in pubblico. Precisamente sono parole pronunciate alla trasmissione condotta da Aldo Falivena dedicata all'evasione dell'obbligo scolastico. Era il settembre del 1969 e Anna Lorenzetto a quella data poteva vantare un'ampia esperienza di studio, un'ampia e articolata esperienza anche di pratica sociale sui temi inerenti all'istruzione, che ella declinò in una forma innovativa e direi assolutamente originale. Le sue affermazioni rimandano con forza al concetto di istruzione quale strumento per superare le disuguaglianze, garantire le pari opportunità tra cittadini e cittadine, e rinviano all'istruzione quale leva del cambiamento sociale e del cambiamento politico. È un principio questo che la Lorenzetto considera basilare per lo sviluppo della democrazia, democrazia che ha bisogno di essere alimentata da una cosciente, da una consapevole partecipazione dei cittadini.
1: E allora chi sono coloro che disertano la scuola? Sono quelli che vivono in un ambiente analfabeta o semi-analfabeta. Sono quelli che non trovano nel proprio ambiente, nelle famiglie, quella possibilità di integrazione che altri invece trovano nel proprio ambiente e nelle proprie famiglie. E perché questo? Perché, e dobbiamo dirlo, la scuola non può dare ancora e non è capace di dare ancora, senza con questo direi così dare nessuna colpevolezza alla scuola, si potrebbe dare la colpevolezza allora alla società, ma non può dare ancora quella possibilità, direi così, di integrazione nella vita, di poter affrontare la vita di cui ha bisogno un ragazzo. Il problema è questo: è la scuola nella realtà?
2: Finita la guerra, il paese versa in difficili, gravi condizioni. L'Italia è appunto da ricostruire sul piano istituzionale, politico, economico. Le emergenze sono numerose e tra queste si conta anche il problema dell'analfabetismo. I dati a tale riguardo sono drammatici. La situazione più grave è nel Mezzogiorno, i picchi più alti si registrano in Calabria e in Basilicata, e in proporzione il problema è più grave tra la popolazione femminile. Il dibattito è molto articolato e si dirama in diversi ambiti. Impegna l'Assemblea Costituente, che declina il diritto all'istruzione quale fondamento della Repubblica Italiana. Ma a questo ampio confronto prendono parte uomini e donne appartenenti a diversi partiti politici e a diverse associazioni. Solo per restare a quello che è stato l'impegno femminile, penso a figure quali Maria Comandini Calogero, responsabile del movimento femminile del Partito d'Azione e fondatrice di una scuola per assistenti sociali. Penso alla liberale Giosette Lupinacci, penso a Filomena Nitti, penso ancora alla suffragista Teresita Sandeschi-Scelba. Ecco, tutte loro sono impegnate nella campagna per l'alfabetizzazione e di questa campagna condividono diversi momenti e passaggi del suo sviluppo con Anna Lorenzetto, la quale, in virtù di una originale e innovativa elaborazione, nonché di una salda, direi, pratica politica, tiene ben stretto il rapporto, che è per lei imprescindibile, tra alfabetizzazione, istruzione e democrazia. Anna Lorenzetto direi che è espressione, un'alta, significativa, autorevole espressione di quella nuova pedagogia che si afferma alle origini della Repubblica. Una pedagogia, direi, carica di fiducia verso il valore dell'istruzione e convinta anche della possibilità di costruire una società democratica a partire dall'istruzione. Ma nella prospettiva di Anna Lorenzetto, la lotta all'analfabetismo e il diritto all'istruzione escono, direi, dal perimetro delle politiche rivolte a bambini e giovani, ai minori sostanzialmente, per estendersi all'intera società, sulla base di un progetto moderno, innovativo, sul quale ancora oggi dibattiamo, che è quello della formazione permanente.
3: Questa situazione di pochi lettori, scarsi lettori, è indubbiamente una situazione vera, ma dico, mi sembra che fosse soprattutto vera alcuni anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa. Da alcuni anni, da pochi anni, da 5-6 anni, forse non di più, c'è stato in Italia un grosso boom editoriale. Un aumento di una diffusione del libro enorme, un aumento di stampa, quindi un aumento di lettori, presumibilmente. Guarda, è una constatazione che ho fatto io, no? Alla fine del 58 io ho fatto nella mia rubrica una trasmissione
4: uomini dei libri,
3: sì. Non so se tu qualche volta forse
4: l'hai tante volte.
3: Una trasmissione dedicata alla BUR, alla Biblioteca Universitaria di Soli, una collana popolare tra le più diffuse. Bene, la BUR aveva stampato verso la fine del 58 50 milioni di libri, di esemplari, di pezzi.
4: 50 milioni.
3: Un libro per italiano, compresi, dico, i neonati.
4: Sì.
3: I novantenni.
4: Questo non è che ignorassi che ci fosse questo boom e che le cose andassero bene, questo sì, lo so. Ma noi di proposito abbiamo voluto ignorare, quasi fingere che le cose andassero peggio, proprio per spaventare la gente, per stimolare. Perché noi crediamo che l'Italia sia così giovane, così forte, che possa sopportare il peso di qualunque verità, proprio perché le cose vanno meglio.
2: Ecco, chi era però Anna Lorenzetto? Forse vale la pena accennare anche solo brevemente, molto molto sinteticamente, alla sua biografia. Era nata a Roma il 18 aprile del 1914, si era laureata nel 1940 in lettere e 3 anni dopo in filosofia. Sempre presso l'Ateneo Romano, dal 1945 sarà assistente e volontaria di filosofia e poi di pedagogia e assumerà infine la docenza. Sarà lei a dare vita nel 1969 alla cattedra di educazione degli adulti nella facoltà di magistero a Roma, appunto. Anna Lorenzetto è antifascista, un antifascismo che si alimenta della elaborazione del pensiero dei fratelli Carlo e Nello Rosselli. Negli anni della Resistenza è attiva, nel 1944 aderisce al corpo di assistenza femminile e si avvicina al Partito di Azione. È tra le figure di spicco dell'Unione Donne Italiane, l'associazione femminile di matrice laica nata nell'autunno del 1944. Abbiamo detto che Anna Lorenzetto è una studiosa di pedagogia, nell'immediato dopoguerra collabora con l'Università di Roma, dunque possiamo presumere che alle sue teorie su istruzione e metodi didattici giunga dopo un lungo percorso. Ma c'è una data in particolare, un evento che sembrano avere, anche stando alla sua testimonianza inciso in maniera particolare nelle sue scelte. È il 1947 quando compie un viaggio in Sicilia. Compie questo viaggio per sondare le condizioni di vita delle popolazioni locali. È in treno e vede un uomo dall'età indecifrabile, scalzo e mal vestito. Quest'uomo corre lungo il crinale di una collina in un paesaggio arido e spoglio. Corre per assistere al passaggio del treno, lo guarda con riverenza, quasi con soggezione, come conferma l'atto di togliersi il berretto al suo passaggio. Quest'uomo guarda il treno è il simbolo del progresso, come sappiamo, del movimento, e in un contesto governato invece, sottolinea Anna Lorenzetto, dall'ignoranza e dallo sfruttamento, in un contesto per molti versi immobile. L'immagine, allora quella del treno in corsa, stride nello sfondo di una Sicilia povera e arretrata. E quell'uomo anonimo non può essere un cittadino, sottolinea Lorenzetto, perché vive nella miseria e nell'ignoranza. Non può permettersi di scegliere. Non è un cittadino, bensì è un suddito. Per le donne e gli uomini che versano in tali condizioni, allora è necessario intervenire insegnando loro l'alfabeto maggiore, che per Anna Lorenzetto non è semplicemente, non si esaurisce nell'insegnare a leggere, a scrivere, evitare errori di ortografia, insegnare la grammatica italiana. Questo è l'alfabeto minore. L'alfabeto maggiore è cultura civica in senso alto, che si traduce nel vissuto quotidiano dei soggetti. Si tratta di concetti che la studiosa enuncia e approfondisce in diverse occasioni nella sua attività di ricerca, nei suoi libri. A distanza di circa 6 mesi da questo viaggio in Sicilia, dall'incontro con il suddito, diremmo, nasce l'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo. UNLA è l'acronimo. Anna Lorenzetto presiede il comitato promotore, poi sarà vicepresidente, mentre la presidenza è affidata a Francesco Saverionitti, figura prestigiosa, presidente del Consiglio nell'Italia liberale, soprattutto attento, profondo conoscitore del meridione, studioso del Mezzogiorno, stato membro dell'Assemblea Costituente, e quindi, dicevo, a Francesco Saverionitti sarà affidata la presidenza.
5: Sulla sponda destra del Tevere sorge il quartiere di Tor di Quinto. Nell'immediato dopoguerra, l'UNLA, l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, appena costituita, aprì nei locali della scuola elementare della zona un centro di cultura, tuttora in attività, per combattere l'analfabetismo e promuovere l'istruzione di base.
6: La scuola popolare in cui questo corso è inserito, lo sapete benissimo, dura 6 mesi. Il nostro sacrificio in fondo è un piccolo sacrificio, anche se tende a una grande meta. Questo sacrificio dura 6 mesi e comporta una frequenza serale di 4 ore. Quindi per 4 ore noi al giorno vivremo insieme, gestiremo nel miglior modo possibile questo nostro tempo e metteremo a profitto tutta le nostre esperienze e le vostre esperienze, perché in questi nostri corsi noi diciamo che nessuno insegna e tutti imparano. Noi ci scambiamo esperienze, voi esperienze di vita vissuta, noi esperienze didattiche di un passato che è abbastanza adesso, diciamo, numeroso, che comincia a contare 30 anni di attività, e noi insieme fonderemo queste nostre esigenze per riuscire a ottenere ottimi risultati.

0: La tesi di Anna Lorenzetto sull'educazione degli adulti viene illustrata in diverse occasioni, se ne fa testimone la rivista fondata da Piero Calamandrei, Il Ponte. Su queste pagine, con estrema chiarezza, viene enunciata proprio la categoria della formazione permanente. E anche si riflette sugli allievi. È un allievo con peculiari caratteristiche l'adulto e quando entra nella scuola vi immette, vi porta dentro la società. Dunque egli è un potenziale agente di un più stretto rapporto tra scuola e società. Il progetto della formazione permanente, per essere efficace, per essere realizzato in maniera, diremmo, corretta, richiede un ripensamento anche dei metodi didattici, necessita di uno scambio reale tra l'allievo e il docente. Forse oggi noi definiremmo questa didattica una didattica partecipata. Sono questi i principi che Anna Lorenzetto e l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo intendono applicare nelle scuole popolari che vengono istituite con un decreto legge nel maggio del 1947. Il fine di queste scuole, in sintesi, risiede nella istituzione di corsi volti all'alfabetizzazione e anche all'avviamento al lavoro, ma le difficoltà sono numerose. La collaborazione tra l'Unione e le istituzioni è difficile, non mancano delle divergenze con il governo e insomma ci sono delle resistenze, forse delle vere e proprie difficoltà a comprendere a fondo questo progetto che è per molti versi rivoluzionario. Un'altra intellettuale, un'altra Anna Garofalo, parlerà di una rivoluzione silenziosa. Definirà una rivoluzione silenziosa quella compiuta da Anna Lorenzetto.
1: Per quale motivo lei è tornata a frequentare la scuola, qui ai corsi Gracis del Centro di Cultura Popolare di Tor di Quinto?
2: Io ho lavorato per parecchi anni come commessa e da bambina non ho potuto continuare gli studi. Ora è 4 anni che sono sposata, è solo un anno che ho smesso di lavorare e praticamente ho la possibilità di ricontinuare a studiare.
3: Per me il problema è diverso, perché a me mi serve per via del lavoro, che sembra che ci siano delle riforme nuove nell'ambito dell'ospedale e è necessaria la terza media. Senza la terza media non possiamo andare avanti, non possiamo accedere a questi altri corsi che si faranno.
1: E lei che lavoro fa all'interno?
3: L'infermiera.
0: La sensibilità e l'impegno dell'Unione per la lotta contro l'analfabetismo può essere collocato lungo la scia di una valida tradizione che ha visto impegnati uomini politici e molti intellettuali, almeno a partire dagli ultimi 3 decenni dell'Ottocento, e mi riferisco a quella eccezionale esperienza che sono state le scuole dell'agro romano, animate dallo scrittore Giovanni Cena, dalla scrittrice Sibilla Leramo, dal medico Angelo Celli e Anna Franzel Celli. E sono state animate da tante donne e da tanti uomini rimasti in parte anonimi. Questi, guidati dal motto Alfabeto e Chinino, soccorsero in vario modo le popolazioni dell'agro romano afflitte dall'ignoranza, dalla malaria, dalla povertà, che vivevano in condizioni davvero miserrime. E nell'agro romano, come in altri centri d'Italia, grandi e piccoli, si andavano sviluppando in quella fase storica tra 8 e 900 diverse opere di beneficenza e di solidarietà. Il quadro però era sensibilmente cambiato nel secondo dopoguerra. La beneficenza era superata, stando al pensiero di Anna Lorenzetto. La beneficenza poteva certo alleviare le difficoltà, ridurre i disagi, ma era insufficiente a rendere autonomi i soggetti cui si rivolge, i soggetti che ne godono. Per Anna Lorenzetto l'obiettivo è chiaro e lo sintetizza egregiamente nell'espressione aiutare gli uomini ad aiutarsi da sé. Diciamo allora che aiutare gli uomini ad aiutarsi da sé diviene un nutrimento, linfa vitale per la democrazia. Ed è sulla base di questi principi che nel 1949 nascono i centri di cultura popolare, il cui obiettivo principe può essere riassunto proprio nella formazione permanente. È un grande esperimento.
4: Il maestro Francesco Lattarulo.
5: Ringrazio per la gradita visita e sono a loro completa disposizione.
4: L'idea del maestro di Bisaccia di creare una scuola per contadini maturò alla fine della guerra. Scrisse degli articoli su una rivista scolastica, prese i contatti con l'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, partecipò a convegni internazionali e nel 1949 incominciò. Senta, direttore, in Italia ci sono altri centri di cultura?
5: Ah, si capisce che ce ne sono altri. Potrebbe essere molto preciso l'Unione Nazionale per la lotta contro l'alfabetismo, ma dall'ultimo bollettino ho rilevato che sono una quarantina, 40, 45.
4: Qual è, maestro, la situazione dell'analfabetismo in Italia? Ci sono ancora molti analfabeti?
5: Ci saranno ancora, perché si sta facendo tanto per eliminarli. Per esempio a Bisaccia abbiamo fatto un'inchiesta l'anno scorso e abbiamo rilevato che ci saranno ancora 700-800 analfabeti. Credo che la stessa posizione sia negli altri comuni dell'Italia del Sud.
4: Signor maestro Lattarulo, noi vorremmo avere da lei altre notizie. Cosa ci può dire qui sul centro?
5: Beh, quelle che decidono sapere. Vengono a casa mia e posso offrire un caffè e posso dare qualunque altro chiarimento.
6: E a principio sembrava una cosa un po' azzardata. E quindi ho dovuto lottare con tanta incomprensione. Poi in quel momento sta gente ha capito che la scuola è una cosa utile. Non solo per loro, ma anche per i loro figli.
0: I locali che ospitano i centri sono assai poco confortevoli, sono così rimediati molto spesso alla meglio, stanze poco illuminate, poco riscaldate, ma ogni centro gode di una piccola biblioteca, di una collezione di giornali, di riviste, in diversi casi, proprio nella convinzione sia utile e necessario coniugare lavoro intellettuale e manuale, sono presenti dei laboratori di falegnameria o di meccanica, di taglio e cucito. Nel volgere di 2 anni si contano più di 30 centri nelle regioni che ho citato e le persone coinvolte sono migliaia. Sono tantissimi gli uomini e anche in parte le donne che dopo il lavoro dei campi si siedono sui banchi di scuola sovente e rimediati alla meglio.
1: Com'è articolata la sua giornata? Cioè dalla mattina alla sera? Vediamo di farne un quadro sintetico.
3: La giornata mia è articolata. La mattina la sveglia suona sempre ai 6. Quando faccio il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, il turno è sempre quello, perché ho ragazzini da portare a scuola, ce ne ho 3. Poi faccio un giorno di mattina, un giorno di disposizione, un giorno di pomeriggio e un giorno di notte. E poi ho riposo e libertà, quindi nei 2 giorni devo cercare di rimettere a posto per tutto casa, perché tutti i 4 giorni di lavoro mi va un pochino indietro.
1: E quindi inoltre si aggiungono anche i pomeriggi?
3: Pure le ore di scuola e quando vai a lavorare di pomeriggio devi uscire prima, rientri tardi, i ragazzini stanno mezzi strani perché non è che sempre c'è sta il padre, c'è sta la nonna, qualcuno c'è sta sempre. Però i ragazzini c'hanno un dolore che adesso mi vedono meno di prima.
0: Accennavo poc'anzi al tasso di analfabetismo più alto tra le donne. Anna Lorenzetto è molto sensibile ai temi della condizione femminile e dell'emancipazione, come del resto conferma il ruolo presso l'Unione Donne Italiane. È l'unica associazione di massa, e la osservava, laica, democratica e repubblicana. E Anna Lorenzetto nutre molte speranze verso l'UDI, ha un ruolo importante all'interno dell'associazione, parte del direttivo, sarà delegata al primo congresso internazionale di dopoguerra che si tiene a Parigi, pubblica articoli sulla rivista Noi Donne. Ma dall'UDI uscirà insieme a tante altre sue compagne proprio nel 1947, quando l'UDI entra sempre più, diremmo, in quella che è la sfera di influenza del Partito Comunista Italiano, sempre più sotto l'ala egemonica del Partito Comunista Italiano, e Anna Lorenzetto è una decisa sostenitrice dell'autonomia dell'associazione dal Partito Comunista, dai partiti. Questa per lei è una questione molto importante che esprime già prima dell'incalzare della guerra fredda. Quindi questa sensibilità la porta a guardare anche le donne del meridione con le quali entra in contatto, entra in relazione. E riesce a cogliere con grande lucidità le difficoltà che queste incontrano nel frequentare i centri, la oppressione nelle quali esse diciamo vivono. Parla di donne che guardano diciamo la strada da dietro le finestre, che vivono quindi sostanzialmente chiuse in casa, donne oppresse da una cultura secolare che le priva di autonomia e vivono, dice, nella soggezione e, aggiunge, vivono nella violenza morale. Non hanno la possibilità di esprimere pienamente se stesse, le proprie capacità, la propria soggettività, diremmo. Però nel tempo ella nota anche i cambiamenti che sono intervenuti, cambiamenti intervenuti tra le donne che frequentano i corsi, e la dice appaiono abbastanza sicure, semplici, disinvolte.
7: Io sono venuta a Roma che avevo 11 anni, per cui i miei genitori non mi ci hanno mandata a scuola, stati familiari, cioè finanziari più che altro. Poi sono venuta con una mia zia, ci sono stata 3 anni, poi mi sono messa a lavorare per conto mio. Cioè, ho lavorato sempre presso delle famiglie, cioè mi sono occupata di bambini. E, cioè, non avendo fatto la terza media, avevo poche scelte, poche alternative di lavoro. E ho cominciato a covare l'idea molto tempo addietro, cioè presso i 16 anni più o meno. Però dovevo aspettare di compiere 18 anni perché non c'era nessuno che mi potesse tenere in casa, anche poter lavorare la mattina e andare a scuola anche la sera, però la cosa non era proprio possibile. Quindi ho dovuto aspettare 18 anni anche per potermi prendere la responsabilità tutta io.
0: Gli anni 50 sono anni di intenso lavoro. Intenso lavoro per ottenere i finanziamenti necessari a istituire i centri di cultura popolare e soprattutto si stringe sempre più il rapporto tra l'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo e l'UNESCO. Nel 1981 proprio l'UNESCO la incarica di dirigere la divisione alfabetizzazione e la divisione educazione degli adulti a Parigi. L'attendono altri anni di lavoro, poi ormai anziana si trasferisce a Porto Ercole, dove poi si spegne nel maggio del 2001 senza essere dimenticata dalle sue colleghe universitarie, dalle amiche e dagli amici dell'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo. È ricordata, dicevo, ma certo, a proposito di memoria e di riconoscimenti, possiamo forse convenire con Alba de Céspedes, la quale, riferendosi proprio ad Anna Lorenzetto, così osservava: è una donna timida che non ha la misura del suo eccezionale valore. In un altro paese sarebbe stata proposta da tempo per il premio Nobel.
8: Patrizia Gabrielli ha raccontato Anna Lorenzetto.
9: Realizzazione di Marzia Coronati.
10: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
11: Rai Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters. Info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Buon pomeriggio, sono le 14:34 minuti in questo momento. Inizia un po' più tardi del solito, ma inizia anche la puntata odierna dell'Idealista, puntata di questo mercoledì 22 ottobre, con una lista fatta di musicisti che utilizzano la tradizione come terreno di sperimentazione. Saranno musiche comprese tra due mari e almeno due matrici, messaggere in qualche modo di storia e allo stesso tempo di futuro, con il sentimento di una Calabria diffusa che non conosce confini. E allora l'abbiamo intitolata Calabria aumentata, anche perché è musica che appunto occupa uno spazio immateriale molto più ampio di quello prettamente geografico. E poi semplicemente si pensava di aprire questa lista, che per il resto è fatta di cose piuttosto recenti, con un gruppo chiamato Quarta Aumentata, che nasce alla fine degli anni 90 nella Locride, intorno alle musiche di un progetto teatrale, gruppo spontaneo, e prende il nome da un intervallo musicale piuttosto diffuso nelle musiche di tradizione dell'area mediterranea. E poi sì, è l'intervallo noto, il tritono sinistramente noto per certi versi come diavolo in musica. Il titolo del brano con cui apriamo è Vai, e sembra un buon titolo per iniziare, anche se il testo si riferisce essenzialmente all'andare altrove quando finisce una relazione sentimentale.

quarta aumentata con un brano chiamato Vai da Navigando, un disco del 2002, ma un brano che è stato poi selezionato anche per il volume Calabria di una collana discografica che si chiamava Tribù Italiche, e poi è stato incluso anche nel classico disco antologico The Best of Quarta Aumentata, insieme ad altri brani amati del repertorio di questa formazione, di questo quartetto calabrese, da Bella Balla a Calabria Sona. Calabria Sona, che è diventato anche un marchio, un'organizzazione che ha allacciato un rapporto stretto in particolare con l'Australia. Sulla stampa locale di oggi, la stampa locale calabrese, non quella australiana, leggiamo che dopo 5 tournée di successo negli ultimi anni, ora viene lanciato l'Australian Tarantella Festival. C'è anche un blog di Calabria Sona che sempre in questi giorni ci informa che è uscito il nuovo brano di Antonio Grosso, danzato con la compagnia Abu Tarantella. Qui si dice, tra l'altro, siamo gente di Calabria, gente allegra e senza rabbia. Forse perché si tende un po' a generalizzare, ad esagerare in un senso o nell'altro, e comunque va bene senza rabbia, e però senza nulla togliere a un festival che si tiene da tanti anni in provincia di Crotone e che viceversa si chiama Amore e Rabbia. È una delle realtà più interessanti per l'attenzione che rivolge proprio alle musiche popolari e anche alle idee che talvolta veicolano. C'è passato, negli anni passati, e anche il maestro Francesco Loccisano, maestro di chitarra battente, che sta dando davvero massimo lustro a questo strumento cardine delle tradizioni del Sud Italia, ha introdotto innovazioni sia nella costruzione che nella tecnica esecutiva, ha ideato anche un modello, il modello Loccisano, ed è docente della prima cattedra in assoluto in Italia di chitarra battente presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, provincia di Catanzaro. Molta passione, risveglio, consapevolezza di una grande ricchezza culturale e voglia di raggiungere una forma di eccellenza anche restando nel territorio. E se non c'è rabbia, c'è sicuramente un'inclinazione, un impulso a fare, a suonare qualcosa di contundente.

Un brano chiamato Onde d'Urto, come l'intero album da cui è tratto, il nuovissimo lavoro di Francesco Loccisano, appena pubblicato, un disco nel quale la chitarra battente, spiega lo stesso Loccisano, dialoga con elettronica, arrangiamenti moderni, una ricerca artistica proiettata oltre i confini territoriali, e quindi è ancora di nuovo questa Calabria diffusa. E aggiunge lo stesso Loccisano, c'è proprio questa voglia, l'intenzione di intrecciare mitologia, emozioni e denuncia sociale, fino a ottenere un racconto universale. Un'onda d'urto, comunque un flusso di energia straripante, arriva anche da un altro recente lavoro intitolato Strania, che segna il debutto di Senduchi, un gruppo anche qui formato da musicisti di diversa estrazione che non nascono ieri e si ritrovano proprio intorno all'idea di una musica transitoria da una realtà residuale. La definizione è loro.

c'è della chitarra anche qui, anche in questo brano che d'altro canto si chiama Chitarra Sì di Ligno, che arriva da questo album di debutto dei Senduchi. In realtà c'è molto di più all'interno, anche a livello di strumentazione, ma abbiamo lira, zampogna, abbiamo anche gli strumenti classici, elettrici ed elettronici più tradizionali se vogliamo, e poi malarruni, tamburelli, doppi flauti e la zampogna già forse citata, con questa mescolanza di strumenti antichi e nuovi linguaggi, che è un po' la cifra di quello che volevamo rappresentare con un titolo come Calabria aumentata. E Senduchi, si legge nelle note che accompagnano quest'album, nasce dalle ceneri dell'immaginario collettivo, dall'interruzione della nostalgia etnografica, dagli avanzi del pasto a base di oscilloscopi, dal Moog di mio zio che non si accende più per l'umidità nella cantina. Sono un testo di Ettore Castagna, d'altro canto brillante come musicista, come scrittore, come antropologo. Qui in quest'album suona lira, chitarra elettrica, malarruni, voce. Con lui c'erano Carmine Torchia, basso elettrico e voce, Elisa Surace, voce e tamburello, Mimmo Morello, zampogna e fiati, voce, Peppe Costa, io sono, batteria elettronica e voce anche lui. E Ettore Castagna, comunque dicevamo, a tutto tondo ha compiuto una ricerca sempre tesa verso la tradizione orale e un lavoro anche di ricerca delle ultime fonti viventi. Lo ricordiamo già Nereliu, e maneggia diversi strumenti della tradizione, in particolare dal lontano 1980 ha a che fare con la lira calabrese, cordofono ad arco, una sopravvivenza bizantina, fa parte appunto della grande famiglia delle lire bizantine che resiste ancora in Calabria e non solo. La versione più antica e iconica forse è quella di Creta, con delle caratteristiche sonore ed esecutive davvero peculiari. Nel 2023 la cattedra di etnomusicologia della Sorbona gli ha commissionato un lavoro davvero organico e dettagliato su questo strumento, ne è venuto fuori un disco che è anche un saggio ed è anche un viaggio nel tempo con l'esplorazione di una matrice molto antica.

La voce di Jenny Caracciolo e la lira calabrese suonata dal maestro Ettore Castagna. Canzoni a ballo si chiamava, tratto da lira Sona Sona, ed era un canovaccio ritmico, melodico, che si ritrova anche in versione, per così dire, aumentata nel disco dei Senduchi che ascoltavamo poco fa. Parlando di Eremia, il debutto come solista, quasi da cantautore, di Ettore Castagna, uscito poco prima di questo lira Sona Sona, Guido Festinese sul Giornale della Musica ha definito Castagna uno di quei casi esemplari e rari di proficua ridondanza creativa e intellettuale, che non è mai fragile bolla narcisistica, ma semplicemente bisogno di espressione a tutto campo, l'istinto di narrare. Ed è con l'istinto di narrare, in qualche modo, che chiudiamo questa lista di oggi. All'idealista, l'ultimo brano mantiene questa duplice tensione di cose antiche e di formule nuove possibili. Lo fa meno sul versante dell'organologia, degli strumenti musicali, e più appunto su quello della poesia orale, nel solco, se vogliamo, di Otello Profazio, che ha un erede irregolare, immaginifico, un erede aumentato, potremmo dire ancora, in Peppe Voltarelli, che a Profazio aveva dedicato un lavoro anni or sono e poi è andato ben oltre, facendo incetta anche di premi e di esperienze in giro per il mondo, partito dalla Sibaritide, un viaggio culminato per ora nella sua grande corsa verso Lupionopolis.

0: Era Peppe Voltarelli con Nunc Ignus Oulu Mai, dalla grande corsa verso Olupionopolis, dalla Sibaritide al mondo intero, dicevamo, passando per il Brasile e soprattutto per gli Stati Uniti d'America, di cui Voltarelli è diventato un frequentatore assiduo anche a livello di processo creativo e produttivo della sua musica, che ha chiuso questa lista, questa puntata dell'Idealista, che abbiamo intitolato Calabria aumentata, anche per dare proprio questo senso appunto di Calabria musicalmente diffusa, non solo in Italia ma anche nel mondo. In questa puntata abbiamo ascoltato una band storica come Quarta Aumentata, seguita da un nuovissimo lavoro di Francesco Roccisano e della sua chitarra battente. Poi l'esordio dei Senduchi, abbiamo ascoltato anche qui una chitarra si diligno da questo album d'esordio dei Senduchi chiamato Strania, e dal suono così compatto dei Senduchi abbiamo tirato fuori la lira calabrese di Ettore Castagna per un momento così solistico della sua Canzoni a ballo, e abbiamo poi chiuso, come dicevamo, con Peppe Voltarelli con questa Nunc Ignus Oulu Mai. L'Idealista finisce qui, il pomeriggio di Radio 3 sta per iniziare con Fahrenheit. Torniamo domani alle 14.30, considerate che questa puntata, come le altre, potete trovarla su Rai Play Sound.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo mercoledì 9 settembre. Un saluto da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia, dall'altra parte del vetro c'è Marianna Soccodato e accanto a lei, alla parte tecnica, Alessandro Ameldolara. Susanna Tartare, come sempre, alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. Vi ricordo il numero per i vostri sms. 335-5634-296 è l'indirizzo fare con la calcentro @rai.it per comunicare con noi. Le 15:02 minuti esatti e vi domando, domanda a chi è all'ascolto di Radio 3, che cosa fareste se vi ritrovaste da soli in mezzo alla selva amazzonica per 4 interi giorni? È il punto di interrogativo da cui parte l'ultimo romanzo di Pilar Quintana, scrittrice colombiana, voce importante e riconoscibile della letteratura latinoamericana contemporanea, qui con noi negli studi Rai di Via Asiago. Le do il benvenuto, buon pomeriggio.
7: Muchas gracias, estoy feliz de estar acá, primero en la radio, o primero en Italia, en Roma, y segundo en la radio. Muchas gracias por esta invitación.
8: Buon pomeriggio, grazie per questo invito, sono molto felice di essere qui a Roma e alla radio.
6: Grazie e salutiamo anche Elisabetta Verardi, sua è la voce della traduzione in consecutiva. Allora, prima di scendere nella trama di Notte Nera, il nuovo romanzo di Pilar Quintana che esce per i tipi della tartaruga, dobbiamo anche dare notizia della sua presenza qui per un premio ILA Letteratura. L'ILA è l'organizzazione italo-latinoamericana, per un romanzo precedente, Gli Abissi.

0: sì, anche in questo caso, così come abbiamo una protagonista donna in Notte Nera che è Rosa, anche negli Abissi c'è una protagonista più giovane. Ecco, vogliamo raccontare chiaramente questi personaggi, anche il modo di raccontare, di costruire le storie di Pilar Quintana, ma prima le chiediamo che cosa significa per lei ricevere questo premio ed incontrare il pubblico delle lettrici e dei lettori italiani.
1: Bueno, me encanta haber recibido un premio. Siempre el oficio del escritor, de la escritora, es un oficio solitario y el premio es una compañía para tu oficio, ¿verdad? Es un reconocimiento de que quizás, no sé si quiera decir que estés haciendo las cosas bien, pero que a algunas personas, por lo menos al jurado, le pareció que estás haciendo las cosas bien.
2: Beh, sono molto felice di ricevere questo premio perché solitamente il lavoro dello scrittore, della scrittrice è un lavoro solitario e questo premio è una sorta di compagnia, quindi non so se sarà così per tutti, ma sicuramente significa che per qualcuno sto facendo le cose nel modo giusto.
0: E allora scendiamo nella trama di Notte Nera, che voglio ricordare sarà presentato per l'anteprima del Festival Inquiete, Festival di scrittrici a Roma, da Claudia Durastanti e Francesca Mancini questa sera alla libreria Spazio 7. Rosa è la protagonista di questa storia, lo dicevamo, si ritrova da sola in una casa nella selva amazzonica e ci sono una serie di interrogativi che incombono in questa storia. L'ambiente è minaccioso, anche la luce sembra pian piano lasciare spazio a un buio che è gravido di interrogativi. L'atmosfera fa pensare a un thriller. Io non so se Pilar Quintana ha pensato davvero a questo genere quando ha voluto scrivere questa storia, ma partiamo dalla protagonista. Rosa, chi è?
1: Bueno, Rosa es una mujer que en 1980 decide que ha tenido suficiente de la ciudad y quiere vivir una vida sencilla en la naturaleza. Y renuncia a su trabajo, vende todas sus pertenencias y se va con su novio irlandés a construir una casa con sus propias manos en la selva del Pacífico colombiano, frente al océano y en medio de esta selva que es maravillosa, pero al mismo tiempo muy hostil.
2: Dunque, Rosa è una donna che nel 1980 decide che è stanca della città, è stanca della vita che ha condotto fino al momento e quindi decide di lasciare tutto, il suo lavoro, la sua quotidianità e di andare con questo fidanzato di origine irlandese nella selva, nel Pacifico colombiano, in questo luogo molto diverso e di costruire con il fidanzato una casa con le loro mani, quindi sicuramente una scelta molto diversa dalla vita che conduceva prima.
1: E nel momento in che su novio tiene que irse, ausentarse durante unos días porque tiene que solucionar un tema migratorio de su visa, se queda sola. Y esta soledad desata en ella un trauma, una herida, revive en ella una herida de la infancia. Y Rosa, que se sentía tan contenta de estar en este lugar, empieza a sentir todo alrededor de ella como una amenaza.
2: Il fidanzato di Rosa deve assentarsi per qualche giorno per risolvere un problema di carattere migratorio, deve risolvere la questione del visto e quindi lascia Rosa da sola in questa foresta per qualche giorno e questa solitudine innesca, o meglio, riaccende in Rosa una ferita, quindi da questa felicità di essere in questo luogo nuovo pian piano avanzano sentimenti diversi.
0: Bene, arrivano già dei messaggi, alcuni ascoltatori ci scrivono: nella selva amazzonica da solo credo sopravviverei massimo 20 minuti. Ci scrive Maria Grazia: non riesco ad immaginare un'avventura simile, morirei a seguito di una puntura di insetto. Allora questo ci dà però la possibilità per un'altra domanda attorno al tema della Notte Nera, perché Rosa è un personaggio che si trova in un momento di fragilità all'inizio del romanzo, ma mentre l'ambiente suona sempre più come minaccioso, deve fare i conti appunto con questa ferita, ma attiva anche una trasformazione. Che tipo di trasformazione è quella che attraverserà Rosa nell'ambito della storia?
1: Bueno, es una transformación, yo creo que muy, muy impresionante. La novela transcurre en 4 días, pero a lo largo de esos 4 días, Rosa se enfrenta con su pasado, con los fantasmas de su pasado, y con su pasado hasta su origen mismo, ¿no? Y creo que lo que desata en ella es una pregunta: ¿yo por qué estoy en la selva? ¿Era porque yo quería venirme a vivir, a tener una vida tranquila? Y creo que descubre que en el fondo esa era la razón superficial, pero que hay una razón mucho más profunda que tiene que ver con la herida profunda del abandono del padre, ¿verdad? No quiero hacer mucho spoiler, pero a lo largo de la novela vamos a recorrer la historia de Rosa desde que es una niña hasta cómo forma sus relaciones amorosas con los hombres y por qué termina viviendo en la selva.
2: Sì, Rosa in questi quattro giorni, perché di fatto il romanzo si sviluppa in quattro giorni, subisce una trasformazione e questa solitudine la riporta a pensare alla sua origine e a chiedersi: perché ho desiderato vivere nella foresta? Volevo forse ritrovare una tranquillità? E man mano passano i giorni e si rende conto che questa è una risposta, ma è una risposta superficiale. In realtà quella solitudine la riporta ad aprire una ferita, la riporta all'infanzia, all'abbandono da parte del padre. Ovviamente non voglio fare spoiler perché leggerete il libro, però in questo percorso di quattro giorni Rosa torna una bambina e rivede la sua infanzia. Infanzia e il suo passato.
0: Evitiamo di svelare troppo della trama, ma ci sono degli elementi che possiamo raccontare. Uno di questi è proprio l'ambiente. Lo abbiamo detto, l'ambiente lascia trasparire un senso di incombenza, anche di inquietudine. E c'è da dire che la descrizione è quasi cinematografica, dalla luce che viene meno ai suoni che diventano minacciosi. Allora, l'ambiente sembra essere un ulteriore personaggio in questo romanzo. Allora, Pilar Quintana, che personaggio è l'ambiente in Notte Nera?
1: Creo que esa es la gran pregunta de la novela, ¿no? ¿Qué es la selva y dónde está la selva, ¿no? Tendemos a creer que la naturaleza está afuera, que la naturaleza es la montaña, el mar, la selva, y que está allá afuera y es lo que nos rodea, ¿no? Pero yo creo que la novela sostiene la tesis de que la naturaleza también está dentro. Y Rosa se va a la selva para descubrir su selva interior, ¿no? La selva, la oscuridad, la soledad que la habita. Yo viví 9 años en la selva del Pacífico colombiano como Rosa. Esta es una novela de ficción, pero sí se nutre de mi experiencia en ese lugar.
2: Allora, questa è la vera domanda che questo romanzo ci porta a chiederci: perché la foresta, perché questa natura? E a mano però quello di cui ci si rende conto è che questa natura non è solamente una natura esterna, non è solamente qualcosa che sta fuori, ma è un qualcosa che sta dentro e forse questo viaggio nella foresta porta Rosa a scoprire proprio la sua natura interna. Io stessa, nonostante questo ovviamente sia un romanzo e non è autobiografico, io stessa ho trascorso 9 anni nella foresta e quindi so bene qual è questo sentimento.
1: Durante mi vita in la selva, muchas veces, como soy escritora, me preguntaban qué era la selva o me pedían que escribiera sobre la selva, sobre mi experiencia en la selva. Y había algo que me parecía siempre muy importante y era como yo vivía en esta aldea de pescadores negros y la playa estaba abajo y la selva donde yo vivía estaba arriba en un acantilado selvático. Y cuando yo hablaba con los pescadores de la playa, muchos me decían: yo no conozco allá arriba, ¿no? Habían vivido toda su vida en esa playa, pero nunca habían subido a la selva. Y cuando yo les decía por qué, me decían: es que la selva me da miedo, ¿verdad? Y estamos hablando de unos hombres pescadores grandísimos, capaces de enfrentarse al mar, de salir en una pequeña canoa a buscar un pescado gigantesco que podía pesar 200 o 300 libras, pero tenían miedo de los árboles, de los sonidos, de la oscuridad que tiene la selva. La selva es un lugar misterioso.
2: La foresta è un luogo misterioso. Quando io mi sono, appunto, quando ho vissuto questi anni nella foresta, mi è stato chiesto di scrivere sulla foresta e di descrivere com'era la vita lì. E io vivevo nella foresta e ho conosciuto dei pescatori che vivevano invece sulla riva, sul mare, e quindi in questo piccolo villaggio di pescatori. E parlando con loro, loro mi hanno confidato che non erano mai stati nella foresta. E io ho chiesto: perché non siete mai stati lassù? E mi hanno rivelato che non erano mai andati perché in realtà avevano paura. Quindi immaginatevi questi pescatori, questi uomini, insomma, anche prestanti, capaci di affrontare il mare, capaci di pescare pesci che potevano pesare dai 200 ai 300 kg, avevano paura della foresta, avevano paura degli alberi e dell'oscurità.
0: Noi abbiamo parlato di trasformazione e ferita per la protagonista di questa storia. In effetti la selva è un luogo che, al di là dell'inquietudine, è molto spesso legato a una rivelazione. Questo storicamente nelle fiabe, i boschi sacri della cultura celtica e degli antichi romani, ma anche direi nella letteratura contemporanea. Alcuni romanzieri hanno utilizzato il bosco e la selva come luogo di rilevazione. Allora, forse la selva è anche un ambiente che possiede un valore mistico, glielo chiedo, Pilar Quintana.
1: Indudablemente. Tenemos en Latinoamérica una gran tradición de literatura selvática, ¿no? Pienso en La vorágine de José Eustacio Rivera, un libro colombiano que es uno de nuestros grandes clásicos de la literatura. Pienso en la obra de Horacio Quiroga, pero también pienso en otras obras que no necesariamente transcurren en la selva, pero tienen el tema de la oposición entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Jack London, que sitúa a sus personajes en el Yukón, en Alaska, en medio de la nieve, en unos paisajes limpios, helados, donde está un hombre o un animal enfrentado a la hostilidad de la naturaleza, ¿no? En Hemingway, con El viejo y el mar, que es un viejo en una pequeña lancha en medio del océano, luchando contra un pez y luego contra los tiburones que quieren llevarse su pez y contra el hambre, ¿no? Y pienso también en Joseph Conrad, ¿no? Con su libro El corazón de las tinieblas y con gran parte de su obra, que es muy marítima, donde también sus personajes están enfrentados al mar o enfrentados a la selva y a su propia oscuridad, ¿no? Y yo pienso que estas novelas no hablan solamente de la naturaleza de allá afuera, sino del descubrimiento de uno mismo, ¿no? Y el descubrimiento de nosotros mismos, no como parte de la naturaleza, sino como naturaleza misma. Muchas veces en estas novelas podemos explorar cómo nos gusta ver nuestra propia luz, pero cómo cuando estamos en medio de la naturaleza descubrimos también nuestra propia oscuridad.
2: La risposta è sicuramente sì. In America Latina abbiamo una letteratura che proprio si sviluppa attorno al concetto della foresta. Voglio solo citare Rivero o Orazio Quiroga, ma non solo. Possiamo pensare anche ad altri autori. Possiamo pensare ad altri autori che hanno proprio utilizzato il contrasto uomo-natura. Per esempio Jack London, e pensiamo all'Alaska, questo paesaggio innevato, gelato, così limpido, dove ci si scontra con questa ostilità della natura, ma anche che ad Hemingway nel Vecchio il mare, alla sua lotta con il Marlin, alla sua lotta per procacciarsi cibo. Pensiamo anche a Joseph Conrad. Quindi sì, in tutti questi autori possiamo dire che c'è una natura esterna, ma è anche quella natura che ci consente di guardare alla nostra natura interna, e quindi possiamo pensare a noi come luce, ma anche a questa natura che mette in luce in realtà quello che ognuno ha dentro di sé,
0: anche l'oscurità che c'è dentro di noi. E allora io vorrei, dopo aver citato autori come Orazio Quiroga, Conrad, vorrei fare una domanda invece sulla scelta di Pilar Quintana di utilizzare personaggi femminili. Rosa, la protagonista di questa storia, Claudia, la giovane protagonista degli Abissi. Quintana presenterà Notte Nera all'interno di un festival di scrittrici qui a Roma che si intitola Inquiete. Ecco, che cosa avviene quando una donna sceglie di raccontare una storia che ha protagonista una donna? Molto spesso si parla, per l'appunto, di personaggi femminili. Se un uomo, uno scrittore uomo, fa lo stesso, scrive di un personaggio maschile, questo non avviene, come se una universalità esistesse nel gesto dello scrittore maschio, mentre dal punto di vista di una scrittrice donna c'è sempre una presa di posizione politica. Ecco, questa contraddizione, questa scorciatoia mentale, lei da scrittrice come la vive?
1: Sí, absolutamente. Entendemos la literatura hecha por hombres como la literatura universal, ¿no? Yo tengo amigos escritores, hombres de mi misma generación que tienen carreras similares a las mías, y a ellos nunca les han preguntado cómo construyes tus personajes masculinos, ¿no? Solamente les preguntan por sus personajes. Se entiende que la literatura que hacen los hombres y los personajes hombres representan a la humanidad entera. Cuando sos una escritora mujer, es inevitable que te pregunten por el cuerpo, la maternidad, el feminismo, cómo es ser una escritora y ser mujer, ¿verdad? Y creo que esto nos habla más que de la literatura que hacemos nosotras, de cómo el mundo nos sigue mirando. El mundo nos sigue mirando no como seres humanos complejos y enteros, sino solamente como mujeres.
2: Sì, assolutamente è così. La letteratura maschile è considerata un po' la letteratura universale, e io ho molti amici scrittori come me ai quali non viene mai chiesto come costruiscono i loro personaggi maschili, e non viene mai chiesto quale tipo di logica seguono, mentre per le donne è quasi inevitabile che le domande finiscano sempre sul corpo della donna e sulla maternità, su come conciliare il fatto di essere donna e di essere una scrittrice. E questo è la rappresentazione in realtà di come il mondo ci guarda, è questa la percezione che si ha.
1: La experiencia, las mujeres somos la mitad de la humanidad y nuestra experiencia también es una experiencia humana, ¿no? Digamos, cuando leemos novelas con protagonistas hombres que ocurren en la selva, vemos hombres que agarran el machete, se ponen las botas y salen a tener una aventura de lucha contra la terrible selva. Pero uno se pregunta, ¿y quién está lavando la ropa? ¿O tiene la ropa sucia todo el tiempo? Entonces, ¿a qué huele este hombre, no? ¿O quién está preparando la comida? Ese personaje que hace esas labores domésticas no aparece, ¿no? Y seguramente es una mujer, ¿no? En el caso de Noche Negra, tenemos una protagonista mujer que tiene su aventura selvática y como un hombre agarra el machete y se pone las botas y sale a luchar contra la naturaleza, pero también está limpiando, está cocinando, está lavando los platos, está haciendo estas pequeñas acciones que parecen pequeñas, pero que son las acciones que sostienen el mundo.
2: Sì, assolutamente quello che voi dite è vero, perché dobbiamo ricordare che le donne rappresentano la metà dell'umanità, e quando pensiamo all'esperienza di un uomo nella foresta immaginiamo sempre questi uomini forzuti che utilizzano il machete, che indossano gli stivali e vanno all'avventura e lottano, ma ci si dovrebbe chiedere chi lava loro la biancheria, chi cucina per loro, chi fa le faccende di casa, e dietro a tutto questo sicuramente c'è una donna. In Noce Negra, Rosa in realtà veste i panni dell'uomo che indossa gli stivali, che indossa il macete, che va e combatte nella natura, ma che al tempo stesso fa tutte quelle piccole azioni quotidiane proprie delle donne, e che quindi cucina, che fa le pulizie. È così.
0: Ecco, possiamo immaginare, chi lo sa, un personaggio maschile che non si lava per quattro giorni, ma quello che succede in Notte Nera invece è una storia, un'avventura giustamente equiparata a Cuore di Tenebra, che ricordano anche i nostri ascoltatori, parlando di selva, l'efficacia della definizione di Cuore di Tenebra, ci scrive Renato, è uno dei punti più alti della letteratura, e è un messaggio non filmato, invece ricorda Dante, in Dante semplicemente la selva e il peccato. Notte Nera ci porta all'interno di una storia che è sì un thriller, ma anche il tentativo di fare i conti con l'oscurità all'interno della stessa protagonista Rosa. È il nuovo romanzo di Pilar Quintana, esce per le edizioni della Tartaruga, e ricordo che sarà presentato questo pomeriggio a Spazio 7 a Roma con Claudia Durastanti e Francesca Mancini. Grazie a Pilar Quintana per avercelo raccontato.
1: Muchas gracias a ustedes por esta entrevista.
0: Grazie alla nostra autrice. Ringraziamo anche Elisabetta Verardi, traduttrice in consecutiva dell'intervista, e ricordiamo anche la firma di Elisa Tramontin, che ha tradotto sia Notte Nera che Gli Abissi. E noi continuiamo inaugurando il nostro ascolto del giorno con Pharoah Sanders. Ascoltiamo Welcome to Love, disco del 1991. Iniziamo dal brano You Don't Know What Love Is.

Pharoah Sanders, sassofonista statunitense, nato a Little Rock nel 1940, è morto nel 2022 a Los Angeles. Inizia la sua carriera suonando il sax tenore in California, Oakland, per poi trasferirsi a New York nel 1961. Lì comincia a collaborare con Sun Ra, da cui riceve proprio il nome d'arte Pharoah, che ha anche, diciamo, diversi modi per essere scritto. Il riferimento è al faraone. Entrò poi nella band di John Coltrane, tantissime le collaborazioni e anche i dischi come leader. Questo è Welcome to Love, 1991, abbiamo ascoltato You Don't Know What Love Is, e alle 15:28 minuti cominciamo la nostra caccia dedicata a quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali. È la caccia al libro di Fahrenheit.

0: My Favorite Things apre la nostra caccia al libro come di consueto anche questo mercoledì 9 settembre. 06 3686 5666 è il numero verde da comporre per partecipare alla caccia al libro, il momento in cui cerchiamo i libri dormienti nelle vostre case. Una caccia regge sulla generosità di chi è l'ascolto di Radio 3 e ovviamente sui desideri di chi sta cercando un libro introvabile, e noi ci facciamo raccontare proprio queste storie, i desideri, le cacce, i luoghi dove si è cercato un libro. Allora, cominciamo da Riccardo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Riccardo, allora, qual è il libro che sta cercando?
1: Sì, sto cercando In lode della bellezza atletica di Hans-Ulrich Gumbrecht, che è edito da Luca Sossella Editore nell'edizione italiana del 2015.
0: Ecco, In lode della bellezza atletica è un libro appunto edito da Luca Sossella, con una trama fitta e intensa, cerca di rendere conto dell'evento sportivo. Che cosa la mette sulle tracce di questo libro?
1: Un periodo, diciamo, di transizione di vita non solo lavorativa, abitativa, ma anche sportiva, diciamo sulla soglia dei quasi 40 anni, ho deciso di iniziare a scoprire un nuovo sport che prima non avevo mai praticato, sport più individualista rispetto a quelli collettivi, cioè il tennis. E scopro, diciamo, poco tempo fa che il mio vicino di casa, per la mia nuova abitazione a Bologna, è un appassionato giocatore di tennis, e mi passa questo libro di Gerald Marzorati, editorialista del New Yorker, che scrive appunto dell'esperienza dei giocatori amatoriali, insomma, che decidono di intraprendere una nuova esperienza con un nuovo sport, quindi l'esperienza non solo da giornalista sportivo di Marzorati, ma anche da praticante, diciamo, dello sport in tarda età. Gli fa scrivere questo libro, Tardi sulla palla, che ripercorre tutta una serie di esperienze, diciamo, sportive, esistenziali, estetiche. È effettivamente uno dei riferimenti particolari, il libro è denso anche di riferimenti letterari, filosofici, alla psicanalisi. Uno dei riferimenti che più mi colpiva era appunto questo al diciamo libro di Hans-Ulrich Gumbrecht, In lode della bellezza atletica, e di come effettivamente esista una mistica del gesto atletico, diciamo, che collega l'idea di bellezza dello spettatore con l'idea della bellezza prodotta dall'atleta in campo. Quindi così, per riscoprire anche il piacere, diciamo, di questo nuovo sport, mi sembrava un ottimo riferimento
0: di lettura. E certamente sono, esatto, diversi momenti messi a fuoco da Gumbrecht: il successo, l'attimo, il crollo, la prova, il piacere, la preparazione, la sofferenza, la tenuta. Stiamo cercando In lode della bellezza atletica, Hans-Ulrich Gumbrecht, edito da Luca Sossella Editore nel 2015. Lo cerca Riccardo, che ci chiama dalla provincia di Verona. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie mille.
0: Grazie Riccardo. Proseguiamo ricordando ancora una volta il numero per la caccia al libro, 06 3686 5666, e ancora un nuovo desiderio che ci facciamo raccontare, questa volta dalla provincia di Modena. Ci chiama Alessandra, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per questa splendida possibilità di partecipare a questa caccia al libro.
0: Allora, Alessandra, lei cerca questo libro da qualche tempo. Di che libro stiamo parlando?
2: Il libro si intitola Giocare con la musica e l'autore è Leonard Bernstein. È un libro che cerco già da un po' di tempo e che è una meravigliosa guida all'ascolto, guida alla conoscenza della musica colta, della musica in generale.
0: Sì, è un libro che nasce dalla serie televisiva Young People's Concert di Bernstein, esatto, con la New York Philharmonic Orchestra, trasmesso dalla CBS e replicata per diversi anni in molti paesi. È certamente una porta d'accesso speciale, sia per la chiarezza che per l'eleganza con cui viene raccontata la musica. Allora, perché questo libro, Alessandra?
2: Perché allora io in realtà questo libro l'ho letto prendendolo in prestito in biblioteca e me ne sono proprio innamorata. È un libro che ho detto devo avere perché è veramente straordinario. E poi la musica è la mia passione ed è anche la mia professione, sono un insegnante di musica, per cui questo libro rappresenterebbe una pietra miliare della mia formazione, della mia passione, e, per, da utilizzare anche come strumento ulteriore di diffusione della cultura musicale, della bellezza della musica, del benessere che la musica può dare in generale per la società, per i giovani.
0: E allora ricordiamo ancora una volta il titolo, Giocare con la musica, di Leonard Bernstein, pubblicato da Excelsior 1881. Lo cerca Alessandra dalla provincia di Modena. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
2: Grazie, lo spero molto. Grazie mille.
0: Grazie ad Alessandra. Questo era il nostro secondo lancio, ma vi ricordo che c'è una lunga lista di libri che potete consultare sul sito di Fahrenheit, su RaiPlay Sound, nella pagina dedicata alla caccia al libro. Noi proseguiamo ancora con un brano di Pharoah Sanders, da Welcome to Love. Questa è The Nearness of You, dedicated to Eddie Moore.

0: The Nearness of You, ancora un brano tratto da Welcome to Love di Pharoah Sanders, 1991, per il nostro disco del giorno a Fahrenheit. Sono le 15:40 minuti, parliamo ora di speranza. Le ragioni della speranza è il tema della 15ª edizione del Festival della Politica, che si svolge a partire da oggi 9 settembre fino al 13 a Mestre, un tema potremmo dire coraggioso visto il clima internazionale che stiamo vivendo. Tra i protagonisti di questa edizione c'è Massimo Cacciari, che sarà in dialogo giovedì 10 settembre con il cardinale Matteo Zuppi per parlare delle ragioni della speranza. Matteo Cacciari è in collegamento con noi, gli do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie per essere con noi. È con noi anche Nadia Urbinati, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie, politologa, sarà tra i protagonisti di questa edizione in un incontro di venerdì 11 settembre intitolato Speranza, diritto o dovere. Allora, Massimo Cacciari, partiamo proprio dal tema delle ragioni della speranza in un momento in cui questa estate, anche qui a Radio 3, è stato un bollettino di crisi climatiche, di guerre che sembrano non avere fine, di politiche influenzate dai nazionalismi, dai particolarismi, anche lo smantellamento di quegli strumenti che fanno sperare appunto in una risoluzione, ad esempio, dei conflitti tra gli stati, come la Corte Penale Internazionale. Ecco, molte di queste istituzioni sono sotto attacco. Di fronte a questo panorama le chiedo di anticiparci un po' quali sono, secondo lei, le ragioni della speranza.
1: Ma intanto ce n'è una di fondo, che di sperare è impossibile. Non possiamo disperare di sperare. La speranza ci accompagna sempre e comunque, anche negli atteggiamenti più suicidi. Quindi facciamoci forza intanto di questo carattere del nostro esserci che in qualche modo ci proibisce di disperare. Poi cerchiamo di fare in modo che le nostre speranze non siano cieche, non siano semplicemente dei sostituti debolissimi alle nostre ignoranze, no? Molti sperano perché non sanno. I classici pensavano alla speranza sostanzialmente in questa forma negativa, no? Si spera perché non si sa, quando sai, eccetera. Quindi cerchiamo di vedere, di dare un fondamento a queste speranze. Naturalmente il cardinale Zuppi avrà fondamenti molto più certi del sottoscritto, ovviamente, perché la fede dovrebbe fondare la speranza in modo relativamente sicuro. Anche noi, diciamo laici o non credenti, abbiamo il dovere di tentare di dare un senso alle nostre speranze. E allora, per approssimarsi sempre a una risposta decente alla sua impossibile domanda, direi che è necessario non estrapolare le nostre speranze dal nostro passato, no? Quasi sempre le speranze che noi affermiamo sono dei desideri, nel senso letterale del termine, no? Noi desideriamo ciò che abbiamo conosciuto, che abbiamo considerato e non c'è più, e quindi desideriamo che tornino determinati momenti, desideriamo che torni una politica che non c'è più, desideriamo che tornino equilibri di potenza che non ci sono più, noi desideriamo che si ricostituisca qualcosa del nostro passato. Ecco, questa è una speranza totalmente falsa, perché si è aperto un grande vuoto sotto i nostri piedi e dobbiamo inventare o trovare qualcosa di nuovo, nuovi soggetti politici, nuova politica, nuovi orientamenti. Non possiamo più desiderare che ritorni ciò che avevamo considerato, cioè visto, vissuto. Già muoversi secondo questo metodo sarebbe, secondo me, un qualche fondamento a qualche ragionevole speranza.
0: Insomma, Massimo Cacciari ci mette in guardia dal desiderio nostalgico. Allora chiedo a Nadia Urbinati: questo è un festival della politica ed è un festival che quindi ci mette di fronte anche gli interrogativi che proprio questi mesi, ad esempio le elezioni in Germania, quelle che ci saranno in Francia, stanno sottoponendo a uno spazio politico come l'Europa. Ci troviamo di fronte al riemergere di nazionalismi che, se parliamo di quelli storici dopo la Prima Guerra Mondiale, molti storici hanno sottolineato come anche la disperazione sociale in qualche modo fu parte del processo che portò al sorgere dei totalitarismi. Allora le chiedo, ecco, in questa dialettica tra speranza e disperazione, che tipo di soluzioni si possono portare sul piatto, almeno discuterne, Nadia Urbinati, nell'ottica che ci ha appunto sottoposto Massimo Cacciari? Non si può disperare, ma non si può neanche guardare troppo al passato.
3: Sì, non si può guardare troppo al passato, ma alcune diciamo linee guida, alcuni agganci che noi abbiamo, che sono ragionevolmente quelli che ci consentono di guardare il futuro non lontanissimo, ma senz'altro un futuro che sta oltre un domani certo, quello ha bisogno di agganci, quindi alcune parole, alcuni concetti, alcuni principi sono agganci che comunque un futuro ragionevole, quindi una speranza ragionevole, può determinarsi in qualche modo. Anche i nazionalisti hanno speranza, la speranza di vincere una battaglia che sentono dal loro punto di vista molto più realistica ora che in passato, le cui speranze in passato erano quasi irragionevoli, è vero, oggi sembrano più vicine a loro, quindi è una lotta tra speranzosi o speranze diverse, però in entrambi i casi anche coloro che sono critici del nazionalismo, di questo nazionalismo che di fatto è una nuova forma di nazifascismo, forme di razzismo, di xenofobia, E che cosa possono opporre coloro che criticano queste possibilità, se non una tradizione che ci ha dato alcune cose importanti? Primo, l'idea del diritto. Io sono una kantiana in questo e so bene che mentre il sogno è un fatto singolo, individuale, che non può avere rapporti o diciamo così interscambio con altri, una cosa mia fuori dalla ragione che faccio io stessa, faccio fatica a esprimere, a raccontare. La speranza non è un sogno, è un tentativo di dare risposte in qualche modo ragionevoli date alcune condizioni, e tra queste condizioni c'è una conoscenza e un uso di alcuni strumenti che ci consentono di stare insieme ad altri in una maniera che è ragionevolmente diciamo positiva. Si può uscire dai gangheri di questa ragionevolezza, ma certamente, come è successo altre volte in passato, e però anche quando c'è una situazione di grande dramma come questo, perché noi siamo vicini probabilmente ad una situazione drammatica, io non credo che sia l'ultima situazione possibile, e che c'è proprio quasi nella dimensione umana, quasi antropologica, non lo so, una possibilità di andare oltre quel disastro. È possibile, è necessario, non abbiamo alternative. Quindi non abbiamo alternative quando siamo di fronte ad una eventualità così tremenda come quella che si può verificare, non abbiamo alternative se non agganciarci a quelle tradizioni che ci hanno dato la possibilità di costruire, e ancora adesso, allora diritto, allora senso della dignità della persona, senso della possibilità di costruire insieme ad altri una risposta altrettanto entusiasta, è per me l'entusiasmo importante in questo momento perché mobilita, di quella che hanno gli avversari di questi valori. Ecco, sì, sarà un periodo duro, sarà un periodo anche di tensioni, non necessariamente forse pacifiche, ma non c'è altro modo che rispondere come noi sappiamo rispondere, che è con l'umana ragionevolezza e il diritto. Dopodiché il diritto si ferma di fronte alla forza, ma per riprendere, perché non è possibile vivere di sola forza, e questo non lo possiamo fare anche se lo vogliamo. Quindi nella speranza c'è un elemento di ragionevolezza che dovremo sapere usare.
0: Ecco, la ragionevolezza ci dà spunto per un'altra domanda che vorrei rivolgere a Massimo Cacciari, perché è vero, l'ha ricordato Nadia Urbinati, le speranze in fondo le hanno tutte, anche la lotta politica è una lotta tra speranze. Potremmo dire, guardando anche i totalitarismi del Novecento, da entrambe le parti, che in fondo la speranza di un mondo diverso, di un mondo migliore, può anche partorire dei mostri. Allora, ecco, dove si situa il discrimine della ragionevolezza, Massimo Cacciari?
1: non sono questioni che si possono risolvere a tavolino, si risolvono in base a rapporti di forza tra speranza e speranza. In ogni epoca si determinano rapporti di forza che dipendono certamente anche dalla fondatezza delle speranze, e cioè da quanto una speranza piuttosto di un'altra affonda le sue radici in movimenti reali, in soggetti reali. La speranza attuale dei nazionalisti, non c'è alcun dubbio, i nazionalismi attuali, al di là appunto del disgusto anche che a volte ci possono provocare, insomma, ma dobbiamo superare questa dimensione, se si vuole, anche un po' estetica nei loro confronti. Affondano su dei movimenti reali, soggetti reali, disperazioni reali, proletarizzazioni di ceto medio, democrazie che non funzionano più come mobilità sociale, che non trasmettono più speranza nella loro capacità di accrescere il nostro benessere, di aumentare i servizi, eccetera, eccetera, no? I nazionalismi non sono ideologie semplicemente, mancherebbe altro, non vincono le ideologie. Vincono le ideologie quando riescono a rappresentare e affondare le loro radici in movimenti sociali reali. Questo è il punto. E allora bisogna crearle questo soggetto che sostenga la nostra speranza. Bisogna ricostituirlo. Se ci è smottato sotto i piedi, le speranze di cui parlava Nadia sono speranze che al momento attuale in tutta Europa non hanno fondamento reale. Non c'è un soggetto che le sostenga. Il vecchio soggetto si è sfaldato, è smottato, e non siamo riusciti a crearne uno nuovo. E quindi da questo punto di vista bisogna riconsiderare appunto il diritto. Sappiamo benissimo, no, che le vecchie forme di diritto si sono tutte spuntate nei confronti delle potenze tecnico-economiche globali. Il diritto è ancora una forma che vige all'interno di territori determinati, all'interno dell'ambito statuale. Ma la ricostruzione di un diritto internazionale dove sta? Sta sfasciandosi anche quel poco che c'era. E quindi, ripeto, il problema è riuscire a ricostituire un soggetto per questi discorsi, no? Un soggetto politico, sociale politico, che li sostenga, che li porti avanti, che li difenda, che ne sia entusiasta, certo, anche. Questo è il problema, perché altrimenti se no i nostri discorsi rimangono discorsi e marceranno come stanno marciando le speranze dei nazionalisti in tutta Europa. E che cos'è? Cosa deriva? Deriva da destini cinici e bari? No, deriva dal fatto che si è trasformata completamente nel corso di questa grande rivoluzione che viviamo da 40 anni, tecnologica, organizzativa, globale, eccetera, eccetera, si è trasformata totalmente la composizione sociale, e quella settori della composizione sociale che sostenevano le nostre speranze si sono in gran parte dileguate. E che vuol dire che non ci sono più? No, ma che bisogna ricostituirli, che non stanno più laddove li cercavamo una volta. È molto difficile, ma certamente disperare è impossibile.
0: È anche la ricerca di una nuova soggettività. In effetti anche una nostra ascoltatrice, ne sono arrivati diversi di messaggi al 335 5634 296, pone l'attenzione su questo. Yara ci scrive da Milano: molto spesso l'analisi e gli approfondimenti dell'attualità ci dicono poco o nulla rispetto a quello che si può fare per cambiare. Questo provoca una sensazione di impotenza. Allora, proprio prendendo spunto dalla riflessione di Massimo Cacciari sui rapporti di forza, voglio chiedere a Nadia Urbinati: ma oggi stretti conflitti tra l'autoritarismo di Putin, il modello tecnocratico ma non democratico della Cina e anche l'aggressione al diritto internazionale. Abbiamo sentito cosa ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio proprio lo scorso luglio. Qual è il soggetto che dovrebbe riportare il diritto al centro del discorso? Nadia Urbinati, può essere l'Europa? Chi può essere? E soprattutto l'Europa dal basso o dall'alto?
3: Dunque sì, io perché si deve sperare, non si può far diversamente, Cacciari ha ragione, non ci possiamo nemmeno permettere di disperare perché non è possibile. Però c'è questo, diciamo, soggetto ancora in corso di formazione. Questa è l'Europa. L'Europa si trova in una situazione oggi particolare, perché da un lato chi la governa fa parte di quel mondo che noi riteniamo essere, diciamo, protagonista di una speranza che non ci piace, quella nazionalista, e oggi l'Europa non è il nemico dei nazionalisti. I nazionalisti hanno capito che si deve essere europei per poter prendere in mano questo continente e realizzare un progetto che non può essere più realizzato a livello di stati singoli. Quindi da sovranisti sono diventati anche loro europeisti nazionalisti, quindi l'Europa come luogo della cristiana, addirittura dell'identità cristiana e occidentale, quindi dando all'Europa gli stessi caratteri discriminatori ed esclusionari che davano prima, assegnavano prima alle nazioni. Bene, questo è un fatto. Quindi noi abbiamo di fronte a noi un'Europa che ha istituzioni, che ha discorsi, che ha norme, che ha un sistema di regole che sono lì, che possono essere cadere in mano dei nazionalisti e scomparire secondo quel progetto per cui erano state realizzate, oppure diventare strumento esse stesse di violenza e di discriminazione. Ora, quindi sull'Europa si gioca davvero il nostro futuro di speranza. Perché? Perché rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, rispetto alla Russia, in questo continente noi non abbiamo quelle caratteristiche che questi altri tre poli hanno. Non c'è quel potere che hanno negli Stati Uniti, il potere tecnologico, ma anche il potere imperialista. Non c'è nemmeno quello che hanno in Russia e nemmeno quello che hanno in Cina. C'è una specificità europea che andrebbe usata addirittura per rilanciare, e questo è mi rendo conto di essere quasi utopistica in questo, per rilanciare per esempio il progetto di diritto dell'ONU, che è declinato, è scomparso quasi dall'orizzonte, e però c'è questa possibilità che abbiamo. Ed è facile? No. Ci vuole coraggio. Ecco, un altro aspetto, un'altra parolina da ricordare, che non usiamo quasi mai, che è una delle grandi virtù della politica. C'è un momento in cui il coraggio si impone, se è vero che c'è un po' di speranza ancora disponibile per la ragionevolezza. E quindi ci sono possibilità, certo che ci sono. Lasciarceli scappare è un problema, a mio parere. E quindi l'Europa, certo che è qui l'Europa, non è altrove. E però è un'Europa che può essere oggi oggetto dell'una o dell'altra ragione di speranza. Dipende molto da noi, e questo è un soggetto politico. È un soggetto politico di grandissima importanza, quindi mai pensare che sia in mano necessariamente alle forze altre, perché così ancora o così non è, e comunque sapere che è qui che si combatte la nostra possibilità di essere un mondo diverso da quello che purtroppo in Sassonia si manifesta come possibile. Certo che è possibile, quindi dipende molto da noi, nessuno ce lo regala e nessuno ci darà una soluzione, necessariamente alle forze altre, perché così ancora o così non è, e comunque sapere che è qui che si combatte la nostra possibilità di essere un mondo diverso da quello che purtroppo in Sassonia si manifesta come possibile. Certo che è possibile, quindi dipende molto da noi, nessuno ce lo regala e nessuno ci darà una soluzione. È chiaro che è rischioso, ma certo che è rischioso, la politica è il rischio, e quindi

0: si dice non si può non essere europei perché le cose marciano secondo un loro meccanismo quasi interno, con le regole, le norme, non c'è bisogno di coraggio, tutto va come dovrebbe andare. Oggi questo non è più e quindi qui si dimostra la dimensione politica di cui siamo capaci. Gli esseri umani sono capaci di questo, nuove generazioni, classi sociali che si mobilitano, quale che sia, e in ogni caso è una situazione dalla quale non si può in ogni caso uscire, non si può prescindere da questa. Quindi speranza sì, ma coraggio anche.
1: Facciamo nostre queste parole, soprattutto l'appello al non disperare, come ci ha detto Massimo Cacciari, non è in fondo un'opzione possibile. Grazie, grazie a Massimo Cacciari, grazie a Nadia Orbinati per essere stati con noi.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie ai nostri ospiti, voglio ricordare che saranno tra i protagonisti della 15ª edizione del Festival della Politica di Mestre, dedicato alle ragioni della speranza. Trovate l'intero programma sul sito del Festival. Tanti messaggi che sono arrivati, concordo sulla sovranità parziale europea, ci scrive Vittorio da Udine, auspico fortissimamente un'unione molto più unita anche politicamente. Questa affermazione dell'estrema destra, sia pure limitata in una regione come la Sassonia Anhalt, vede allontanarsi ancora di più un'ipotesi unificatrice ed europea. La domanda è con il punto interrogativo. La difesa comune diventa a questo punto forse un'utopia, si domanda questo ascoltatore. Ancora su una questione di carattere diverso si interroga Elena. Discuto spesso con un'amica buddista che sostiene che la speranza sia una sorta di proiezione egoica illusoria sulla realtà, che non porta a niente e che bisognerebbe superare. È una posizione su cui continuo a riflettere. Forse sì, come ci ha detto all'inizio della conversazione Massimo Cacciari, la speranza non deve tramutarsi in un'illusione. E allora noi proseguiamo il nostro percorso musicale dedicato a Pharoah Sanders con il brano Nancy.

0: Nancy di Pharoah Sanders, il brano che abbiamo appena ascoltato, ancora una volta tratto dal nostro disco del giorno, come di consueto scelto dalla redazione di Musica 3. Welcome to Love, 1991. Ed ora alle 16:05 minuti cambiamo tema della nostra discussione, perché vogliamo scendere in quelli che sono le dinamiche, ma anche le tante narrazioni che appartengono ad una delle più antiche forme di sapere, anche religioso, che è lo sciamanesimo. Sciamanismo, la religione senza tempo, è il titolo del libro di Manbir Singh, antropologo, pubblicato nella traduzione italiana da Atlantide. Il traduttore Matteo Trevisani è qui con noi nella redazione di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutta la comunità di Fahrenheit.
0: Grazie, grazie per essere qui con noi a parlare di sciamanismo, di religione, ma anche di mistica, e di come poi le tante narrazioni che riguardano questo sapere che nel corso del tempo è stato, potremmo dire, vissuto nelle interpretazioni degli antropologi di una sorta di fisarmonica, dilatato a dismisura a partire dalla Siberia fino alle Americhe, passando ovviamente per l'Europa, fino ad una contrazione che ha cercato anche di rendere forse più rigoroso l'idea, diciamo, di una trasmissione di saperi che sì ha a che vedere con quell'epoca della storia o della preistoria, prima che nasca appunto la cultura scritta, in cui i saperi circolano verbalmente attraverso pratiche di cura, ma che poi hanno a che vedere anche con specificità locali. Allora, ecco, prima di arrivare anche a quante narrazioni appartengono oggi allo sciamanismo, proviamo a raccontare quali sono le ragioni principali che muovono Manbir Singh alla ricerca delle dinamiche di questa serie di saperi.
1: Certo, l'antropologo Manbir Singh parte da una ricerca sul campo. Lui dal 2014, poco più che ventenne, arriva nell'isola di Siberut in Indonesia, vicino alla comunità dei Mentawai, per studiare la comunità dei Mentawai e le pratiche religiose, sciamaniche che appartengono a quella cultura. Ci arriverà, tornerà sull'isola diverse volte, in avvicinamenti, allontanamenti, a volte anche scosso da quello che si trova davanti. L'idea di Manbir Singh è quella di capire perché una figura come lo sciamano, una figura liminale come quella dello sciamano, si presenti in culture così diverse, in latitudini così diverse, in tempi così diversi, come diceva lei, dalla preistoria fino al giorno d'oggi, no? Perché continuiamo a produrre, perché sono stati prodotti gli sciamani e perché in qualche modo continuiamo a produrli. E in questo senso il sciamanismo, la religione senza tempo, in questo saggio, Manbir Singh tenta una sorta di viaggio attraverso sia le ragioni diciamo culturali, no? Che quindi pertengono a un bisogno sociale, cioè lo sciamanismo è indicato preliminarmente come una tecnologia sociale, rituale, che, no? Che cerca di tenere insieme alcune delle istanze delle società che li producono poi tendenzialmente, e poi vedere come questo movimento si allarga in contesti diversi, anche inaspettati. A mio dire, insomma, io traducendolo mi sono stupito un po' anche della quantità di rivoli in cui la tradizione sciamanica poi si diffonde, si è diffusa in tutto il pianeta, a partire appunto da quello sciamanismo delle steppe, no? Da cui poi è iniziata tutta la trattazione, a partire da un grande classico che è lo sciamanismo di Mircea Eliade, fino ad arrivare appunto a una nuova trattazione più rigorosa, più scientifica, di cui Manbir Singh fa parte.
0: Ecco, si tratta veramente di un viaggio vertiginoso, anche perché Manbir Singh non solo racconta i suoi viaggi, questo è anche un libro di viaggio potremmo dire, ma anche riallaccia ad una serie di altri studi antropologici il suo pensiero, proprio nel tentativo di produrre uno studio potremmo dire comparativista di quelle che sono le trattazioni, anche le etnografie legate allo sciamanesimo. E la cosa interessante è che non si ferma neanche di fronte alla chiamiamola così, ecco, un giudizio forse forte alla corruzione della figura dello sciamano, perché in fondo questo potremmo dire che è un libro sullo sciamano come archetipo. Noi viviamo ancora moltissima forte l'influenza di questa figura, anche in chiave di figure pop, potremmo citare lo sciamano dell'assalto a Capitol Hill, oppure più prossimi a noi, ne parla nella terza parte del libro, gli sciamani che ad esempio somministrano l'ayahuasca ai tanti turisti in cerca di esperienze mistiche. Allora, ecco, come attraversa i secoli la figura dello sciamano e come ci racconta questo archetipo Singh?
1: Manvir Singh sostiene che lo sciamano sia uno specialista dell'incertezza, che sia in qualche modo quindi la figura che può tranquillizzare, facilitare la trasmissione di saperi all'interno di una comunità e di una società. Lui cerca e trova, diciamo, tre definizioni, tre grandi, diciamo, criteri, ecco, per definire la figura dello sciamano: sono appunto il servizio a una comunità. Quindi il mettersi al servizio per questioni di guarigione, di cura, di interlocuzione con gli antenati, rapporti con la natura, animali di potere, eccetera, eccetera. La seconda parte è un rapporto assolutamente personale con l'invisibile, quindi con le cose che non tutti possono vedere, quindi c'è tutto un discorso iniziatico, nel senso non si diventa sciamani, insomma molto spesso non si nasce sciamani, ma ci si diventa attraverso una lunga serie di pratiche complicate, si viene scelti dagli spiriti, ecco, come ricordava lei, questo è un libro dove la trattazione, diciamo, da saggio rigorosa, da saggio accademico, viene accompagnata da una narrazione di viaggio spettacolare, insomma piena di aneddoti e di racconti sul campo, proprio di cerimonie, di guarigione a cui Singh partecipa. E il terzo criterio è quello degli stati alterati di coscienza, che si possono raggiungere in diversi modi e che quindi fanno parte, insomma, della figura totalizzante, diciamo, per accumulo, ecco, dello sciamano, come può partire e andare in diversi mondi, agire in quella rete che secondo lo sciamanismo abbraccia l'intero universo, l'intero pianeta, muovere dei fili e tornare, ecco, sulla terra con la guarigione, con la risposta, con quello che si chiedeva. Da qui quindi dalla storia, dalla caccia, insomma, dove è stato visto, dove c'è almeno una teoria, ecco, una teoria sciamanica delle pitture rupestri, fino a quelle che oggi Singh chiama i maghi del mercato, per esempio, no? Cioè la tendenza umana, occidentale più che umana, a sacralizzare individui con un carisma particolare, che sembrano sapere cose che gli altri non sanno, oppure andare a vedere le dimensioni religiose sciamaniche che magari nascono in America con il neosciamanesimo, con il Burning Man o gli animali di potere, di nuovo, oppure con tutti quei predicatori pentecostali che agiscono praticamente come sciamani, quindi la glossolalia, il parlare lingue che non si conoscono, la guarigione dei credenti, eccetera, eccetera, fino ad arrivare, come diceva lei, alle sostanze psicotrope, alla psichedelia.
0: Al turismo. Ma ecco, prima di arrivare a quello mi fermerei proprio sulla politica, perché Singh a un certo punto descrive quella foto che abbiamo visto anche noi su tutti i giornali dei pastori che mettono la mano sulle spalle di Donald Trump, sulla figura caricata appunto di questo destino della nazione, e lì abbiamo ancora una volta, secondo appunto il nostro autore, un'incarnazione molto contemporanea, potremmo dire, di una tradizione sciamanica. Ecco, è come se ci trovassimo di fronte a una riedizione continua di questo archetipo, ma anche ad una corruzione continua.
1: Sì, perché la figura dello sciamano è una figura appunto che non si presta a una staticità. Non esiste una tradizione sciamanica ferma, immutabile, che è nata 10.000 anni fa, che poi ritorna oggi. Sono tradizioni molto diverse l'una dall'altra. Infatti sciamano è un termine, diciamo, che abbraccia storie e pratiche molto, molto diverse, come abbiamo detto, ma che appunto fa dello sciamano una figura a metà, no? Tra la teatralità, della sua, dei suoi gesti, dei suoi movimenti, dei suoi vestiti, e quindi della plausibilità di ciò, di ciò che agisce, di ciò che racconta, e dall'altra parte anche lo scetticismo, insomma, di chi è lì che guarda questa cosa e si chiede che effetto possa avere, se sia qualcosa in più dell'effetto placebo o se ci sia in realtà qualcosa di vero. Io devo dire che Manvir Singh in tutto il libro è molto bravo a stare in equilibrio su queste due istanze, perché sia da accademico rigoroso ci racconta estremamente bene la funzione, diciamo, teorica, filosofica, anzi, dello sciamanismo, ma poi da persona che è andato lì a provare l'ayahuasca e a parlare con le persone, a assistere a drammi di guarigione, insomma, varie volte nel libro in cui si dice che veniva trasportato, qualcosa di sé veniva trasportato dentro questi balli, e qualcosa della sua incredulità, insomma, si spezzava.
0: Ecco, è effettivamente una trattazione affascinante. Ora scenderemo anche in alcuni degli aneddoti, ma vorrei restare sul tema appunto della riscrittura, della reinvenzione. Partiamo però dalla storia, perché c'è un messaggio che è arrivato in questo momento al 335-5634-296. Un ascoltatore ci chiede: ma è un fenomeno ubiquitario? È noto il luogo ove per primo ha preso forma? Ci sono delle teorie in questo senso. Matteo Trevisani faceva riferimento alle steppe. Allora, facciamo prima un po' di storia e poi arriviamo alle reinterpretazioni contemporanee.
1: Ci sono due teorie della sua nascita dello sciamanismo. Accennavo a quella portata avanti da Mircea Eliade, appunto, che indica le steppe come nascita della tradizione sciamanica, e poi con la migrazione questa permea tutte le società del pianeta e arriva in maniera sostanziale a occupare ogni angolo del mondo. E per Eliade lo sciamano è connaturato, insomma, alla caccia all'anima, insomma, allo stato alterato di coscienza, quindi alla ricerca dell'anima mistica, naturale, animale, di quello specifico posto, che oggi in realtà è diventato anche un fatto politico di riappropriazione culturale, in un certo senso, proprio di rappresentazione del popolo in quanto tale. L'altra teoria, quella sposata da Manvir Singh, è quella dell'immersione indipendente dello sciamanismo in diverse culture molto lontane da oggi, perché lui dice, appunto, lo sciamanismo corrisponde a un'esigenza dell'umano, un'esigenza dell'umanità, cioè lo sciamano serve a occupare un posto che non può essere occupato da nessun altro e che quindi ha un rapporto assolutamente indipendente e individuale con l'invisibile e può quindi agire di conseguenza sulla, appunto, come dicevo, per guarire persone, per capire che cosa c'è che non va in un conflitto, per capire l'animale di potere di una persona, eccetera, eccetera. Quindi io mi trovo d'accordo, insomma, con Manvir Singh, perché lui fa, per esempio, un ragionamento sui colli di bottiglia evolutivi. Sono isole molto piccole che sappiamo per certo che non sono state in qualche modo in contatto con altre popolazioni, dove lo sciamanismo è entrato a far parte della mitologia personale, sociale di quella comunità. Insomma,
0: potremmo comunque immaginare delle concause, insomma, da un lato la trasmissione, ma dall'altra qualche cosa che ha a che vedere con le necessità dei gruppi umani. Ecco, Riccardo intanto dice: perché ricordate lo sciamano di Capitol Hill quando in America c'è un musicista sciamano come Moondog? È vero, anche diciamo, la cultura musicale ha prodotto i suoi sciamani. Certamente c'è un turismo dello sciamanesimo, questa parte nella ricerca degli stati alterati di percezione, che riguarda la terza parte del libro Sciamanismo, la religione senza tempo di Manvir Singh, che esce per Atlantide, viene raccontata anche con dovizia di analisi. C'è da dire, ecco, farò un paragone probabilmente un po' irriverente, come quando si parla di un piatto storico, la carbonara a Roma, si arrivano a tradizioni che superano i secoli. In realtà sappiamo che sono piatti spesso molto recenti. Lo stesso vale per la pratica della ayahuasca, dove viene raccontata una tradizione millenaria, ma nella ricostruzione di Manvir Singh le cose stanno un po' diversamente.
1: Sì, diciamo che Manvir Singh cerca di demistificare, di deromanticizzare lo sciamanismo, e in questo senso i retreat sciamanici, il neosciamanismo, l'utilizzo di sostanze psicotrope e psichedeliche in contesti prettamente sciamanici, ecco, tutto questo è passato nell'immaginario occidentale come, ecco, pratiche antichissime, preistoriche, che vanno avanti da secoli. Quello che in realtà sappiamo, perché gli studiosi lo hanno studiato, hanno visto che non tutte le tradizioni sciamaniche utilizzano gli psichedelici, anzi sono una porzione minima rispetto alla grandezza del fenomeno sciamanico nel mondo, e che spesso, quando poi l'occidentale va nel ritiro sciamanico a fare questo tipo di esperienze, in qualche modo sa già cosa aspettarsi. Però è interessante, il fatto che non sia una tradizione antica non vuol dire che sia una tradizione falsa. È semplicemente una tradizione recente, perché lo sciamanismo, come tutto il resto delle culture, cambia, si evolve, viene in qualche modo
0: aggiornato
1: e cambiato dalle cose che incontra. Quindi molto spesso, però, appunto quando arriva il capitalismo, quando arriva il denaro, quando arriva l'esperienza occidentale che appiattisce un po' tutto, magari si fa il ritiro sciamanico con l'ayahuasca, ma senza conoscere la cosmologia, per esempio, no? del popolo della foresta, il cui sciamano offre la bevanda ricavata dalle liane. Quindi c'è un po' questa critica che Manvir Singh fa al turismo sciamanico, insomma, chiedendo, insomma, sperando che si possa ritornare, insomma, a un approccio più puro con la teoria e con la filosofia.
0: Gianna ci scrive: anni fa sono stata nella tua siberiana con un gruppo guidato da una sciamana ed è stato molto bello. Ho trovato invece lo sciamanesimo sul lago Baikal piuttosto turistizzato. E allora, noi abbiamo l'idea del turista, peraltro figura panni che tutti indossiamo attorno, questo va detto, come la figura dell'ingenuo che in fondo asseconda o si fa assecondare da una narrazione, perché è quello che va cercando, ha speso soldi, tempo, e quindi vuole entrare in contatto con questa narrazione che soddisfa il suo entusiasmo. La cosa interessante è che nella critica di Singh non soltanto i turisti sono soggetti a questo entusiasmo delle narrazioni, ma anche gli scienziati, anche le persone che magari, utilizzando ad esempio nella ricerca scientifica le sostanze psichedeliche, è un filone che viene esplorato proprio negli ultimi decenni anche in chiave psicologica e psichiatrica ad esempio, spesso enfatizzano la trattazione, l'idea appunto di una tradizione antichissima, perché questo ci rende a noi audience le cose più semplici, perché in fondo dire che si tratta di un sapere antico ci fa sentire un po' al sicuro. È così, ecco, parliamo di questo aspetto.
1: Assolutamente sì, dire che qualcosa ci precede di così tanto tempo in qualche modo ci permette di non farci troppe domande, insomma, ci facciamo andare bene le cose, le
0: ci
1: cose
0: deresponsabilizza.
1: Esatto, esattamente, quando poi in realtà vediamo che le cose sono molto diverse, e anche oserei dire anche più interessanti poi alla fine, perché vediamo come queste commissioni, queste interazioni tra le diverse culture producono cose inaspettate. Insomma, lo sciamanismo è sicuramente l'incertezza, ma anche l'inaspettato. Insomma, questo ce lo dice anche Manvir Singh raccontandoci, insomma, delle sue esperienze sul campo. Mi viene in mente anche un altro fatto, insomma, che ha a che fare con la scienza occidentale. Si racconta nel libro di uno psichiatra statunitense che si traveste da sciamano, perché insomma la teatralità delle sue diagnosi, delle sue cure in qualche modo agisce sui pazienti in un modo assolutamente diverso. È famoso per trattare casi impossibili, quindi dice, si mette questa testa d'uccello, no, per dire di essere uno sciamano. In qualche modo il paziente che è davanti a una figura che Manvir Singh chiama xenizzata, cioè nel senso assolutamente estranea a quello che io conosco, il cui potere in qualche modo, il potere che io gli affido in questo momento è così talmente tanto più grande di me che in qualche modo gli consento di operare su una parte di me a cui io razionalmente probabilmente non avrei accesso.
0: Allora, intanto arrivano altri messaggi che tirano in ballo il Don Juan dell'isola di Tonal di Castaneda, il piccolo uomo siberiano nel romanzo di Derzo Usala, ci scrive Rossella da Pescara. Pietro ritorna appunto a Don Juan e si domanda quali sono le posizioni di Singh rispetto a questa trattazione, ma io scenderei un po' proprio anche nell'etnografia. Vogliamo raccontare uno dei viaggi, uno dei riti a cui magari quello che ha interessato maggiormente Matteo Trevisani all'interno di questo racconto, che è appunto trattazione ma anche libro di viaggio.
1: Diciamo che c'è un grande racconto di tutto il libro, segue il grande racconto dell'iniziazione di uno sciamano, di Opa, che in qualche modo si ammala e gli sciamani dell'isola di Sibiru, Timantawai, vedono in questo segno, in questa malattia, una richiesta degli spiriti che fanno, insomma, che sono dentro e intorno a Opa di diventare uno sciamano. Quindi la malattia diventa il segno di una richiesta di iniziazione in qualche modo. E per tutto il libro, raccontando la sua esperienza a Sibirut, Singh racconta di queste feste, di queste danze che durano tutta la notte, di queste guarigioni impossibili. Poi lui dice sempre: a me sembrava tutto come prima, però le persone stavano meglio. E quindi in questo senso c'è anche l'incredulità, no? di uno scienziato davanti a una questione del genere. Sono anche racconti più tristi di sciamani che non riescono a salvare la persona che hanno davanti. Oppure un altro racconto in prima persona che fa Manvir Singh è quello al Burning Man, per esempio, no? In una trattazione neo-sciamana dove lo sciamanismo si aggiorna. Poi lui in un'intervista ha detto di riconoscere come veri sciamani anche loro, anche neo-sciamani, cercando il suo animale di potere, insomma immaginandosi un'aquila, un orso, un animale, insomma, di potere. Lui in realtà vede un tricheco come animale di potere che lo accompagna e con cui ha diverse interlocuzioni. Quindi è interessante, ma ce ne sono tantissime altre. C'è il racconto della Mongolia, c'è il racconto del Giappone, il racconto della Namibia. Insomma, sono tutti viaggi che Manvir Singh fa o racconta e che mostrano quanto sia ampio lo spettro dello sciamanismo oggi nel mondo.
0: Davvero ampio, visto che i nostri ascoltatori e ascoltatrici citano un po' tutte le parti del mondo. Marco D'Orbetello ricorda Il viaggio in slitta di Rasmussen, che è un libro capitale, anche lì si parla di sciamanismo. E poi Gianni in Ecuador, quando si sono resi conto che l'eccessivo turismo inquinava la situazione sciamanica, hanno impedito agli stranieri di partecipare ai riti. Mentre c'è un altro messaggio di Valentina che si domanda cosa c'entra, come si collega lo sciamanesimo all'androginia e al femminile, e cita ad esempio la figura dei femminili del nostro sud. Allora non so se vuole rispondere a questa domanda Matteo Trevisani, ma c'è da dire, ecco, che sciamanismo di Manvir Singh è anche un po' in viaggio attorno al mondo, potremmo dire, perché questa religione senza tempo crea connessioni tra le culture.
1: Lo è assolutamente, lo è anche da un punto di vista di genere, perché Manvir Singh parla di sciamane donne, lo fa parlando appunto delle monache giapponesi o dell'Uganda, della storia politica dell'Uganda, dove c'è una sciamana salita al potere, la cui storia è molto interessante. Quindi è assolutamente un viaggio intorno al mondo che ha come requisito fondamentale il reincantamento, ecco, di questo mondo, nel senso che mi sembra che se da una parte Manvir Singh voglia essere e lo faccio poi benissimo, raccontare perfettamente con rigore accademico la teoria sciamanica, dall'altra parte ci si chiede quali siano in realtà le forze in campo e se ci siano anzi delle forze in campo che esulano da quelle che noi conosciamo, e lo fa, diciamo, senza nessun pregiudizio, mettendosi anzi in ascolto e in una visione veramente pura, veramente libera di quello che ha davanti, dimostrando una grande apertura mentale, un grande coraggio, secondo me.
0: È sicuramente una trattazione fatta con dovizia di particolari, ma anche una grande narrazione attorno allo sciamanesimo, questo libro di Manvir Singh che esce per Atlantide, Sciamanismo, la religione senza tempo. Matteo Trevisani, che lo ha tradotto, ce l'ha raccontato, io lo ringrazio per averlo fatto.
1: Grazie a lei, grazie a tutti.
0: Grazie, grazie a Matteo Trevisani. Ricordo che le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, saranno poi riascoltabili anche in podcast su Rai Play Sound. E ora, a proposito di musica, che può essere anche sciamanica, forse il jazz ogni tanto lo è, torniamo a Pharoah Sanders e a Welcome to Love, disco del 1991. Proseguiamo ad ascoltarlo con il brano Lament.

0: E questo era Lament, il nostro disco del giorno ci porta sulle onde del jazz con Welcome to Love di Pharoah Sanders, disco del 1991. Ed ora parliamo ancora di libri con un festival particolare perché è dedicato al teatro letteratura, ovvero letture legate ai grandi classici. È la 21esima edizione di Fiato ai libri, che comincia il 10 di settembre e proseguirà fino al 5 novembre. Ne parliamo con Giorgio Personelli, direttore artistico del festival e libraio, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Libraio della libreria Spazio Terzo Mondo a Seriate, Bergamo, ed è proprio un sistema bibliotecario, quello di Seriate Laghi e Bassa Pianura Bergamasca, che promuove questo festival. Allora, parliamo della particolarità di questo festival, appunto Fiato ai libri, già il titolo ce lo racconta. Saranno 24 appuntamenti gratuiti. Allora, c'è un filo conduttore di questa edizione? Raccontiamola. Giorgio Personelli.
1: Ah sì, allora il filo conduttore è molto molto generico, è proprio l'idea di fare un progetto di promozione della lettura, ma nel senso vero del termine, cioè un progetto che porti i libri e le biblioteche, l'immagine delle biblioteche a un pubblico molto vasto. Quindi tanti anni fa ci siamo inventati questa cosa, che non è che ci siamo inventati le letture ad alta voce che esistevano già, però un modo di portare i libri ad alta voce sì, e incrociarli con la musica anche, e renderli, se mi passa questo aggettivo, pop. Quindi che anche le persone che non, normalmente non frequentano i teatri potessero venire ad ascoltare, che ne so, quest'anno Madame Bovary, per dire, e apprezzarlo, anzi, e goderselo. E con gli anni abbiamo imparato un po' a farlo e adesso abbiamo dei numeri importanti, e quindi quello che ci lega un po' è questa idea di rendere le letture ad alta voce, anche i libri classici, come dicevo prima, ma non solo, disponibili a tutti, alla portata di tutti, su livelli diversi naturalmente.
0: Ecco, si comincia con Grazia Deledda il 10 settembre, Canne al vento, con la voce narrante di Monica De Muro, un omaggio che riguarda appunto la scrittrice premio Nobel per la letteratura, l'unica donna premio Nobel italiana per la letteratura. Diversi sono anche gli appuntamenti che celebrano i grandi autori, anche Jack London. Ecco, vogliamo un po' raccontare il programma?
1: Sì, allora, iniziamo appunto domani, 10 settembre, con Canne al vento. Ma il programma è vario, quindi abbiamo classici e abbiamo libri contemporanei, quindi sui classici ad esempio, classici moderni, tutti gli anni noi siamo abituati dalla recherche, un anno facciamo addirittura tutta la recherche, un libro a settimana, quest'anno invece facciamo l'autore classico a puntate e sarà appunto Jack London, i tre Jack London diciamo, quindi Il richiamo della foresta, Il tallone di ferro e Martin Eden, che sarà letto da Giuseppe Cederna. Poi appunto Madame Bovary che incontra le canzoni di Ornella Vanoni, che ne so io, Ballard che incontra i Joy Division, perché quest'anno Ian Curtis avrebbe compiuto 70 anni e ho letto che Il condominio di Ballard era il suo libro preferito. Appunto passiamo dal più grande uomo scimmio al Pleistocene, i 10 piccoli indiani per ricordare i 50 anni della morte di Agatha Christie, poi questo libro meraviglioso che è la somma e il totale di questo preciso momento di Don Robertson, che è un autore che tutti dovrebbero leggere perché è un autore fantastico, il suo Paradise Falls come è un capolavoro assoluto, e questo lo faremo in collaborazione con una scuola superiore con la quale collaboriamo, e quindi la lettura sarà appunto un attore che legge ad alta voce con un'orchestra rock di ragazzi che lo accompagnano, e poi Faulkner con una intera banda, la banda di Seriate appunto, che accompagnerà la lettura, il profumo di Süskind letto dentro una fabbrica, e appunto come dirvi, questo sforzo che cerchiamo di fare di proporre letteratura più varia possibile, o Live Catridge di Elizabeth Strout, un altro per dire un altro titolo, e di renderlo così godibile per tutti.
0: Ecco, sono tanti i protagonisti, artisti e ovviamente libri che vanno dai classici come Gianni nel Vento, appunto, a Olive Kitteridge di Elizabeth Strout. Ecco, incontri davvero suggestivi come quello di, che ci ha raccontato tra Ballard, Ian Curtis, Ornella Vanoni, che incontra Madame Bovary. Ma come nascono questi dispositivi? Qual è la scintilla che vi fa mettere assieme appunto la letteratura con questi accostamenti originali che spesso vengono dalla musica ma anche da altre discipline artistiche?
1: Faccio un esempio. Quest'anno sono i 100 anni della pubblicazione di Uno Nessuno Centomila, che noi, e quindi mi venne l'idea di metterlo in scena, e mi sono sforzato di pensare: ma qual è l'artista che più si può avvicinare all'idea, appunto, di, come dire, di una persona camaleontica, una persona sfaccettata così? E ovviamente mi è venuto in mente David Bowie, del quale tra l'altro ricorre i 10 anni della morte, per cui l'idea mi è risultata chiara, quindi mettiamo assieme Pirandello con David Bowie. Poi ho la fortuna che da anni collaboriamo con artisti, quindi Atir, Lucilla Giagnoni, stessa Monica De Mur, così, che sono sempre con noi generosissimi. Io faccio queste telefonate deliranti a febbraio e sempre loro accettano le mie idee, tipo Massimiliano Nisi, che incrocerà l'Amnet del film con l'Amleto. Quindi mettiamo assieme il libro da cui è tratto il film con l'Amleto. Quindi ho chiamato Nisi e ho detto: ah, che idea che ho avuto! E appunto i nostri artisti sono molto affezionati al festival e molto generosi con noi, accettano queste proposte un po' matte, così chiamiamo a volte.
0: Artisti chiaramente anche molto apprezzati da chi frequenta il teatro, anche qui a Radio 3, come Monica De Muro, Arianna Scommegna. Siamo giunti alla edizione numero 21, allora vorrei chiedere a Giorgio Personelli anche di raccontare come è cresciuto il rapporto con il pubblico nel corso di queste edizioni.
1: Allora, noi ricordiamo sempre, dico poche persone, perché i primi anni davvero veniva pochissima gente. Poi, grazie appunto alla collaborazione con alcuni artisti particolarmente capaci di fare quello che noi chiedevamo, cioè letture non paludate, non noiose, così, abbiamo imparato sicuramente a comunicare meglio, questo sicuramente ci ha aiutato. Il fatto che ci fosse dietro una libreria altrettanto ci ha aiutato, perché abbiamo portato un pochino del pubblico della libreria. Il fatto che sia un progetto di territorio, per cui tutte le biblioteche che collaborano, insomma, tutto questo, l'idea appunto di collaborare con le società del territorio, quest'anno ad esempio con il CSI, quindi faremo un appuntamento dedicato allo sport in collaborazione con CSI, non so, facciamo il concorso delle vetrine più belle a tema fiato i libri, quindi nei paesi dove andiamo, i commercianti, i bar.
0: È davvero un programma molto ricco, e allora rimandiamo anche al sito della 21esima edizione di Fiato ai Libri, fiatoailibri.it. Il programma comincia il prossimo 10 settembre, cioè domani, e prosegue fino al 5 di novembre. Grazie a Giorgio Personelli per avercelo raccontato.
1: Grazie a tutti, Fiato ai Libri a tutti, ciao.
0: Grazie al nostro ospite. Noi, come segnano le note sotto le mie parole, siamo giunti al momento di lasciare spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Spiragli di nuove trattative per tentare di porre fine al conflitto russo-ucraino. Il Cremlino apre la possibilità di incontri diplomatici e indica Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, come sede appropriata per ospitare negoziati.
3: L'ipotesi è stata avanzata dal consigliere per la politica estera russa, Yuri Ushakov, che ha parlato di contatti in corso e di confronto in tal senso anche con gli americani. Sempre Ushakov ha dichiarato però che Mosca non è a conoscenza, né ha mai preso visione della tabella di marcia per risolvere il conflitto in Ucraina, di cui ha parlato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Peraltro, sempre in tema di incontri trilaterali, il presidente russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessate il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR3.
2: Le tensioni nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Secondo Fox News, Teheran avrebbe risposto con bombe a grappolo agli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Colpite 10 imbarcazioni e una base americana in Giordania, dichiarano le guardie della rivoluzione. Situazione che continua a pesare sul prezzo del petrolio. Il Brent sfonda la soglia dei $100 al barile. Corre anche il gas, che supera gli €80 al megawattora. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti per affrontare l'emergenza Ceuta dopo i massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 31 luglio scorso. Sostegno finanziario, fanno sapere da Bruxelles, che fa seguito all'assistenza finanziaria ed operativa offerta a Madrid sin dal primo giorno in segno di solidarietà. Legge elettorale, provvedimento in aula alla Camera il 28 settembre, l'esame in terza lettura, ove modificato dal Senato, resta la soglia al 42% per il premio di maggioranza, annunciano dalla maggioranza, dopo la riunione degli Sherpa. Sfuma dunque l'ipotesi di abbassarla al 41%, tramontata anche l'ipotesi del ballottaggio. Proteste davanti a Montecitorio contro il DDL antisemitismo all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha rimandato il voto alla prossima settimana. Striscioni pro Gaza e una maratona di interventi che coinvolge diverse realtà, dai Propal a Save the Children a Emergency. In piazza anche il Movimento 5 Stelle e AVS. La dignità dell'essere umano al centro della catechesi del Papa all'udienza generale. Richiamando la Gaudium et Spes, il pontefice ha auspicato il rispetto di ogni persona. Sentiamo le sue parole.
4: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
2: Maltempo e forte calo delle temperature al nord, allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Diversi disagi, nel Trevigiano una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale. In Alto Adige, per una frana, sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Temporali proseguono, gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e Emilia-Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani. Scendono le temperature sulle regioni settentrionali, anche di 12 gradi, sulle regioni centrali aria più fresca domani, per il sud venerdì. Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
2: Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Farhanat e il prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati. Le 16:50 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. C'è un incidente tra Bivio A1, fine con Planare Piacenza e diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna. Per questa ragione la coda al momento di un chilometro è in aumento. A4 Torino-Trieste, traffico intenso e code a tratti verso Brescia tra Cormano e Milano Est e verso Torino tra Milano Est e il nodo di Pero. Sulla A4 Brescia-Padova 8 km di code per un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Ora la A12 Genova-Roma, coda per ripristino di incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Taranto, 3 km di coda a causa di un incidente tra Imola e Castel San Pietro, la coda tra Bivio 14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa la coda è per traffico intenso. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.

0: radio.
1: Il tempo in Europa. Una vasta e profonda struttura depressionaria posizionata ad ovest dell'Islanda convoglia intensi fronti nuvolosi con precipitazioni diffuse sulle isole britanniche e sulla Scandinavia. Contestualmente, un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale determina condizioni di spiccata instabilità con piogge e temporali tra l'Italia e l'Europa centrale. L'alta pressione garantisce invece tempo stabile sulla penisola iberica e sui settori più orientali del continente. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Madrid, che avrà una giornata soleggiata ma meno calda, con temperatura massima che raggiungerà i 27 gradi e valori minimi attorno ai 17. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parigi, con qualche nube in più dal tramonto, ma che risulterà innocua, temperatura compresa tra 16 e 22 gradi. Nubi in aumento graduale su Londra, con rischio di precipitazioni dalla tarda sera e venti sostenuti da sud. Temperatura che andrà da 14 a 21 gradi. Tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti, che non porteranno piogge. Le temperature saranno comprese tra 12 e 19 gradi. Cielo irregolarmente nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature più fredde, tra 9 e 15 gradi. Tempo stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi, anche se la capitale della Repubblica Ceca avrà temperature in calo tra 12 e 19 gradi. Le condizioni del tempo su Vienna vedono un cielo piuttosto nuvoloso, ma non mancherà il sole, massima di 22 gradi e minima di 14. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Die vier letzte Lieder di Richard Strauss sono i protagonisti del concerto di questa sera. Paweł Kapuła dirige la BBC Scottish Symphony Orchestra, soprano Natalia Romaniu. Alle 23 torniamo alla Barbican Hall di Londra con la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano per la sesta sinfonia patetica di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Questa sera in diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.

Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

intorno a Sondar non è che una pallida pietra volante, qualche rifiuto spaziale e gli occhi padri dell'universo, e per il resto niente. E niente anche all'interno, un centro vuoto senza nucleo e la grigia pianura è piatta, perfetta, mai modellata da passaggi o fiumi d'acqua. Non v'è luce o temperatura o un'anima che abbia avuto paura. Un pianeta potenziale. Questo è Sondar. Sogno d'inverno di chi vagheggia che vi siano ancora uno spazio e un tempo.

Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Maddalena Lotter. Non è la fine del mondo, il titolo della raccolta di poesie che stiamo ascoltando questa settimana, pubblicata da Mar dei Sargassi. Abbiamo avuto Maddalena Lotter ieri come ospite a raccontarci l'origine di questa silogia, dove si mescolano generi, riferimento al pianeta che abbiamo sentito anche nella poesia appena ascoltata, ci riporta ad esempio alla fantasia. Scienza. E di questo tratta anche il saggio, la postfazione firmata da Marco Malvestio, che si trova nelle ultime pagine del volume. L'immaginario fantascientifico, scrive Malvestio, è affiancato a quello horror e weird in maniera proficua in questo libro di poesie, e dunque agli elementi naturali si accompagnano anche quelli soprannaturali. Anche questo mi pare un esperimento quasi inedito nel panorama contemporaneo, il mettere insieme zone presunte basse del fare letterario ad esercizi lirici. La raccolta del resto si apre sotto l'egida di Lovecraft, citato in epigrafe, e i suoi orrori abissali e cosmici sono evocati a più riprese, ora in ambientazioni futuribili, ora spaziali. La sezione Fantasmi, relitti, nella prima parte della silogia, è forse la più stupefacente della raccolta in termini di ricchezza di riferimenti intertestuali ed esemplifica bene la varietà di ispirazioni che la animano, da fatti di cronaca come la scomparsa del volo Malaysia Airlines 370, a quelli storici come l'affondamento del Lusitania e del Titanic, e ai riferimenti letterari, Moby Dick, filtrato però attraverso la Ben Funeral Doom Hub, e però ancora suggestioni fantascientifiche, fantasie post-apocalittiche ambientate nel lontano futuro e ricche descrizioni perturbanti degli abissi pelagici. Questa è una parte del saggio di Marco Malvestio che accompagna la silogia di Maddalena Lotter. Non è la fine del mondo, continueremo ad ascoltarla ancora domani, ma le letture di poesia come sempre sono riascoltabili in podcast su Rai Play Sound. Sono le 16, 58 minuti e 40 secondi, ai microfoni di Radio 3 ancora Graziano Graziani, e siamo giunti al momento di ascoltare una nuova puntata di Ad Alta Voce. Il ciclo di queste settimane è dedicato a Cesare Pavese e al libro Tra donne sole, e stiamo ascoltando la lettura ed interpretazione di Valentina Carnelutti. La puntata è la numero 10. Vogliamo anche ricordare che il 9 settembre cade l'anniversario di nascita di Cesare Pavese, 9 settembre 1908, nato a Santo Stefano Bell, è dedicato a Cesare Pavese e al libro Tra donne sole. E stiamo ascoltando la lettura ed interpretazione di Valentina Carnelutti, la puntata è la numero 10. Vogliamo anche ricordare che il 9 settembre cade l'anniversario di nascita di Cesare Pavese, 9 settembre 1908, nato a Santo Stefano Belbo, e poi il giorno spesso ricordato di scomparsa, quello del 27 agosto,

0: letti ad alta voce per voi, una delle biblioteche gratuite in italiano più ampie per quanto riguarda gli audiolibri. Siamo giunti alla puntata numero 10, tra Donne Sole, Cesare Pavese, la lettura e l'interpretazione è di Valentina Carnelutti.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Fortuna che Becuccio non era salito. Li trovai che avevano addobbato di nero un grosso scarabocchio su un catafalco e acceso intorno quattro candele. Parlavano di Parigi e naturalmente Momina diceva la sua. Chiesi che cosa succedeva. La nene, vestita di velluto rosso, mi disse disinvolta che Loris celebrava la morte del suo secondo periodo e che avrebbe fatto un discorso polemico. Ma il vocio era forte e Loris, rintanato sul letto, ruminava qualcosa per conto suo, fumando con gli occhi chiusi. C'era molto fumo e diverse facce che non conoscevo. C'era il vecchio pittore che era venuto con noi a Saint Vincent, c'era la piccola signora in raso dagli occhi libidinosi, c'era quel Fefè del veglione, c'era Mariella, bionda e vociante. Non vidi subito Rosetta. Poi la trovai che fumava nel vano della finestra. Un piccolino mezzo gobbo le stava davanti e lei carezzava un gattino che si teneva sul braccio. «Come va?» le dissi. «È suo?» «È venuto dai tetti», mi disse. Nessuno l'aveva invitato. Lo studio era abbastanza in ordine. Su un tavolo vicino al lavandino c'erano piatti di antipasti e di dolci, bottiglie, qualche bicchiere. Tutti avevano già in giro, per terra o tra le mani, un bicchiere. Pensai che quel giorno la nene doveva aver lavorato quasi quanto me, ma che per lei tutto finiva con la notte. Le voci e i discorsi che scoppiavano erano già di gente tocca. Io mi tenni in disparte. Non salutai nemmeno tutti entrando. Trovai da sedermi e da bere e poggiai la testa contro il muro. Su tutte salì la voce di Mariella, che parlava di un teatro di Parigi e di una ballerina negra che non era la Baker. «Mangiate, mangiate!» esclamava la nene preoccupata. Il giovanotto del veglione venne ad accendermi la sigaretta. Mi guardava con gli occhietti. «E quel suo cavaliere?» mi disse. «Non sono un cavallo», risposi. Sghignazzò come allora. Si cacciò le mani in tasca piantandosi davanti alla mia sedia. «Troppe donne qui», mi disse. «Vorrei che ci fosse lei sola». «No, no», gli dissi. «Lei ha bisogno di veder gente. Si impara sempre dalla gente». «Mi inviti nel suo atelier e tutti ne parlano». «Si figuri, lei è già un cliente». Ma era scemo, no?

seppe continuare. Ghignò e mi chiese se mi piacevano i gatti. Gli dissi che preferivo i liquori. Andò a versarmi un bicchierino, fece il gesto di baciarlo e me lo tese. Lo beva se ci tiene, gli dissi. Finì che lo bevve. Io ascoltavo il discorso che il mezzo gobbo faceva con Rosetta. Era un ragazzo vecchio, dalla faccia rugosa. Parlava dei negri del tombolo. Le diceva, erano sempre ubriachi di liquori e di droghe. Di notte facevano orge e si tiravano coltellate. Quando una ragazza era morta la sotterravano nella pineta e ci appendevano alla croce le mutandine e il reggiseno. Giravano nudi, diceva. Erano primitivi autentici. Rosetta lisciava il gatto e mi guardò di sotto in su. Succedevano scene da pazzi, diceva l'altro. Gli americani facevano battute ma non riuscivano a snidarli. Vivevano in capanne di foglie. Dopo nessuna guerra sono mai successe cose simili. Fefè disse la sua a bocca piena. Peccato che sia finita, disse. Sarebbe stata una bella villeggiatura. Il mezzo gobbo lo guardò seccato. Si scandalizza, gli disse Rosetta. Hanno fatto qualcosa di diverso da noi? Erano gente di coraggio, più di noi. Capisco i negri, disse allora Fefè, ma non capisco le donne, vivere così nei boschi. Morivano come le mosche, disse il gobbo, anche gli uomini morivano. Sono stati ammazzati, disse Rosetta, col freddo, con la fame, affucilate. Perché questo? Perché non questo, disse il gobbo ghignando. Rubavano, si distruggevano tra loro, si riempivano di droga. Il gatto sfuggì dal braccio di Rosetta. Lei si piegò per riacchiapparlo e disse: le stesse cose si fanno a Torino. Dov'è il male maggiore? Dal letto strillavano. Qualcuno aveva acceso un bicchierino di liquore e gridava: spegnete la luce! Nell'urlio delle ragazze spiccò la voce di Mariella. Qualcuna, mi parve Momina, spense davvero la luce. Seguì un istante di silenzio confuso. Cercai subito Rosetta nell'ombra. Mi parve di tornare a quella notte nella mia stanza quando lei aveva spento. Ma già tutti dicevano: quanto è bello, lascia così! Le quattro candele sul catafalco e la fiammella azzurrina che qualcuno aveva posato a terra davano l'impressione di trovarci dentro una grotta. Allora gridarono: Loris, parla, Loris! Ma Loris non si muoveva dal letto e la nene andò a scuoterlo e litigarono. Io vedevo le due ombre agitarsi sulla volta, sentivo Loris bestemmiare. Pare che non fossero venuti molti dei pittori invitati e lui diceva villanamente che non era il caso di fare un discorso a noi altri. Il bello è che tutti lo presero in parola e si riformarono i gruppetti e qualcuno si sedette per terra. Ricominciarono a bere. Mariella mi passò accanto e mi chiese se mi divertivo. Mi disse di guardare il catafalco, quanto faceva teatro, quanto era surrealista e riattaccò con la sua recita. Fortuna che la nene venne a cercarla quasi subito perché facesse girare un piatto anche lei. Rosetta beveva molto, era scura. Adesso stava seduta in un gruppo dove c'era anche Momina, ai piedi del letto di Loris, e raccontavano storielle, tacevano, ridacchiavano. Nei riflessi delle candele io cercavo di non incontrare gli occhi della nene. Glieli avevo visti gonfi, sentivo la crisi, il suo dispetto salire perché la festa andava avanti fiacca. Non le restava che sbronzarsi e tra poco l'avrebbe fatto, ma aveva ancora una speranza che arrivasse qualcuno a ridare vita. Qualcuno parlava di andarcene, di sederci col fiasco sui gradini del monumento all'artigliere. Andiamo in barca, disse un'altra. Andiamo a donne, disse la voce fessa di un ragazzo. Queste cose fanno ridere. Rise anche Loris sul letto con la sua pipa. E noi, disse una voce di donna, andremo a maschi. Eravamo imbruttiti e sfasati. O forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno s'occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. A Marsiglia, disse. Le belle signore vanno al porto nelle case di piacere e pagano per farsi nascondere dietro una tenda. Io pensavo che avrei dovuto andare a dormire e che domani era una grossa giornata. Momina disse: pagare perché? Fanno loro un favore alle case. Loris, Fefè, il mezzo gobbo e gli altri tutti gridarono che era bello far pagare le donne. La nene entrò nel nostro crocchio. Ormai facevamo un solo cerchio, compreso il gatto sulle ginocchia di Momina. Qualcuno mi palpava il fianco, gli dissi di smetterla. «Sentite», disse un ragazzo nuovo che non conoscevo. «Ripassando il Po si arriva in via Calandra. Lo sappiamo», guardò me e Momina con aria insolente, «che una signora non ci passa volentieri. Ebbene, andiamoci insieme, ben inteso, all'osteria. Dai vetri si vede il va e vieni. Ci state tutti?» La nene ci supplicò di aspettare se venisse ancora qualcuno, di mangiare, di cantare tutti insieme. Disse a Loris di non essere un porco, voleva almeno che bevessimo, che aspettassimo mezzanotte.
È mezzanotte, le dissero, non vedi che è già buio? Poi torniamo, le disse Mariella. Portiamo il gatto, disse un altro. Per uscire qualcuno accese la luce e tutti avevano facce stravolte. Persi di vista Rosetta e Momina. Mi toccò scendere col gobbo e con Fefè. Giù dalla scala era un baccano. La voce di Loris rimbombava. Io pensavo di andarmene, ma Fefè mi diceva sciocchezze e non vedevo più le altre sul viale. Insomma, li seguì nell'osteria di via Calandra. Non è una viuzza e ricorda un poco via Margutta. L'automobile di Momina era già ferma davanti alla bettola e dentro la bettola era una confusione. La gente al banco ci guardava ostile. Va bene che noi altre potevamo anche essere ragazze delle case di rimpetto, ma a quell'ora e tutte insieme, in giro coi clienti? Queste cose io le immaginai, ma i ragazzi e lo stesso Loris le dicevano forte. Mi resi conto che era tutta una burla che divertiva i ragazzi e che noi altre ci eravamo prestate da sceme. Non capivo Momina cascarci così. Ma Momina e Rosetta s'erano già sedute ai tavolini di latta arrugginita e facemmo circolo. Si sedette Mariella, si sedette il pittore, si sedette la Nene. Via via che di noi ne entravano, diventava più difficile parlarci e capire perché fossimo là. Il padrone fece scostare due ometti coi baffi che bevevano nell'angolo e ci ammassò tutti quanti vicino alle cassette di legno dei ligustri sull'entrata. Già prima, entrando nella via, c'erano pochi lampioni e finestre, questo sì, avevamo visto una bancarella e l'uomo in bianco che vendeva torrone e castagnaccio. Poi gruppetti di soldati, di ragazzi che scantonavano vociando in un portone e davanti al portone Fefè aveva dato un colpetto di tosse. Era largo, chiuso da una vetrata, semibuio, e risentii l'odor di piscio, di acetilene e di fritto che da bambina avevo sentito la sera sotto casa mia. Nella bettola la Nene già si lagnava che dal suo posto non vedeva la strada. Nessuno di noi vedeva la strada, c'erano perfino le tendine ai vetri. Per osservare quel movimento e gustarlo bisognava stare in piedi al banco e di là sporgersi, guardare dalla porta, insomma muoversi. Il mezzo gobbo e il ragazzo elegante che ci avevano portate nella bettola se la risero insieme e dicevano con Loris che una buona inchiesta sulla vita può farla soltanto una donna che abbia il coraggio di esercitare. Mariella stava sulle spine. Rosetta taceva, un po' ubriaca, col gomito sul tavolo. Il padrone volle sapere che cosa bevevamo. Il locale era basso, rivestito di legno, sapeva di vino e di segatura bagnata. A parte la nostra baraonda e i discorsi scemi dei ragazzi, di Loris, era una solita osteria di gente tranquilla. C'era perfino una ragazza dietro il banco e un soldato le parlava sbirciando noi altri. Da un momento all'altro avrebbe potuto entrare Becuccio. Invece di rispondere al padrone, i nostri vociavano. Io devo dire che mi vergognavo. Cercavo di cogliere gli occhi di Momina o di Rosetta, di fargli cenno che venissero via. Ma Momina gridava qualcosa, animata, seccata contro Loris. Rosetta non rispondeva alle mie occhiate. La Nene era scomparsa. Discussero, volevano il marsala all'uovo. Dicevano che in questi casi si prende il marsala all'uovo. La piccolina vestita di raso rideva più dei ragazzi. Li eccitava, chiedeva dov'era la Nene e se aveva attraversato la strada. Fosse stato possibile, sarebbe entrata lei coi ragazzi nel portone di rimpetto. Lo disse. Gettò perfino qualche occhiata al soldato. Io mi aspettavo quel che poi successe. Tornò la Nene, venne del vino, vino nero, del fusto. Qualcuna di noi prese la grappa, prese l'anice, prese la china. Cominciò Loris a dire «Padrona» alla Nene. «Padrona, ci faccia vedere le ragazze. Queste che abbiamo sono porche da poco». «Che ne sa?» disse Momina tra i denti. Ridendo e gridando, cominciarono a dire che bisognava provarci, fare il confronto, dare un punteggio. Allora cominciò una discussione su chi di noi sarebbe stata la miglior prostituta. «Per doti d'animo e di corpo», disse il gubbetto. Venne discussa anche Mariella, che finì per infervorarsi e pigliare sul serio il punteggio. Quasi quasi litigò con Momina. Ma il vecchio pittore disse che tutte eravamo meritorie, che era questione di momento e di gusti, e il criterio doveva essere un altro, la tariffa, il locale dove avremmo potuto lavorare. Qualcuno cercò di nominare Tabarini e palcoscenici. «No, no», disse il gobbo, «qui si parla di vere marchette». Andarono avanti per un pezzo. Alla fine erano rossi in faccia più i ragazzi che Mariella. A Rosetta non trovarono un posto. «Croce Rossina», conclusero, «ingenua per combattenti». Ma non si fermarono qui. «Ci avete messi sul gusto», cominciavano a dire. Adesso sulle spine ci stava Fefè. Già qualcuno era andato fin sulla porta e gettavano occhiate sceme da noi alla strada. Si alzò Momina e andò anche lei sulla porta. Li sentii ridere e rimbeccarsi. «Ecco, ecco», dicevano, «entra un vecchietto, entra una comitiva». «Rosetta», le chiesi freddamente, «lei si diverte proprio tanto».
Rosetta aveva gli occhi più che mai infossati e mi guardò con un sorriso vago. La nene, che si dibatteva a zampate col vicino, l'urtò. Rosetta ripiantò i gomiti sul tavolo e disse: «Domani è un'altra giornata, non le pare?» Tornò Momina dalla porta. «Quei fessi», diceva, «quegli idioti, ci sono andati». Erano andati Loris, il gobbo e un altro. Lo dissero alla nene. La nene alzò le spalle, vuotò il bicchiere e tirò fuori una matita. Scrisse «porco» sul tavolino. Ci guardò sfacciata, supplichevole, sbronza. Stavolta al gabinetto l'accompagnò Mariella e al pittore, che sorrideva bonario e a Fefè, io dissi che pagassero il conto. Poi con Momina e Rosetta salimmo sulla macchina e ce ne andammo. Scesi quasi subito, a Porta Nuova. L'indomani Becuccio mi portò Febo in via Po. Fu una domenica vuota, inutile, perché passammo la mattina a ritoccare, a spegnere e accendere lampade, a fumare sigarette seduti in poltrona. Madame non era arrivata. La solita storia. Invitai Febo e Becuccio a colazione in albergo per potermene stare zitta e riposare. Si attaccarono a parlare di politica e Febo diceva che in Russia non c'è libertà. «Di far che cosa?» gli chiese Becuccio. «Per esempio», diceva Febo, «di mettere su un negozio come il nostro, di arredarlo come piaceva a noi». Becuccio gli chiese per quanta gente era fatto il nostro negozio. Febo disse che non importava la gente, perché tanto il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Becuccio gli chiese se noi due, che avevamo diretto i lavori, eravamo stati liberi di fare di nostra testa. Febo rispose che in Italia era ancora possibile a un artista di far di sua testa, perché i padroni che pagavano dovevano tener conto dei gusti del pubblico. «Il pubblico vuol dire la gente», gli rispose Becuccio. «E la gente non importa, perché il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Chi decide, insomma?» «Decide il più furbo», disse Febo. Becuccio disse che lo sapeva benissimo, ma che questo era il male. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Restò un momento dopo che Febo se ne andò e mi chiese se tornavo a Roma presto. Gli dissi, se passava da Roma, di farsi vivo. Non mi chiese l'indirizzo di Roma. Sorrise, mi tese la mano, non portava più il bracciale, e se ne andò. Stetti sola tutto il giorno. Passeggiai dalle mie parti in via della Basilica. Adesso la piazzetta, i portoni, le bettole mi spaventavano meno. Porta Palazzo si chiamava Piazza della Repubblica. Per le viuzze vuote, nei cortili, vidi bambine che giocavano. Verso sera si mise a piovigginare, una pioggia fresca che sapeva d'erba, e arrivai fino in Piazza Statuto sotto i portici. Entrai in quel cinema. Madame arrivò di notte in automobile, col marito e tutti quanti. Fanno sempre così. Mi svegliarono al telefono, io credevo fosse Morelli. Buttarono in aria l'albergo, mi toccò rivestirmi e prendere con loro il caffè, sentire la storia di un temporale sugli Appennini. Tornai a letto che era l'alba. Ero contenta perché ormai non toccava più a me comandare. Stando così, nello stesso albergo, a distanza di un piano, non ebbi più un momento di pace. A tavola, in via Po, in automobile, ero sempre con qualcuno. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori e lasciò detto a me e al marito di preparare l'apertura per Pasqua. Passai le giornate telefonando e vedendo indossatrici, studiando programmi, facendo da segretaria e da padrona di casa. Rispuntò Morelli, spuntarono certe signore che chiedevano sconti, favori, impieghi per figliocce e conoscenze. A una serata nell'albergo rividi Momina e Mariella. Poi Madame ritornò da Parigi con qualche modello e con Febo. Quest'accidenti c'era andato di sua testa e l'aveva incantata. L'aveva convinta a metter su una compagnia di riviste per presentare i modelli. Cominciarono a vedersi in albergo e in via Po musicisti e impresari. Non mi pareva più Torino. Fortuna che bastava cominciare una cosa perché l'indomani si pensasse già ad altro. E allora smisi di occuparmene e passavo le giornate in atelier. Un giorno dissi: «Chissà Rosetta», e telefonai a Momina. «Vengo da te», mi rispose. «Non so cosa dirmi. Quella stupida si è uccisa un'altra volta». Aspettai col cuore in gola la macchina verde. Quando la vidi al marciapiede, uscii dal negozio e Momina sbatté lo sportello, traversò il portico, mi disse: «Che fretta!». Era elegante, aveva un basco con la piuma. Salì con me in un salottino. «È successo che manca da casa da ieri. L'ho cercata mezz'ora fa al telefono e la cameriera mi ha detto che è in gita con me». Non c'era errore. Né Mariella né la nene l'avevano vista. Momina non aveva il coraggio di telefonare alla madre. «Speravo ancora che fosse con te», balbettò con una smorfia. Le dissi che la colpa era sua,
che se anche Rosetta non si ammazzava la colpa era sua. Le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii come se fosse mia sorella. Momina guardava il tappeto e non cercava di difendersi. «Mi secca», disse, «che credono che fosse con me». Telefonammo alla madre, non era in casa. Allora in macchina facemmo il giro dei negozi e delle chiese dove poteva essere andata. Tornammo alla villa di dove volevo telefonare al padre, ma non ce ne fu bisogno. Mentre scendevo dalla macchina, la vidi avvicinarsi, grossa e nera, sotto gli alberi del piccolo viale. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo e non averci fatto caso. Ma poi dicevo, si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te con Beccuccio e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente. Tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso sotto il grande lampadario sembrava un ricevimento e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero in seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta. In una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva. Sarebbe impazzita. La portavano a casa. S'era di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così, davanti alla finestra che guardava Superga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
2: Era la puntata numero 10 di Tra donne e sole di Cesare Pavese, letta e interpretata da Valentina Carnelutti. Vi ricordo che, come sempre, potete riascoltare le puntate andate in onda su Rai Play Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce, il programma di libri letti ad alta voce per voi, la biblioteca di libri letti in italiano gratuita più ampia a disposizione sul web. Sono le 17:24 minuti e 16 secondi a fare Night. È giunto il momento di svelare qual è il libro del mese di agosto e lo facciamo assieme al suo autore Omar Di Monopoli. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
2: Grazie per essere con noi. Il Santo degli Assetati, che esce per NN Edizioni, è il nostro libro del mese di agosto e quindi concorrerà all'assegnazione del libro dell'anno di Fahrenheit. Intanto una reazione da parte dell'autore Omar Di Monopoli.
3: Beh, sono lieto, onorato, vi ringrazio. Non è di la prima volta, ma tutte le volte sono felicissimo, fa un grande piacere. Quindi grazie di cuore.
2: Allora, cerchiamo di riepilogare un po' di temi di questo libro per chi non avesse ascoltato l'intervista a Omar Di Monopoli, che però, ricordo, è sempre disponibile su Rai Play Sound. Siamo negli anni 90, in Salento, Alberto è un funzionario pubblico ed è in viaggio con Nicola, deve convincere gli abitanti delle campagne a cedere i loro terreni per creare un dissalatore. Un po' road movie, un po' western, una lingua che nei suoi romanzi Omar Di Monopoli ci ha abituato a conoscere, ma che ogni volta ci regala delle emozioni. Che cosa avviene? Che tipo di viaggio è quello del Santo degli Assetati?
3: È un viaggio, sì, essenzialmente noir, ma come spesso, insomma, nella letteratura di genere, il tentativo è di fare un salto quantico e farlo diventare fargli assumere una dimensione simbolica, quasi mistica, per cui l'acqua al centro del romanzo, la siccità che devasta il territorio, assume di fatto una sorta di valore di maledizione collettiva e quindi che si chiude in una reiterazione con la natura, oltre che tra i poteri in campo, e quindi è essenzialmente una storia che parla di Sud, ma che ha l'ambizione e la volontà di raccontare di dinamiche universali.
2: L'acqua, possiamo dire, un archetipo, il tema della sete, anche del rapporto con la terra, ci riporta a narrazioni antiche, ma allo stesso tempo ci parla anche molto del contemporaneo, un po' come se questo Salento degli anni 90 prefigurasse tutta una serie di dinamiche che ci troviamo a vivere anche oggi.
3: Sì, assolutamente è così, e fa quasi paura quanto spesso la narrativa di genere sappia essere profetica in questo senso, per cui il problema dell'ambiente, che di fatto da 20 anni a questa parte è anche il fulcro della mia narrativa, perché io racconto di queste storie di criminali di piccolo cabotaggio, ma di fatto mi interrogo su dove sta andando la mia terra e in qualche maniera la terra in senso più ampio, e quindi sì, sicuramente è così, ci sono degli interrogativi che riguardano l'umano.
2: Una domanda, diciamo, al narratore Omar Di Monopoli dal punto di vista della cassetta degli attrezzi. I suoi personaggi, sì, soprattutto quelli negativi, diciamo così, i malavitosi, le persone un po' corrose anche da una dinamica tossica delle relazioni, sono anche in un certo senso i personaggi più irresistibili. E lei si è divertito a scriverli. Come li affresca? Da dove trae la linfa per questi caratteri così vividi?
3: Ma in realtà sono spesso sono declinazioni di personaggi realmente esistenti, manipolati, modificati, delle volte mescolati. Quindi è abbastanza paradossale, perché spesso questi personaggi così cattivi, cupi e tormentati non solo esistono davvero, ma sono talvolta anche macchiettistici, come dire, letali, ma macchiettistici anche nella realtà. Quindi, come dire, è un paradosso che continua a ispirarmi parecchio, quello di questo male che oggettivamente fa paura, ma al tempo stesso si copre di ridicolo, perché sono personaggi grotteschi, lo sono fin nel profondo.
2: Il boss Panasi, il rivale Stacchiuccio, i nostri protagonisti in viaggio, Alberto e Nicola, un viaggio padre-figlio, questo è soltanto una parte, alcuni degli ingredienti per questo noir un po' western che è al centro del nuovo romanzo di Omar Di Monopoli, esce per NN Editore, Il Santo degli Assetati. Noi rimandiamo anche all'intervista qui a Fahrenheit, la ritrovate su RaiPlay Sound. Omar Di Monopoli, ci vedremo quindi per la finale del libro dell'anno di Fahrenheit.
3: Assolutamente sì, sono già pronto, faccio le valigie.
2: Grazie Omar Di Monopoli, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie, questo era il nostro libro del mese di agosto, lo abbiamo proclamato e appunto ci avvicina un altro mese, quindi un altro libro, alla proclamazione del libro dell'anno di Fahrenheit 2026. Proseguiamo anche il nostro percorso musicale e lo concludiamo con un altro brano tratto da Welcome to Love, il disco del jazzista sassofonista Pharoah Sanders, disco del 1991, tantissimi collaboratori di Sanders, da San Ra, John Coltrane, ma tanti anche i dischi pubblicati come leader, come questo Welcome to Love. Continuiamo ad ascoltarlo con il brano The Bird Song.

0: The Bird Song, concludiamo l'ascolto del nostro disco del giorno, Welcome to Love, Pharoah Sanders. Al centro del nostro ascolto a Fahrenheit. E è giunto il momento di raccontare una storia, la storia che fa parte ed è annoda due vite in due tempi diversi al centro del nostro romanzo del giorno. Si comincia dalla fine dell'Ottocento con la nascita di un artista in una casetta di pescatori di Viareggio e si prosegue ai nostri giorni con una persona che ha dedicato una parte importante della propria vita a studiare le opere di quell'artista. L'artista è Lorenzo Viani, espressionista, poi anche poeta, pittore anarchico che attraverserà anche gli anni del fascismo. Quanto splende questo nero parte dalla sua biografia, ma arriva anche oltre. Esce per Bollati Boringhieri del nuovo romanzo di Marco Amerighi, a cui do il benvenuto in collegamento con noi dagli studi Rai di Milano. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Torna a Bollati Boringhieri dopo Randaggi, ancora Marco Amerighi, con una storia d'artista che però è anche una storia di destino, potremmo dire. Marco Amerighi, partiamo dal titolo, perché quanto splende questo nero ci porta a un colore della tavolozza, chiaramente il tema, diciamo, dello sguardo e anche del colore fa parte di questa narrazione. Allora, perché ha scelto di intitolare in questo modo il romanzo dedicato a Viani?
1: Beh, allora non posso svelare esattamente la verità sul titolo, perché lo si scopre proprio nelle ultime pagine, ma quello che posso dire è che, come tu giustamente hai detto, Lorenzo Viani era un espressionista e quindi dipingeva non la realtà anatomica per come la si vedeva, ma una realtà filtrata dalla sua emozione. E dato che lui è cresciuto povero in un quartiere popolare di Viareggio, la Darsena, dove lavoravano chi costruiva le grandi barche che solcavano i mari, arrivavano in Giappone, in Marocco, ma lì arrivavano anche i cavatori di marmo, delle Apuane, le velaie, tutta una serie di figure che, come dire, vivevano una vita di grande fatica, di grande dignità, ma di grande fatica. E quindi la realtà che lui vedeva e che lui provava è una realtà segnata dal dolore. E la grande intuizione dell'artista Lorenzo Viani, poi dell'unicità dell'uomo Lorenzo Viani, è che, come dire, lui per tutta la sua vita ha capito che aveva una sorta di missione e non l'ha mai lasciata, non l'ha mai mollata, anche quando i grandi Giacomo Puccini, D'Annunzio, ma anche i suoi grandi amici come Ungaretti gli dicevano, vedendo i suoi quadri dipinti di nero, perché l'emozione, se era il dolore, allora l'arte doveva essere un'arte scura, gli dicevano, ma per chi li fai questi quadri, se non ne vendi neppure uno? E lui rispondeva, li faccio per me e vivo di poco. Ovviamente, come dire, un po' se la raccontava, un po' era la sua grande missione. Inizialmente lui, quasi per tutta la sua vita, non è sceso a compromessi, lo ha fatto soltanto verso la fine, quando, come dire, gli stavano pignorando i mobili, quando ormai la situazione era diventata difficile. Questo essere uguale a se stesso l'aveva portato a un isolamento. Pensa che a un certo punto lui parte persino da anarchico, come raccontavi, parte volontario nella Prima Guerra Mondiale e si ritrova sul Carso e torna, lui si crede di essere un grande eroe soldato, torna in una città che gli volta le spalle. Quindi, come dire, questo nero è una grande scelta che lui fa. In pittura si dice che per dipingere il bianco perfetto, il bianco ottico, bisogna mettere una goccia di nero. Allora, nelle opere di Viani, che spero che i lettori, gli ascoltatori in questo caso, vadano a vedere e ritrovino nel romanzo, io credo che nel nero di Viani c'è però sempre una grande vitalità, c'è una goccia che splende, e io credo che questo è il grande lascito di questa vita così singolare e sconosciuta, che anche nei momenti di buio c'è qualcosa che brilla e che possiamo trovare per dare un senso alle nostre di vite.
0: Ecco, c'è anche una certa sfrontatezza con cui interpreta il suo personaggio pubblico, diciamo così, quest'artista Lorenzo Viani, e un po' emerge già dalle prime pagine del romanzo, ma questa volta siamo sul fronte di Enrico Dei, il collezionista, che ricorda, ecco, come vengono accolte le opere d'arte. Enrico Dei rimane impressionato da un quadro in particolare, lì inizia la sua relazione con quest'artista. Vogliamo raccontarlo?
1: Sì, Enrico Dei, diciamo, non è nessuno. Lo si dice spesso, no? La ricerca dell'identità riguarda entrambi, Enrico e Lorenzo. Cioè, Enrico non è un accademico, non è uno che ha studiato la storia dell'arte. E quello che è successo è che lui da ragazzino, all'età di 6 anni, si ritrova a Viareggio, viene da Firenze, i suoi si sono lasciati, anche se il divorzio è ancora nell'aria, ma un po' lontano. Lui sta per iniziare una nuova vita, non sa niente, non ha mai visto il mare. Arriva alla stazione di Viareggio e vede un grossissimo quadro appeso, che è un quadro di Viani, e sono i cavatori del marmo della Versilia, peraltro. In questo quadro, che è un quadro che Viani dipinge molto alla fine, in cui come sempre rimescola tutto, mette delle montagne cubiste negli anni 30, quando il cubismo ormai è belle che morto, per dire quanto gli piace a Viani cambiare le regole, le mode, lui vede questo quadro e dentro una figura femminile che ha in braccio un bambino, lui vede sua madre e se stesso. E non sa spiegarselo, non sa che cos'è questo riconoscimento, e lo scoprirà soltanto dopo. E che cosa scoprirà? Beh, c'è, secondo alcuni studiosi in indoeuropeo, la radice che significa conoscere, gne, è identica a quella, o meglio, deriva da un'altra radice che è quella del verbo nascere, gen. E quindi conoscere significa nascere insieme, essere generato o rigenerato dalla cosa conosciuta. Più io conosco qualcosa e più sento crescere in me una nuova vita. E questo è un modo per dire quanto Enrico si sia innamorato di Viani. Ha scoperto Viani e ha scoperto un altro se stesso. C'è un piccolo problema, naturalmente, che quando Enrico, che ha un carattere molto irascibile come Lorenzo Viani, hanno veramente dei parallelismi molto singolari, quando lui va a consigliare, a cercare di muovere interesse intorno a questo artista dimenticato, tutti gli fanno la stessa domanda, che è la stessa domanda che fanno a Viani: ma lei chi è? A che nome la caldeggia? E lui naturalmente dice: io sono nessuno, no? Non è importante chi sono io, importante è la sua opera.
0: Ecco, artista dimenticato, così stava dicendo giustamente Marco Americhi. In effetti Viani è un po' un artista che ha avuto una sua importanza, ma forse lo ricordiamo poco. Che cos'è? Qual è stata la scintilla che le ha fatto intravedere anche il potenziale romanzesco di questa biografia?
1: Ma io mi sono innamorato di questo personaggio in un momento molto bello e caotico della mia vita, che era il 2002, e stavo ancora portando in giro Randagi, il romanzo che stavi citando prima, e leggendo un libricino che parlava di un po' di scrittori toscani che io mi fregio di conoscere, sono un po' i miei maestri, sono le mie madri, i miei padri, sono quegli autori che mi permettono di impastare la lingua, di ricrearla e di portare avanti una tradizione. Io trovo il nome di Lorenzo Viani e mi stupisco perché compare come scrittore, e io non avevo idea che fosse anche uno scrittore. Quello che ho scoperto, naturalmente, è che anche in scrittura, e qui lo anticipo a chi ci sta ascoltando, lui non verrà meno alla sua missione, quindi sarà espressionista anche nei libri. E quindi vi direte voi: avrà mai venduto un libro? No, non vende neppure i libri, perché naturalmente è eccessivo anche nei libri. Però quello che aveva, che mi ha veramente affascinato, è che non solo era un randagio ante litteram, ma più studiavo Lorenzo Viani e più capivo una cosa che era affascinante e spaventosa insieme, per un artista soprattutto, per uno scrittore. Cioè, Lorenzo Viani ha avuto, come dire, ha avuto fiducia in se stesso e nella propria visione, che è tipica dell'artista. Solo l'artista ha la visione, la capacità di scompaginare il presente, di attraversarlo. Nel libro si dice di scortecciare la realtà per vedere cosa c'è sotto. E un suo collega, un amico, gli dice appunto: ma solo tu questo lo fai. E Viani ha paura di se stesso, dice: ma se sotto non c'è niente? E l'amico, che è Moses Levy, un pittore che in realtà ce l'ha fatta, che vende molti più quadri di Viani, gli dice: tu riuscirai a dipingere il niente. E allora io, come dire, mi sono visto un po' allo specchio e mi sono detto: tu, Marco Amerighi, avresti il coraggio di dedicare la tua vita, la tua arte, i tuoi libri, anche se sapessi che non avresti nemmeno un lettore, se nessuno comprasse i tuoi libri, se non ricevessi nessun premio o convocazione a programma radiofonico, lo faresti? Saresti così coraggioso da farlo? È una domanda crudele, bellissima, che però mi fa tenere i piedi per terra e mi ha fatto, credo, avere anche il coraggio di provare a raccontare un libro, un romanzo, non come un romanzo storico, non come qualcosa di polveroso lasciato indietro, ma come un dialogo fra due personaggi che si sono molto amati, si sono molto cercati, non si sono mai conosciuti, e io nel libro invece faccio conoscere.
0: Ecco, allora torniamo ad Enrico Dei, perché noi siamo abituati, Marco Amerighi, a connettere l'idea di destino soprattutto agli artisti, alle persone che hanno lasciato un segno nella storia. Però potremmo dire che anche Enrico Dei ha il suo destino in quanto collezionista, in quanto persona che sente anche, potremmo dire, la fine arrivare. Cioè, in una parte del romanzo in cui appunto gli viene detto: se questa cosa non la fai tu, non la farà nessuno. E allora il senso del tempo, il senso di una missione da compiere appartiene anche a questo nessuno che è Enrico Dei, ma che ha un ruolo importante per traghettare la storia, il pensiero, la figura di Viani fino a noi.
1: Assolutamente. Enrico è un personaggio. Oggi Enrico ha 82 anni, è stato veramente un grande regalo per me conoscerlo. Sono quelle esperienze che la letteratura ogni tanto ti dà. Io ho avuto la fortuna di provarne due nello stesso libro: scoprire un pittore dimenticato e una persona altrettanto dimenticata, piena di rancori, piena di fraintendimenti. È stato anche molto difficile, diciamo, entrare nel mondo di Enrico, ed è un personaggio, come tu dici, davvero molto drammatico. Perché siamo tutti noi. Siamo noi con i nostri sforzi, con le nostre piccole vite che ogni tanto si accendono, si incendiano, si dedicano a qualcosa e poi però a un certo punto finiscono nell'oblio, rimangono come delle scie nel cielo o poco più. E quello che fa Enrico è ovviamente qualche cosa, come dicevo prima, mosso dall'amore, da un amore che a un certo punto lo isola, lo esclude. E così come Lorenzo Viani viene tenuto a galla da una donna, che è sua moglie, Giulia Giorgetti, maestra, e che sarà molto utile a Lorenzo quando Lorenzo deciderà di scrivere, perché lui aveva fatto soltanto la seconda elementare, gli correggerà addirittura i libri che lui scrive. Così anche Grazia, la moglie di Enrico, è la persona che lo tiene a galla, è la persona che, come dire, cerca di bucare questa corazza di isolamento dietro il quale si è nascosto Enrico, per provare a capire chi c'è davvero in Enrico. E c'è una parte emotivamente molto forte, secondo me, del libro, in cui Enrico prova a spiegare a Grazia che cosa prova lui per Viani, e gli dice proprio che lui lo sente. E lo sente nel senso che quando cammina sul lungomare di Viareggio sente gli occhi di Viani puntati sulla schiena, e quando si gira lui sa che è lì, eppure appena si gira non lo vede. Non lo vede perché non ha quella visione che dicevo prima, mentre se leggerete il libro vedrete che ci sono dei giochi, dei salti, come dei buchi, degli spazi, dei varchi temporali in cui Lorenzo invece vede Enrico, sa che c'è Enrico che lo sta cercando. E è per questo che il libro, diciamo, prende anche la via di un di una doppia ricerca, che è una ricerca mia, personale, artistica, che in un certo qual modo verso la fine del libro arriva, anche si palesa, ma anche la ricerca di senso che noi diamo alle nostre vite. È quel disperato bisogno di sapere che stiamo facendo qualcosa di importante.
0: Marco Merighi, c'è un terzo personaggio che dobbiamo affrontare, raccontare a chi è l'ascolto di Radio 3, ed è Viareggio. La città è molto più che uno sfondo, c'è la città povera, anarchica, marinara di Viani, a cui lo stesso Viani appartiene, c'è anche la nascita del turismo moderno, i ricchi a cui appunto cerca all'inizio della storia, quando appunto è narrata da lui, anche di vendere, di raccattare dei soldi. C'è la Viareggio contemporanea raccontata da Enrico, c'è la storia, si comincia proprio parlando anche di un celebre poeta morto proprio da quelle parti, ovvero Percy Bysshe Shelley. Allora, che personaggio è Viareggio?
1: Anche questa è stata una grande fortuna, io credo, della scoperta di questi due personaggi. Io avevo un terzo personaggio che univa i primi due personaggi, che era la città, e quindi a un certo punto per me è stato necessario, ma anche molto divertente, tracciare due vie di due colori diversi, ma sulla stessa cartina, sulla stessa mappa. E ecco che il gioco di inseguimenti aveva ancora più ragione. Mi viene in mente Città di vetro di Paul Auster, no? In cui Auster veramente disegna proprio le sue peregrinazioni per New York, e anche lì c'è un inseguimento. E lo dico al di là del mio amore sconfinato per Paul Auster, lo dico perché è stato davvero una fortuna. Da una parte ho conosciuto una città che non conoscevo e che merita invece un grande approfondimento. Viareggio era una città che sfoggiava il vessillo italiano, la bandiera, prima ancora dell'Unione d'Italia, prima della nascita dell'Italia come Stato. È una nazione che ha anticipato tutti i tempi. Lì sono nati i primi stabilimenti balneari, ad esempio. Sono nati ed hanno cambiato l'idea del turismo, come dicevi giustamente. Prima si andava al mare per pulirsi i polmoni, era il dottore che mandava al mare, no? C'erano le colonie di anziani, bambini, e poi invece diventa un'attività ludica, e anche i corpi cambiano, perché i corpi esposti sono corpi che devono essere più belli, devono seguire le mode e che vogliono ballare, vogliono divertirsi, e tutto questo si muove e avviene dall'altra parte del fiume, davanti a casa di Lorenzo Viani. Cioè Lorenzo Viani è cresciuto in una casa nel quartiere popolare, oltre il Burlamacca, il fiume che divide in due, non solo metaforicamente ma anche dal punto di vista sociale. Lorenzo Viani vedeva accadere tutto questo, vedeva Pirandello sedersi al Caffè Margherita, vedeva tutti i grandi intellettuali, D'Annunzio compreso, che tutti quei grandi autori che ce l'avevano fatta. Quindi dentro di lui da una parte c'era il voler restare se stesso, e quindi perseguire la propria idea di nero, di artista puro, e dall'altra però vivere dalla propria arte, cioè farcela come ce l'avevano fatta loro. A questo poi ovviamente, lo scrittore più che entra, più che approfondisce e più che trova dei materiali meravigliosi, ci sono, verso la fine del libro si raccontano alcuni episodi, le giornate rosse di Viareggio, siamo nel 1920, quindi già un po' più avanti, e in quell'occasione per esempio Viareggio è stata l'unica e la prima città ad autogovernarsi a seguito di un'uccisione di un viareggino da parte di una forza dell'ordine, e quello che è successo è che i cittadini hanno cacciato l'esercito, hanno ammainato la bandiera, sono chiusi e, hanno messo paura al governo centrale, tanto che Roma, 5 giorni dopo, ha detto se tutte le città prendono esempio da Viareggio, qua a Torino e Milano soprattutto si mette male. E così poi c'è stato un ulteriore evento che adesso non racconto e che, se vorrete, poi troverete nel libro.
0: Ecco, un libro che, lo abbiamo detto, attraversa il tempo. Allora vorrei tornare al rapporto tra Enrico e Lorenzo Viani. Enrico Dei, il collezionista, e Lorenzo Viani sono separati da quasi un secolo. Che tipo di incontro è? Un incontro che si svolge su linee temporali così distanti?
1: Beh, guarda, io penso che per ogni romanziere il tempo è un po' un'ossessione, lo è sicuramente per me. E del resto però, come diceva Foster, critico e scrittore, il romanziere ha un privilegio che non ha nessun altro, cioè quello di conoscere le vite interiori dei propri personaggi. Ed è, come dire, non è soltanto un potere quello che il romanziere ha, è una responsabilità. E allora questa responsabilità io ho cercato di tradurla anche non soltanto nel restituire in maniera, diciamo, vicina, fedele, se non veritiera, perché lo stesso Viani in realtà era un grande menzioniero, lo stesso Enricolo, si scopriranno degli episodi nel libro, ma cercando di rispettare proprio tutto quello che accadeva nel tempo, questo grande sentimento di vicinanza che si poteva sperimentare in quel momento. Queste persone che avevano pochissimo, ma il pochissimo che avevano lo mettevano in condivisione. E quindi, come dire, la letteratura ha la possibilità di stravolgere, di raccontare, riraccontare un evento, dando una dignità che magari invece quando è accaduto quell'evento non ha avuto. E allora per me è stata un'occasione, un grande divertimento, io ho sentito questa responsabilità, l'idea di scrivere un libro che togliesse da queste acque gelide e buie un pittore che è stato definito il primo pittore espressionista d'Italia, un Munch che però non aveva mai conosciuto Munch, e però anche dare dignità a chi, come Enrico, ha provato a distanza di 60 anni a stabilire un rapporto e a riportarlo a galla. Quindi sono due, tra virgolette potremmo dire sono tre, perché ci sono anch'io adesso, no? E mi piace pensare che il tempo non sia finito, non c'è soltanto il passato, non c'è il presente di Enrico, c'è ancora un altro tempo che è il tempo, è quello che verrà, è quello che accompagnerà chi vorrà leggere il libro e chi vorrà riscoprire le opere.
0: Ecco, prima di salutarci un'altra domanda a Marco Amerighi, perché tirar fuori dalle nebbie del tempo e dall'oblio alcune storie, benché anche note, nel momento in cui si sono sviluppate, significa anche fare ricerca. Oltre all'incontro, la scintilla, l'innamoramento per la vita di Viani, che ricerca c'è stata?
1: Ma è una ricerca che io non avevo mai fatto così, cioè ho un passato accademico, e quindi da filologo è stato per me tornare a nuotare in delle acque diverse ma affascinanti, e credo che la ricerca di un mondo reale può anche non avere mai fine. Io ho temuto che non avrei mai scritto questo libro, perché di fatto la mole di informazioni, di documenti, di lettere che avevo trovato su Viani, che è una persona che ha fatto davvero tutto, è stato a Parigi, ha visto Picasso, Modigliani, è stato in guerra, è stato davanti a Mussolini, e Mussolini gli ha chiesto cosa posso fare per lei Viani, e la risposta che gli ha dato ovviamente non ve la dico, insomma la trovate, ma è stato un continuo scavare. Io credo che se non avessi trovato Enrico, forse non avrei mai scritto di Viani, così come credo che Enrico, che sta dedicando tutta la sua vita a costruire questo catalogo completo e ragionato delle opere di Lorenzo Viani, credo che non finirà mai di farlo, perché terminare una ricerca significa poi anche abbandonare l'oggetto ricercato, che è l'oggetto amato, come dicevo prima. Più ci sentiamo vicini a qualcosa e più non vogliamo lasciarlo. E Enrico è stato quello che mi ha avvicinato a Viani, ma anche quello che mi ha spinto a lanciarlo nel mondo. E lo devo a Lorenzo Viani e lo devo a Enrico, e grazie a Dio ho fatto così.
0: E allora alla ricerca di Enrico Dei si aggiunge anche il romanzo di Marco Amerighi, che permette di scendere all'interno di una vicenda davvero romanzesca, la vita di un pittore, Lorenzo Viani, apprezzato, poi dimenticato, riesplorato, che si intreccia con quella del suo collezionista, nel nuovo romanzo di Marco Amerighi, terzo personaggio, l'abbiamo detto anche Viareggio, con tante storie politiche, artistiche e di vita. Quanto splende questo nero, è questo il titolo del romanzo che esce per Bollati Boringhieri. Marco Amerighi, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie, grazie a te, sempre un piacere.
0: Grazie, grazie a Marco Amerighi. Fahrenheit finisce qui, ma le nostre conversazioni come sempre sono riascoltabili anche in podcast. Un saluto da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanni Savignano e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi si sono alternati in console Alessandro Meldolare e Mirko Bonomo, accanto a loro in regia Marianna Soccodato, Susanna Tartaro come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani che sta ai microfoni, vi augura una buona serata. L'appuntamento è come sempre domani alle 15:00.

0: Rai Radio 3.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit continuano i programmi in diretta di Radio 3, è il momento di 6 gradi. Buonasera da Paola De Angelis, questo è un programma a cura di Nicola Catalano, in regia c'è Luigi Iavarone che oggi ha scelto anche le musiche e alla parte tecnica c'è Giulio Salvatelli. Se volete comunicare con noi durante la diretta 335-56-34-296, oggi 6 gradi vi porta da Songhai Blues ai Nouvelle Vague.

di desert punk, di blues, ma direi molto anche di funk, originari di Timbuktu, si sono formati a Bamako dopo che i componenti furono costretti ad abbandonare le loro case a causa del conflitto civile, dell'imposizione della Sharia. Si sono conosciuti appunto all'università di Bamako, poi è scoppiata la crisi nel nord del Mali con la rivolta dei Tamashek e l'arrivo dei jihadisti. Loro erano tornati a casa per le vacanze ed è stato orribile, raccontava. Anni fa hanno chiuso i bar, vietato l'alcol, le sigarette, bandito il calcio, hanno proibito pure la musica e quindi molte persone sono fuggite negli stati limitrofi e loro sono scappati a Bamako. Songoi Blues perché appartengono a questa popolazione africana stanziata presso il fiume Niger, fra il Mali e il Niger stesso come stato, e sono ormai un 7% della popolazione. Il primo grado di stasera sono le città canzone. Qui eravamo a Bamako e nel disco Illinois di Sufjan Stevens c'è un brano dedicato a Chicago. È un disco dove lui parla molto di luoghi, eventi, di persone che hanno a che fare con questo stato dell'Illinois, che con un delizioso gioco di parole sulla copertina lui chiama Illinois, quindi fondendo il nome dello stato con la parola rumore. Da quel disco ascoltiamo Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois.

Si sente tutto l'entusiasmo, l'eccitazione del sabato sera a Bamako, di cui parlava questa canzone dei Songhai Blues dall'album Résistance. Bamako, gite in moto, discoteche dove ballano tutti insieme, tutti vestiti benissimo, quelli del nord, quelli del sud. I Songhai Blues sono un gruppo

tutte le illustrazioni, i testi di questo disco Illinois di Sufjan Stevens esplorano la storia, la cultura, l'arte, la geografia di questo stato. E lui li ha elaborati, ha creato questo progetto dopo aver studiato tantissimo, dopo aver analizzato documenti letterari, storici, giuridici, dopo aver letto opere di autori dell'Illinois come Saul Bellow e Carl Sandburg. Ha studiato i registri dell'immigrazione, libri di storia, ha cercato però di evitare l'attualità perché sarebbe stato molto dispersivo e si è concentrato invece su temi più storici. Ha fatto molti viaggi per esplorare lo stato e poi ha chiesto anche a degli amici di raccontargli degli aneddoti su queste loro esperienze. E infatti questo brano che abbiamo sentito appena due minuti era intitolato Riguardo l'avvistamento di UFO nei pressi di Highland, Illinois. È un disco fatto praticamente da solo, isolato per mesi, lavorando per conto suo, ha lasciato proprio che le cose germogliassero, maturassero da sole, senza pensare al pubblico o anche a un eventuale concerto dal vivo. Secondo grado di stasera a 6 gradi qui a Radio 3 sono i progetti natalizi, perché Sufjan Stevens ha fatto proprio un box set di canzoni di Natale e poi c'è un progetto simile, ma forse più agguerrito, più alternativo nello spirito, quasi antagonista per gli ill-considered, che significa un po' sconsiderati, e infatti anche il loro disco si intitola An Ill-Considered Christmas. Loro sono un gruppo che viene dal Regno Unito, sono musicisti che interagiscono tra loro per creare musica improvvisata liberamente e quindi componendo sul momento. E sono Idris Rahman al sax, Liran Donin basso, Emre Ramazanoglu alla batteria, Yael Kamaronono alle percussioni. Downlit Metropolis.

John Lit Metropolis, una metropoli illuminata all'alba, così si intitola questo brano dal disco del 2017 degli Ill Considered, che sono quattro musicisti che creano composizioni sul momento, quindi non ci sono pianificazioni, scambi di battute tra una registrazione e l'altra, idee prefissate, ma magari qualche ora rubata in uno studio londinese che però produce qualcosa di dinamico e anche di coerente. Quindi anche se poi il risultato sembra appunto molto più lavorato di quanto non sia in partenza, è tutto abbastanza curioso perché il nome del gruppo è qualcosa di pensato male, anche perfino di sconsiderato. E loro sono Idris Rahman al sax, lui ha studiato musica all'Università di Oxford, è un docente, fa molti seminari in giro per le scuole, i college e le università. Poi in realtà al basso c'era Léon Brichard, che era un bassista francese che però vive a Londra, Emre Ramazanoglu alla batteria, che è anche un ingegnere del suono con collaborazioni importanti come per esempio David Bowie, Yael Kamaranono alle percussioni, lui è nato a Londra ma madre nigeriana, padre senegalese. Sono arrivati un po' di messaggi, intanto il primo era proprio in lode della chitarra funk patrimonio dell'UNESCO, e sì, perché i songo e blues sarebbero piaciuti molto a Sly Stone tra i tanti. Atmosfere molto suggestive, bravi questi Ill Considered, scrive Alessandro. Ha quel non so che di ombre e luce questo brano, molto bello, scrive Andrea. E in effetti la situazione era l'alba. E poi Gianni, che ci ringrazia perché dice che siamo fonte inesauribile di cultura musicale, io direi sicuramente occasione di scoperte, ecco, per tenerci su un livello di maggiore modestia. Terzo grado, una collaborazione. Idris Rahman suona con Anushka Shankar, sitarista, compositrice, produttrice. Il suo ultimo progetto è nato un capodanno di qualche anno fa, mentre era a Goa. E sul suo diario ha scritto 3 capitoli, 3 geografie. No, ridevo perché pensavo come ci troviamo noi il primo dell'anno, generalmente, magari non così pieni di buoni propositi, pronti a fare nuovi progetti. Lei invece ha scritto 3 capitoli, 3 geografie e appunto pensava degli extended play, dei mini album che potessero attraversare vari luoghi, tornare sulle sue radici, sui suoi collaboratori, quindi un po' riassumere quella che è stata la sua vita e la sua carriera. A marzo è uscito l'ultimo di questi capitoli, il terzo, che si intitola We Return to Light, torniamo alla luce, e ascoltiamo Dancing on Scorched Earth.

so dove vi siete immaginati durante l'ascolto di questo brano di Anushka Shankar, Dancing on Scorched Earth, cioè ballando sulla terra riarsa, bruciata. Poi vi dico qual era l'ispirazione. Intanto gli strumenti erano sitar, sarod e percussioni, e con Anushka Shankar c'erano Alam Khan e Sarati Korwar. Terzo capitolo di questo suo progetto, ideato un capodanno a Goa. Terzo capitolo, ritorno alla luce, quindi si torna nella luce del sole fresca di rugiada, del nuovo giorno. Le ferite sono guarite, i demoni sono stati scacciati, magari è rimasta qualche cicatrice, ma si guarda avanti. E questo senso di movimento è dato proprio dal ritorno delle percussioni, quindi ritorna il tempo, riprende la marcia, il cammino in avanti, movimento e azione. E questo Dancing on Scorched Earth era ispirato a immagini dei rave notturni a Goa che Anushka Shankar frequentava quando aveva 20 anni. Quarto grado sono i Grammy Awards di quest'anno, perché questo disco è stato candidato come miglior album di musica global. Invece, nella categoria miglior assolo strumentale classico, ha vinto Yo-Yo Ma con un disco dedicato ai concerti per violoncello di Shostakovich, con Andris Nelson alla direzione della Boston Symphony Orchestra. Allora, il disco è uscito l'anno scorso per il 50° anniversario della morte del compositore, avvenuta nel 75. Qualità audio eccezionale grazie all'acustica della Symphony Hall di Boston. Il primo concerto fu scritto da Shostakovich per l'amico Mstislav Rostropovich. Molto impegnativo è stato questo concerto, una delle prime pietre miliari nella carriera di Yo-Yo Ma. Dal primo concerto per violoncello di Shostakovich ascoltiamo il primo movimento, Allegretto.

Il primo movimento dal concerto per violoncello numero 1 in Mi bemolle maggiore di Dmitri Shostakovich. Questo movimento di apertura è stato descritto dal compositore stesso come un allegretto nello stile di una marcia scherzosa. Un concerto completato nell'estate del 59, eseguito per la prima volta pochi mesi dopo, a ottobre, da Rostropovich e dall'Orchestra Filarmonica di Leningrado con la direzione di Eugeni Mravinsky. Poi, dopo questa prima a Leningrado, durante una tregua della Guerra Fredda, Rostropovich e Shostakovich andarono negli Stati Uniti per la prima americana, eseguita da Eugene Ormandy con l'orchestra di Filadelfia. Cosa accade ai nostri ascoltatori mentre noi snoccioliamo i gradi? Ce n'è qualcuno che è incolonnato da più di mezz'ora sulla A4 tra Verona e Montebello e 6 gradi e Radio 3 fanno una bella compagnia con appunto la nostra musica e le nostre chiacchiere. Poi, mentre andava il brano invece di Anushka Shankar, Alex da Muggia ci ha copiato un passaggio da Verso la cuna del mondo, lettere dall'India, il diario di viaggio di Guido Gozzano che risale a più di un secolo fa, e diceva questo passaggio: l'Oriente è pieno di città che furono, ma risalgono a millenni. Nella notte delle origini buddiche e bramine ce le fa indifferenti l'abisso del tempo, della razza, della fede. La nostra malinconia ritrova invece a Goa lo spettro di cose nostre, conventi, palazzi, chiese del 500 e del 600, una vasta città che ricorda a volte una via di Roma barocca o una piazza dell'Umbria. Incantevole leggere questi passaggi mentre appunto si ascolta la musica di Anushka Shankar e il brano ambientato a Goa. Allora, quinto grado, musicisti che compaiono in serie TV o film nel ruolo di se stessi. In Noël, che era il decimo episodio della seconda stagione di The West Wing, Yo-Yo Ma compariva nelle vesti di se stesso mentre eseguiva la suite numero 1 in Sol maggiore di Bach durante la festa di Natale del Congresso. Poi c'è una commedia fantascientifica del 91, Un mitico viaggio, in cui il gruppo dei Primus compare nelle vesti di se stessi durante la battaglia delle band.

Cioè, l'era Kissel era un po' persi Primus come candida, e poi Andrea in movimento che dice: beh, un Les Claypool alle 18:30 risolleva le energie rientrando dalla giornata lavorativa. E poi Ugo da Bari che dice, a proposito del libro di Gozzano citato prima, in quel libro c'è la più commovente descrizione dell'asceta indiano libero dal desiderare alcunché. Noi invece desideriamo ascoltare 6 gradi tutti i giorni, e anche un po' di basso slappatissimo di Les Claypool, la chitarra di Larry Lalonde, la batteria di Tim Alexander, un disco proprio che naviga, nonostante navighi nel formaggio, perché Sailing the Seas of Cheese, in realtà naviga acque funk punk. Sono un trio molto eclettico della California. Io non ve l'ho detto perché vi volevo lasciare una sorpresa, ma la voce era abbastanza irriconoscibile, quella del l'ospite, che era Tom Waits. Siamo arrivati all'ultimo grado di questa selezione di oggi, e beh, l'ultimo collegamento è una canzone degli XTC che conoscerete, Making Plans for Nigel, dal disco del 79 Drums and Wires. L'hanno fatta i Primus e l'hanno fatta anche i Nouvelle Vague, nel loro primo disco, credo, questo progetto di questi due musicisti francesi che a un certo punto hanno deciso di fare una versione bossa nova di Love Will Tear Us Apart, e da lì non si sono più fermati, e prendevano sempre delle voci femminili che non conoscevano le versioni originali di questi brani della New Wave, della Nouvelle Vague musicale. E questa appunto è Making Plans for Nigel.

E questa era la versione dei Nouvelle Vague di Making Plans for Nigel, originariamente degli XTC. Hanno cominciato con Love Will Tear Us Apart dei Joy Division e poi dopo hanno proseguito con Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, Guns of Brixton, dei Clash. Non si sono più fermati. Noi invece ci dobbiamo fermare perché tra poco arriva il giornale radio, quindi grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, io sono Paola De Angelis e dopo il GR arriva anche Hollywood Party, quindi buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il discorso di Trump stanotte, convention straordinaria dei repubblicani a Dallas. Il presidente americano si congratula con l'AfD per la vittoria in Sassonia. Merz cancella una telefonata con il capo della Casa Bianca. Netanyahu smentisce di essere stato avvisato in anticipo dell'attacco del 7 ottobre e annuncia querela nei confronti del quotidiano israeliano che ha pubblicato l'inchiesta sull'Iran e vicino al crollo del regime sono sull'orlo del collasso. L'ultimo saluto a Squinzano, nel Salento, i funerali di Lorena Isceri, la donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno poi morto suicida, il racconto del nostro inviato. Un attimo di respiro, arrivata la perturbazione atlantica con temporali e un sensibile calo delle temperature oggi interessate il nord, entro sabato fine dell'ondata di caldo anche al centro-sud. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Stanotte, quando saranno le 2 in Italia, il presidente Trump parlerà in Texas a Dallas alla convention repubblicana, la prima ad essere convocata in vista delle elezioni di medio termine. Una novità voluta dal presidente a meno di 2 mesi dalle votazioni.
3: Un po' convention, un po' ciambella di salvataggio. A Dallas, in Texas, si apre oggi un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, fortemente voluto da Trump. Il presidente, che ha sempre minimizzato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, quelle per il rinnovo della Camera e di una parte del Senato, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato, un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale. È stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale. E il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha visitato il confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno Stato terrorista confinante con Israele. Questo in un momento in cui infuriano le polemiche sul 7 ottobre e non solo. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Sul Monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte. 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi a novembre a Pechino, a margine del forum Asia-Pacifico. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata di ieri tra i presidenti russo e americano. Ce ne parla la corrispondente da Mosca.
5: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. territoriali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: Ora in Italia, dove la politica discute sugli scenari economici anche per l'impatto delle guerre, ma intanto al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale.
6: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre due ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
7: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
6: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza, lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
8: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
6: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR3.
2: Siamo alla cronaca. Chiese e sagrato gremiti a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia barberino del Mugello dell'ex compagno poi morto suicida. Il nostro inviato Simone Zazzero.
9: Al termine delle esequie, Franco, il padre di Lorena Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta dai fiori rossi e, prendendo la foto della figlia sorridente, ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti che hanno gremito la chiesa e il sagrato, dove all'uscita del feretro centinaia di palloncini bianchi e rossi hanno colorato il cielo. La madre Antonietta non ha mollato per un attimo il peluche della figlia, uccisa dall'uomo che aveva lasciato, una relazione dalla quale cercava soltanto amore, ha detto la cugina Francesca. Le cose tra loro sono precipitate in un modo che nessuno di noi poteva immaginare.
10: Il rapporto è iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
9: Nella sua omelia il parroco Don Vanni Bisconti ha voluto chiarire cosa sia realmente l'amore.
11: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
9: Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani.
11: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non è un oggetto che possiamo possedere.
9: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR3.
2: Volevamo dare le colpe delle stragi del 91 e 93 alla sinistra per aiutare Berlusconi. Quanto rivelato dall'ex boss di Cosa Nostra, ora collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, sentito come testimone in un processo di mafia in corso a Firenze, la nostra sede.
12: Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci, torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
13: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
12: Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto di Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Firenze, Andrea Marotta, GR3.
2: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in altre precedenti sentenze. Le sue parole sono state scartate dai giudici per la loro fortissima ambiguità e per le nettissime contraddizioni con altri incontrovertibili dati processuali. Così l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni. Le notizie economiche: il petrolio ha toccato i $100 al barile, il valore più alto da luglio, con effetti sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento, la verde a 2,06 centesimi al litro, mentre il gasolio sfiora i 2,18. In forte rialzo anche il gas a 78,4 euro al megawattora. Domani scade lo sconto sul diesel, che con molta probabilità verrà rinnovato di altre due settimane. E per arginare il rialzo dell'inflazione, domani la BCE potrebbe alzare il tasso di interesse di 25 punti base, portandolo al 2,5%. E siamo, diciamo, adesso al meteo. Un fronte di aree stabili di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge temporali. Per ora il calo termico riguarda soprattutto il nord, anche con 12 gradi appunto di temperatura in meno, e solo in parte il centro. Entro sabato, fine dell'ondata di caldo anche nel resto d'Italia. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Scendono le temperature sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi, sulle regioni centrali aria più fresca domani, per il sud venerdì. Temporali proseguono, gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Per pomeriggio si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
2: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André, tra gli ospiti Setac, Renato Zero e Paolo Rossi.
15: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel Parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera a Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
16: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. E penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
15: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
17: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo. Poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
15: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: E sulle note di De André termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rau, in regia Alessandro Campanella. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in Sicilia sulla 18, dove il tratto tra Fiume Freddo e Giarre è stato chiuso in direzione Catania a causa di un incidente. Ci spostiamo in A16 in Campania, all'altezza dello svincolo di Avellino Est, uno scontro tra un camion e un'auto provoca rallentamenti in uscita. A Roma, sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale Est, si segnalano code per un incidente. Incidente anche in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, che provoca 3 km di coda. Andiamo sulla A12 in Toscana, nei pressi dello svincolo di Massa, presente un altro incidente per chi viaggia in direzione Rosignano. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, presente un tamponamento tra un'auto e un camion. Torniamo in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano, altro incidente che vede coinvolto un mezzo pesante. Infine in A10 tra l'allacciamento con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia, segnalate code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: E Hollywood Party anche oggi è in onda da Venezia, dal Lido di Venezia, dove si sta svolgendo la mostra con un cielo che promette acqua catinelle.
6: E stamattina ha piovuto dopo anni e anni.
5: Dopo anni di siccità, finalmente un po' di pioggia e ha mitigato.
6: Qualche grado in meno, non tanti.
5: Non tanti, fa ancora caldo, però si sta un po' meglio. Abbiamo una puntata ricca di ospiti che sono già qui da noi, quindi io direi
6: entriamo
5: di cominciare subito. Allora, benvenuto a Nicolas Parisier, ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
5: E a Melville Poupeau, ciao.
7: Ciao.
8: Buonasera.
5: Perché il loro film Un peu avant minuit è un film che è in competizione, in concorso, è un film francese, un film ambientato in una Parigi sconquassata dalle manifestazioni, e c'è anche lo sconquasso personale del protagonista che l'attraversa questa città incontrando la figlia, i vecchi colleghi che facevano con lui un giornale che 20 anni prima era molto innovativo e adesso è oggetto di una serie televisiva, quindi c'è anche un attore che interpreta il suo ruolo. Ci sono vecchi amori, ci sono nuovi amori, c'è un suo compagno di avventure che nel frattempo è diventato un integralista, insomma ci sono tanti spunti. In una Parigi, ripeto,
6: c'è una figlia che sta con i dimostranti,
5: sì, la incontra, e lei invece è una attivista appunto di queste manifestazioni che vedono blindati della polizia dappertutto, non si vedono proprio gli scontri ma ce n'è l'eco, insomma si interseca sempre con la vicenda del film.
6: Allora, interessante che il personaggio di Melville Poupeau viene da Nancy e deve andare a Ferrara,
5: sì.
6: Però in mezzo ci mette una settimana a Parigi.
7: La fine succede in Italia.
6: Sì, la fine è in Italia.
5: E c'è anche Chiara Mastroianni.
6: Dove
5: che fa
6: Chiara Mastroianni?
5: Una italiana che parla molto bene il francese, come
6: guarda
5: peraltro è nella vita.
6: E infatti in un dialogo
7: si sa
6: dice...
7: con la Chiara se lei è italiana che parli il francese o la francese che parla.
5: Sì, esatto.
6: Ma infatti nei dialoghi Chiara dice no, mia mamma è francese.
5: Mia mamma.
6: E noi anche... pensiamo subito.
5: E anche quello è vero. Allora, diciamo, forse la cosa più interessante è proprio collocare questo film, cioè un film in cui si parla molto di problemi personali ma che sono calati in una realtà che sta cambiando. C'est un film dans lequel on parle de problèmes personnels de protagonistes, de ses amis, mais tout ça c'est dans le cadre d'une grande situation très, très curieuse, très, très fort en France.
8: Oui, disons que moi je voulais filmer Paris au présent. Et filmer Paris au présent, pour pas que ça ressemble à un documentaire publicitaire, il fallait que je filme Paris tel que je perçois, avec des mouvements sociaux, des mouvements politiques dans la rue, beaucoup beaucoup de CRS, une grosse présence policière. Il y a une grosse présence policière à Paris en général. Et puis il y avait aussi l'idée que je voulais présenter vraiment le Paris d'aujourd'hui.
7: Mais comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a à la fois la petite histoire, on suit cet homme, son parcours, sa remise en question, une espèce de crise qu'il traverse, mais il est dans la grande histoire, à savoir des vrais bouleversements sociétaux, changement de pouvoir politique, la jeunesse, enfin voilà, toutes ces générations qui se mélangent.
8: En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'articuler la vie intime des gens et ce qui se passe autour, donc d'articuler l'intimité et l'histoire.
6: Allora, ha parlato prima Nicolas Parisier, il regista, che ha detto che voleva filmare Parigi così come oggi, quasi come se fosse un documentario pubblicitario, ha detto. Però filmare Parigi oggi significa filmare anche dei movimenti, dei sommovimenti politici e sociali, significa filmare la forte presenza della polizia nelle strade, e l'idea era appunto di presentare questo contesto sociale nel quale si muove la storia del protagonista. Melville Poupeau ha aggiunto che sì, è una piccola storia, una crisi individuale di un uomo intorno ai 50 anni, grosso modo, che però si colloca nella grande storia, in un

0: grande cambiamento sociale, che è quindi anche una riflessione su questa generazione, su come questa generazione vive oggi questi cambiamenti. E Parisi ha aggiunto, sì, ho voluto rappresentare la vita intima, ma anche l'intimità della storia, insomma, far interagire l'individualità con la collettività. Il senso è questo.
1: E il film interagisce anche un po' con la storia del cinema, insomma, perché è un film in cui si parla molto, si passeggia, sono lunghe passeggiate appunto nelle strade di Parigi, c'è una grande voglia di introspezione psicologica dentro i personaggi, insomma. Tu peraltro hai lavorato anche con Romer, insomma, che è uno dei grandi nomi. Un pochettino l'aria, lo spirito, l'esprit de la Nouvelle Vague, c'est dedans votre film, à mon avis.
2: Oui, mais c'est certain, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la Nouvelle Vague qui vient d'ailleurs de Rossellini,
1: oui,
2: qui est de filmer la ville. La ville, elle doit avoir une importance réelle, un poids réel, et filmer des gens inscrits dans la ville et inscrits dans le présent, avec quelque chose, effectivement, qui relève un peu du documentaire et qui relève quelque chose d'un peu brut. C'est-à-dire que je voulais faire un film qui soit pas si sophistiqué au niveau de l'image. Enfin, je voulais retrouver quelque chose d'authentique.
0: Certo, la Nouvelle Vague poi viene in buona parte da Rossellini, e l'idea di Rossellini era sempre di mostrare la realtà delle città dove lui ambientava i film e la realtà della gente inserita in questa città, inserita nel loro presente. L'idea era di fare, appunto, di avere uno stile quasi documentaristico, lo dice anche il suo personaggio nel film, tra l'altro. L'odio per le belle immagini, no? Non mi piacciono le belle immagini. Parisi dice che non voleva fare assolutamente una cosa sofisticata, ma una cosa autentica.
3: Mais c'est vrai que moi qui ai travaillé avec Eric Rohmer dans les années 90, j'avais
1: Conte d'été.
3: Conte d'été, absolument. J'avais appris tout le texte de Rohmer comme si c'était une pièce de théâtre, parce que c'était quelqu'un qui mettait beaucoup de soin à l'écriture. Il y avait presque un côté dans la tradition du théâtre français, Molière, Racine, les tragédies. Et pour le film de Nicolas Parisère, de la même façon, j'ai appris tout le scénario en entier, comme si c'était une pièce de théâtre, parce que pour moi, c'est aussi un metteur en scène du dialogue, de la parole, et que ce film a une qualité d'écriture qui est assez rare en France, finalement.
0: Melville Poupeau ricordava che quando ha lavorato con Romer, tu hai nominato il film
1: Conte d'été, che in italiano aveva un titolo assurdo in italiano, due ragazze, tre
3: La conta di Verano.
1: No. Conte d'été.
0: Verano è la primavera.
1: No, quella è estate.
0: Alla lettera. Sarebbe.
1: No, ma il titolo italiano era completamente diverso. Era tre ragazze.
0: Conte d'été alla lettera è racconto d'estate. E quando ho lavorato in quel film di Romer, io ho imparato il testo di Romer come se fosse una pièce teatrale. Dalla regia mi dicono un ragazzo e tre ragazze.
1: Le titolo italiano.
0: Il titolo italiano.
3: La storia.
1: Incroyable.
0: Perché il cinema di Romer, e quel film in particolare, era un cinema di scrittura con una raffinatezza di dialoghi, una precisione di dialoghi, un po' nella tradizione del grande teatro francese, di Molière, di Racine. E anche in questo caso, per il film di Parisi, dice Melville, ho imparato tutto a memoria, perché era un film, appunto, di dialoghi, di parola, e c'era una grande qualità di dialoghi che andava imparata in questo modo, insomma.
1: E c'era anche una grande difficoltà, perché queste lunghe passeggiate, almeno in apparenza, poi tu mi puoi dire se è così, sono riprese con un piano unico, quindi queste lunghe chiacchierate devono farle in continuazione. Vuoi sapere quanti take? Cette promenade dans laquelle il parle avec sa fille, oui, c'est très longue, et il parle beaucoup, et il y a aucune coupure, à mon avis, dedans. Donc, c'était très difficile.
2: Oui, alors c'était très difficile pour les comédiens.
1: Mais
2: disons, moi, je pars du principe que j'ai envie que l'énergie du film, que l'énergie du plan, elle vienne du jeu des comédiens, et que si le jeu des comédiens est à la hauteur, et là, en l'occurrence, je pense qu'il l'est dans le film, on n'a pas besoin de découper, on n'a pas besoin de donner de l'expressivité à la scène par le découpage, et on peut laisser les comédiens prendre en charge l'intensité du plan, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est aussi très français, qui vient d'avant la Nouvelle Vague, qui vient par exemple du cinéma de Sacha Guitry.
1: Le grand Sacha Guitry.
0: Paragone molto interessante.
1: Le grand Sacha Guitry.
0: Naturalmente è difficile per gli attori, Però io parto dall'idea che l'energia della scena, l'energia dell'inquadratura è completamente affidata agli attori, e quando gli attori funzionano non serve tagliare, non serve fare dei piani diversi per dare forza espressiva alla scena, sta agli attori proprio, è il lavoro degli attori, e quindi è una cosa che viene dalla Nouvelle Vague, ma viene anche da una tradizione precedente del cinema francese, e in particolare dal cinema di Sacha Guitry,
1: che peraltro è uno dei pochi autori di prima che era amato dalla Nouvelle Vague, no? Sacha Guitry, se te bien a me par la Nouvelle Vague, n'y avait pas beaucoup che te bien a me.
0: Lui, Vigo e Renoir.
1: Renoir.
3: Tabula rasa.
1: Tabula rasa.
0: Esatto, tabula rasa, tranne alcuni.
1: Allora, il film, appunto, lo dicevamo, è anche un esito italiano, ma va visto. C'è già un accordo per farlo uscire in Italia? Si sa qualcosa? C'è un
0: distribuzione in Italia?
2: Alors je crois que oui, il y aura un distributeur italien, simplement il y a une discussion avec plusieurs distributeurs pour savoir qui va prendre le film. Oui.
3: Ma sappiamo adesso, on sait déjà que le film plaît beaucoup à l'étranger parce que c'est un film qui est assez iconique.
1: Oui.
3: Pour le cinéma français,
1: oui.
3: Pour la génération des gens comme moi et Nicolas. Avec tous ces tourments, ces changements de perspective, ces changements de paradigme. Et je pense que ce film va plaire aussi à l'étranger comme une espèce de cartographie de la France d'aujourd'hui et des hommes français et des femmes aussi de cette génération.
1: C'est vrai.
0: Nicolas a detto che è in discussione, ci sono alcuni distributori italiani interessati, e Melville ha aggiunto che secondo lui è un film che piacerà all'estero perché è un po' iconico del cinema francese di oggi.
1: Sì.
0: Ecco, questi tormenti esistenziali, questi tormenti sentimentali, un po' il ritratto degli uomini francesi e anche delle donne francesi, il ritratto di una generazione, per cui insomma ha detto che è una specie di cartografia della Francia di oggi.
1: E questa cartografia si intitola Un peu avant minuit, un pochettino prima di mezzanotte. È stato molto bello.
0: Un pochettino
1: prima di mezzanotte. Ascoltiamo una clip e vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi.
0: Merci Nicolas,
2: grazie
0: mille.
2: Grazie mille, grazie.
4: Et tu te souviens de Luc?
5: Ah, Luc, oui, bien sûr. Mais alors, je l'ai pas connu parce que pendant mon stage, il était pas là, je sais pas pourquoi. Mais la fille qui était en stage avant moi m'avait dit qu'il fallait jamais que je sois seule avec lui quelque part. Ça nous passait complètement au-dessus à l'époque. On trouvait ça normal. C'était comme la pluie, il fallait se protéger, c'était comme ça.
4: Il a plusieurs plaintes pour viol contre lui.
5: Tu m'étonnes. Mais il se passera rien. Une fille va se tromper de moi dans sa déposition, une autre de couleur de robe qu'elle avait ce jour-là, puis il y aura un non-lieu.
4: Ouais, tu crois ?

0: Silenzio tutti, grazie, lo dico in diretta così si capisce che lo studio è popolato e animato. Perché abbiamo messo il dispreso? Lo sai perché?
1: No, in realtà no.
0: Perché
1: però va
0: 70
1: bene.
0: Anni fa, sì, questa canzone, Little Less Conversation, uh-huh, veniva per la prima volta trasmessa dall'Ed Sullivan Show, e ma quindi va, la carriera di Elvis Presley cambiava completamente.
1: Hai capito.
0: La mia cultura è veramente enciclopedica.
1: Prima di passare ai prossimi ospiti, vorrei salutare il mio amico Stefano Reali.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera.
1: Che poco tempo fa mi ha detto una cosa gravissima. Mi ha detto che lui non è mai stato Hollywood Party.
0: Ma veramente?
2: Non fino ad ora.
0: E questo è il tuo esordio e anche la tua fine.
2: L'esordio Hollywood Party, qui di fronte a un parterre. No,
1: questo è l'esordio e poi porremo rimedio a questa grave mancanza.
0: Ma domani sei ancora?
2: Sì, sì.
0: Domani vieni. Domani abbiamo più spazio. Grazie. Però puoi stare qua. Non
1: e, adesso, e adesso parliamo di Scherzetto.
0: Sì.
1: Che non è un film su Halloween.
0: No.
1: Assolutamente. È il nuovo film di Mario Martone. Buonasera.
0: Ciao Mario.
3: Buonasera.
0: Insieme a lui chi c'è?
1: Insieme a lui Serena Rossi.
4: Ciao a tutti.
1: Tony Servillo.
5: Ciao.
0: E Alessandro Pinelli, che sulla colonna sonora ha molto da raccontarci. Benvenuto anche a te. Allora, il film è un film che ci è piaciuto, che ci ha interessato, ci ha divertito. Il titolo, Scherzetto.
1: Partiamo dal titolo, perché Scherzetto è anche una parola di...
0: musicale, no?
1: Di tecnica musicale, no?
3: Certo, lo scherzo. In effetti lo è. Allora, Scherzetto è intanto la prima cosa che diciamo, mi ha attratto di quel libro, poi mi ha attratto tutto il resto, chiaramente. Però, certo, un libro che si chiama Scherzetto mi piaceva molto anche a Ippolita Di Maio. L'abbiamo letto insieme, appassionandoci moltissimo. E quando poi l'abbiamo fatto leggere a Tony, diciamo che, che l'amore poi è stato condiviso pienamente. E certo, naturalmente gli scherzetti sono tanti, è quello che conduce non solo la vicenda del film, il rapporto tra questo nonno e questo nipote piccolissimo, un bambino di 5 anni sul set, quindi diciamo ci siamo autofatti uno scherzetto importante, perché chiaramente avere un bambino così piccolo sul set,
0: però è bravissimo,
3: per 8 settimane tutti i giorni coprotagonista con Tony, potete immaginare che scherzetto sia stato per tutta la troupe. E poi naturalmente certo c'è anche l'aspetto musicale, c'è una leggerezza in questo racconto, una levità che naturalmente conduce poi a delle profondità, dei pensieri, a tante cose, un viaggio il film, però appunto sempre tenendo questo piano musicale intendo diciamo dal punto di vista cinema, lieve, ecco.
1: Beh, visto che abbiamo tirato in ballo la musica, parliamo subito con Alessandro Pinelli.
6: Buonasera.
1: Anche la tua musica è uno scherzetto in qualche modo.
6: In realtà io faccio le veci di un signor compositore che ha sempre affiancato Mario,
3: Valerio
6: Vigliar.
3: Ha fatto anche le musiche di fuori.
6: Esatto, che oggi non è riuscito ad essere qui, ma molto volentieri lo sostituisco, ma forse sarebbe stato, come dire, più dignitoso far parlare lui.
1: No,
6: io sono
1: no,
6: il produttore e l'editore della colonna sonora, che però ho seguito Valerio passo passo nella produzione di questa colonna, che non è stata tradizionale, come dire, come modo di produzione, come sono state scelte le scene, per come sono stati scelti gli strumenti. È stato fatto un lavoro di grande ricerca, a cominciare dalla famosa pendola, senza spoilerare nulla, fino a una registrazione passo passo delle marimbe, quindi è stato un grande lavoro di Valerio, e sono stato davvero contento di poterlo affiancare in
3: questo. Le musiche sono sempre molto importanti nei miei film, però in genere io lavoro con musiche di repertorio in quasi tutti i miei film. L'unico film in cui ho una musica o una colonna sonora originale è Capri Revolution con Apparat.
0: Certo.
3: E questa è l'altra. E Valerio è un musicista fantastico, abbiamo fatto proprio un lavoro. Eravamo tra l'altro nello studio di Jacopo Quadri, montatore del film, e Valerio ha il suo studio nello stesso appartamento, quindi praticamente io passavo dal montaggio alla musica, cioè
0: fantastico.
3: Era costruito insieme. In più,
1: comodo però.
3: Le voci off, che non erano previste in sceneggiature, di cui abbiamo molto parlato con Tony, Le mettevo a fuoco, tirandole fuori dal romanzo nel mentre che montavo per le musiche, poi scrivevo queste cose, poi chiamavo Tony, dico: Tony, mi fai una cortesia, mi registri sul telefono
0: 5 minuti prima che io andassi in scena da qualche parte.
3: Certo. Gli dico: mi registri questa cosa, e lui lo faceva. E l'abbiamo fatto tante volte, gli ho rotto le scatole varie volte in vari momenti, perché io sai l'urgenza, ho bisogno di sentire la voce così. Quindi l'abbiamo fatto, e dopodiché, con la promessa mantenuta di andare in studio e di registrarle tecnicamente per bene, eccetera, inutile dire che nel film sono montate tutte quelle fatte
1: al telefono.
6: Comunque sì, e poi mi taccio, per la colonna sonora ha avuto una costruzione completamente, cioè davvero anomala in confronto al solito, un mese in studio a cercare proprio a limare.
0: Ma sappiamo che Martone le cose le fa.
6: Ma infatti.
1: comunque questa cosa della voce off registrata in questo modo molto lo-fi ha un precedente illustrissimo.
3: Qual è?
1: Arancia Meccanica.
3: Beh.
1: Dove non c'era la voce off, e sì, dove Marco McDyle la registrò su un registratore a cassette, prendendo anche lì pezzi del romanzo. Per cui, guarda, la stessa cosa.
3: Siamo in buone...
1: Siete in buona...
0: La scia è ottima.
1: Direi. Tony, è la prima volta che fai un nonno?
0: Spero di fare il prossimo nonno fra qualche anno. Non subito dopo questo.
1: L'anno scorso eri qua con un padre.
0: Ahimè, arriva più o meno quel te. Certo, non posso più fare il figlio, è molto difficile.
1: Dipende di un padre.
0: Ci vorrebbe proprio un regista iper stravagante.
1: Raccontaci questo set con questo ragazzino.
0: La prima cosa che mi viene da dire è che questo straordinario ragazzino,
1: di cui poi magari diciamo il nome, perdono,
0: Lorenzo Perrotta. Non abbiamo dimenticato anche Mario di dire che il romanzo è di Domenico Starnone. Questo bambino di 5 anni, senza mai aver sentito nominare Stanislavski, mi chiamava nonno dalla mattina alla sera. Quindi era, come dire, un ragazzo che aveva capito che stava partecipando a un gioco e ci ha coinvolto in questo gioco. Non aveva nessuna malizia di anche molti attori in erba, piccoli napoletani, che sanno che faranno gli attori, che gli si schiuderà davanti a un avvenire, no?
1: Ce ne sono, eh?
0: Ce ne tanti, e alcuni anche piuttosto insopportabili.
4: I genitori sono pure peggio.
0: Esatto. Viceversa, in un gioco molto serio come fare il cinema, questo bambino ci ha invitato ad abbandonarci al gioco dall'inizio alla fine delle riprese, senza soluzione di continuità. Lui giocava durante i Chuck e giocava fuori dai Chuck, a tal punto che a volte l'avremmo voluto strozzare, a volte l'avremmo voluto coprire di baci. E la cosa bella del gioco di questo bambino è che lo faceva seguendo le regole. Cosa voglio dire? Voglio dire che la regola fondamentale di questo gioco era conoscere le battute a memoria, e lui non ne ha sbagliata una. Per cui è veramente senza... Insomma, ci è venuto incontro questa creatura, e che è stato un tormento, perché Mario giustamente voleva un bambino di 5 anni. Andrà in prima media, in prima elementare l'anno prossimo.
3: Adesso ha compiuto 6 anni.
0: E quindi ci è venuto incontro, è stato un incontro fortunato, perché insomma ha fatto sì che tutto fosse assolutamente autentico, al punto tale che verso la fine del film, non riveliamo cosa succede, ma in una situazione piuttosto dramma, dove il gioco si spinge molto lontano, il nonno diventa un bambino come lui. Sono due bambini che all'apice del gioco ottengono il risultato di essere soli sulla faccia della terra, come accade quando i giochi funzionano veramente bene.
3: E allora, per me è stato stupendo, il gioco col bambino rispetto al gioco con Tony, perché abbiamo lavorato insieme tante volte, ma in questo caso, allora io dico sempre, Tony è un attore scultore, no? Cioè, che scolpisce la sua parte con una esattezza e una precisione impressionante lavorare con Tony. È chiaro che questa precisione, e qui veniva quotidianamente terremotata, perché ovviamente il bambino aveva questa capacità creativa e questa voglia di esercitare il potere su tutti noi. Lui aveva capito subito, aveva un potere enorme su di noi, quindi il suo gioco preferito era esercitarlo, ci faceva impazzire, no? Le 4 ore che la legge ti dà per girare con un bambino così piccolo, ho capito che non sono a tutela del bambino, ma a tutela del tutto e di noi tutti.
4: Si era sempre carico a mille. Io ho sentito dire cose, ha osato dire cose. Tony, non l'hai detta bene la battuta, una volta ha detto.
5: Oppure puoi immaginare che quando stai cercando il Chuck migliore, a un certo punto si alzava questa voce che diceva: ma perché dobbiamo fare sempre la stessa cosa? Cambiamo! Allora, questo era ovviamente da una, dall'altra è anche molto, è stato molto divertente, molto impegnativo, ma molto divertente.
4: La concentrazione
5: e tra l'altro questo va esattamente nella direzione di quello che Starnone racconta, della relazione tra, perché questa poi è la cosa più bella del, del racconto, cioè da una parte un uomo che ha molto poco ancora da vivere e dall'altra c'è questa creatura ai limiti del dionisiaco che invece ha davanti tutte le possibilità che il destino gli offrirà, no? Cioè tutta la vita davanti.
0: Ascoltiamo un brano da Scherzetto, le fini di cui stiamo parlando, qui da Venezia, che a Venezia è fuori concorso. Scherzetto.
5: Guarda che ti ho portato.
7: Grazie.
8: Bello, l'Odissea, guarda.
5: L'Odissea.
8: Sai che il nonno è un grande artista e tutte queste immagini bellissime le fa lui.
7: Le fate veramente tu, nonno?
5: Certo, ti piace?
7: Sono un po' scure.
5: Scure?
7: La prossima volta falle più chiare.
8: No, no, ma che scure, vanno benissimo.
7: No, sono scure. Veramente scure.
5: Non sono scure, ma se Mario le vede così, evidentemente qualche problema c'è.
9: Ma lo sai che il nonno fa dei disegni bellissimi, eh? Ha vinto pure un sacco di premi. E le persone importanti tengono nelle loro case i suoi quadri. Pure quello là con la campana. Questo quadro qua l'ha fatto nonno.
7: Sì.
8: Sì! Ma anche tu fai dei disegni bellissimi, vero? Io facciamo vedere al nonno? Io facciamo vedere tutte le cose che sai fare?
9: Mario sa rispondere al telefono, sa scrivere il suo nome come un bambino grande, sa usare il telecomando della TV, il coltello per tagliare la carne, e mangia tutto senza fare storie. Tutto questo per merito di Saverio. Lo sai, nonno, sì?
5: Evidentemente me l'hanno stampate male. Sì, Mario ha ragione, eh? Ma non potete immaginare quanto mi dà fastidio la sciatteria. Gli editori pretendono che tu gli fai in fretta e furia dei capolavori, ti pagano una miseria e alla fine ti stampano pure male, rovinandoti il lavoro. Ecco qua. Questi sono i risultati.
0: Questo è un brano bellissimo di Scherzetto, quando appunto c'è il problema di come vengono stampati i disegni che Tony Servillo fa sul libro, e il bambino appunto con la sua tecnica del re nudo denuncia il fatto che sono un po' troppo scure. Io vorrei però parlare un po' con Serena Rossi, perché in questo clima raccontaci un pochettino. Allora, il nonno, il nipote, e tu invece?
4: E io sono la, interpreto la figlia, sì, sì, di Tony, certo. Sono Betta, la mamma di questo bambino, sono un po' la colpevole, insomma, quella che mette insieme suo papà e suo figlio in questa casa, in questo tempo sospeso, in questi 4 giorni a Napoli, perché il personaggio interpretato Tony vive a Milano. Betta, il personaggio che interpreto io, è una matematica molto in gamba, sposata con un matematico forse un po' meno in gamba, insomma, vengono invitati ad un convegno in Sardegna e quindi hanno il problema: dove lasciamo sto bambino? Chiamiamo papà e chiediamo di venire a stare un pochino con il piccolo Mario. Solo che Daniele, il personaggio di Tony, manca da quella casa, dalla casa in cui vive Betta da tantissimo tempo, insomma, della casa,
0: sua casa,
4: esatto, d'infanzia in cui è cresciuto, quindi insomma lascia suo papà e il suo bimbo in questa casa e durante questi 4 giorni accadrà di,
3: cioè,
4: di tutto.
3: Lo sai, gli scherzetti lo fa lo fai tu,
4: anche perché... se il primo scherzetto vero me l'ha fatto il signor Mario Martone il 30 dicembre nel 2025. Mi arriva un WhatsApp da un numero che io non conosco e un messaggio dice: ciao Serena, sono Mario Martone.
1: E tu pensi subito:
4: ah, buono scherzo, è uno scherzetto. Innanzitutto buon anno, e poi quando poi ci sentiamo perché ti vorrei offrire un ruolo nel mio prossimo film. Io morta, ho detto: questo è veramente uno scherzetto meraviglioso. È iniziata così il 30 dicembre, quando, il regalo di
3: quando ho detto
4: buon
3: a Tony, dico: Tony, chiamiamo Serena Rossi questo ruolo. Ci siamo trovati proprio, siamo proprio impazziti dalla gioia e siamo stati contentissimi, perché un ruolo difficile,
0: certo.
3: Perché compare poco, cioè compare all'inizio, dopodiché riverbera nel film, non solo nelle conversazioni continue con il bambino, ma in 2 telefonate che sono proprio piazzate in momenti importanti, e questa presenza irradia ed è importantissima, perché poi appunto è il trait d'union, diciamo, tra il passato e questo futuro che chissà cosa sarà.
1: C'è una scena che a me è piaciuta moltissimo nel film, ed è la scena in cui Tony e il bambino vanno a spasso, escono da questa casa. Voi avete girato in una vera casa?
3: Certo, sì.
1: in un vero quartiere di Napoli, che sì, è un quartiere, avevi già girato
3: il Lavinaio
1: prima,
3: no, non ho mai girato lì, Porta Molana e il Lavinaio, dietro la stazione.
1: Dietro la stazione
3: è un altro pezzo di Napoli che ho esplorato con questo film.
1: E infatti di questo volevo chiederlo a tutti e tre, visto che siete tutti e tre napoletani, chi risponde chi vuole naturalmente, perché proprio quel quartiere? È un quartiere diciamo non bello, ecco, non particolarmente
3: anche
1: bello.
3: Anche bello. Porta Nolana è molto, sì, bella, sì, certo. E come spesso accade a Napoli, la bellezza e la sofferenza, il dolore sociale, il crimine si mescolano. Però diciamo tutto veniva dal romanzo di Starnone, che è ambientato lì,
1: proprio,
3: quindi,
1: lì, eh?
3: Proprio lì esattamente, quindi come al solito io mi metto sui romanzi che metto in scena, mi metto come fossero una mappa, diciamo così, comincio a guardare, a andare in giro, e naturalmente è un paesaggio non soltanto di ambienti ma anche umano, quindi il Lavinaio è anche un mondo umano, che è quello da cui poi provengono i fantasmi, perché questo film, diciamo agli spettatori e alle spettatrici, che ci sono dei fantasmi.
1: Sì, infatti. Sì, infatti in questo quartiere, in questa passeggiata, Tony e il bambino incontrano delle figure singolari, insomma, assistono a una scena di violenza, si rifugiano in un bar dove...
4: Il barista è uno dei miei personaggi preferiti.
1: Sì,
0: è ben notevole, sì.
1: È una parte del film che è un ulteriore viaggio nella vostra città, direi.
5: Sì, Mario ci ha abituato, devo dire, dal matematico napoletano, nostalgia, è uno straordinario, abbiamo condiviso tanti spettacoli a teatro insieme, Mario fa parlare le scene, fa parlare i luoghi, anche le scenografie a teatro e gli spazi a cinema, ci ha abituato a regalarci un'immagine di Napoli che credo che quando i suoi film si vedranno tra molti anni si riconoscerà una Napoli che è, ma non solo lontana dallo stereotipo, una Napoli di cui ci si innamora perché è la vera Napoli da raccontare.
1: E sono tante Napoli, cioè ormai che quartieri ti mancano?
3: Mancano. Però insomma devo dire che ne abbiamo fatti parecchi.
0: Ascoltiamo un altro brano da Scherzetto, Fuori concorso a Venezia.
7: E questo chi è?
10: È mio padre. Questo è mio padre, vedi? E questo è il soggiorno come era prima, vedi? Quello là, guarda. Questa è mia mamma. La camera da letto come era prima. Vuoi vedere com'era la casa?
7: Sì.

0: Questa è la versione di What a Wonderful World, canzone resa famosa da Louis Armstrong, ma qui eseguita dai Ramones, che apre il film di Stéphane Brisé, Un bon petit soldat, di cui proprio adesso è in corso il tappeto rosso. Abbiamo visto Alvaro Orvacher e Vincent Landon e lo stesso Brisé che si beccavano gli applausi e firmano gli autografi. Magari ne parliamo domani di questo film, che è un Brisé alla Ken Loach, di quelli seri,
1: operai.
0: Bel film, bel film.
1: Allora, abbiamo parlato dell'ambientazione del film, abbiamo parlato del rapporto nonno-nipote. Io vorrei ancora soffermarmi sull'attività del nonno, cioè sull'attività dell'illustrazione, che in qualche modo è una specie di strumento che questo personaggio ha per astrarsi dal mondo che lo circonda, forse anche in tutto il resto della sua vita, questa attività così, anche perché poi i disegni sono molto belli, però è una specie di valvola di sfogo.
2: È il suo lavoro, è un illustratore di fama importante, un maestro riconosciuto nel suo campo. Quello che è molto interessante del racconto e che il film sottolinea molto bene è che nel momento in cui noi lo conosciamo, lui ha accettato di illustrare un racconto di Henry James che si chiama L'angolo felice e che racconta di un uomo che ritorna nella casa dove era cresciuto e incontra il fantasma di se stesso se fosse rimasto a vivere lì, che è esattamente quello che accade a lui.
1: Certo.
2: E Mario, con una straordinaria abilità, ha creato una contiguità, anche questo ha a che fare col racconto di Napoli come paesaggio non soltanto urbano ma umano, una contiguità tra i disegni che nel film Daniele fa e le persone che dal vicinato, alcuni sono dei fantasmi, altri sembrano dei fantasmi ma sono delle persone vere, bussano alla porta di questa casa per entrare nella vita di quei tre giorni che questo uomo trascorre a Napoli.
3: E poi il disegno è un aspetto chiaramente cruciale, perché noi cogliamo il personaggio di Daniele in un momento di crisi della sua di crisi artistica, diciamo, ecco, dove sente che qualche cosa sta flettendo, diciamo, nella sua forza, glielo fanno anche appunto capire. E quindi è un punto cruciale. Allora, poiché questo nonno e questo nipote, chi viene a vedere questo film e si aspetta di trovare una storia tenera e commovente tra un nonno e il nipote, si sbaglia, perché troverà un duello. I due si sono, come dire, cioè, sono ostili l'uno all'altro, e in questa incomunicabilità c'è, cioè, un solo terreno possibile comune, che è il gioco, quello che il bambino impone continuamente al nonno: nonno, giochiamo. Quando a un certo punto questo gioco diventa il disegno, in quel momento allora la partita si fa veramente importante, e basta, e non possiamo dire altro, se non spoileriamo, ma insomma sappiamo che il disegno è un aspetto essenziale di questo film.
0: Non bisogna assolutamente rivelare nulla di più di quello che già avete detto. Mi dispiace di non poter dire cosa accade nel finale, ma
1: certo,
0: sappiate, gli ultimi 20 minuti sembrano un film di Hitchcock.
1: Esatto.
2: Hollywood Party, la migliore trasmissione della radio dai tempi dei Marconi. Allora è proprio vero.
0: È ovvero.
1: Serena Rossi, tu sei l'aspetto razionale di tutta questa.
4: Sulla matematica, su quella quadrata di artistico, esatto, ho ben poco. Sì, questo è vero. Però è una donna che comunque ha anche tante fragilità e tante ferite. Comunque ha perso la mamma, e si capisce in una telefonata che comunque per lei è un grande dolore. Anche il rapporto con il suo papà non è proprio molto chiaro, per quanto si vogliano bene, insomma, vivono a distanza, lei non è stata accanto a lui in un momento delicato della sua vita, quindi è come se volesse anche un po' recuperare, no, questo rapporto con il papà, e lo fa forse affidandogli poi la cosa più preziosa che ha nella sua vita, che è suo figlio.
3: E poi c'è una coppia, c'è Leonardo Lidi,
0: bravissimo, l'abbiamo avuto 2 giorni fa.
1: Esatto. Come
3: Leonardo, che è venuto qui, ha fatto il film, che
1: si è sposato,
3: e poi è andato a sposarsi, adesso torna domani,
1: l'ha detto in diretta,
3: ecco, e Leonardo appunto, ed è, per me era molto interessante. I due personaggi, ecco, quando si dice, cioè in quel romanzo di Starnone, i due personaggi, che quindi sono personaggi minori, il padre e la madre, chiaramente, rispetto ai due grandi protagonisti che sono il nonno e il nipote, però sono scolpiti con una tale profondità ed esattezza che anche nel momento in cui tu hai la sottrazione per fare un film, quindi lo devi prosciugare, rimane la loro forza. In mano poi a un'attrice e un attore come sono loro due, anche in quel poco tempo che c'è, tu però capisci tutto, capisci che c'è uno sconquasso familiare e alla fine qualcosa ti dirà che, diciamo, la rabbia del bambino, perché non c'è solo la rabbia del nonno ma anche la rabbia del bambino, probabilmente si nasconde dentro le pieghe di della crisi familiare.
1: Quando lo vedremo Scherzetto, oltre alla proiezione veneziana?
3: Allora uscirà a gennaio, quindi questo è l'accordo con 01 e ci auguriamo che così...
0: Tu nel frattempo avrai fatto altri due o tre film?
3: No.
0: Sei
3: no,
0: o
3: no.
0: Sette spettacoli,
3: no, guardate,
0: teatrali?
3: No, allora no. Spettacoli teatrali se ne parla adesso tra un anno, però, ci sono questi tre film, Nostalgia, Fuori e Scherzetto, che sono effettivamente venuti, non so, tutti insieme, anche per varie ragioni, sono incastrati, però sono... lavoriamo a Scherzetto da anni,
1: la prima volta, un paio d'anni, ogni volta, quindi... che Tony era in teatro, mi pare di capire,
3: sì. Quindi, capito? Quindi c'è stata che questa strana trilogia con i titoli con una parola
0: una
3: sola,
0: Nostalgia,
3: Fuori e in mezzo poi c'è stato il documentario su Troisi, ma va bene. Vai.
1: Intanto la sigla,
0: prossimo film un titolo alla Vermeuler
1: devi recuperare, sì. Allora la sigla dice che la trasmissione sta finendo, l'hanno curata Francesca Levi e Maddalena Nisci, ci hanno mandato in onda Mirko Buonuomo da Roma, Luca Sampaolo e Valeriano Battisti qui da Venezia, Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli erano in studio, e Nicolas Parisier e Melville Poupaud abbiamo ascoltati per Un peu avant minuit, mentre Mario Martone, ciao Mario,
3: ciao
1: Tony Servillo, ciao Tony,
5: ciao, grazie
1: Serena Rossi, ciao Serena,
4: ciao a tutti,
1: Alessandro Pinelli, ciao Alessandro,
6: ciao, ciao e grazie.
1: Allora tutti questi sono venuti qui per Scherzetto, e a scherzare con noi c'era anche Alberto Crespi, credo, hai fatto qualcosa.
0: E c'era anche Steve Della Casa, che però pensa sempre a Rolando Mandragora.
1: Ecco. Rolando Mandragora ha fatto il miracolo.
0: L'abbiamo perso.
1: Allora domani abbiamo Eleonora Fanelli, Stefano Reali, abbiamo
0: Marco, ha voglia di venire adesso.
1: Marco Bechis, e poi parleremo anche del premio Lizzani, così facciamo.
0: Esatto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Va bene.
0: A domani!

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: RAI Radio 3. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi, al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse, anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Siamo in diretta da Roma, allo studio K2 di Via Asiago, come ci sono la regista Marianna Gallerano e i due tecnici Fiore Liborio e Mirko Buonomo. E la puntata di questa sera, come sempre, si svilupperà fino a mezzanotte, è densa di contenuti non soltanto musicali. Andiamo a vedere subito cosa ci aspetta. Allora, tra poco meno di un quarto d'ora andremo a Londra e alla Royal Albert Hall, e ancora per un concerto dei Proms, il numero 69. I Proms finiranno domenica 12. E questa sera ritroviamo la BBC Scottish Symphony Orchestra come ieri, ma cambia il direttore, che è Pavel Kapula, e c'è il soprano con lui, c'è il soprano Natalia Romaniu. Ascolteremo musiche di Hans Werner Henze, la incompiuta di Schubert, quindi ascolteremo What the Wildflowers Tell Me, che è l'arrangiamento di Britten di un estratto della Sinfonia numero 3 di Gustav Mahler, e poi i quattro ultimi leader di Strauss, appunto nella rilettura vocale di Natalia Romaniu e con la BBC, lo ripeto, Scottish Symphony Orchestra. Con questo concerto in diretta da Londra arriveremo più o meno intorno alle 21:45, e a quel punto dedicheremo spazio prima di tutto a un compleanno importante, cioè 150 anni del Conservatorio di Venezia. Parleremo col presidente del Conservatorio e ci faremo raccontare come viene festeggiato appunto questo anniversario. Quindi andiamo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la prima nazionale dopodomani, 11 settembre, di I Turkstal Friul di Pierpaolo Pasolini, proposto 50 anni dopo il terremoto del 76, appunto. Ancora alle 22:30 parleremo di un libro e di una mostra, dunque di un progetto di Stefano Cerio, appunto, che si intitola The Redemption of Nature, cioè la redenzione della natura. Parla di una ci riporta una ricerca sui territori mediterranei segnati dai grandi incendi, sui quali invece le piante, gli alberi hanno ripreso a vivere. E così arriveremo alle 23, quando apriremo il secondo cartellone di serata per il Festival dei Festival, e anche questo riflette un po' quello che abbiamo già fatto ieri, perché torniamo alla Barbican Hall al concerto del 10 maggio 26. Ieri avevamo sentito la prima parte, stasera la seconda parte, in cui la London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano, propone la Patetica di Tchaikovsky, ovvero la sinfonia numero 6 in si minore. Dunque, tanta musica, ma non soltanto musica. Però la copertina di Radio 3 Suite, lo sapete, è musicale. Allora stasera abbiamo pensato, poiché ricorrerà la musica di Mahler nel concerto che trasmettiamo da Londra tra poco, poiché parleremo di alberi che risorgono, che rinascono su terreni colpiti da i disastrosi incendi, beh, insomma, ci è venuto in mente di farvi ascoltare un estratto dalla Sinfonia numero 2 di Gustav Mahler, ovvero Resurrezione, anno 1894. Ascoltiamo il quarto movimento, Urlicht, luce primordiale.

0: Questo era appunto Urlicht, un estratto dalla Sinfonia numero 2 in do minore, Risurrezione di Gustav Mahler, nella esecuzione dell'orchestra del Festival di Lucerna, diretta da Claudio Abbado, e la voce era quella di Anna Larsson, e una in registrazione del 2003. E adesso appunto, dopo questa copertina dedicata a Mahler, dedicata al concetto stesso di resilienza e resurrezione, torneremo su Mahler e su questo concetto nel corso della puntata, ma ci avviciniamo invece al collegamento da Londra, un collegamento in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall, per il concerto numero 69 della serie dei Proms edizione 2026. BBC Scottish Symphony Orchestra, ancora una volta, l'abbiamo già ascoltata ieri per chi ha seguito Radio 3 Suite, e abbiamo già raccontato come si tratti di una delle 5 orchestre stabili che rientrano sotto appunto la tutela, diciamo così, della BBC, ed è anche la più antica orchestra stabile della Scozia. È nata nel 1935 e da allora ha svolto un'attività ininterrotta. Il suo direttore principale è Ryan Wigglesworth, che ieri abbiamo ritrovato sul podio, mentre invece stasera il direttore d'orchestra scelto per questo concerto è Paweł Kapula, che è un direttore polacco nato nel 1992, quindi un direttore piuttosto giovane, e viene descritto come una delle personalità più promettenti nella nuova generazione musicale, soprattutto del proprio paese, dove dirige assiduamente. E quello di stasera è il suo debutto sul podio della BBC Scottish Symphony Orchestra, il suo debutto anche ai Proms, bisogna dire, però già sta dirigendo con una certa frequenza all'estero, per esempio in Giappone con la Japan Philharmonic Orchestra, oppure con gli Hamburger Symphoniker in Germania, la Gulbenkian Orchestra in Portogallo. Lui ha guadagnato molta popolarità però nel proprio paese, soprattutto dirigendo la Filarmonica di Varsavia. Stasera Kapula sarà affiancato dalla soprano Natalia Romaniu in occasione del brano ritenuto più importante, Locandina, perché è quello che poi dà il titolo all'intero concerto. Infatti l'intero concerto di questa sera ha il titolo I quattro ultimi leader di Strauss, e infatti alla fine di questa serata noi ascolteremo appunto I quattro ultimi leader di Richard Strauss. Ma per ordine, nella prima parte ascoltiamo Erl König, Fantasia per orchestra sull'opera 1 di Schubert, e poi invece ascoltiamo Schubert con la Sinfonia in Si minore, l'incompiuta, con i suoi due unici movimenti. Poi avremo l'intervallo, e durante l'intervallo avremo degli approfondimenti, nel senso che continueremo ad ascoltare musica che si colleghi in qualche maniera all'atmosfera della serata, e riprendiamo nella seconda parte con What the Wildflowers Tell Me, l'arrangiamento di Benjamin Britten dalla Sinfonia numero 3 in Re minore di Gustav Mahler. Poi di questi pezzi parleremo naturalmente più specificamente via via che li ascoltiamo, e si finisce appunto con i Vier Letzte Lieder di Richard Strauss, cioè i quattro ultimi leader, solista Natalia Romaniu. Dunque, tra poco ascolteremo la voce che viene da Londra, e naturalmente questo sarà il segno che stiamo quasi al momento di aprire il concerto, il collegamento, diciamo, che già sta scorrendo, ma tra un po' andiamo lì per il concerto, dovrebbe iniziare tra 3 minuti sostanzialmente, e noi quindi ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
0: Siamo per andare a Londra, Royal Albert Hall, per il concerto in diretta dei Proms e BBC Scottish Symphony Orchestra. Qualche parola anche sul soprano Natalia Romaniu, che è ucraina di nascita, gallese di formazione, no, più che altro credo che abbia la doppia nazionalità, gallese e ucraina ed è oggi molto ricercata soprattutto per alcuni ruoli che ha interpretato per in opere tipo Katia Kabanova con l'Arianna Nasso, la Rusalka di Dvorak, Yenufa, i dialoghi delle Carmelitane. Dunque, come vedete, ha un repertorio non banale, anzi direi abbastanza ricercato, e poi naturalmente però ha anche dei ruoli più di repertorio come Tosca, che ha cantato da pochissimo alla Royal Opera House Covent Garden, canta molto in Galles, appunto alla Welsh National Opera, perché è lì che risiede Natalia Romanio, che è una voce dunque particolarmente adatta probabilmente a leggere anche il suo repertorio, a reinterpretare i quattro bellissimi ultimi leader di Strauss. Ieri tra l'altro abbiamo ascoltato, ieri che era il giorno dell'anniversario della morte di Richard Strauss, ieri abbiamo anche ascoltato Malvern, che è l'altro lead che avrebbe dovuto inserire nei quattro ultimi, poi invece Strauss non fece ed è rimasto a lungo nascosto, a lungo celato Malvern, salvo poi essere riscoperto come ultimo brano probabilmente scritto nel corso della sua prodigiosa carriera. La voce che viene da Londra ci dice che siamo molto vicini all'inizio del concerto. Io vi ricordo che potete scriverci al 335-56-34-296, potete farlo per WhatsApp o potete farlo con SMS, naturalmente noi vi leggeremo per quanto possibile e sarà un modo per condividere le emozioni suscitate da questa serata. Un'altra si dice che siamo molto vicini all'inizio del concerto. Io vi ricordo che potete scriverci al 335-56-34-296, potete farlo per WhatsApp o potete farlo con SMS, naturalmente noi vi leggeremo per quanto possibile e sarà un modo per condividere le emozioni suscitate da questa serata, un'altra serata appunto in diretta da Londra e dalla Royal Albert Hall. Peraltro anche il cartellone

registrato in cui ascolteremo la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano con Tchaikovsky, ma questo è un qualcosa che arriverà alla fine della serata, cioè appunto alle 23. Adesso invece ci soffermiamo su questo concerto che viene da, dalla Royal Albert Hall, come dicevamo un attimo fa, e anche domani torneremo alla Royal Albert Hall e domani ci sarà un'altra proposta direi imponente, perché ascolteremo la messa in si minore di Bach con un gruppo tra l'altro molto, molto forte, molto prestigioso, ovvero l'Ensemble Arcangelo di Jonathan Cohen. Ecco gli applausi. Si comincia allora con Hans Werner Henze, Herr König, Fantasia per orchestra sull'opera 1 di Schubert. Transformed into an orchestral fantasy by Hans Werner Henze. Buckle up. It's still a wild ride.

0: The end of a furious, fatal ride.
1: Hans Werner Henze, Erl König, fantasia per orchestra sull'opera 1 di Schubert. Erl König è un lead che Schubert scrive a 18 anni, nel 1815, uno dei suoi più drammatici, vuol dire Il re degli elfi, il titolo traendo spunto da una ballata, dalla ballata omonima di Goethe. E appunto Henze nel 1997, in occasione del 200° anniversario della nascita di Schubert, ha tratto questa fantasia, rifacendosi peraltro a una musica da balletto che lui stesso aveva scritto qualche anno prima, nel 1962, anzi parecchi anni prima. E questa fantasia di Henze è stata eseguita per la prima volta il 31 gennaio 1997, esattamente il bicentenario di Schubert, a Parigi, dall'Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski. Adesso invece passiamo a Schubert quello vero, diciamo così, lo Schubert della Sinfonia in Si minore di 759 incompiuta. E beh, si sono sprecati fiumi, forse sprecati no, ma si sono utilizzati fiumi di inchiostro per raccontare, per provare a capire perché Schubert avesse lasciato incompiuto, ovvero in soli due movimenti, questa sinfonia. Non lo sappiamo, ma probabilmente, anzi certamente, non perché la morte lo avesse colto e gli avesse impedito di completarla, anche perché il lavoro è del 1822, Schubert muore nel 1828, come sappiamo, quindi evidentemente sono altri motivi. Qualcuno dice anche probabilmente Schubert riteneva la sinfonia completa, anche se incompiuta, nei due soli movimenti che ascoltiamo. Questa è un'ipotesi confutata dal fatto che però esistono gli schizzi autografi di uno scherzo che Schubert aveva accennato. Beh, uno dei grandi misteri della musica, è uno dei grandi misteri di Schubert, ma nulla scalfisce della bellezza di questa sinfonia in Si minore di 759 incompiuta in due movimenti, allegro, moderato e andante con moto, che noi tra poco ascolteremo nella rilettura della BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Pavel Kapula, direttore polacco 34enne, che debutta ai Proms, debutta sul podio della BBC Scottish Symphony Orchestra e appunto è ospite questa sera del concerto numero 69 dei Proms, che si chiuderanno domenica prossima 12 con The Last Night of the Proms. Noi la trasmetteremo naturalmente anche l'ultima scoppiettante serata, così almeno da tradizione, dei Proms. Siamo in diretta da Londra alla Royal Albert Hall, stiamo aspettando che il direttore d'orchestra Pavel Kapula raggiunga il podio e tra poco ascolteremo appunto la sinfonia di Schubert. Poi ci sarà l'intervallo, perché nella seconda parte ricominceremo con Mahler, Britten e poi infine con i quattro ultimi leader di Strauss, che rappresentano un po' il clou di questa serata nelle intenzioni degli organizzatori e forse anche nella testa di chi ama profondamente la musica di Strauss, la musica del Novecento, e aspetta naturalmente questa esecuzione. Gli applausi che sentite sono per Pavel Kapula, il direttore d'orchestra, e ascoltiamo la sinfonia in Si minore incompiuta di Franz Schubert. Two completed movements, which Pavel thinks of as darkness with hints of optimism, and then vice versa.

Franz Schubert, sinfonia in si minore D759 incompiuta, la ottava sinfonia secondo un criterio di numerazione, la settima secondo un altro criterio, comunque la sinfonia che Schubert lasciò incompleta nel 1822, fermandosi dopo l'abbozzo di uno scherzo che sarebbe dovuto essere appunto il terzo movimento. Sono arrivati tanti messaggi al 335-56-34-296 dal nostro pubblico e qualche messaggio si sofferma anche sull'applauso intempestivo che avete ascoltato tra i due movimenti, tra l'allegro moderato e l'andante con moto, diciamo il rituale. E Giovanni a Treviso scrive: davvero a un concerto dei Proms non si riesce ad avere un pubblico che applauda solo alla fine del brano, vergognoso. E invece poi c'è un altro messaggio poco dopo che dice: forse anche io avrei applaudito, molto trascinante, mi piace quando questa musica si suona senza ritegno. E poi ancora c'è Stefano da Pavia che scrive: una delle più straordinarie e struggenti sinfonie di tutti i tempi, stupenda interpretazione, viva i Proms. E poi c'è un altro messaggio che per ora è arrivato incompleto, come la sinfonia di Schubert appunto, e dice: effettivamente l'incompiuta resta un mistero, si possono fare solo delle ipotesi, ma nessuno credo ha mai pensato che la sinfonia non manchi dei due movimenti finali ma di quelli centrali. E c'è poi il messaggio si interrompe, ma magari ci ritorniamo. Nell'incompiuta di Schubert, scrive Walter, campeggia la forma sonata rispetto alla forma compositiva. E interpretazione bellissima comunque. C'è un altro messaggio non firmato ancora, ne leggeremo ancora. Intanto ricordo che abbiamo ascoltato l'incompiuta di Schubert in diretta da Londra, Royal Albert Hall, per il concerto dei Proms dalla BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Pavel Kapula, così sarebbe la pronuncia più corretta, Pavel Kapula è scritto, direttore polacco, classe 1992, al debutto sul podio dell'orchestra scozzese. E adesso abbiamo l'intervallo che ci separa dalla seconda parte, in cui ascolteremo il Mahler trascritto da Britten e poi i quattro ultimi Lieder di Richard Strauss. E questo intervallo lo occupiamo quasi avvicinandoci in maniera pertinente a questo incontro tra Britten e Mahler, diciamo così, che si attua poi in effetti nel pezzo con cui si aprirà la seconda parte. E allora cominciamo ad ascoltare Britten. Cominciamo ad ascoltare di Britten il notturno opera 60 che Britten scrive nel 1958, mettendo in musica otto poesie inglesi di altrettanti autori diversi. E scrive questo pezzo per tenore, sette strumenti e archi. Il sette strumenti che chiama in causa sono il flauto, il corno inglese, il clarinetto, il fagotto, il corno, i timpani e l'arpa. Poi naturalmente ci sono gli archi, come abbiamo detto, e c'è il c'è naturalmente la presenza del tenore, molto importante evidentemente, poiché tutto prende spunto dai testi poetici presi a prestito dallo stesso Britten. Va anche detto che negli anni in cui Britten scrive, Mahler non aveva una grandissima popolarità, però Britten conosceva perfettamente la musica di Mahler, di cui era appassionato, e quindi con questo arrangiamento questo serve, in realtà mi stavo lanciando in un discorso più ampio, no, volevo dire, in realtà in questo notturno opera 60 non c'entra ancora Mahler, scusatemi, in questo notturno opera 60 invece lui si sofferma semplicemente sulla possibilità di ottenere dei timbri molto particolari, perché l'insieme degli strumenti che abbiamo citato è molto suggestivo e naturalmente questi timbri li sfrutta particolarmente bene, in maniera tale da poter risultare allusivo, evocativo rispetto al testo che viene citato. Infatti in questo che ascoltiamo, che è l'ultimo degli otto sonetti e quello finale, che usa un testo shakespeariano, When Must I Wink, in questo caso, dicevo, gli strumenti come il flauto e il clarinetto emergono e poi tutti si uniscono all'unisono appunto per esaltare il senso delle parole nell'ultimo sonetto che ascoltiamo dal notturno opera 60
di Benjamin Britten per tenore, per sette strumenti obbligati e orchestra d'archi, composto nel 1958, e noi l'ascoltiamo dalla English Chamber Orchestra, diretta da un grande interprete come Geoffrey Tate.

Bellissimo il notturno opera 60 per tenore, sette strumenti obbligati e orchestra d'archi di Benjamin Britten. E questo era l'ottavo, l'ultimo sonetto di Shakespeare, When Must I Wink. Era Geoffrey Tate sul podio della English Chamber Orchestra, tenore Robert Tyr. Adesso passiamo invece a Mahler. Siamo nell'intervallo del concerto che Radio 3 Suite sta trasmettendo in diretta da Londra, dalla Royal Albert Hall. E, dicevo, passiamo a Mahler e passiamo a una sinfonia di Mahler decisamente poco eseguita, la decima sinfonia. In realtà Mahler lasciò della decima uno schema in cinque movimenti, ma soltanto il primo movimento fu interamente orchestrato e completato dallo stesso Mahler, che poi non concluse la sinfonia, a differenza di Schubert, perché appunto morì nel 1911. E poi in tanti hanno provato a ricostruirla, la più famosa delle versioni da concerto ricostruite a partire dagli schizzi del compositore, quella di Derek Cook, che è quella che ascoltiamo appunto in questo caso, perché il pezzo, lo scherzo secondo che vi stiamo facendo sentire in questo momento è appunto quello che viene dalla decima nella ricostruzione di Derek Cook. Riccardo Chailly, Orchestra Sinfonica Radio di Berlino, scherzo secondo dalla decima di Mahler.

E questo era il secondo scherzo della Sinfonia numero 10 di Gustav Mahler, ovvero il quarto movimento di Gustav Mahler fino a un certo punto, perché Mahler questa decima la lasciò incompleta nel 1911 quando morì, appunto, e sarebbe stato poi Derek Cook a ricostruirla realizzando lo schizzo, come ha detto lui, completamente. Poi l'hanno incisa in questa forma Riccardo Chailly con l'Orchestra Sinfonica Radio Berlino, è la versione che abbiamo ascoltato, l'ha incisa anche Simon Rattleman, mentre invece altri grandi direttori come Bernstein, come Karajan, scelsero di dirigere soltanto il primo movimento perché era l'unico compiuto da Gustav Mahler. Ma a proposito di Mahler e di Britten, siamo pronti, siamo tornati alla Royal Albert Hall per la seconda parte di questo concerto che Radio 3 Suite trasmette questa sera in diretta da Londra per i Proms. E, ascolteremo adesso What the Wildflowers, scelsero di dirigere soltanto il primo movimento perché era l'unico compiuto da Gustav Mahler. Ma a proposito di Mahler e di Britten, siamo pronti, siamo tornati alla Royal Albert Hall per la seconda parte di questo concerto che Radio 3 Suite trasmette questa sera in diretta da Londra per i Proms. E, ascolteremo adesso What the Wild

Minuetto, ovvero del secondo tempo della Sinfonia numero 3 in re minore in sei tempi di Gustav Mahler, la trascrizione da parte di Britten, appunto, il quale Britten sostanzialmente amava moltissimo la musica di Mahler, la conosceva già perfettamente nel 1941, Britten aveva 28 anni, in un periodo in cui la musica di Mahler, scusate, non godeva affatto di popolarità, quindi lui attraverso questo arrangiamento tentava anche di avvicinare un pubblico più ampio alla musica di Mahler. Quel che mi dicono i fiori selvatici e il sottotitolo, la didascalia che lo stesso Mahler, naturalmente in tedesco, aveva assegnato al movimento, quasi a voler fornire delle immagini che potessero completare il senso di questa musica, pur non affiliandosi al concetto di musica a programma. È il secondo tempo, quindi viene dopo la gigantesca marcia di mezz'ora con cui inizia la sinfonia, e fu poi appunto nel 41 trascritto in questi termini da Britten e non pubblicato fino al 50. Allora ascoltiamo What the Wild Flowers Tell Me, l'arrangiamento di Benjamin Britten del secondo movimento della Sinfonia numero 3 in re minore di Gustav Mahler, BBC Scottish Symphony Orchestra. And the second movement he dedicated to the flowers on the meadow.

0: What the wild flowers tell me.
1: What the wild flowers tell me, ovvero quello che mi raccontano i fiori di campo, è la trascrizione resa da Benjamin Britten nel 1941 del minuetto, ovvero del secondo movimento della Sinfonia numero 3 di Gustav Mahler. Naturalmente una trascrizione per un organico più piccolo che mette in luce un po' l'eleganza del racconto e la dimensione, in questo caso cameristica, diciamo, più soffusa, più intima del tessuto maleriano. Adesso l'ultimo dei brani in locandina per quanto riguarda questo concerto che stiamo trasmettendo in diretta alla Royal Albert Hall, concerto dei Proms. La BBC Scottish Symphony Orchestra è diretta da Paweł Kapła, direttore d'orchestra polacco. E adesso è anche il turno della solista. La solista è il soprano Natalia Romaniu, una cantante cui è affidato in questo caso il compito importante di interpretare i Fearless Lieder di Richard Strauss, ovvero i quattro ultimi Lieder, un pezzo fatidico, si potrebbe dire, un pezzo bellissimo con il quale di fatto Richard Strauss si congeda dalla vita e dalla musica. Subito ci sarà solo Malvern dopo come l'ultimo lead, però diciamo che gli ultimi quattro leader, già nel titolo che gli dà l'autore di Ultimi, hanno un senso profondo. In effetti questo tono crepuscolare pervade tutto quanto il racconto e serve un po' da filo conduttore attraverso i quattro brani. Lo stesso Strauss aveva detto in precedenza di che capriccio sarebbe stato il suo testamento spirituale, il suo testamento musicale, dicendo: ma può esistere qualcosa di più perfetto di quest'opera? Eppure aveva continuato a scrivere, aveva continuato a comporre e ha tirato fuori appunto questi quattro ultimi leader, che ognuno dei quali ha un titolo. Il primo si intitola Primavera, Frühling, il secondo September, il terzo si intitola Addormentandosi, ovvero Beim Schlafenge, e poi l'ultimo Al tramonto, Im Abendrot. La composizione di questi lavori avvenne tra il 1945 e il 1948. Ricordiamo, Strauss sarebbe morto nel 1949 a 85 anni, quindi è opera di un autore più che ottantenne. Furono eseguiti per la prima volta postumi a Londra nel 1950 e furono composti senza avere l'idea probabilmente che fossero per forza un ciclo compiuto, e tra l'altro non per forza nella sequenza nella quale li ascoltiamo, perché la prima idea che ebbe Strauss fu quella di scrivere Im Abendrot, cioè quello che poi normalmente ascoltiamo come quarto lead, però al di là di quello che possa essere la sequenza reale o presunta, al di là di quello che possa essere l'idea di ciclo o meno, restano quattro schizzi di folgorante bellezza, di straordinaria eleganza per quello che concerne l'orchestrazione e di grande potenza espressiva sotto il profilo vocale. È un lavoro naturalmente ricco anche vocalmente di difficoltà tecniche, ma soprattutto pone la cantante di fronte a un compito interpretativo molto molto forte, molto importante. Ascoltiamo gli ultimi quattro leader di Richard Strauss dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Paweł Kapła. BBC Scottish Symphony Orchestra, e la cantante è Natalia Romaniu. Buon ascolto.

Sulle note finali di Im Abendroth si chiude l'ascolto dei quattro ultimi leader di Richard Strauss per voce e orchestra. Li abbiamo ascoltati in diretta da Londra alla Royal Albert Hall dalla voce di Natalia Romaniu, soprano, e dalla BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Pauheu Kapua. I quattro ultimi leader hanno affascinato, devo dire, davvero il nostro pubblico, che ha scritto tanti messaggi, sono arrivati al 335-5634-296. Ne leggo uno molto bello di Edoardo a Trieste, che scrive: quando ascolto gli ultimi quattro leader mi commuovo fino alle lacrime, temo che succeda perché mi avvicino agli 80 anni, ma poi mi consolo pensando che 40 anni fa provavo la stessa commozione. Un bel messaggio davvero. E poi Giulio da Genova scrive: la saggezza dell'età avanzata si sposa con una freschezza di pensiero mai sopita. Strauss era imbevuto di musica in ogni sua fibra e questi quattro leader ne sono la prova inconfutabile per l'eternità. E ancora un'esperienza spirituale, scrive Laura, ascoltare, respirare questa musica. Poi c'è Maria Grazia che cita uno scritto di Sergio Sablic in cui Sablic scriveva: nessuna paura del nulla nel tramonto, nessuna nostalgia o tristezza, ma solo una fede serenamente consapevole dell'immortalità dello spirito nella conciliante simbiosi con i suoni della natura. E ancora poi c'è da segnalare come molti ascoltatori si siano così un po' soffermati su questi applausi tra un lead e l'altro dei quattro ultimi leader di Strauss. Italo scrive: terribili questi applausi che spezzano il flusso sonoro, si dovrebbe invitare a non applaudire. E poi ancora Vittorio da Orta San Giulio dice: ma qualcuno dica a questo pubblico che ogni tanto si potrebbe anche non applaudire, almeno nei quattro leader di Strauss. E invece Giovanna dice: beh, i Proms non sono la società del quartetto, grazie a loro tante persone ancora poco esperte si avvicinano alla musica, e allora viva gli applausi. Insomma, anche su questo, anche da questo si traggono spunti di conversazione, di confronto, non direi di discussione vera e propria, ma soprattutto tanti sono i messaggi sulla musica. Ecco, c'è anche un ascoltatore da Breslavia, forse, mi pare di capire, Jack Tristan, eccetera, eccetera. Jack Tristan Mosinski dice: buonasera Radio 3, vorrei dire qualche parola. L'interpretazione dei quattro ultimi leader secondo me è pessima, vibrato, esagerato, ma questa è la caratteristica della voce della cantante, mancano le sfumature del fraseggio, manca la comprensione del testo e del contesto in cui questi leader sono stati scritti, manca quella morbida luce crepuscolare, il tutto sembra un treno espresso e anche un po' isterico. Decisamente preferisco la vecchia scuola interpretativa, per esempio Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz. Beh, insomma, questo è un messaggio molto dettagliato, peraltro molto motivato, ma anche molto critico nei confronti soprattutto di Natalia Romaniu, che abbiamo ascoltato come voce solista nei quattro ultimi leader di Strauss. Ultimo brano di questo programma, che si era aperto con Herr König, la fantasia per orchestra sulla opera 1 di Schubert, nella rilettura, nella revisione, potremmo quasi dire, di Hans Werner Enze, 1997, poi era proseguita con lo Schubert dell'Incompiuta, e ancora abbiamo ascoltato, a proposito di trascrizioni, quella che Benjamin Britten aveva tratto a partire dal secondo movimento, il minuetto della Sinfonia numero 3 in Re minore di Mahler, What the Wildflowers Tell Me, quello che mi raccontano i fiori di campo, e per finire, come abbiamo appunto detto un attimo fa, i quattro ultimi leader di Richard Strauss per voce e orchestra. E il collegamento da Londra alla Royal Albert Hall si è chiuso nel frattempo, non sentiamo più le voci del conduttore della BBC, e dunque vuol dire che anche noi ci avviamo alla fine. Però magari prima di chiudere definitivamente il collegamento vogliamo anche ricordare che domani saremo un'altra volta a Londra, un'altra volta in diretta, un'altra volta alla Royal Albert Hall, e comincerà alle 20 il concerto domani, così come quello è stasera, e proporrà la messa in si minore di Johann Sebastian Bach con l'ensemble Arcangelo diretto dal clavicembalista Jonathan Cohen. Tutto questo domani sera, in cui avremo anche altra musica, ma ci torneremo più avanti nel corso di questa trasmissione. Direi che per quanto riguarda il primo cartellone di questa sera possiamo chiuderlo qui.

0: I 150 anni del Conservatorio di Venezia. Parliamo di questo adesso, perché il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia festeggia appunto questo importante compleanno con un programma di concerti, di incontri, di iniziative che valorizza la storia delle istituzioni. E le celebrazioni prendono ufficialmente il via domani, giovedì 10 settembre alle 18 nella chiesa di Santo Stefano, con un grande concerto inaugurale. Ma noi di tutto questo, di questo anniversario, di tutte iniziative che sono correlate appunto ai festeggiamenti per i 150 anni del Conservatorio, parliamo con Fabio Moretti, presidente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buonasera Fabio Moretti.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai suoi ascoltatori.
0: Allora, un anniversario importante che va celebrato evidentemente in maniera importante. Si parte domani alle 18, abbiamo detto, con un concerto inaugurale che ovviamente chiama in causa le forze del Conservatorio.
1: Esattamente. Beh, sono quelle occasioni capitano ogni 150 anni, quindi vanno celebrate.
0: Approfittiamone, insomma, perché mi sa che la prossima ce la perdiamo.
1: Esatto, infatti. E allora sì, sarà un'occasione molto importante e vedrà una serie di eventi che abbiamo programmato per far sì che risulti molto chiaro che il nostro conservatorio è saldamente ancorato nella sua storia, ma che è anche proiettato nel futuro.
0: Come che poi nella vocazione di un conservatorio, direi, no?
1: Certamente, un'istituzione molto salda, molto appunto proiettata nel futuro anche attraverso una serie di iniziative che sono state portate avanti negli ultimi anni, anche direi nell'area della composizione operistica, delle quali siamo molto iniziative, ecco, delle quali siamo molto fieri.
0: Parliamone di questo, perché non è che sia un fatto così comune, insomma sono anni in cui si tende ad eseguire spesso un po' sempre la stessa musica, provando ad assecondare i gusti del pubblico, mentre invece magari è ovvio che, come in qualsiasi epoca, anche nella nostra, bisognerebbe stimolare la scrittura di musica nuova. Voi lo state facendo?
1: Noi lo stiamo facendo e credo che francamente ci sia una grande aspettativa nel mondo perché dall'Italia arrivi anche questa forte tensione verso la composizione musicale e la composizione operistica. Lo stiamo facendo, e come lo abbiamo fatto? Nel 2024, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo, il nostro conservatorio ha composto e eseguito un'opera appunto composta dai nostri studenti, scritta dai nostri studenti, e che ha fatto parte del programma del cartellone del Teatro La Fenice, quindi è stata riproposta al Teatro Malibran nel corso del mese di marzo del 2024, e poi ci è stato chiesto, niente po' di meno che dal Quirinale, di accompagnare il presidente Mattarella nella visita di Stato in Cina, eseguendo questa nostra, credo, bellissima opera.
0: Questo Marco Polo.
1: Marco Polo, esattamente, che quindi abbiamo eseguito in Cina. È stata una cosa anche molto emozionante, al di là, oltre che particolarmente educativa, credo, per i nostri ragazzi.
0: Certo.
1: I costumi sono stati disegnati anche qui da un grandissimo maestro, Roberto Capucci, e le scenografie sono state opera dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, quindi un lavoro di team anche con un'altra grande istituzione, AFAM, veneziana.
0: Fabio Moretti, lei ha citato l'esperienza, appunto, le esperienze fatte anche all'estero, perché io credo che sia molto importante la dimensione internazionale di un conservatorio come quello di Venezia, a partire dalla composizione del corpo studentesco, direi, no?
1: Assolutamente, direi che l'aspetto internazionale è un aspetto fondamentale, soprattutto considerando anche il parterre dei nostri studenti. Noi abbiamo più del 25% di studenti che provengono da paesi in tutto il mondo, quindi è direi una prospettiva fondamentale. Una prospettiva fondamentale e tant'è che l'anno scorso, nel 2025, abbiamo presentato un'altra nuova opera che si chiama L'ebbrezza del volo, nella quale abbiamo lavorato insieme a Venezia come capofila, ma insieme ad altri 15 conservatori italiani e sempre all'Accademia di Belle Arti di Venezia, e l'abbiamo portata a Tokyo e ad Osaka. Anche qui una grandissima esperienza per i nostri ragazzi, ma soprattutto un lavoro di ambasceria della cultura italiana, della cultura dei conservatori all'estero, che è stato molto molto apprezzato.
0: Infatti non è un caso che nel programma di celebrazioni che si sviluppano a partire da domani fino al 27 gennaio dell'anno 2027 ci siano anche delle serate dedicate esplicitamente agli scambi culturali tra il Conservatorio di Venezia e quello di altri paesi del pianeta, cioè penso a quelli con la Venezia Kazakistan, l'altro concerto mi pare con gli elementi del Conservatorio di Musica di Hangzhou. Ecco, in questo senso anche credo il programma sia stato tracciato per evidenziare questa parte, questa cifra questo, internazionale.
1: Questo è giustissimo. Allora, con Hangzhou, Venezia ha creato un rapporto molto stretto, molto importante. È probabilmente il più importante conservatorio della Cina. E quindi ci verranno a trovare i ragazzi da Hangzhou e eseguiranno musiche classiche cinesi, quindi porteranno a Venezia un aspetto della cultura cinese molto, molto importante, che sarà sicuramente molto apprezzato. E in questa vocazione internazionale Venezia ovviamente fa anche riferimento al suo passato, è una città internazionale, è sempre stato un grande ponte verso l'Oriente e desidera continuare ad esserlo.
0: Volevo anche soffermarmi su un altro aspetto, cioè perché il Conservatorio di Venezia è evidentemente una scuola di formazione, di grande tradizione, di grande prestigio, ma è anche un monumento. C'è una parte che riguarda il contenitore, diciamo, importante all'interno di questo progetto per i 150 anni, e non soltanto i contenuti.
1: Ha perfettamente ragione. Allora, il contenitore è un contenitore assolutamente straordinario. Il Conservatorio di Venezia ha sede nel secondo più grande palazzo della città, dopo il Palazzo Ducale, che si chiama Palazzo Pisani. È un palazzo sarebbe giusto definire una reggia, e non solo per le dimensioni. Allora, immagini che abbiamo recentemente avuto un finanziamento per il restauro anche delle finestre del palazzo. Beh, parliamo di 535 finestre. Quindi
0: pensi a lavarle tutte.
1: Meno male che tra i compiti del presidente, appunto, non c'è quello di lavare le finestre.
0: Non ancora, non sia così ottimista, non ancora.
1: Non poniamo limiti.
0: Esatto.
1: Allora, in occasione delle celebrazioni dei 500 anni, sveliamo anche il restauro che abbiamo fatto delle facciate di questo bellissimo palazzo e settecentesco, che ha una storia straordinaria. Se i muri potessero parlare ci racconterebbero delle cose veramente mirabili. È stata un palazzo che ha ospitato regnanti svedesi, russi, e ha ospitato delle feste mirabili, ed ha un apparato decorativo assolutamente importantissimo. Tanto è vero che non solo abbiamo restaurato le facciate, e in questa occasione saranno finalmente visibili sia quelle interne che quelle esterne, ma anche abbiamo intrapreso l'iniziativa di far sì che venga edito un libro proprio sul palazzo e sul conservatorio che presenteremo il prossimo mese, il 13 di ottobre, e che insieme a Marsilio abbiamo creato e credo sarà un libro di grande successo anche per le bellissime fotografie e per la storia di questo palazzo.
0: Un conservatorio deve anche adeguarsi evidentemente ai tempi e alle nuove tecnologie. In questo senso il vostro lavoro appunto sui nuovi strumenti di composizione, sulla sperimentazione sonora è un lavoro che va avanti da tempo e in maniera proficua.
1: Assolutamente sì. Allora, accanto alle discipline tradizionali, è un conservatorio che ha posto in essere anche discipline contemporanee come la musica elettronica, come la musica jazz e ultimamente anche la musica da film. Se posso, vorrei anche fare un riferimento in generale ai conservatori italiani, i quali sono una fonte e una miniera di iniziative, di novità e di evoluzioni anche nel mondo culturale e musicale che spesso non sono sufficientemente valutate. Mm-hmm. E da questo punto di vista io sogno che in futuro, anche tornando sul tema della composizione operistica, si possa far sì che anche i teatri d'opera italiani, almeno in ogni stagione, almeno un'opera sia un'opera scritta da studenti dei conservatori ed eseguita dai studenti dei conservatori. Credo che sarebbe un'iniziativa bellissima, un'iniziativa che porterebbe non solo a una grande motivazione da parte degli studenti che frequentano i conservatori, ma anche a risponderebbe alle aspettative da parte del pubblico di ascoltare e vedere delle opere nuove e scritte da giovani.
0: Fabio Moretti, poiché tra poco ci saluteremo e sulle note di un brano che voi stessi ci avete segnalato, intendo dire Conservatorio di Venezia, ovvero Sovente il Sole, questo brano è l'Andromeda Liberata, che poi è l'unico manoscritto autografo, sto leggendo, vivaldiano presente in città, mi viene da pensare anche a un altro elemento del conservatorio che credo vada considerato un fiore all'occhiello, intendo la biblioteca.
1: Assolutamente sì, abbiamo una biblioteca straordinaria che contiene più o meno 50.000 volumi, ma tra questi ci sono delle vere preziosità, tra queste il manoscritto che lei ha appena menzionato, ma ci sono altri importantissimi manoscritti che sono per esempio quelli che riportano le partiture musicali delle famose putte della Scuola della Pietà, che erano le allieve di Vivaldi.
0: Certo.
1: Ed è vedere queste partiture è una cosa assolutamente emozionante, perché si trova anche visivamente la passione per la musica e la musica come elemento di riscatto per queste ragazze che erano delle orfanelle e
0: Chiaro.
1: Che venivano poi invece diventavano delle protagoniste, e tutti i visitatori della città, i grandi dell'epoca che facevano il grand tour, facevano a gara per andarle ad ascoltare.
0: Vuole ricordarci allora in conclusione come cominciano domani, come si aprono domani le celebrazioni per i 150 anni?
1: Sì, assolutamente. Allora, un concerto molto importante, anche perché a questo concerto parteciperanno tutti i nostri studenti, l'orchestra sarà al completo, il coro sarà al completo, ma pensi, è tale l'entusiasmo che hanno voluto partecipare anche alcuni dipendenti amministrativi del conservatorio. E verrà proposto lo stesso repertorio che venne proposto 50 anni fa per le celebrazioni dei 100 anni, repertorio che comprende musiche di Bach, di Handel, di Beethoven, ed è un modo per manifestare quello che dicevamo prima. Il futuro ha delle saldissime radici nel passato e questo emozionerà sicuramente tutti.
0: Sul podio il direttore del conservatorio, mi pare.
1: Musiche di Bach, di Handel, di Beethoven, ed è un modo per manifestare quello che dicevamo prima. Il futuro ha delle saldissime radici nel passato e questo emozionerà sicuramente.

0: andrà in pensione, lascerà il conservatorio, ma devo dire una persona assolutamente straordinaria e che ha anche un carattere innovativo, tant'è, o meglio, dedito all'innovazione, tant'è che quando gli proponiamo qualcosa di nuovo e di difficile, lui dice sempre sì, è difficile, è vero, e quindi è fatto per noi, è adatto a noi.
1: Benissimo, allora auguri al presidente del Conservatorio Fabio Moretti per i 150 anni del Conservatorio. Le celebrazioni cominciano domani con questo concerto nella chiesa di Santo Stefano a Venezia, andranno avanti fino al 27 gennaio. Grazie per essere stato con noi. Noi ascoltiamo questo Sovvente il Sole, questo brano dell'Andromeda Liberata, nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio Dipartimento di Musica Antica. Grazie a Fabio Moretti.
0: Grazie a lei e un invito a venirci a trovare.
1: Grazie, arrivederci.

0: Era un brano tratto dall'Andromeda Liberata di Antonio Vivaldi e lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio e del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio appunto Benedetto Marcello di Venezia, ed era il brano che andava a chiudere il servizio dedicato ai 150 anni dello stesso Conservatorio veneziano. Adesso ci spostiamo non di molto perché andiamo in Friuli, andiamo a Udine, dove in prima nazionale debutta il giorno 11, dopodomani, con repliche il 12 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Debutta il progetto Pasolini, i Turks dal Friul, 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, con regia di Alessandro Serra, e una produzione che parte del progetto di Cinema Zero, appunto, i Turks dal Friul 1976-2026, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. Noi ne parliamo con Alessandro Serra, regista, che è nostro ospite, che saluto e ringrazio. Buonasera Alessandro Serra.
1: Buonasera, grazie a voi per avermi ospitato.
0: Grazie a lei. Dunque, questo progetto in pratica si risolve in uno spettacolo nel quale si intrecciano il testo di Pasolini, evidentemente, con una storia che invece è quella di 50 anni fa, una storia di un terremoto e della resistenza del territorio, diciamo, della capacità di ripresa del territorio. Ecco, come tutto questo viene messo in circolo virtuoso?
1: Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere agli organizzatori del progetto, perché mi occupo solo dell'aspetto teatrale, quindi di un'opera teatrale di Pierpaolo Pasolini, che poco o nulla ha a che fare in realtà con il terremoto.
0: Se non quindi, il fatto che fu messa in scena per la prima volta nel 76, esattamente.
1: Esatto. Hanno deciso di rimetterlo in scena, mi hanno offerto questa possibilità e niente, e ho accettato con grande entusiasmo.
0: Dunque, allora parliamo ovviamente del testo di Pasolini, che Pasolini aveva definito il più bel testo che abbia scritto in friulano, e la scelta del friulano come lingua per Pasolini aveva un senso molto forte, molto profondo.
1: Sì, assolutamente, diciamo che io credo che con questa lingua, che poi non è la sua lingua madre, ma una lingua che ha voluto apprendere, e anche in virtù, immagino, del forte legame affettivo che aveva con la madre, e che ha imparato anche dai contadini, vocabolario alla mano, per cui il friulano dei Turks è un friulano in parte anche creato da un grandissimo poeta, e mantiene in sé ovviamente questa energia che viene dalla terra, insomma, questo suono meraviglioso, ma ci sono anche delle invenzioni poetiche, degli arcaismi, e quindi tutto ciò lo rende anche altamente musicale, e quindi in qualche modo dicibile e cantabile. Ecco.
0: Pasolini scrive questo testo in tempi di guerra, però non lo mette mai in scena. Perché, secondo lei?
1: Ma io non posso rispondere, posso soltanto dire che poi...
0: Infatti il secondo lei risolve tutto.
1: No, analizzando così poi la parabola esistenziale, artistica di Pasolini, che è un regista di cinema, e poi leggendo il suo manifesto per un teatro che non è mai esistito, ovviamente, immagino che questo in qualche modo un po' così... avesse poco a che fare in realtà con quella che poi divenne la sua idea del cosiddetto teatro di parola. E io immagino, penso che è vero, che questa forse è la sua opera più bella, anche perché la sua opera sono tutte opere non teatrali, perché Pasolini non è un uomo di teatro, quindi non può che scrivere letteratura teatrale in qualche modo, ma questa, avendo appunto possedendo questa lingua così musicale, in qualche modo è l'opera che più si presta alla scrittura di scena, ecco, se vogliamo usare questo termine.
0: Sì, lei sa che noi in Radio 3 Suite abbiamo una predilezione per tutto quanto l'aspetto musicale. Le chiedo, quanto è importante la musica in questo spettacolo? Perché noi sappiamo che ha avuto musiche, insomma, io penso a Giovanna Marini, per esempio, che accompagnava le musiche in Turks dal Friul, eccetera. Ecco, mi chiedo quanto la musica debba essere vettore in qualche maniera dell'espressione assieme alla parola.
1: Ma nel mio caso specifico, io penso tutto in termini musicali, anche le luci, i movimenti di scena e ovviamente la recitazione, per cui ha un'importanza fondamentale. Poi il vantaggio di poter lavorare con una musica, con una lingua che porta in sé già una musicalità,
0: Certo.
1: ci ha molto agevolato. In questo caso c'è anche la presenza del maestro De Franceschi che ha composto dei canti meravigliosi. In qualche modo ho ricostruito l'esoscheletro del testo rendendolo il più teatrale possibile, quindi dividendolo in scene e individuando anche dei momenti di coro che sono stati poi musicati dal maestro De Franceschi. Ecco, questi, quindi, e tutto ciò sì, in qualche modo si amalgama, si sposa con questa lingua che noi abbiamo cercato di far suonare, perché ovviamente la lingua che si parla nei villaggi non può essere, o nei paesi, non può essere la lingua che si parla in scena.
0: Sotteso a tutto quanto il racconto pasoliniano c'è un'ansia, c'è sottesa un'ansia di riscatto in qualche modo per una popolazione di diseredati, di sopraffatti.
1: Questa è una domanda molto delicata, nel senso che, non lo so, per quanto mi riguarda, io non ho un po' di difficoltà, ad individuare e ad aderire come posso dire, a quegli aspetti identitari che hanno a che fare con le varie, cioè io poi sono sardo e in qualche modo ho riscritto il Macbeth di Shakespeare in sardo,
0: Macbeth.
1: ma Macbeth, esatto, ma il mio intento è spiantare dai testi la propria aura e in qualche modo facendo emergere gli archetipi, ciò rende l'opera universale, per cui, come dire, così come in Macbeth, anche qui non c'è nulla che non sia squisitamente friulano, che non sia allo stesso tempo anche universale, per cui l'intento è in qualche modo utilizzare queste risorse che sono sicuramente, nel caso specifico, poetiche, musicali, per poter comporre qualcosa che possa parlare a tutti, insomma, ecco.
0: Nella sua cifra teatrale è comunque presente spesso questa predilezione nei confronti delle lingue, diciamo così, minoritarie. Può essere il sardo, può essere il grecanico, e penso ai suoi spettacoli premiati, peraltro. Ecco, perché è una cosa che la. Cioè, cosa l'attira? Ecco, non è perché, cosa l'attira particolarmente di questo?
1: Ma in realtà è la risposta alla prima domanda. Tutto ciò ha a che fare con la musica. Io sono attratto dalla musica. E siccome io sono nato in un'epoca in cui il teatro si stava spegnendo da un punto di vista musicale, per cui in scena ormai si usa una recitazione che è molto prossima alla televisione, al cinema, che a sua volta è una sorta di rifacimento della recita del reale, per cui non esistono più o sono molto rari gli attori che cantano parlando. Mi riferisco ai grandi attori di qualche anno fa, insomma, per cui l'italiano, che è una lingua meravigliosa, ma è una lingua molto difficile, cioè quantomeno per noi che siamo orfani di maestri, almeno per quanto mi riguarda, mettiamolo così, mi è più facile lavorare con delle lingue che hanno già in sé una musica, un suono o delle possibilità fonetiche. E in questo senso poi i testi diventano tali, diventano fonetici. E anche per distaccarsi da questo scimmiottamento del reale, insomma, no? È chiaro che anche l'uso dei radiomicrofoni non aiuta a questo distacco, a questa elevazione, per cui dal logos si va verso la fonè, insomma, dal chiacchiericcio, per usare una parola cara a Pasolini, si va al canto. E quindi è solo questo il motivo, veramente non c'è nulla di identitario. Poi inavvertitamente, quando tocchi le lingue ecco, già questa parola è un po' offensiva, minoritari, per me sono maggioritari, no? C'era qualcuno che diceva che il dialetto è una lingua senza esercito. E quindi portano in realtà la perdita di queste lingue minoritarie, anche questo è un pensiero Pasolini ha espresso in maniera mirabile, ha anche a che fare con la perdita della cultura di questo popolo, ma per cultura non si intende gli usi e le tradizioni, per cultura si intende qualcosa di molto sottile che arriva fino al sacro, insomma. Ecco, in grecanico, ad esempio, che è l'ultima lingua che ho frequentato per 3 anni, abbiamo viaggiato, abbiamo intervistato gli anziani, abbiamo donato il nostro spettacolo agli abitanti di Gallicia Nuova, insomma. Ci siamo stati in quelle zone e la lingua porta con sé una sapienza che nel caso specifico è una sapienza greca. Ecco, ci sono i culti dionisiaci
0: Sì.
1: dietro tantissime parole. Ci sono forse non so quanti modi per dire capra, e quindi anche la parola tragudia,
0: Sì, la tragos,
1: insomma,
0: appunto.
1: esatto, sì, che significa anche canti. Quindi,
0: Pasolini
1: ecco, in questo
0: parlava. No,
1: senso,
0: prego,
1: sì.
0: mi scusi, concludo pure il discorso. Mi scusi, l'ho interrotto.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ho terminato,
0: No, dicevo,
1: terminato, grazie.
0: Pasolini parlava di tribù, per esempio, a proposito dei napoletani, un discorso che mi tocca da vicino, dicevo, parlava di tribù.
1: Sì,
0: E questo è il
1: ma
0: caso, anche in questo, la tribù si ritrova anche nel linguaggio, si identifica anche nell'uso di un linguaggio specifico.
1: non lo so, ripeto, per quanto mi riguarda il rischio è proprio sempre quello di scadere nell'identitario, e quindi anche nell'ideologico, che è un'altra brutta parola.
0: Ah,
1: Insomma, io
0: certo.
1: preferisco stare nell'ideale, e cioè nell'aspirazione di qualcosa di irrealizzabile. Dal momento in cui pensi di aver capito come si fa, scadi nell'ideologico. Il passaggio successivo è la propaganda, per cui si cade proprio,
0: Il
1: inesorabilmente
0: gradino più
1: proprio.
0: basso, diciamo
1: Allora,
0: così.
1: il primo più basso, per quanto riguarda ad esempio il napoletano, è una lingua che io adoro, cioè, continuo a fantasticare nelle mie ricerche immaginando testi recitare in quella lingua lì, e sappiamo che gli uttini grandi si sono espressi con quella lingua lì, mi riferisco a Viviani, mi riferisco a Petito, cioè autori che componevano
0: Anche Moscato e
1: testi
0: Ruccello, per
1: fonetici.
0: esempio, volendo andare in epoca più recente,
1: Sì,
0: insomma.
1: forse in questi ultimi due non so, non sono un esperto, ma forse manca un po' la sorgente che per me, cioè, no, manca, c'era, ma non era così forte
0: Sì,
1: probabilmente, la
0: sì, sì, sì.
1: sorgente primaria che per me che è la compagnia. Però assolutamente sì, certo, sono ancora le ultime forme di musica che si può ascoltare in teatro
0: Certo.
1: attraverso la parola degli attori.
0: Alessandro Serra, le chiedo anche in questa sua regia, che chiaramente punta evidentemente molto sul suono, sulla musica, sul ritmo a questo punto anche,
1: Sì.
0: quanta parte ha invece la componente scenica? Cioè il pubblico cosa ritrova in scena? Una scena essenziale mi viene da immaginare, dove è il corpo che probabilmente dice molto.
1: Ma le mie scene sono tutte molto semplici, sono dei quadrati o dei cerchi, nel senso che io preferisco allestire dei fondali neutri sui quali lo spettatore e dare la possibilità allo spettatore di immaginare, perché io ho preso quest'arte negli anni, cioè appunto nel palcoscenico più cerchi di imitare o scimmiottare un'ambientazione ad esempio, più scadi cioè in qualche modo disattivi il meccanismo, il dispositivo fondamentale che è l'immaginazione. E quindi la scena è piuttosto semplice, poi che non significa che sia semplicistica, perché evidentemente per essere semplice deve essere anche molto complessa.
0: È molto pensata, evidentemente.
1: Sì, poi fondamentalmente io poi mi occupo, io fondamentalmente lavoro con gli attori. Il resto è tutta una conseguenza, è tutto un riverbero. Lavoro sulle luci, sugli oggetti, sui suoni. Ho passato a maggio una settimana in giro nei luoghi pasoliniani, ho registrato di tutto e ho preso oggetti, li ho portati in scena. E questi suoni sono diventati, a cominciare anche dal tagliamento, ad esempio, sono diventati, anche se non sono immediatamente individuabili, sono diventati la tessitura sonora dello spettacolo che si in qualche modo si intreccia con le voci e con i canti scritti appunto dal maestro De Franceschi.
0: Benissimo, allora io ricordo al pubblico di Radio 3 Suite che dopodomani 11 settembre, poi l'indomani il 12 settembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine va in scena i Turkstal Friul con la regia di Alessandro Serra, un testo di Pasolini con la regia di Alessandro Serra, appunto, e la produzione rientra nel progetto Cinema Zero e Turkstal Friul 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. E noi adesso ci salutiamo con con un ascolto, con un piccolo inserto audio dei cori e lo spettacolo. Io ringrazio il regista Alessandro Serra per essere stato con noi questa sera. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie, arrivederci. Mille, grazie. Arrivederci.

0: Questo era un brano tratto dallo spettacolo I Turks dal Friul, uno spettacolo di testo di Pasolini che viene messo in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a partire dall'11 settembre con la regia di Alessandro Serra, che abbiamo avuto nostro ospite poco fa. Intanto vorrei rispondere, prima di passare al servizio successivo, a un nostro ascoltatore, a una nostra ascoltatrice che ha scritto al 335-5634-296 chiedendo quale fosse il brano di Vivaldi che abbiamo fatto ascoltare. Sovente il sole, un brano tratto dalla Andromeda liberata ed è l'unico manoscritto autografo vivaldiano presente a Venezia. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello Dipartimento di Musica Antica. E adesso cambiamo appunto capitolo, come dicevamo un attimo fa, parliamo di un volume di un libro che è uscito proprio oggi, mi pare, di una mostra che inizia dopodomani. Il progetto, quindi, che si compone di questi due momenti è un progetto di Stefano Cerio. Il titolo è The Redemption of Nature e ne parliamo di tutto quanto il progetto, del libro, della mostra, ma dell'idea che vive naturalmente dietro tutto questo progetto. Parliamo con Stefano Cerio, che è il nostro ospite. Buonasera, Stefano Cerio.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Stefano Cerio, fotografo che ha voluto in questo libro che è uscito oggi, edito da Codlibet, ha voluto portare avanti o anche rappresentare, vorrei dire, una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, però con una prospettiva particolare. Non è l'elemento distruttivo quello che lei ha voluto mettere in evidenza, ma l'elemento invece di rinascita dopo la distruzione.
1: Sì, infatti, diciamo appunto il titolo The Redemption, cioè una rinascita della natura, una rivalsa della natura che dimostra una resistenza incredibile al grande dramma degli incendi così diffusi in questi momenti. Nel senso che io, per esempio, in territorio di Cuglieri, ad esempio, c'era un ulivo che è stato secolare, completamente distrutto, avvolto dalle fiamme, ma che dopo 2-3 anni è riuscito a rinascere, anche se lievemente, e dimostra di essere ancora vivo. Cioè si vedono delle resistenze anche per esempio nella zona della riserva dello Zingaro, che aveva appena subito un incendio, grande incendio, quando sono andato a fotografarla, che le palme dopo veramente 3 mesi riescono a rinascere. Certo. Questa cosa mi ha colpito fortemente, perché è ovvio che i danni di questi incendi sono comunque ingenti, in alcuni casi ovviamente insuperabili, però cioè, bisogna dire che la natura riesce a riprendere la propria forza in maniera veramente insospettata a volte.
0: Mi viene a pensare che una cosa del genere farebbe poi la felicità dei genetisti, di quelli che fanno miglioramento genetico, perché andare a studiare queste piante che resistono a tutto questo e continuano a prosperare lì, a produrre, probabilmente vuol dire andare a migliorare anche la specie vegetale in questione, ma questo è un dettaglio. E invece sì, che non è un dettaglio di tipo non artistico, mentre invece dal punto di vista artistico le sue foto sono molto belle, perché credo che diano un senso di speranza, direi tutto, cioè in quei colori che a volte sembrano colori tetri, poi in realtà si intravede il momento di speranza, e credo che sia questo il punto più complesso, il punto più evidente del suo progetto, no?
1: Sì, senza meno, nel senso che io, ecco, appunto quello che tendevo ad enfatizzare proprio questo aspetto qui, appunto di rinascita. Insomma, veramente io ho analizzato in questi territori, e poi in realtà mi sono concentrato sulla Sicilia e la Sardegna, un po' perché sono, diciamo, le regioni che purtroppo sono state più colpite da grandi incendi anche ultimamente, e devo dire che veramente girando queste zone ho scoperto veramente delle situazioni inaspettate. Non pensavo veramente che la natura avesse questa forza in certi casi, veramente.
0: E poi c'è un senso di silenzio che viene fuori dalle sue foto, ammesso che questo sia possibile in una fotografia, insomma, ecco, cioè questo è un senso molto evidente. Io non ho detto, tra l'altro, altro che la mostra sarà in esposizione dall'11 settembre al 10 gennaio 2027 al MUDAC di Carrara, ed è una mostra a cura di Angela Madesani, ma è chiaramente un dato che dobbiamo dare assolutamente. Lei diceva si è concentrato su Sicilia e su Sardegna. Come? Cioè, come nasce il progetto? Andando a girare per questi luoghi, a cercare specificamente queste cose, o sono state quasi le piante a incontrare lei?
1: Ma diciamo che io inizio questa mia riflessione in maniera autonoma a Pantelleria, che è un'isola che io insomma amo moltissimo e che ha subito nel 22 quel grandissimo incendio, no? Che ha sconvolto completamente tutta l'isola, e lì ho fatto un'operazione diciamo proprio installativa, e quindi insomma sono andato nella zona di Montagna Grande in cui gli alberi di alto fusto sono ancora completamente, diciamo quasi completamente carbonizzati, ma che sta lì, il sottobosco sta rinascendo in maniera evidente, e ho diciamo installato un liquido arancione un po' fosforescente che è il FosCheck, che è un liquido che viene lanciato da ieri, che è ritardante di fiamma. Quindi io diciamo ho spalmato su una piccola parte di sole, poi ho allargato digitalmente ovviamente per non inquinare il suolo in maniera impropria, quindi l'ho fatto digitalmente, ma ho spalmato questo liquido, che è un liquido che ha proprio la funzione di ritardare la fiamma, quindi non viene lanciato sul fuoco, ma viene lanciato nelle zone limitrofe per impedire al fuoco di espandersi. E quindi questa mia idea era in un certo senso, in maniera simbolica, di salvaguardare ancora il posto dal fuoco. Quindi era un lavoro, diciamo, questo più che fotografico direi installativo, diciamo, poi la fotografia documenta l'installazione, ma in realtà è un lavoro più esclusivamente installativo, insomma, ecco, come ad esempio è anche abbastanza installativo, non so se ha visto nel libro quei grandi negativi
0: esatto, era quello di cui le volevo parlare, sì, infatti, quello dei negativi, dell'uso che ha fatto i negativi, del trattamento, diciamo, dei negativi, ma lascio a lei la parola.
1: Diciamo, ecco, io ho utilizzato l'antica macchina a banco ottico, no? Quella che si vede, diciamo, col telo nero, quella un po' insomma desueta da questo punto di vista, che realizza questi grandi negativi 20x25 centimetri, che sono diciamo l'esempio più unico di negativo fotografico, perché sono anche molto costosi e complessi nella realizzazione. Mm-hmm. E poi ho utilizzato una specie di grande forno industriale, diciamo uno sverniciatore, e li ho accartocciati col caldo, diciamo, e quindi ho perduto quello che è l'originale fotografico per eccellenza, nel senso lo stesso calore che ha distrutto gli alberi in realtà l'ho utilizzato per distruggere i negativi, e quindi privarmi in maniera diciamo dell'unicità dell'immagine fotografica analogica classica.
0: Quindi è una scelta che ha una funzione così di vuol dire simbolica in qualche maniera, soprattutto
1: simbolica. Sì, direi simbolica, fondamentalmente simbolica.
0: Anche se lei riporta sul libro l'esito di questo trattamento, no? Cioè, questo si vede. Quindi ha anche una sua valenza, se vogliamo, visiva di impatto forte, però è fondamentalmente simbolica.
1: È simbolica perché è comunque una perdita, perché l'immagine, diciamo, l'originale fotografico per eccellenza viene comunque distrutto, in un certo senso con un legame alla distruzione della pianta, perché poi insomma, ecco, diciamo la verità, la natura rientra fortissimo in queste zone, ma chiaramente gli alberi del grande fusto, alcuni sono irrimediabilmente perduti, purtroppo, insomma, ecco.
0: La mostra di Carrara, curata da Angela Madesani, porta in esposizione 12 fotografie, mi pare di capire, di grande formato, ma anche un video.
1: Sì, un video. In realtà poi ho, diciamo, campionato tutte queste zone bruciate dall'alto con l'utilizzo di un drone che non è un'estetica che amo particolarmente, però in questo caso è veramente utile per campionare il territorio, quindi mostrando questi luoghi bruciati, e il video ha un trattamento di estrema sovraesposizione, diciamo l'idea era proprio di mostrare l'immagine bruciata, no? Si dice una foto molto chiara, una foto bruciata, si dice anche E quindi questo riutilizzo della sovraesposizione in video riporta anche quello all'idea della bruciatura, insomma, del fuoco, in un certo senso.
0: Anche l'uso del quello che cui faceva cenno prima, l'uso del ritardante di colore rosso, anche quello vuole essere simbolico, diciamo così, oppure lì è anche la scelta di un tratto cromaticamente molto forte, molto, molto d'impatto, appunto.
1: Sì, sicuramente rispetto alla media delle mie opere, che sono sempre un po' così, è sicuramente molto, molto d'impatto il lavoro dell'Ore sul Fast Check, però in realtà l'ho utilizzato indipendentemente dall'aspetto, diciamo, cromatico, proprio per il suo significato simbolico. Ecco,
0: Sì.
1: esattamente quello, diciamo. Anche perché io i miei ultimi lavori, appunto, sono molto installativi e sono comunque, diciamo, delle variazioni nel territorio naturale, con delle cose che ho sempre aggiunto, così come in Brenva, in cui ho aggiunto un grande muro gonfiabile, nei punti in cui si arrivava il ghiacciaio del Brembo quando ero ragazzo, quindi, no, quindi segnando questa cosa, così come il lavoro Aquila, in cui ho montato dei gonfiabili nelle zone che hanno, diciamo, naturali, ma che hanno subito il terremoto. Quindi è una mia caratteristica quella, in realtà, di inserire degli aspetti nel territorio naturale. Quindi, diciamo, questo aspetto installativo è molto presente nei miei ultimi lavori, insomma.
0: Sì, Stefano Cerio, mi viene anche da chiederle, lei procede senza mezzi termini perché passa dalla rappresentazione di luoghi di turismo, di acquapark, eccetera, a questi spazi invece, e non è questo l'unico caso, invece in cui domina l'elemento naturale basta e l'assenza dell'uomo quasi diventa un elemento fondante, connotante di tutto quanto. Qui l'assenza dell'uomo in questo, per esempio, The Redemption of Nature, si avverte molto forte.
1: Sì, si avverte molto
0: Oddio, i
1: forte,
0: danni
1: diciamo, è
0: dell'uomo
1: una.
0: no, perché quelli si vedono in primo piano, i danni indotti dall'uomo, però la presenza vera e propria non c'è.
1: Esattamente quello, insomma, così come non c'era nel lavoro sullo scioglimento dei ghiacciai, ma in realtà la presenza dell'uomo è purtroppo presente negli effetti delle politiche dissennate. Insomma. È chiaro che diciamo, i grandi incendi sono spesso indotti da mano umana e ovviamente utilizzano il problema climatico per enfatizzare i danni, però è chiaramente, diciamo, la non presenza nelle foto dell'uomo in realtà lo evoca quasi sempre.
0: Tornando a questo progetto, The Redemption of Nature, immagino che lei abbia visto tanti luoghi di piante, diciamo così, resistenti, rinate, risorte, quasi vorrei dire in qualche maniera, ne avrà viste tante. Cosa l'ha indotto a scegliere certi soggetti piuttosto che altri, cioè l'evidenza del tratto di rinascita e resistenza, un fatto puramente di estetica, ovvero di bellezza di quello che riusciva a ritrarre, il tipo di pianta, mi sto andando un po' a braccio, insomma, ecco, che cos'è
1: Sì.
0: che poi fa sì che una scelta prevalga sull'altra?
1: Ma fondamentalmente il fatto che sia presente sia, diciamo, l'effetto del fuoco che la rinascita, che non è sempre evidente, perché a volte la rinascita è totale e quindi non si vede l'effetto del fuoco, o a volte purtroppo l'effetto del fuoco è definitivo e quindi non si vede la rinascita. Quando ci sono cose che succede spesso, ma non sempre, ovviamente queste due condizioni insieme, è il momento che mi ha spinto a fotografare, ecco, il momento in cui c'è la presenza di questi due aspetti. Diciamo, questo è.
0: Senta, e adesso non so se sta lavorando già su altri progetti rispetto a questa, perché diventa abbastanza interessante capire come il percorso di un fotografo come lei, che naturalmente non procede così in maniera scomposta, vorrei dire, ma seguendo evidentemente delle idee, dei progetti, una filosofia direi quasi di approccio all'immagine. Ecco, che cosa c'è adesso che sta seguendo in maniera particolare?
1: Ma diciamo, in generale la tematica ambientale mi interessa fortemente, però diciamo, io tendo a far decantare il periodo in cui realizzo un'opera da quando penso quella dopo. Adesso ho bisogno comunque di un. di un periodo di non azione per riuscire poi a pensare. Ovviamente, cioè, nel mondo delle idee ci sono delle cose, ma non è ancora formalizzata la cosa perché ho bisogno di un momento di stacco. Quindi, in questo momento ho lavorato fino a poco tempo fa al montaggio del video, alla cura delle stampe che sono a Carrara, e alla cura della stampa del libro che io amo molto come oggetto, quindi è un lavoro anche sul libro. E quindi non ho ancora idea di cosa farò dopo perché ho bisogno proprio di questo momento di stacco tra i vari progetti. Non,
0: Ma dal suo punto di
1: questo
0: vista, in un progetto che prevede come questo il libro e la mostra, il
1: sì.
0: libro è semplicemente l'oggetto che documenta quanto c'è in mostra, oppure sono due modi diversi e complementari di portare il proprio lavoro al pubblico?
1: Questo è molto interessante, no? In realtà sono due modi diversi. A volte ci sono delle immagini che io penso esclusivamente per il libro e non penso che possano avere un senso nella mostra vera e propria. Quindi questo non è un catalogo come non mai sono i miei libri, un
0: Esatto, questo le
1: catalogo
0: chiedevo, sì,
1: della mostra,
0: certo.
1: esatto. Mai un catalogo della mostra, ma proprio un progetto pensato in maniera, ovviamente i due lavori sono collegati, i due aspetti sono collegati, ma ci sono immagini che io, per esempio, nel libro non avrei mai messo nella mostra, insomma, ecco, questo è perché sono stati, diciamo, la narrazione del libro ha bisogno anche di un lavoro più ampio, che magari nella mostra a volte può sembrare anche un pochino ripetitivo, ma invece nel libro ha una funzione importante.
0: E
1: Quindi
0: poi sono
1: il
0: meccanismi di
1: libro
0: fruizione diversi,
1: sono
0: evidentemente.
1: meccanismi di fruizione, fosse altro per il formato, nel senso che
0: Certo.
1: no, il formato, il modo di vedere.
0: I tempi di
1: Quindi diciamo,
0: attenzione che concede lo
1: sì.
0: spettatore, insomma, chiaramente.
1: Certo. Cioè, secondo me il libro ha bisogno proprio di una sua storia ad hoc, ecco, direi proprio senza meno. Ed è sempre stato così, insomma, io diciamo, ho fatto tantissimi libri, diciamo, io amo molto l'oggetto libro, in questi ultimi proprio c'è anche un lavoro sulla carta, sulla copertina, però fondamentalmente è un lavoro che io penso e costruisco quasi esclusivamente per il libro, in quel caso, ecco.
0: E questo è il caso del progetto, appunto, The Redemption of Nature, di cui abbiamo parlato questa sera, un progetto di Stefano Cerio che ha di fatto pubblicato un libro con le sue fotografie, un libro edito a Quodlibet che è uscito oggi, e contemporaneamente porta queste immagini in mostra al MUDAC di Carrara a partire dall'11 settembre fino al 10 gennaio 2027. Questo progetto, The Redemption of Nature, nasce, appunto, ne abbiamo parlato, da una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, e le immagini, appunto, restituiscono questi paesaggi sospesi, silenziosi, dove i segni dell'incendio convivono con i primi indizi della rinascita. Appunto, in questo senso, il riscatto, possiamo dire, è la resurrezione della natura. Io ringrazio molto allora Stefano Cerio per essere stato con noi. Noi ci salutiamo con un brano musicale che parla di una pianta che resiste all'inverno, Der Lindenbaum, un Lied di Schubert dalla Winterreise. Grazie ancora allora a Stefano Cerio per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, a risentirci.
0: Arrivederci.

E questo era Der Lindenbaum, il lead di Schubert, estratto dalla Winterreise, dalla raccolta Winterreise, Viaggio d'inverno. L'abbiamo ascoltato nella interpretazione di una delle coppie più felici della musica del Novecento, ovvero quella formata da Benjamin Britten, in questo caso al pianoforte, e Peter Pears, tenore. E adesso siamo molto vicini ad aprire l'ultimo capitolo di questa puntata di Radio 3 Suite di questa sera, del 9 settembre, perché stiamo per aprire il secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino e vi proponiamo la seconda parte di un concerto che parzialmente appunto è andato già in onda ieri. È un concerto in cui la London Symphony Orchestra è diretta da Antonio Pappano, che è il direttore principale al London Symphony Orchestra a partire dal settembre del 2024. Noi conosciamo molto bene Pappano, tra l'altro, per la sua lunga militanza alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ben 18 anni, ancora più lungo il periodo di direzione musicale alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, addirittura lì sono 22 anni, dal 2002 al 2024, e nel 2024 appunto invece ha assunto il ruolo di direttore principale della London Symphony Orchestra che ascoltiamo stasera. E il brano che ascoltiamo è un brano di quelli che da sempre gode dei favori del grande pubblico, vorrei dire, perché è un pezzo magnifico ed è una delle sinfonie più note di tutto quanto l'Ottocento, pur essendo stato scritto veramente negli ultimi anni dell'Ottocento. Parlo della Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica di Tchaikovsky, composta tra il 1892 e il 1893, anno in cui è stata poi eseguita per la prima volta a San Pietroburgo. Il titolo Patetica, che forse sta a sottolineare il fatto che c'è una componente dolorosa, quasi ostentata per tutto quanto il lavoro, e forse oltre che ostentata, stemperata nella meraviglia della musica stessa. Si dice appunto che il titolo Patetica sia stato suggerito al compositore e dal fratello Modest, la cui opinione Tchaikovsky aveva in gran conto, e appunto sarebbe stato suggerito dal fratello all'indomani della prima esecuzione. E naturalmente è anche una sinfonia fatidica, vorrei dire, in qualche maniera, perché fu eseguita per la prima volta il 16 ottobre, lo diciamo, il 1893 a San Pietroburgo. Il 25 ottobre, cioè 9 giorni dopo, Tchaikovsky sarebbe morto per un attacco di colera. E dunque a quel punto la sinfonia è diventata poi quasi una sinfonia intesa come una sorta di grido di dolore finale, una sorta di confessione autobiografica fatta in punto di morte, una sorta di commiato tragico e dolorosissimo. Ma in ogni caso è una sinfonia che ha tutto quanto un andamento veramente coinvolgente nei confronti del pubblico e ha anche alcune particolarità veramente interessanti dal punto di vista strutturale, perché per esempio sposta nel finale il movimento lento che nell'Ottocento, nella Sinfonia dell'Ottocento, era tradizionalmente collocata invece al centro, invece in questo caso si chiude con un adagio lamentoso e al centro ci sono invece due movimenti, due allegri sostanzialmente, quindi c'è un adagio iniziale, un adagio finale e in mezzo due allegri. Appunto, anche strutturalmente diventa una sinfonia originale, interessante, ma forse anche un senso questa chiusura con l'adagio, se si ragiona poi su quelli che sarebbero stati gli elementi di vita, in questo caso di morte, di Tchaikovsky stesso. Ecco, questo ha reso la Sinfonia Patetica, oltre alla straordinaria invenzione melodica che sorregge tutta quanta la Sinfonia, perché è chiaro che
la ricchezza di idee melodiche, la densità di suono, la capacità di orchestrare mettendo in evidenza le diverse sezioni, sempre con un'enfasi che qualche volta sfiora anche la retorica, ma voglio dire una retorica bella, di quelle che in qualche modo prende lo spettatore, prende l'ascoltatore e lo prende allo stomaco, e poi dopo averlo preso allo stomaco lo induce a ragionare. Ecco, tutto questo probabilmente ha reso la Patetica nel suo genere, evidentemente, di sinfonia iperromantica o tardoromantica, che dir si voglia, l'ha resa una sinfonia popolare e amatissima. Noi l'ascoltiamo allora finalmente, questa sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, Patetica di Piotr Ilyich Čajkovskij, scritta nel 1892-1893, si compone di 4 movimenti. Il primo è adagio, poi seguito da un allegro non troppo, il secondo movimento è un allegro con grazia, il terzo un allegro molto vivace e il quarto, lo dicevamo, è un adagio lamentoso seguito da un andante. Dirige Antonio Pappano, l'orchestra è la London Symphony Orchestra, il concerto è stato registrato il 10 maggio 2026 alla Barbican Hall di Londra. Buon ascolto.

Davvero com'è bello il finale della patetica sinfonia numero 6 in si minore opera 74 di Piotr Ilyich Tchaikovsky in quattro movimenti. Noi l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano in una registrazione del 10 maggio 2026. Era un concerto che si è tenuto a Londra a Barbican Hall e ricordo che Pappano ha con la London Symphony a partire da settembre 24 un rapporto di collaborazione stabile in quanto è direttore, quasi stabile in quanto è direttore principale dell'orchestra inglese, della prestigiosa orchestra inglese. Leggo un messaggio di Andrea da Siena che ha scritto: mi sembra una patetica con una grandissima tensione, bella, sono quasi sorpreso. Però dopo il finale d'Italia-Australia e basket femminile ci sarebbe voluto qualcosa di più conciliante con il riposo. E vabbè, abbiamo scoperto che l'Italia ha perso questa partita pur avendo fatto una rimonta clamorosa, ha perso all'ultimo secondo, va bene, ma insomma Tchaikovsky poverino non poteva saperlo che ci sarebbe stato, e nemmeno Pappano, che ci sarebbe stato Italia-Australia di basket femminile. E era l'ultimo ascolto naturalmente di questo cartellone, il secondo cartellone di puntata del 9 settembre, di mercoledì 9 settembre 2026 di Radio 3 Suite, e abbiamo trasmesso la seconda parte di un concerto la cui prima parte invece abbiamo già trasmesso ieri, in cui appunto Antonio Pappano guidava la London Symphony Orchestra. E adesso, dopo aver ascoltato tanto Mahler nella prima parte della serata, nel primo cartellone c'era il Mahler trascritto da Benjamin Britten con What the Wild Flowers Tell Me, e poi lo abbiamo ascoltato anche nell'intervallo naturalmente quando abbiamo mandato lo scherzo dalla sinfonia numero 10, quello ricostruito da Cook naturalmente. Adesso ascoltiamo invece un Mahler direi super classico, uno dei brani mahleriani più ascoltati, più amati, più noti. Parlo dell'Adagietto dalla Quinta Sinfonia, anno 1904. Lo conoscono tanto gli spettatori e gli ascoltatori di musica, ma anche gli spettatori di cinema, per l'utilizzo magistrale che Visconti ne fece nel film Morte a Venezia. Ascoltiamo l'Adagietto dalla Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler in do diesis minore 1904 dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Nasce dal silenzio e ritorna nel silenzio l'adagietto di Gustav Mahler dalla Quinta Sinfonia. Era l'ultimo ascolto di questa serata, di questa puntata di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che domani avremo ancora tanta musica con due cartelloni, messa in si minore di Bach e poi da Milano Musica il quartetto Nus con Alda Caiello e musiche di Peter Ottvoss. Finisce qui la puntata, dunque. Io ringrazio i due tecnici Mirko Buonomo e Fiore Liborio, ringrazio la regista Marianna Gallerano per l'assistenza e per il gran lavoro fatto. Grazie a voi per averci seguito. Buonanotte da Stefano Valanzuolo, a domani.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte.

this. When I say

0: Tetris e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos, todos.

fortuna che Becuccio non era salito. Li trovai che avevano addobbato di nero un grosso scarabocchio su un catafalco e acceso intorno quattro candele. Parlavano di Parigi e naturalmente Momina diceva la sua. Chiesi che cosa succedeva. La nene, vestita di velluto rosso, mi disse disinvolta che Loris celebrava la morte del suo secondo periodo e che avrebbe fatto un discorso polemico. Ma il vocio era forte e Loris, rintanato sul letto, ruminava qualcosa per conto suo, fumando con gli occhi chiusi. C'era molto fumo e diverse facce che non conoscevo. C'era il vecchio pittore che era venuto con noi a Saint Vincent. C'era la piccola signora in raso dagli occhi libidinosi. C'era quel Fefè del veglione. C'era Mariella, bionda e vociante. Non vidi subito Rosetta. Poi la trovai che fumava nel vano della finestra. Un piccolino mezzo gobbo le stava davanti e lei carezzava un gattino che si teneva sul braccio. «Come va?» le dissi. «È suo?» «È venuto dai tetti», mi disse. «Nessuno l'aveva invitato». Lo studio era abbastanza in ordine. Su un tavolo vicino al lavandino c'erano piatti di antipasti e di dolci, bottiglie, qualche bicchiere. Tutti avevano già in giro, per terra o tra le mani, un bicchiere. Pensai che quel giorno la nene doveva aver lavorato quasi quanto me, ma che per lei tutto finiva con la notte. Le voci e i discorsi che scoppiavano erano già di gente tocca. Io mi tenni in disparte. Non salutai nemmeno tutti entrando. Trovai da sedermi e da bere e poggiai la testa contro il muro. Su tutte salì la voce di Mariella, che parlava di un teatro di Parigi e di una ballerina negra che non era la Baker. «Mangiate, mangiate!» esclamava la nene preoccupata. Il giovanotto del veglione venne ad accendermi la sigaretta. Mi guardava con gli occhietti. «E quel suo cavaliere?» mi disse. «Non sono un cavallo», risposi. Sghignazzò come allora. Si cacciò le mani in tasca, piantandosi davanti alla mia sedia. «Troppe donne qui», mi disse. «Vorrei che ci fosse lei sola». «No, no», gli dissi, «lei ha bisogno di veder gente, si impara sempre dalla gente». «Mi inviti nel suo atelier, tutti ne parlano». «Si figuri, lei è già un cliente». Ma era scemo, non seppe continuare. Ghignò e mi chiese se mi piacevano i gatti. Gli dissi che preferivo i liquori. Andò a versarmi un bicchierino, fece il gesto di baciarlo e me lo tese. «Lo beva se ci tiene», gli dissi. Finì che lo bevve. Io ascoltavo il discorso che il mezzo gobbo faceva con Rosetta. Era un ragazzo vecchio, dalla faccia rugosa. Parlava dei negri del tombolo. Le diceva, erano sempre ubriachi di liquori e di droghe. Di notte facevano orge e si tiravano coltellate. Quando una ragazza era morta la sotterravano nella pineta e ci appendevano alla croce le mutandine e il reggiseno. Giravano nudi, diceva. Erano primitivi autentici. Rosetta lisciava il gatto e mi guardò di sotto in su. Succedevano scene da pazzi, diceva l'altro. Gli americani facevano battute ma non riuscivano a snidarli. Vivevano in capanne di foglie. Dopo nessuna guerra sono mai successe cose simili. Fefè disse la sua a bocca piena. Peccato che sia finita, disse. Sarebbe stata una bella villeggiatura. Il mezzo gobbo lo guardò seccato. Si scandalizza, gli disse Rosetta. Hanno fatto qualcosa di diverso da noi? Erano gente di coraggio, più di noi. Capisco i negri, disse allora Fefè, ma non capisco le donne. Vivere così nei boschi. Morivano come le mosche, disse il gobbo. Anche gli uomini morivano. Sono stati ammazzati, disse Rosetta, col freddo, con la fame, affucilate. Perché questo? Perché non questo, disse il gobbo ghignando. Rubavano, si distruggevano tra loro, si riempivano di droga. Il gatto sfuggì dal braccio di Rosetta. Lei si piegò per riacchiapparlo e disse: le stesse cose si fanno a Torino. Dov'è il male maggiore? Dal letto strillavano. Qualcuno aveva acceso un bicchierino di liquore e gridava: spegnete la luce! Nell'urlio delle ragazze spiccò la voce di Mariella. Qualcuna, mi parve Momina, spense davvero la luce. Seguì un istante di silenzio confuso. Cercai subito Rosetta nell'ombra. Mi parve di tornare a quella notte nella mia stanza quando lei aveva spento. Ma già tutti dicevano: quanto è bello, lascia così! Le quattro candele sul catafalco e la fiammella azzurrina che qualcuno aveva posato a terra davano l'impressione di trovarci dentro una grotta. Allora gridarono: Loris, parla, Loris! Ma Loris non si muoveva dal letto e la nene andò a scuoterlo e litigarono. Io vedevo le due ombre agitarsi sulla volta, sentivo Loris bestemmiare. Pare che non fossero venuti molti dei pittori invitati e lui diceva villanamente che non era il caso di fare un discorso a noi altri. Il bello è che tutti lo presero in parola e si riformarono i gruppetti e qualcuno si sedette per terra. Ricominciarono a bere. Mariella mi passò accanto e mi chiese se mi divertivo.
Mi disse di guardare il catafalco, quanto faceva teatro, quanto era surrealista, e riattaccò con la sua recita. Fortuna che la nene venne a cercarla quasi subito perché facesse girare un piatto anche lei. Rosetta beveva molto, era scura. Adesso stava seduta in un gruppo dove c'era anche Momina, ai piedi del letto di Loris, e raccontavano storielle, tacevano, ridacchiavano. Nei riflessi delle candele io cercavo di non incontrare gli occhi della nene. Glieli avevo visti gonfi, sentivo la crisi, il suo dispetto salire perché la festa andava avanti fiacca. Non le restava che sbronzarsi e tra poco l'avrebbe fatto, ma aveva ancora una speranza che arrivasse qualcuno a ridare vita. Qualcuno parlava di andarcene, di sederci col fiasco sui gradini del monumento all'artigliere. «Andiamo in barca», disse un'altra. «Andiamo a donne», disse la voce fessa di un ragazzo. Queste cose fanno ridere. Rise anche Loris sul letto con la sua pipa. «E noi», disse una voce di donna, «andremo a maschi». Eravamo imbruttiti e sfasati. O forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno s'occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. «A Marsiglia», disse, «le belle signore vanno al porto nelle case di piacere e pagano per farsi nascondere dietro una tenda». Io pensavo che avrei dovuto andare a dormire e che domani era una grossa giornata. Momina disse, «pagare perché? Fanno loro un favore alle case». Loris, Fefè, il mezzo gobbo e gli altri tutti gridarono che era bello far pagare le donne. La nene entrò nel nostro crocchio. Ormai facevamo un solo cerchio, compreso il gatto sulle ginocchia di Momina. Qualcuno mi palpava il fianco, gli dissi di smetterla. «Sentite», disse un ragazzo nuovo che non conoscevo. «Ripassando il Po si arriva in via Calandra. Lo sappiamo», guardò me e Momina con aria insolente, «che una signora non ci passa volentieri. Ebbene, andiamoci insieme, ben inteso, all'osteria. Dai vetri si vede il va e vieni. Ci state tutti?» La nene ci supplicò di aspettare se venisse ancora qualcuno, di mangiare, di cantare tutti insieme. Disse a Loris di non essere un porco. Voleva almeno che bevessimo, che aspettassimo mezzanotte. «È mezzanotte», le dissero. «Non vedi che è già buio?» «Poi torniamo», le disse Mariella. «Portiamo il gatto», disse un altro. Per uscire qualcuno accese la luce e tutti avevano facce stravolte. Persi di vista Rosetta e Momina. Mi toccò scendere col gobbo e con Fefè. Giù dalla scala era un baccano. La voce di Loris rimbombava. Io pensavo di andarmene, ma Fefè mi diceva sciocchezze e non vedevo più le altre sul viale. Insomma, li seguì nell'osteria di via Calandra. Non è una viuzza e ricorda un poco via Margutta. L'automobile di Momina era già ferma davanti alla bettola e dentro la bettola era una confusione. La gente al banco ci guardava ostile. Va bene che noi altre potevamo anche essere ragazze delle case di rimpetto, ma a quell'ora e tutte insieme, in giro coi clienti? Queste cose io le immaginai. Ma i ragazzi, lo stesso Loris, le dicevano forte. Mi resi conto che era tutta una burla che divertiva i ragazzi e che noi altre ci eravamo prestate da sceme. Non capivo Momina cascarci così. Ma Momina e Rosetta s'erano già sedute ai tavolini di latta arrugginita e facemmo circolo. Si sedette Mariella, si sedette il pittore, si sedette la nene. Via via che di noi ne entravano, diventava più difficile parlarci e capire perché fossimo là. Il padrone fece scostare due ometti coi baffi che bevevano nell'angolo e ci ammassò tutti quanti vicino alle cassette di legno dei ligustri sull'entrata. Già prima, entrando nella via, c'erano pochi lampioni e finestre, questo sì, avevamo visto una bancarella e l'uomo in bianco che vendeva torrone e castagnaccio. Poi gruppetti di soldati, di ragazzi che scantonavano vociando in un portone e davanti al portone Fefè aveva dato un colpetto di tosse. Era largo, chiuso da una vetrata, semibuio, e risentii l'odor di piscio, di acetilene e di fritto che da bambina avevo sentito la sera sotto casa mia. Nella bettola la nene già si lagnava che dal suo posto non vedeva la strada. Nessuno di noi vedeva la strada. C'erano perfino le tendine ai vetri. Per osservare quel movimento e gustarlo bisognava stare in piedi al banco e di là sporgersi, guardare dalla porta, insomma muoversi. Il mezzo gobbo e il ragazzo elegante che ci avevano portate nella bettola se la risero insieme e dicevano con Loris che una buona inchiesta sulla vita può farla soltanto una donna che abbia il coraggio di esercitare. Mariella stava sulle spine. Rosetta taceva, un po' ubriaca, col gomito sul tavolo. Il padrone volle sapere che cosa bevevamo. Il locale era basso, rivestito di legno, sapeva di vino e di segatura bagnata. A parte la nostra baraonda e i discorsi scemi dei ragazzi, di Loris, era una solita osteria di gente tranquilla. C'era perfino una ragazza dietro il banco e un soldato le parlava sbirciando noi altri. Da un momento all'altro avrebbe potuto entrare Becuccio.
Invece di rispondere al padrone, i nostri vociavano. Io devo dire che mi vergognavo. Cercavo di cogliere gli occhi di Momina o di Rosetta, di fargli cenno che venissero via. Ma Momina gridava qualcosa, animata, seccata contro Loris. Rosetta non rispondeva alle mie occhiate. La nena era scomparsa. Discussero, volevano il marsala all'uovo, dicevano che in questi casi si prende il marsala all'uovo. La piccolina vestita di raso rideva più dei ragazzi, li eccitava, chiedeva dov'era la nene e se aveva attraversato la strada. Fosse stato possibile, sarebbe entrata lei coi ragazzi nel portone dirimpetto. Lo disse, gettò perfino qualche occhiata al soldato. Io mi aspettavo quel che poi successe. Tornò la nene, venne del vino nero, del fusto. Qualcuna di noi prese la grappa, prese l'anice, prese la china. Cominciò Loris a dire «Padrona» alla nene. «Padrona, ci faccia vedere le ragazze. Queste che abbiamo sono porche da poco». «Che ne sa?» disse Momina tra i denti. Ridendo e gridando, cominciarono a dire che bisognava provarci, fare il confronto, dare un punteggio. Allora cominciò una discussione su chi di noi sarebbe stata la miglior prostituta. «Per doti d'animo e di corpo», disse il gubbetto. Venne discussa anche Mariella, che finì per infervorarsi e pigliare sul serio il punteggio. Quasi quasi litigò con Momina. Ma il vecchio pittore disse che tutte eravamo meritorie, che era questione di momento e di gusti, e il criterio doveva essere un altro, la tariffa, il locale dove avremmo potuto lavorare. Qualcuno cercò di nominare tabarini e palcoscenici. «No, no», disse il gobbo, «qui si parla di vere marchette». Andarono avanti per un pezzo. Alla fine erano rossi in faccia più i ragazzi che Mariella. A Rosetta non trovarono un posto. «Croce Rossina», conclusero, «ingenua per combattenti». Ma non si fermarono qui. «Ci avete messi sul gusto», cominciavano a dire. Adesso sulle spine ci stava Fefè. Già qualcuno era andato fin sulla porta e gettavano occhiate sceme da noi alla strada. Si alzò Momina e andò anche lei sulla porta. Li sentii ridere e rimbeccarsi. «Ecco, ecco», dicevano, «entra un vecchietto, entra una comitiva». «Rosetta», le chiesi freddamente, «lei si diverte proprio tanto». Rosetta aveva gli occhi più che mai infossati e mi guardò con un sorriso vago. La nene, che si dibatteva a zampate col vicino, l'urtò. Rosetta ripiantò i gomiti sul tavolo e disse «domani è un'altra giornata, non le pare?» Tornò Momina dalla porta. «Quei fessi», diceva, «quegli idioti, ci sono andati». Erano andati Loris, il gobbo e un altro. Lo dissero alla nene. La nene alzò le spalle, vuotò il bicchiere e tirò fuori una matita. Scrisse «porco» sul tavolino. Ci guardò sfacciata, supplichevole, sbronza. Stavolta al gabinetto l'accompagnò Mariella e al pittore, che sorrideva a Bonario e a Fefè, io dissi che pagassero il conto. Poi con Momina e Rosetta salimmo sulla macchina e ce ne andammo. Scesi quasi subito, a Porta Nuova. L'indomani Becuccio mi portò Febo in via Po. Fu una domenica vuota, inutile, perché passammo la mattina a ritoccare, a spegnere e accendere lampade, a fumare sigarette sedute in poltrona. Madame non era arrivata. La solita storia. Invitai Febo e Becuccio a colazione in albergo per potermene stare zitta e riposare. Si attaccarono a parlare di politica e Febo diceva che in Russia non c'è libertà. «Di far che cosa?» gli chiese Becuccio. «Per esempio», diceva Febo, «di mettere su un negozio come il nostro, di arredarlo come piaceva a noi». Becuccio gli chiese per quanta gente era fatto il nostro negozio. Febo disse che non importava la gente, perché tanto il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Becuccio gli chiese se noi due, che avevamo diretto i lavori, eravamo stati liberi di fare di nostra testa. Febo rispose che in Italia era ancora possibile a un artista di far di sua testa perché i padroni che pagavano dovevano tener conto dei gusti del pubblico. «Il pubblico vuol dire la gente», gli rispose Becuccio, «e la gente non importa perché il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Chi decide, insomma?» «Decide il più furbo», disse Febo. Becuccio disse che lo sapeva benissimo, ma che questo era il male. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Restò un momento dopo che Febo se ne andò e mi chiese se tornavo a Roma presto. Gli dissi se passava da Roma di farsi vivo. Non mi chiese l'indirizzo di Roma. Sorrise, mi tese la mano, non portava più il bracciale e se ne andò. Stetti sola tutto il giorno. Passeggiai dalle mie parti in via della Basilica. Adesso la piazzetta, i portoni, le bettole mi spaventavano meno. Porta Palazzo si chiamava Piazza della Repubblica. Per le viuzze vuote, nei cortili, vidi bambine che giocavano. Verso sera si mise a piovigginare, una pioggia fresca che sapeva d'erba, e arrivai fino in Piazza Statuto sotto i portici. Entrai in quel cinema.
Madame arrivò di notte in automobile col marito e tutti quanti. Fanno sempre così. Mi svegliarono al telefono, io credevo fosse Morelli. Buttarono in aria l'albergo, mi toccò rivestirmi e prendere con loro il caffè, sentire la storia di un temporale sugli Appennini. Tornai a letto che era l'alba. Ero contenta perché ormai non toccava più a me comandare. Stando così, nello stesso albergo, a distanza di un piano, non ebbi più un momento di pace. A tavola, in via Po, in automobile, ero sempre con qualcuno. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori e lasciò detto a me e al marito di preparare l'apertura per Pasqua. Passai le giornate telefonando e vedendo indossatrici, studiando programmi, facendo da segretaria e da padrona di casa. Rispuntò Morelli, spuntarono certe signore che chiedevano sconti, favori, impieghi per figliocce e conoscenze. A una serata nell'albergo rividi Momina e Mariella. Poi Madame ritornò da Parigi con qualche modello e con Febo. Quest'accidenti c'era andato di sua testa e l'aveva incantata. L'aveva convinta a metter su una compagnia di riviste per presentare i modelli. Cominciarono a vedersi in albergo e in via Po musicisti e impresari. Non mi pareva più Torino. Fortuna che bastava cominciare una cosa perché l'indomani si pensasse già ad altro. E allora smisi di occuparmene e passavo le giornate in atelier. Un giorno dissi, chissà Rosetta, e telefonai a Momina. Vengo da te, mi rispose. Non so cosa dirmi. Quella stupida si è uccisa un'altra volta. Aspettai col cuore in gola la macchina verde. Quando la vidi al marciapiede uscii dal negozio e Momina sbatté lo sportello, traversò il portico e mi disse «Che fretta!». Era elegante, aveva un basco con la piuma. Salì con me in un salottino. «È successo che manca da casa da ieri. L'ho cercata mezz'ora fa al telefono e la cameriera mi ha detto che è in gita con me». Non c'era errore. Né Mariella né la Nene l'avevano vista. Momina non aveva il coraggio di telefonare alla madre. «Speravo ancora che fosse con te», balbettò con una smorfia. Le dissi che la colpa era sua, che se anche Rosetta non si ammazzava la colpa era sua. Le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii come se fosse mia sorella. Momina guardava il tappeto e non cercava di difendersi. «Mi secca», disse, «che credono che fosse con me». Telefonammo alla madre, non era in casa. Allora in macchina facemmo il giro dei negozi e delle chiese dove poteva essere andata. Tornammo alla villa di dove volevo telefonare al padre, ma non ce ne fu bisogno. Mentre scendevo dalla macchina, la vidi avvicinarsi, grossa e nera, sotto gli alberi del piccolo viale. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo e non averci fatto caso. Ma poi dicevo... si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te con Beccuccio, e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente. Tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso, sotto il grande lampadario, sembrava un ricevimento, e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre, e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero in seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta, in una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva, sarebbe impazzita. La portavano a casa. Sarà di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata.
Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così, davanti alla finestra che guardava su Perga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei, e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Niccolò Fiorenza, concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Largo, allegro, grave, allegro assai. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.

0: Di Niccolò Fiorenza avete ascoltato Concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.
1: Ascoltiamo di Karl Maria von Weber Unbefangenheit, opera 30 numero 3. Sind es Schmerzen? Opera 30 numero 6. Ich denke dein. Opera 66, numero 3. Erna Berger, soprano, pianista Michael Raucheisen.